Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

mia sventuta e riacquistata per me. Questo accento strambo e questa lunga coda, un fiore senza campo, chi si accontenta goda, naturalmente non ora e non qui, e nel sottile spazio di una circonferenza.

un pastito per te e non provare a sopportare questa soma disegnata, lucidata. Per

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici!

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: just a little bit of rain. And just a little bit of rain.
1: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente, Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Buonasera pubblico di 77, buonasera pubblico di Radio Onda Adulto. In questa puntata ci soffermeremo sull'etichetta discografica Analog Africa, etichetta nata grazie al lavoro spettacolare di Sami Ben Rajab, ricercatore tedesco che pazientemente ha girato mezza Africa a rintracciare testimonianze perdute del patrimonio musicale del vero vecchio continente, ritrovando nastri e 45 giri perduti da cui escono suoni, pulsioni, ritmi, sapori, odori unici, testimonianza di un mondo spesso rimasto sepolto. Una delle fonti bibliografiche che ho utilizzato per realizzare questa puntata mi è stata fornita dal quotidiano comunista Il Manifesto ed è l'intervista di Antonio Bacciocchi a Sami Ben Rajab, titolare di questa etichetta discografica. Rajab ha battuto a tappeto remote nazioni del continente africano, raggiungendo altrettanto lontane città e villaggi pur di reperire preziose testimonianze sonore che attestassero la vitalità di un mondo rimasto pressoché sconosciuto. Tra gruppi afro-funk, miscele di scale arabe con folk locale, ammirazione per James Brown, ritmi sincopati, testi in lingua o dialetto locale, inserimento di antichi strumenti musicali locali. Sami Ben Rajab, nato in Tunisia da padre tunisino e madre tedesca, ha sviluppato una passione sconfinata per la musica africana. Colleziona vinili africani originali, lavora come DJ ed è il fondatore dell'etichetta tedesca Analog Africa, che in questi anni ha stampato per la prima volta una serie di compilation e di album che documentano perdute scene locali del continente. Ed ora spazio alla musica di Amadou Balaké e l'orchestra Super Volta con la loro Barkonou Moussou.

Il futuro della musica è accaduto decenni fa. Questo è il motto di Analog Africa, etichetta che è stata fondata nel 2006, frutto di una serie di viaggi in Africa di Sami che lentamente ha trasformato le sue vacanze in una passione seria. Dopo essere diventato il DJ resident in un hotel in Senegal, a Dakar ha iniziato a organizzare feste settimanali e si è reso conto che la sua percezione della musica africana era piena di cliché. La musica che stava scoprendo era molto in anticipo sui tempi, molto più sofisticata e futuristica dei suoni africani che si potevano sentire sulle onde radio occidentali. Suoni provenienti da quello che sembrava un mondo musicale parallelo di cui nessuno conosceva l'esistenza. Ignoti nel resto del mondo, ma non di rado anche in patria. Da allora sono usciti una cinquantina di album e Sani ha coperto circa 28 paesi, allargandosi anche in scene sudamericane come Colombia e Perù, ricercando quei suoni direttamente influenzati dal retaggio africano. Le scelte artistiche sono però molto particolari. Non si tratta di folklore locale, ma di gruppi artisti che partendo da lì lo hanno contaminato, personalizzandolo con influenze funk, soul, psichedeliche, rock and blues. Aspetto importante è che tutte le canzoni sono pubblicate con l'autorizzazione dei compositori, che ricevono il giusto e adeguato compenso in diritti d'autore, che ogni disco è corredato da abbondanti e dettagliate note di copertina. Ed ora ascoltiamo la musica di Mamu Kueno con la sua Reddy Paletinho dall'Angola.

Torna finalmente disponibile un classico introvabile dell'High Life dall'afro funk ghanese Abrabo di Alhaji Frimpong, registrato ad Amburgo nel 1984. Quattro tracce che fondono High Life e Soul con il grande cantautore ghanese scomparso nel 2005, accompagnato dai Cubanios Fiesta, un disco gioioso percussivo capace di far ballare chiunque, una grande riscoperta d'opera di Analog Africa.

Quando ho iniziato, il mio desiderio era solo quello di poter vivere con l'etichetta. Volevo anche pubblicare gli album e la musica che volevo senza vincoli. Dopo la terza o quarta compilation ho notato che funzionava. Oggi finalmente sento quanto la musica che abbiamo pubblicato abbia influenzato tanti musicisti e giovani band. Sempre più persone guardano quel sound perché non è qualcosa che puoi imparare a scuola e non è facilmente accessibile e disponibile. Averlo potuto rendere disponibile è qualcosa che mi rende molto orgoglioso. Sami Berregeb ha dimostrato che si può e si deve cercare di valorizzare la cultura africana. E appunto il prossimo ascolto è la decima uscita di Analog Africa, in cui Analog Africa si concede in Burkina Faso, uno dei gioielli del Sahel, una striscia dura e arida che si trova a cavallo del Sahara meridionale, che si estende da Dakar a ovest, a Djibouti a est. Precedentemente noto come Hute Volta, il suono del Burkina Faso è stato organizzato e nutrito durante il periodo del paese come parte di un vasto mosaico che costituisce l'Africa occidentale coloniale francese. La band che andiamo ad ascoltare è l'Orchestre CVD con Rock Milk Africa.

e Botello Junior presenta Children Don't Cry, un brano inedito che porta il nome dei Taylor nella storia dell'Afrobeat. Ebo Taylor Jr. rende omaggio al padre, la star Ebo Taylor con Children Don't Cry, incluso nella raccolta Afrobeat Highways, volume 2 di Analog Africa. Un pezzo che continua l'eredità sonora ghanese tra ritmi afrofunk e groove ipnotici.

La genuinità della Analog Africa è testimoniata anche dall'approccio della ricerca di Sami. Non seguo alcun percorso quando si tratta delle uscite di Analog Africa. A essere onesti, dipende tutto dai miei gusti. Riflette ciò che mi piace e dove vado. L'anno scorso ho controllato ed elencato tutti i paesi in cui sono stato e dove ho fatto ricerche sulla musica e ne ho contati 28. La maggior parte si trova in Africa, mentre altri sono legati alla diaspora africana o influenzati da suoni africani. Ad esempio, il progetto chiamato Siria è legato al suono che è stato creato da enclavi di schiavi che scapparono dalla Guinea e dal Suriname. Sono andati nell'unico posto dove non potevano essere catturati, che era l'Amazzonia, e hanno creato il Quilombo, mescolando anche influenze indiane e portoghesi.

Il seguito dell'acclamato Angola Soundtrack, premiato nel 2010 con il German Record Critics Prize, dove il compilatore Sami Berejab ci porta nel cuore della scena musicale di Luanda tra il 1969 e il 1978, un periodo breve ma esplosivo in cui tre etichette discografiche produssero circa 800 dischi. Suoni ipnotici di Kasukuta, Rebita e Semba, nati da un'epoca di fermento politico e culturale alla vigilia dell'indipendenza angolana. Musica travolgente tra chitarre elettriche e groove inarrestabili, un vero tuffo nella storia sonora dell'Africa. Da questa raccolta ascoltiamo ora Jovens do Preda con Bina.

African Scream Contest, Rowe Psychedelic Afro Sound from Benin e Togo 70s, è la terza uscita dell'etichetta Analog Africa, nata dai viaggi di Sammy Barre e Jeba Cotunou in Benin a partire dal 2005. 30 mesi di ricerca tra archivi polverosi, migliaia di dischi che hanno portato a questa compilation di 14 tracce, tra musicisti spesso sconosciuti e registrazioni mai pubblicate prima. Il suono nasce dall'incontro tra ritmi tradizionali vodun, sakpata, sato, abraja, influenze soul, lati e funk con l'eco di James Brown, che percorre tutta la scena musicale beninese e togolese degli anni 70. Groove psichedelici urla la James Brown e un'energia grezza ipnotica, il vero spirito dell'African Scream Contest. Ascoltiamo ora El Rogo et Ses con Mandos con Senamin.

Proseguiamo con African Scream Contest, con la canzone ad opera di Gabo Brown e Orchestre Proli Ritmo, dal titolo It's a Vanity.

non guarda la musica che pubblichiamo usando un obiettivo politico-sociale. Tuttavia, nelle note delle mie compilation voglio spiegare sempre la situazione dell'industria musicale locale e in quale situazione è stato registrato e stampato l'album, che è un riflesso dello stato delle cose in quello specifico paese o regione. Questo perché in alcuni paesi è piuttosto difficile registrare cose. Il lavoro di Analog Africa è coraggioso, soprattutto in un'epoca in cui gestire un'etichetta non è certo l'impresa più facile e redditizia, considerando anche il target a cui si rivolge, molto specifico, competente e curioso. Ascoltare e apprezzare e innamorarsi delle proposte di Analog Africa è facile, soprattutto grazie all'ascolto gratuito sul Bandcamp dell'etichetta. E con questo concludiamo la puntata e ci riaggiorniamo la prossima settimana.

Dal 2 ottobre riprendono i consueti appuntamenti del venerdì al centro sociale, dalle 15.30 a Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di risotto alle zucchine e torta alle pesche. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia.

Come ogni anno, Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12.45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45670 oppure al numero 335 5856 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency. Domenica 11 di ottobre alle 12.45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per stare insieme, per ricordare Simone e per

0: Rassegna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Di
3: questa... Buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Riascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
4: Un taglio differente.

Bentornati e bentornate su Radio Africa, la trasmissione quindicinale di Radio Onda d'Urto all'interno della cassetta degli attrezzi. Potete riascoltare tutte le puntate di Radio Africa sul sito radiodadurto.org. Oggi torneremo nella Repubblica Democratica del Congo, dove l'epidemia di Ebola non si placa, ma anzi continua a estendersi a nuove aree. Secondo i dati del 29 settembre 2026 sono stati segnalati più di 8.000 casi confermati e quasi 4.000 decessi. Noi avremo gli aggiornamenti e faremo il punto della situazione con Antonella Napoli, giornalista, scrittrice e direttrice di Focus on Africa. L'epidemia si inserisce in un momento in cui la Repubblica Democratica del Congo si trova di nuovo al centro di una crisi che unisce violenza armata nell'est e forti tensioni politiche interne. In questo quadro, Amnesty International denuncia gravi e continue violazioni dei diritti umani all'interno del paese, in particolare nell'est e nelle aree minerarie. Infatti, in un rapporto pubblicato dall'organizzazione non governativa, si parla esplicitamente di esecuzioni sommarie, di torture, di maltrattamenti, di detenzioni arbitrarie, di reclutamento e di lavoro forzato. Ne parleremo con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.

0: Iniziamo la puntata odierna di Radio Africa con Antonella Napoli, giornalista, direttrice di Focus on Africa e scrittrice. Il suo ultimo libro pubblicato, Voci di resistenza, donne e diritti nell'era di Trump. Intanto un saluto Antonella e ben ritrovata.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori e un grazie a voi per l'attenzione.
0: Come anticipato, andiamo nella Repubblica Democratica del Congo con l'emergenza sanitaria e l'epidemia di Ebola che si sta diffondendo in nuove aree. Da maggio sono stati segnalati più di 8.000 casi confermati e oltre 3.900 decessi. Quindi partirei da qui chiedendoti di contestualizzare un po' la situazione per chi ci sta ascoltando. Da dove nasce questa epidemia e qual è attualmente la situazione?
1: Allora, intanto ti do un update perché mi sono appena arrivati i dati del 29 settembre, quindi ancora più recenti, e il totale dei casi è di 8.116 confermati, e inclusi quasi 4.000 decessi. E appunto sono dati aggiornati al 29 settembre. Questo anche giusto per comprendere quanto velocemente si evolvi, no? la malattia. E attualmente ci sono circa 900 pazienti in isolamento. Quindi praticamente c'è un aumento di circa 49 nuovi casi e 22 decessi rispetto al precedente rapporto. Questo per dare un'idea della progressione della malattia. E l'area in cui si è maggiormente sviluppato questo nuovo ceppo di Ebola, perché va ricordato che esiste un vaccino per l'Ebola, ma in modo particolare per la fattispecie che in questo momento si sta espandendo nel Nord Kivu, area tra l'altro particolarmente delicata in quanto si sta combattendo, ci sono vari fronti di conflitto. Dicevo, per questo ceppo non c'è ancora un vaccino ed ecco perché c'è questa progressione e questa quasi inefficacia, ma non è giusto parlare di inefficacia perché è come se stessero combattendo gli operatori a mani nude, no? In questo contesto, dicevo, c'è quasi un'inefficacia degli interventi. A questo punto si prova più che altro a prevenire nuovi contagi, però la situazione è talmente grave, anche perché sono ormai 10 diverse aree che sono state investite dalla malattia, dall'epidemia, e si sta potenziando il controllo dei confini perché è anche andato oltre. Ci sono dei casi anche in Uganda, comincia, ecco, purtroppo ad andare fuori dai confini congolesi.
0: Ecco, l'epidemia dichiarata il 15 maggio non è però la prima della storia della Repubblica Democratica del Congo. Io quindi ti chiedo qual è la situazione sanitaria e anche qual è il margine e la possibilità di poter intervenire.
1: Sì, ecco, come dicevo finora, intanto è la più grave di sempre rispetto alla Repubblica Democratica del Congo. E la difficoltà oggettiva rispetto diciamo al contrasto che si è fatto in questi anni, perché non è che in questi anni non ci fossero casi di Ebola, anzi, ma erano facilmente gestibili perché esiste un vaccino. Purtroppo per il Budibuda Gaio, Budibujo, dipende da come si legge, perché viene o in inglese o in francese ha una lettura diversa, che è questo virus nuovo per il quale non esiste un vaccino, e secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità fino a quando non si riuscirà in qualche modo a trovare un modo per contrastarlo, e i ricercatori ovviamente stanno testando già un potenziale vaccino su candidati ovviamente liberi, autonomi, ecco, non è che fanno sperimentazione a caso. E quindi diciamo la situazione è estremamente delicata e complessa. Al momento l'OMS è presente su varie aree, da Buzuwele a Wathuwele, Lituri e il Nord Kivu, e il Sud Kivu, che sono le zone più basse, queste tre, Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu. E poi c'è anche la zona, ci sono le zone di Ubangi e Chopo, che sono quelle, diciamo, particolarmente monitorate perché sono al confine, quindi diciamo è la situazione che al momento viene tenuta maggiormente monitorata. Però resta Lituri la zona più colpita, ed è lì che si concentrano anche le attività di organizzazioni come MSF, che danno un grande sostegno alle varie strutture sanitarie locali. Certo, finora le autorità locali hanno cercato di combattere l'epidemia con un approccio basato proprio sull'azione villaggio per villaggio, però alcuni residenti oppongono resistenza, cioè quasi un rifiuto di Ebola, e su questo aspetto vorrei segnalare l'uccisione di un politico locale che in qualche modo, ecco, si contrapponeva, si chiamava Celestin Karodawa, era appunto funzionario locale che si era battuto proprio per contrastare l'epidemia, la risposta all'epidemia da parte del governo congolese all'Ebola. Però è stato praticamente proprio ieri ucciso brutalmente, picchiato a morte, e la sua casa è stata data alle fiamme. Questo per far capire anche la tensione molto forte che c'è e le divisioni che ci sono su questa fase davvero molto molto complessa.
0: E parlando di tensioni, quest'ultima epidemia si inserisce in un momento in cui la Repubblica Democratica del Congo si trova di nuovo al centro di una crisi che in qualche modo unisce violenza armata nell'est e forti tensioni politiche interne. Ti chiedo anche su questo fronte qual è la situazione.
1: Beh, sì, c'è una situazione di crisi anche qui prolungata, complessa e radicata soprattutto, ahimè, anche in questo caso nel Kivu, in particolare nel Nord Kivu, per il controllo delle risorse minerarie strategiche. E ovviamente esistono anche le tensioni etniche, perché ad esempio, in particolare a Goma, nell'area di Goma, il M23, questo movimento ribelle ruandese che si riconduce proprio al governo ruandese, ha preso il controllo di questa area strategica, e ci sono stati scontri molto, molto violenti anche di recente, e la situazione resta nell'est del paese particolarmente rischiosa sia per i fronti, no? Da una parte l'M23 e le forze armate congolesi, ma per i civili, perché poi ci sono assalti ai villaggi, brutali, omicidi, esecuzioni sommarie, e poi purtroppo anche l'azione contro donne e bambini. Però al centro di tutto ciò resta il tentativo di prendere il totale controllo delle risorse strategiche congolesi, che sono appunto coltan, cobalto, poi ovviamente ci sono le materie preziose come oro, diamanti, e ma restano comunque i minerali strategici per le tecnologie mondiali, il controllo più appetibile e che alimenta la spinta di questi gruppi armati.
0: Antonella, io intanto ti ringrazio. Prima di salutarci, un'ultima domanda, dando uno sguardo anche sul

0: il nuovo ceppo, perché poi alla fine è tutta lì, la risposta è efficace se si ha lo strumento fondamentale per poter agire, no? Fermare in qualche modo l'avanzata dell'epidemia. E per quanto riguarda le tensioni politiche, bisogna capire anche la tenuta di Kinshasa e della capacità di rendere efficaci gli accordi, i colloqui di pace per frenare l'azione dei gruppi armati, in modo particolare appunto dell'M23. Diciamo che c'è in questo momento una presa di posizione di Tshisekedi, il presidente, abbastanza forte, ha un appoggio interno abbastanza forte, però resta comunque una situazione molto, molto instabile, perché poi ovviamente il contrasto all'epidemia, la situazione sanitaria del paese destabilizza ulteriormente la tenuta politica in generale. E quindi è tutto un po' concatenato, e poi c'è la situazione economica che anche lì crea qualche problema all'amministrazione Tshisekedi. Però ecco, se volete potremmo comunque prossimamente fare un nuovo aggiornamento, proprio perché è tutto in estrema evoluzione. Quindi possiamo aggiornarci ovviamente quando volete.
1: Antonella Napoli, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stata qui con noi oggi.
0: Grazie a voi e a presto.

0: Continuiamo a parlare della Repubblica Democratica del Congo nella puntata odierna di Radio Africa, perché nell'est della Repubblica Democratica del Congo il controllo delle risorse minerarie si intreccia da anni con il conflitto armato e con gravi violazioni dei diritti umani. Un nuovo rapporto di Amnesty International accende i riflettori sulle attività del gruppo armato M23 nelle miniere di Rubaia e Lomera, denunciando esecuzioni sommarie, torture, detenzioni arbitrarie, lavoro forzato e reclutamento forzato. Secondo Amnesty, oro e cobalto estratti nelle aree controllate dall'M23 vengono inoltre trafficati verso il Ruanda, con un possibile coinvolgimento di cittadini e autorità ruandesi. Il rapporto solleva così una questione che va oltre i confini della regione, quella della possibilità degli stati e delle aziende lungo una catena di approvvigionamento che arriva fino al mercato internazionale e all'industria tecnologica. Per parlare e approfondire il rapporto di Amnesty International, ma anche per parlare di quali responsabilità possono emergere e cosa possono fare concretamente governi e aziende, in collegamento con noi Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International in Italia. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Grazie per aver chiamato.
0: Dunque Riccardo, partiamo dal rapporto che avete appena pubblicato, dal titolo Repubblica Democratica del Congo, le violazioni dell'M23 nelle miniere artigianali e il traffico di oro e coltan verso il Ruanda. Parto da qui chiedendoti qual è il quadro che emerge dalla vostra ricerca.
1: Esce un quadro di crimini furibondi commessi ai danni di minatori, anche di tenera età, da parte di questo gruppo armato M23 che è sostenuto da Ruanda. Il secondo attore che è chiamato in causa è appunto lo Stato ruandese, che da subito dopo il genocidio della metà degli anni 90 ha occupato direttamente o con dei suoi proxy delle zone molto ampie dell'est della Repubblica Democratica del Congo, ha iniziato a sfruttare giacimenti di minerali preziosi, a portarli all'interno del paese, da qui a esportarli presso grossisti e poi aziende che usano questi materiali per produrre apparecchi di elevato contenuto tecnologico o addirittura oggetti preziosi.
0: Avete anche intervistato 26 persone e documentato numerosi casi di violazioni. Ti chiedo quindi che cosa vi hanno raccontato le persone che avete incontrato e quanto sono rappresentative queste testimonianze della situazione che si vive.
1: Sì, e questo è un piccolo spaccato di una situazione molto molto ampia, perché naturalmente le persone che hanno testimoniato non sono tutte quelle che hanno subito violazioni dei diritti umani o vi hanno assistito. C'è un'enorme paura nel parlare, ma quello che ci hanno raccontato basta e avanza per definire una situazione sconcertante di pestaggi che provocano anche la morte, di famiglie intimidite quando cercano giustizia, di persone costrette in condizioni di schiavitù a lavorare e quando si ribellano vengono picchiate o arrestate. E tutto in una completa impunità in un territorio in cui lo Stato congolese manca da decenni, e quindi a vantaggio dello Stato ruandese, che ha lì dei funzionari che controllano che tutto prosegua dal punto di vista dello sfruttamento delle miniere e che nessuno osi protestare.
0: Ecco, nel rapporto parlate anche di violazioni che potrebbero configurarsi come crimini di guerra. Ti chiedo di approfondire anche questo aspetto.
1: Ma diciamo questo, quella è una zona di conflitto e i crimini sono crimini di diritto internazionale, quindi sommando le due cose, quando parliamo di uccisioni, di torture, di sparizioni, questi devono essere qualificati come crimini di guerra. Su questo dovrebbe esserci la massima attenzione da parte della comunità internazionale, dovrebbe muoversi la giustizia internazionale, però devo dire questo, che Ruanda ha una narrazione favorevole di stato di successo, no? La storia di successo dell'Africa subsahariana dopo il genocidio, ha rapporti molto buoni con stati occidentali, gli Stati Uniti in primo luogo, e quindi questo fa sì che goda di una certa protezione e che consente di mandare avanti le sue attività sia estrattive che criminali, del tutto in maniera impunita.
0: E veniamo a un aspetto che riguarda direttamente anche l'Europa e ti chiedo quanto è concreto il rischio che oro e coltan estratti nelle zone controllate dall'M23 finiscano nelle catene di approvvigionamento delle aziende europee e quali sono gli strumenti che si hanno oggi per impedire che anche oro e coltan alimentino un'economia legata alla violenza.
1: Il rischio è elevatissimo. Riguardo a loro, sembra di essere tornati al periodo fine secolo scorso, inizio dell'attuale, in cui si parlava dei diamanti di sangue, no? Che arrivavano dagli stati dell'Africa occidentale attraverso estrazioni in zone di conflitto. E lì ci fu un tentativo di coinvolgere le aziende nel certificare come puliti dei diamanti che venivano messi in commercio. Ciò nonostante, il rischio che vi fossero diamanti insanguinati era sempre abbastanza diffuso, e ora per loro si ripropone la stessa situazione. Noi immaginiamo persone che si rivolgono in una oreficeria per acquistare un gioiello prezioso e inconsapevolmente stanno alimentando tutta questa catena. Guardo al coltan, è un tema vecchio. Questo è un minerale che serve per produrre materiali di uso comune. Penso ai telefoni cellulari, ad esempio. C'è una tale opacità nella catena di fornitori, per cui dal luogo in cui viene estratto fino a chi lo lavora, fino a chi lo commercia, fino a chi lo inserisce negli apparecchi che vanno avanti grazie al coltan, il rischio è quasi una certezza a questo punto di ritrovarsi con uno sfruttamento del lavoro alla base. Come fare? Occorre una regolamentazione, occorre che gli stati non acquistino minerali provenienti da Ruanda, perché è chiaro che l'origine che hanno è un'origine criminale.
0: E quindi cosa dovrebbe fare concretamente un'azienda europea e non per assicurarsi che i minerali che acquista non provengano da attività legate a violazioni dei diritti umani?
1: Deve scendere lungo la catena dei fornitori fino ad arrivare alla base. Arrivare alla base vuol dire che bisogna avere dei funzionari sul posto, avere comunque persone di fiducia sul posto, che certifichino che quel minerale lì estratto è minerale che non porta con sé violazioni dei diritti umani nella fase estrattiva. Dopodiché occorre fare maggiore attenzione al tema della due diligence delle aziende. Hanno l'obbligo di non causare violazioni dei diritti umani nelle loro attività diciamo di business, e in alcuni casi, grazie anche a rapporti di Amnesty International, delle aziende multinazionali hanno garantito una certa trasparenza e adottato misure affinché non recuperassero minerali per ad esempio alimentare il business in crescita dell'auto elettrica piuttosto che quello tradizionale della telefonia o dei computer.
0: Ecco, e parlando di trasparenza, come Amnesty International, avete chiesto anche un commento sia al governo ruandese sia all'M23, senza però ricevere risposta. Pensate di tornare a interpellarli, soprattutto alla luce delle nuove evidenze contenute nel rapporto?
1: Ma io sul fatto che l'M23 potesse rispondere nutrivo qualche dubbio. Sul governo del Ruanda la speranza era che rispondesse, anche contestando le conclusioni della nostra ricerca. Noi continueremo a chiedere al governo del Ruanda di rendere conto di quello che c'è scritto in quel rapporto, e ci auguriamo che, avendo pubblicato questo rapporto, non avendo ricevuto risposte, il minimo di pubblicità che riceverà costringa le autorità ruandesi a rispondere. I do not

E si chiude qui la puntata odierna di Radio Africa. Prossimo appuntamento su queste frequenze tra 2 settimane. Riascoltate tutte le puntate sul sito radioondadurto.org.

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: E rassegna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
2: Cominciamo subito.
3: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Di
4: questo... Buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
2: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
1: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.

Radio Onda d'Urto, venerdì 2 di ottobre. È il momento della lettura delle prime pagine dei quotidiani di questa mattina. Saluto a chi è all'ascolto, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Iniziamo dal Corriere della Sera. La rivolta degli studenti incendia la Francia, scontri di piazza e polemiche. La protesta degli studenti scuote la Francia, scontri e disordine a Parigi e in altre città, e divampa anche la polemica politica. Sotto il titolo di apertura Israele, l'accusa al copilota, radicalizzato ci odia, l'attentato sul volo per Tel Aviv. E poi in centro pagina, taglio medio, Conti, le mosse del governo, legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra, la richiesta del via libera dell'Unione Europea allo scostamento di bilancio, flessibilità, la lettera di Meloni a von der Leyen. E sotto questo approfondimento in taglio medio, Vannacci e quei voti in più, e nell'aula stracolma spuntano anche Razzi e Fascina. Poi Gabrielli, mi impegno con il progetto di Ruffini, l'annuncio dell'ex capo della polizia. E poi in Val di Susa il guru, la setta, abusi e violenze sulle ancelle. Andiamo sulla prima di Repubblica, il titolo di apertura, l'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa, abbiamo già dato più flessibilità, accordo in maggioranza per ridurre il maggiore deficit per la difesa, torna a salire lo spread. Sotto il titolo di apertura, rivolta degli studenti in Francia, preside, cosparso di benzina, e sempre in taglio medio Schlein e Conte, e già duello si decide alle primarie. Sulla colonna di destra il calvario di Crista, fallita l'esecuzione in Tennessee dopo due iniezioni. E poi in taglio basso Setta in Val Susa, arrestato il maestro per abusi e schiavitù. E ancora San Giovanni Rotondo, Padre Pio in crisi, licenziati 38 addetti della sacrestia. Andiamo sulla prima della Stampa. Francia, la rivolta dei ragazzi, esplode la furia degli studenti, scontri e mille fermi. Marsiglia, preside cosparso di benzina, la linea rossa superata nelle banlieue, il commento che viene proposto sulla prima della Stampa. Poi in taglio medio flessibilità, Meloni preme sull'Unione Europea, si tratta sui fondi anti-inflazione, spread a quota 120, giù la borsa, Draghi avvisa la BCE stabilizzare i tassi. E ancora sulla colonna di destra, shock in Tennessee, Crista sopravvive a due iniezioni letali. E poi abusi e violenze nella rete della guru, parla la vittima, eravamo schiave. In taglio alto un reportage sul Chardonnay del Gran Paradiso in viaggio sul ghiacciaio che muore, scomparsa la neve, regna la roccia. Andiamo sulla prima del Fatto Quotidiano. Senza soldi ma più 14 miliardi in armi e bunker lampo, governo di guerra,
Unione Europea no a Meloni sulla flessibilità, ma il riarmo è sacro, la legge di bilancio, zero fondi per famiglie e imprese, ma Crosetto chiede rifugi più veloci. Poi in taglio basso, Israele esclusi i partiti arabi, la regista di Bibi Files, Netanyahu uomo ferito, perciò è così pericoloso. Poi in taglio alto, Francia bloccata dagli studenti, no ai tagli alla scuola. Rai contro Ranucci, pure con le chat di un deputato, prove di licenziamento. E ancora Baltico, Putin avverte la NATO che si spacca, escalation, alleanza senza Parigi e nordici. Andiamo a vedere la prima del Domani, il titolo di apertura: gli italiani non fanno più la spesa, ma la destra pensa solo alle urne. Rincari pesanti sugli alimenti, proteste in Calabria, anche Tamoil mette il tetto alla benzina. Il vice ministro Leo evoca la crisi della Grecia, poi si corregge: flessibilità, botta e risposta con l'Unione Europea. Poi in taglio medio, la Francia brucia i liceali, protestano, il governo reprime, circa 2000 fermi, le cornu violenti. E ancora morte e guerre, ma Netanyahu può rivincere, la retorica del patriottismo. Sulla colonna di sinistra, l'editoriale di Piero Ignazzi sulla nuova legge elettorale, elettori sudditi, quella logica malata dietro il Melonellum. In taglio basso, fatti, Rai, ecco un giorno da TV italiana, era meglio un canale solo di teche. Sport, la nazionale e il bisogno di libertà, ora non rimettiamoci in gabbia. Andiamo sulla prima del manifesto, il titolo è Il Safari, con l'ultimo via libera del Consiglio entra in vigore il regolamento dell'Unione Europea per i rimpatri, abolito di fatto il diritto di asilo, è prevista la deportazione dei migranti in un paese terzo, Uganda e Ruanda sono i primi della lista, avviati i contatti, i diritti umani sono solo un ricordo. Sulla colonna di destra, destinazione Africa, una discarica umana per l'Europa, ma l'europeismo non può rassegnarsi, un'idea da ricostruire, scrive Gad Lerner. In taglio medio, Francia, esplode la rabbia giovane, la protesta degli studenti del liceo dilaga nel paese, gli agenti usano il pugno duro. In Germania il seguito del piano Rubio, guerra agli Antifa, raduno di polizie. In taglio basso, legge elettorale, sotto sorveglianza passa il Melonellum, caro prezzi e energia, Bruxelles gela Meloni sulla flessibilità. Israele, l'esercito risponde a Gaza e legalizza il genocidio. Pena di morte in USA, Christa Pike viva dopo due iniezioni letali, che evidentemente così letali non erano. Andiamo sulle pagine del Sole 24 Ore. Dagli USA all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi, spread a 119, titoli di Stato, gli yacht francesi quasi al 5%, contagiano tutta Europa, titoli trentennali al 6% in Gran Bretagna, nel Regno Unito. Piazza Affari cede il 2,2% a picco
ricco i titoli bancari per l'esposizione sui bond. E poi ancora i danni del cambiamento climatico, meteo e danni, alberi caduti su alcune automobili a Milano in uno dei numerosi episodi di maltempo dei mesi scorsi, con l'intervista a Giovanni Liverali dell'ANIA. Assicurazioni dalle catastrofi, una stangata da 4 miliardi sui conti. Poi sempre in taglio medio, Intesa su extra deficit da 28 miliardi a metà tra energia e difesa, oggi il Consiglio dei Ministri. Confindustria, Orsini, l'Unione Europea abbia una politica industriale e crei le condizioni abilitanti di competitività delle imprese. Sempre in taglio medio, l'Europa accenda un faro sui PIR, finanza, sotto tiro le agevolazioni fiscali che spingerebbero a non investire fuori Italia. Infine, in taglio basso, Musk torna nel team di Trump, Egest, qui niente più woke, il progetto sulla guerra del futuro. La segna stampa dei quotidiani nazionali, vi ricordo, alle 8:30. Quella dei quotidiani locali invece va in onda alle 9:15, immediatamente dopo, e andiamo a vedere qualche prima pagina dei quotidiani locali, partendo dal giornale di Brescia, la nuova geografia dell'azzardo, slot machine, giocate online o metodi classici. Nei paesi bresciani il dato è allarmante, con Polaveno che si conferma un caso a livello nazionale. Poi in centro pagina il ritorno della croce di San Francesco dopo il restauro a Firenze. Taglio medio, solo 8.139 nati in un anno, il 20% è figlio di stranieri, e intanto l'ospedale civile ha fatto registrare ben 21 parti nel giro di 24 ore. Poi sempre in taglio basso, atlete svedesi a Brescia, vite parallele nella casa della ginnastica, nel nuovo centro si allenano insieme le scandinave e le campionesse italiane. E poi Brescia in grana, la società affitta il ramo d'azienda. La prima della Brescia Oggi, rifiuti, Brescia maglia nera, allarme, smaltimenti illeciti, ma reati ambientali in calo, il rapporto di Legambiente sulle ecomafie. Sulla colonna di destra, la campagna Rilancio Olio, una raccolta con qualità e quantità. In taglio medio, gli autotrasportatori, caro carburanti, così non resistiamo. E poi altre criticità per la Fora, nuova chiusura dopo l'Epifania. Montichiari, una mitra per la faida tra i nomadi. San Polo, schianto, bambina gravissima.

0: quanto riguarda il Corriere della Sera d'Orso Brescia, casa e lavoro al ceto medio, la doppia sfida del nuovo PGT, alloggi per nuovi 6.000 residenti, poi nei centri abitati sia ai data center ma a neutralità carbonica, con un commento dal titolo: la vera sfida sarà il recupero delle aree vuote. Poi la loggia esce dal centro e punta sui negozi in periferia, finanziamento da 220.000 euro a fondo perduto, e ancora salute al via la campagna vaccinale anti-influenzale dal 12 ottobre per tutti. Tutto per quanto riguarda le prime pagine. Ricordo, alle 8.30 la rassegna stampa dei quotidiani nazionali, alle 9.15 quella dei quotidiani locali di oggi, venerdì 2 di ottobre.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Ottobre 1968, città del Messico. Dagli elicotteri e dai tetti del Ministero degli Esteri, i soldati sparano sulla folla degli studenti radunati per protesta nella Piazza delle Tre Culture.
3: Il 1968 è un anno pieno di tensioni. Il 4 aprile viene ucciso Martin Luther King. Il 6 giugno Bob Kennedy. I carri armati sovietici avanzano a Praga. L'America e l'Europa sono travolte dalle proteste dei movimenti operai, delle organizzazioni studentesche e dai movimenti antirazzisti. Il mondo vive momenti di forte tensione. Questo è il clima in cui si svolgono le Olimpiadi nell'autunno del 1968.
2: Mancano 10 giorni all'apertura delle Olimpiadi del Messico, i primi giochi insanguinati della storia. Ma il massacro non riuscirà a fermare lo sport. L'azione repressiva è il presidente Gustavo Díaz Ordaz. Il numero dei morti non viene mai accertato, anche se alcune stime parlano di 200 vittime.
4: Io ti posso dire quello che ho visto dal momento che sono stata colpita. C'erano nella piazza delle Tre Culture all'incirca 6.000 studenti, avrei detto, 5-6.000 studenti. Assolutamente tranquilli, assolutamente pacifici. Sono arrivati a un certo punto, è arrivata a un certo punto la delegazione dei ferrocarrileros, degli operai delle ferrovie, e anche questo in grande ordine. Non c'è stato nessun episodio che potesse provocare questa irruzione pazza, violenta. Un ragazzo dell'università, un studente del Consiglio Nazionale dello Sciopero, stava parlando alla folla, neanche in termini infiammati, stava informandoli che da lunedì prossimo gli studenti intendevano aprire uno sciopero della fame. A questo punto un elicottero ha incominciato a volare sulla piazza, sempre più basso, e poi a gettare dei bengala, sai, sembrava il Vietnam. Nel giro di circa un minuto, forse mezzo minuto, i camion dell'esercito hanno completamente circondato la piazza da tutte le parti. Sono scesi a, io credo, erano centinaia, sparando nello stesso momento in cui saltavano giù dai camion, sparando sulla folla. Io ero nella terrazza dell'edificio da cui loro parlavano. Nello stesso momento in cui l'esercito è piombato giù dai camion, sparando e massacrando, sono piombati questa terrazza.
5: massacro di Città del Messico non si conosce il numero esatto delle vittime. Nonostante le cifre fornite da fonti governative riportino una stima di non oltre 40 o 50 morti, al momento della strage il governo parlò di 34 morti, le stime più attendibili indicano oltre 300 vittime, tutte tra i manifestanti. Il massacro avvenne 10 giorni prima dell'inizio dei giochi olimpici che si svolsero a Città del Messico dal 12 ottobre al 27 ottobre 1968.

uno scherzo, siete su Radio Onda d'Urto.

0: Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie di questo venerdì 2 di ottobre. Iniziamo dalla Francia, dove esplose la rabbia sociale, in particolare a Marsiglia, dove il Lycée Hugo, il preside, è stato cosparso di benzina, fiamme anche in due licei tra Nantes e Rouen, trasporti pubblici bloccati in diverse città come a Strasburgo, contano un migliaio di fermi, centinaia di feriti, due dei quali in gravi condizioni per spari in faccia di granate stordenti e flash bolla. Sono centinaia i licei chiusi dalle proteste, a cui nella giornata di ieri si sono aggiunte anche le prime università, come alla campus di Saint-Denis dell'Université Paris 8, che è stato bloccato. Nelle rivendicazioni studentesche spiccano richieste basilari, avere insegnanti e collaboratori scolastici, mentre a un mese dal via della scuola ci sono ancora migliaia di posti vacanti, come denunciato nelle piazze pure dai professori. Il tutto mentre all'orizzonte si staglia la finanziaria 2027 da lacrime e sangue per servizi e welfare. Studenti mobilitati anche in Cile, con duri scontri tra polizia e giovani, in marcia contro i tagli ai fondi per l'istruzione previsti dal bilancio 2027 del governo fascista di Cast. Per disperdere i partecipanti, i carabineros hanno utilizzato idranti e gas lacrimogeni. Veniamo in Italia col pestaggio squadrista, 12 contro 1 ai danni di uno studente universitario. Il ragazzo aveva staccato alcuni manifesti di blocco studentesco, l'ala giovanile di Casa Pound, attacchi nati davanti al liceo Einstein di Milano, quando è stato aggredito da una dozzina di fascisti che lo hanno buttato a terra, picchiato anche a colpi di bottiglia. Portato in ospedale, gli è stata riscontrata una frattura cranica. Operata al ragazzo è stata applicata una placchetta di titanio alla testa. I genitori hanno sporto denuncia, mentre studentesse e studenti dell'Einstein stanno organizzando nelle prossime ore una mobilitazione antifascista. Con chiavi, fischietti, coperchi e cucchiai, perché il rumore delle pentole arrivi fin dentro il congresso spagnolo. Centinaia di persone hanno partecipato ieri sera a una casserolata davanti al municipio di Madrid, e analoghe manifestazioni si sono tenute in numerose città della Spagna, da Barcellona a Cordoba, per chiedere ai deputati di approvare i decreti varati dal governo Sanchez per l'emergenza abitativa. La protesta cresce in Puerta del Sol, nel cuore della capitale spagnola, dove da sabato migliaia di persone sono accampate dopo lo sfratto dell'87 Mari Carmen Abascal, per rivendicare il diritto alla casa. In migliaia si sono riversati nella piazza dopo il no giunto nella notte dal partito indipendentista Junts di Catalunya, i cui 7 deputati sono decisivi per la fragile maggioranza della coalizione progressista PSOE Sumar in Parlamento. Il partito, presieduto da Puigdemont, in un comunicato ha annunciato che non convaliderà i provvedimenti e ha chiesto al governo di ritirarli a poche ore dal dibattito in Parlamento previsto per oggi alle 11, sostenendo che le misure, così come sono, provocheranno l'effetto contrario: meno offerta di affitti a prezzi più alti. L'esecutivo però non intende retrocedere. Questo governo non farà un passo indietro nella sua lotta per il diritto alla casa, ha scritto Sanchez in un post che è stato pubblicato su X. I decreti che abbiamo presentato servono per frenare la speculazione, facilitare l'accesso alla prima casa, favorire gli affitti accessibili e frenare gli sfratti, come abbiamo visto nel caso di Macarena a Barcellona. Barcellona, in riferimento alla sospensione dello sgombero di una donna nel quartiere di Sant'Andreu, proprio grazie all'entrata in vigore del provvedimento che nel frattempo era stato pubblicato sul bollettino ufficiale dello Stato. Cresce intanto la piazza con il sindacato degli inquilini, promotore delle proteste, che fa già un appello per lo sciopero generale nel caso i provvedimenti non vengano approvati. Andiamo in Palestina, partendo da Gaza. In 24 ore sono 8 i morti, 26 feriti per mano israeliana. Tra le vittime Muhammad al-Najjar, 263esimo reporter palestinese ammazzato da Israele dall'ottobre 2023. Sempre nella striscia a sud, 4 palestinesi, tra cui 2 bambini, feriti gravemente da un drone esplosivo caduto su un rifugio per sfollati, negli stessi minuti in cui a Gaza City si teneva un maxi funerale di 105 palestinesi recuperati dalle macerie di un blocco residenziale che era stato raso al suolo. L'agenzia di stampa iraniana Fars, che cita fonti locali, riferisce che una petroliera è stata colpita nello stretto di Hormuz e ora sta andando a fuoco la petroliera da 2,5 milioni di barili. Stava viaggiando illegalmente nello stretto ed è stata colpita a 8 km, 5 miglia dalla costa dell'Oman, secondo quanto riportato dall'agenzia Fars. Il Pentagono sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla porta aerei Theodore Roosevelt e ulteriori navi del corpo dei Marines. La mossa, riferisce al Wall Street Journal, comporterà l'arrivo nella regione di un contingente aggiuntivo compreso tra i 9.000 e i 10.000 effettivi, proprio mentre il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. E restiamo negli Stati Uniti. L'alto commissario dell'ONU per i diritti umani, Walker Turk, ha esortato il Tennessee a non tentare nuovamente di giustiziare Krista Pike, sopravvissuta a 2 dosi di iniezione cosiddetta letale, la cinquantenne condannata per omicidio quando aveva 18 anni, dopo un'adolescenza segnata da violenze e fragilità mentali, è gravissima in ospedale. L'obiettivo USA è salvare la vita per poterla poi giustiziare. Il caso di Krista Pike mette a nudo le molteplici ragioni per cui la pena di morte dovrebbe essere abolita, dice l'ONU. Per ora il Tennessee hanno sospeso le esecuzioni capitali, ma solo per verificare perché il mix di Pentotal e altri farmaci non abbiano funzionato. Al momento non sappiamo quale sia la prognosi e abbiamo pochissime informazioni aggiornate sulle sue condizioni, ma sappiamo che è viva e che sta ricevendo cure mediche, ha detto l'avvocato. Quello che è successo ieri sera non è stato soltanto un fallimento, è stato crudele, è stata una tortura ed era anche prevedibile, ha aggiunto l'avvocato. Torniamo in Italia, nuova giornata di lotta contro l'abbattimento degli alberi al Bosco Ospizio di Reggio Emilia, dove ieri all'alba celere e ruspe sono arrivate in massa per i lavori propedeutici alla cementificazione targata Conad con l'ennesimo superstore. Questa mattina però decine di persone hanno aggirato il dispiegamento di polizia. In 13 si sono posizionati davanti alla ruspa, altre 4 persone sono invece salute sulla benna e sono state poi rimosse dalla stessa con l'utilizzo dei mezzi dei vigili del fuoco. Dal tardo pomeriggio il presidio si è poi spostato sotto il comune di Reggio Emilia per chiedere il rilascio delle persone fermate. Salgono intanto i numeri della repressione, 4 i fogli di via, diverse denunce per invasione di terreni privati e violenza. Un operaio di 43 anni nell'est Europa è morto nella zona industriale di Sant'Agostino a Pistoia, cadendo dal tetto di un capannone. Era dipendente di una ditta di Milano, ovviamente esterna, ovviamente in appalto. Un altro operaio è rimasto invece ferito nel cantiere TAV di San Martino Buonalbergo alle porte di Verona, dove è stato folgorato da una scarica elettrica riportando ustioni. Si trova in gravi condizioni in ospedale. Chiudiamo col Brasile, che domenica va al voto per le elezioni presidenziali verso il ballottaggio del 25 ottobre. Sono due i candidati, il presidente uscente e di sinistra Lula e il trampiano Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex militare ed ex presidente di estrema destra Luiz Bolsonaro, staccati nei sondaggi solo di un paio di punti percentuali. Il tutto mentre in Brasile si registra il periodo di pre-campagna elettorale più violento in 10 anni di monitoraggio. È tutto per questa edizione della Radio Giornale di oggi, venerdì 2 di ottobre. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti venerdì 2 di ottobre. Intanto ricordiamo gli appuntamenti al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Questo pomeriggio dalle 15.30 a Mercato 47 con prodotti naturali, biologici e solidali. Alle 17.30 invece l'aperitivo in Enoteca, sarà aperta anche naturalmente la libreria. E alle 22 cena sociale, la cena prevede il risotto alle zucchine e la torta alle pesche. Ma già che ci sono, ricordo anche gli appuntamenti domani sabato. L'apertura del centro sociale è alle 17, dalle 17 in poi, e alle 18 ricordo ci sarà l'assemblea collettivi militanza organizzazione e noi. Perché organizzarsi, perché prendere parola? Parliamo del ruolo dei giovani e delle forze dei collettivi nel costruire insieme spazi di partecipazione. La sera poi ricordo torneo di scacchi e biliardino, musica, libri, cena sociale, bar aperto a prezzi popolari. Organizza il collettivo Onda Studentesca. Questo è il programma di sabato 3 di ottobre. Domani dalle 17 il centro sociale Magazzino 47 sarà dunque aperto. Criticare Israele non è antisemitismo, difendiamo il diritto di contestare l'ideologia sionista, la polizia etnica e il genocidio. Il presidio organizzato dalle Donne in Cammino, naturalmente in occasione della discussione alla Camera delle DDL antisemitismo. Ricordo l'appuntamento alle 18, un flash mob davanti alla sede del giornale di Brescia, e alle 19 il presidio in largo Formentone. Criticare Israele non è antisemitismo. Stasera invece nella sala comunale di via Farfengo 69, consiglio di quartiere di via Chiusure. Veniamo ora al programma cinematografico del Nuovo Eden. Sala 1, ore 17, Cale Malaga. Sempre sala 1 alle 19.15, Serpenti. Proseguiamo ricordando invece alle 18.30, sala 2, Chetice. E ancora sala 1 alle 21, sottotitolato in italiano, With Hassan in Gaza, prima visione. E per concludere, sempre naturalmente, ricordo Silent Friend alle ore 20.30, sala 2. Questa appunto la programmazione del Nuovo Eden di via Nino Bixio 9 a Brescia. Continuiamo con il cinema, ci spostiamo al CTM di Rezzato, al teatro CTM di Rezzato, ore 21, Tony, diario di un giovane cuoco. Qualche anticipazione? Domani, sabato, a Manerbio, al piccolo teatro di Piazza Cesare Battisti, Data Center e Battery Energy Storage System. è un incontro sul data center, chi gestisce tutte le richieste di impianti, chi valuta gli impianti ecosistemici e sulla comunità, consumo del suolo, risorsa idrica, isola di calore. Se ne parlerà dunque con il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani da ASTU del Politecnico di Milano, con Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente, e poi Paolo Falbo del Dipartimento di Economia e Management all'Università degli Studi di Brescia. Parlerà di Salviamo il Suolo, modererà la giornalista Barbara Appiani. Lo ricordo, domani sabato a Manerbio, Piccolo Teatro, Piazza Cesare Battisti, alle ore 17. Continuiamo con le anticipazioni. Ci sarà invece una manifestazione contro le data center organizzata invece a Rho. Scendiamo in piazza per bloccare il data center e le centrali nucleari. L'appuntamento è alle 13.30 da Milano alla stazione centrale per una partenza collettiva. Lo ricorda il centro sociale SOS Fornace. La partenza del corteo è alle 14.30 con il concentramento alla stazione ferroviaria di Rho, lato via Magenta. Clorofilla, performance poetica per attrici, musicista e piante di e con Laura Mantovi, chitarra e voce di Ombretta Ghedini con lo sguardo di Sara Poli. L'appuntamento è alle 20.30 al Teatro Centro Lucia di via Dante 15 a Botticino, naturalmente in provincia di Brescia. L'ingresso è a contributo libero. Chiudo ricordando invece che sono aperte fino al 9 di ottobre le iscrizioni alla Scuola Popolare di Musica promossa dall'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio, banda cittadina di Brescia, per l'anno scolastico 2026-2027. L'associazione organizza lunedì 12 ottobre alle ore 17 poi la prova attitudinale per bambini e adolescenti. Per informazioni si può telefonare in segreteria allo 030 37 56 449, oppure scrivere un'email a scuola@filarmonicacapitanio.it. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura ricordo l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati, è redazione@radioondadurto.org.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 7:38 minuti. Andiamo ad ascoltare qualche servizio prima di tornare a leggere le prime pagine dei quotidiani. Ieri ci siamo collegati in Palestina con una compagna bresciana che si trova in Cisgiordania, no, Cisgiordania occupata con il progetto Fazza.
1: Radio Onda d'Urto, torniamo a parlare di Palestina. In collegamento con noi una compagna bresciana che al momento si trova in Cisgiordania occupata. Intanto un saluto e grazie per essere qui con noi oggi.
2: Grazie a voi per l'opportunità.
1: Dunque, ti trovi in Cisgiordania con il progetto FASA. Io inizio magari da qui chiedendoti di contestualizzare anche a chi ci sta ascoltando che cos'è e quale attività portate avanti.
2: FASA è un'associazione che fa un po', diciamo, da ambulanza, così la definiscono, ovvero che attraverso un collegamento diretto con i palestinesi che fanno parte del PSCC, quindi il comitato e il coordinamento popolare, diciamo, che è quello che un po' governa i vari villaggi, che ovviamente, non avendo un'autorità vera e propria, si appoggiano a questo comitato. Praticamente noi veniamo divisi in gruppi e veniamo mandati in diversi villaggi in cui si hanno dei contatti, in cui si sa che c'è bisogno di aiuto, e veniamo portati dalle famiglie che ci ospitano nelle loro case, e attraverso, diciamo, una vera e propria convivenza noi abbiamo proprio davanti ai nostri occhi l'occupazione, le violenze dei coloni. Cerchiamo di fare appunto una presenza solidale e di far vedere che comunque la comunità internazionale è presente all'interno dei, cioè ha presente la situazione che sta avvenendo in Cisgiordania e non distoglie lo sguardo.
1: Ti trovi in Cisgiordania da qualche settimana, ti chiedo un po' qual è la situazione, cosa hai potuto osservare.
2: Sì, allora diciamo che la Cisgiordania è divisa un po' in tre aree. C'è l'area A, in cui in teoria i cittadini israeliani, l'esercito israeliano non può entrare ed è sotto giurisdizione dell'autorità palestinese. Poi ci sono l'area B e l'area C, che sono quelle un po' più a rischio, in cui si presentano molto spesso attacchi da parte dei coloni, dell'esercito o della polizia. E si trova solitamente nei villaggi, quindi ad esempio sono stata per una settimana nel villaggio di Tur Musaia, che è, diciamo, uno dei tre villaggi più attaccati. Sono Tur Musaia, Bufala e Al-Mughayr. Al-Mughayr è molto conosciuto perché avendo una sola strada di accesso è soggetto a tanti attacchi da parte dei coloni, e la comunità lì combatte veramente ogni giorno contro l'occupazione e subisce ogni giorno qualsiasi tipo di violenza da parte dei coloni d'esercito. Sono stata in questa casa, Tur Musaia, che si trova in una zona abbastanza isolata del villaggio, e questa famiglia ha tutti i permessi in regola per avere la casa, con i permessi in regola con il governo israeliano, perché si trova appena sotto una collina in cui c'è questa cittadina di coloni, Shilo, e diciamo che loro hanno accesso alla loro casa teoricamente solo i membri della famiglia, hanno un permesso speciale con una sola auto, che tra l'altro

0: ha offerto 43 milioni di dollari, proprio dollari, per vendere questa casa, ma loro non la venderanno mai perché è la loro terra. Avevano una distesa di ulivi immensa, solo che i coloni, impedendogli di raccogliere le olive e di coltivare quella terra, gli hanno tagliato tutti gli ulivi e adesso gli rimane praticamente un terzo di quello che avevano, e i coloni stanno lavorando quella terra e ci stanno piantando le viti per fare il vino. Che è rinomato in tutto il mondo questo vino di Shiloh, di questa città che pretende di essere una città molto antica, che sta cercando di inglobare dentro di sé la cultura palestinese, il cibo, il modo di vivere, i luoghi, diciamo, di culto, i luoghi antichi, le rovine antiche. E questo.
1: Chiarissimo. Dunque, se non c'è nient'altro che vuoi aggiungere, ci salutiamo.
0: Che recentemente, proprio molto recentemente, ho scoperto che i due villaggi dei coloni proprio adiacenti a Ramallah si stanno organizzando e stanno effettivamente posizionando un'area C all'interno di Ramallah, una strada, perché vogliono tagliare in due Ramallah e fare un'autostrada solamente ad utilizzo israeliano per collegare i due villaggi, e quindi rischierebbe, diciamo, di tagliare in due la città. Grazie
1: Di nuovo grazie per essere stata qui con noi oggi.
0: mille, grazie a voi.
2: Questo quindi dalla Cisgiordania il racconto di una compagna bresciana che lì si trova con il progetto Faza. Le 7.45, Radio Onda d'Urto, andiamo a Milano per sentire invece cosa ci ha raccontato Elisa del collettivo politico del liceo scientifico Einstein in merito all'aggressione che è avvenuta proprio davanti al liceo contro uno studente universitario di 20 anni da parte di 12 fascisti del blocco studentesco. Ascoltiamo quello che ci ha raccontato Elisa.
3: Sì, grazie. Allora, lunedì sera, la notte tra il 28 settembre e il 29 settembre, davanti alla nostra scuola c'era un ragazzo che è uno studente universitario di Milano. Lui ha visto i ragazzi di blocco studentesco, che per chi non lo conoscesse è una delle realtà principali che si dichiarano appunto neofasciste a Milano. E stavano facendo il loro attacchinaggio, e non è la prima volta, cioè è già successo che facessero attacchinaggi e volantinaggi. Noi abbiamo sempre strappato i poster, piuttosto che cercato anche un dialogo con loro per allontanarli dalla nostra scuola. Comunque, questo ragazzo era davanti alla nostra scuola, vedendoli ha preso il telefono, ha chiamato una nostra amica per avvisarla, per capire cosa fare. E loro hanno notato questa cosa. Subito dopo loro se ne sono andati. Il nostro amico è andato verso i poster a fianco al cancello principale della scuola e li ha strappati. Davanti alla nostra scuola c'è un piccolo parco, quindi è entrato nel parco per lavarsi le mani dalla colla che aveva sulle mani per togliere i poster, e l'hanno raggiunto verso il parco. Erano tre macchine, se non sbaglio erano 12 ragazzi che l'hanno accerchiato. Lui era in bici, l'hanno colpito alla testa con con una bottiglia quando lui era ancora in bici. Lui, vabbè, ovviamente ha cercato di scappare, è caduto. E niente, loro avevano anche un casco e l'hanno appunto accerchiato e gli hanno messo le mani addosso. E niente, poi dopo loro se ne sono andati. Lui ha chiamato l'ambulanza, con l'ambulanza sono arrivati anche i carabinieri. Lui ieri è stato operato ha appunto avuto un trauma cranico, quindi appunto gli hanno sostituito una parte di cranio con una placca in titanio, Ora lui è stato dimesso, sta meglio, ovviamente nei limiti di quanto possa stare meglio dopo questa operazione, e niente, questo è appunto il fatto. Noi l'abbiamo saputo un giorno dopo, esattamente un giorno dopo, e davanti alla nostra scuola ci sono ancora appunto gli striscioni stappati, e questo è

0: di base la dinamica di quello che è successo.
1: Ecco, voi come studenti, come avete reagito e quali sono insomma le iniziative che state preparando per rispondere a questa aggressione?
0: Certo, allora il nostro obiettivo iniziale era quello di non agire d'impulso, di non fare qualcosa senza pensarci, infatti stiamo facendo passare qualche giorno perché ci stiamo confrontando sia con il ragazzo che con altre realtà per avere più supporto e per capire come fare la cosa giusta. Sicuramente noi vogliamo fare un intervento nella nostra scuola facendo partecipare anche il preside, i professori, gli studenti affinché Blocco Studentesco non abbia spazio nella nostra scuola, soprattutto in tutte le scuole di Milano. Vogliamo appunto fare un post di informazione e appunto oggi è già uscito il post di Milano in Movimento riguardo all'evento che nasce da un'intervista a una nostra amica che è quella che è stata chiamata dal ragazzo la sera che è successo tutto. E poi il nostro obiettivo sarebbe fare delle azioni e riuscire a portare le persone in piazza per manifestare il nostro dissenso e il nostro distacco da tutto quello che è successo. E poi sarebbe bello che quello che è successo non rimanesse solo un evento nella storia, ma portasse dei risultati. Ovviamente è una tragedia, ma noi vorremmo cercare di tirare fuori qualcosa di positivo da questa cosa e quindi riuscire a organizzare degli eventi, degli spazi di confronto, di dialogo, di dibattito, di informazione perché queste cose non si ripetano più e perché le persone siano preparate qualora questi eventi si ripeteranno.
1: Ecco, Lisa, tu fai parte anche di un, non so se è un collettivo, un gruppo che si chiama Deriva.
0: Sì, allora io faccio parte di Deriva, un collettivo generazionale, appunto la sua sede, diciamo, dove ci confrontiamo è il centro sociale autorizzato Lambretta. È un collettivo generazionale, quindi prende tutti i ragazzi da più o meno l'età dell'inizio del liceo fino ai ragazzi universitari. E in questo periodo loro stanno dando enorme supporto alla cosa e sono strettamente coinvolti, stiamo sicuramente chiedendo una mano ed è uno spazio che non si occupa solo di politica diretta, ma abbiamo anche un sacco di iniziative per quanto riguarda vivere la città, per quanto riguarda la cultura, per quanto riguarda i nostri spazi e quindi è un po' il nostro primo spazio di confronto dopo il collettivo della nostra scuola.
1: Elisa, grazie per essere stata con noi e ti aspettiamo insomma per gli aggiornamenti.
0: Va bene, grazie mille.
1: Stiamo a Milano, andiamo al Grato Soglio, siamo nell'estrema periferia sud della città per parlare delle passeggiate della sicurezza in quartiere per tornare a vivere, così lo spazio sociale Grato Soglio autogestito in un comunicato nell'indizione di questa passeggiata che si svolgerà questa sera alle 21 dopo un'analoga iniziativa che si è tenuta la settimana scorsa. Allora, andiamo a Milano, siamo con Libero del collettivo autogestito del Grato Soglio. Una buona giornata, Libero, grazie per essere con noi.
2: Buona giornata a voi, grazie.
1: Allora, Libero, tu fai parte di questo collettivo, un collettivo che gestisce anche uno spazio sociale in questo quartiere che si trova in una delle periferie di Milano. Ecco, di cosa vi occupate esattamente?
2: Sì, esatto, siamo nell'estrema periferia sud di Milano da circa 11 anni e diciamo che fondamentalmente abbiamo aperto lo spazio al quartiere dal momento in cui qui di servizi ce ne sono ben pochi, quindi quello che si può trovare all'interno dello spazio sono dei servizi appunto per le persone, come la lista per i disoccupati, come lo sportello sanità, lo sportello salute e un sacco di attività per i giovani per far sì che in qualche modo si distraggano un pochino dalla strada e trovino una direzione all'interno, magari più politica all'interno di uno spazio.
1: Ecco, che radicamento avete in questo quartiere? Qual è il rapporto che avete con gli abitanti?
2: Ma allora, fondamentalmente siamo tutti gli abitanti di quartiere, quindi su una base che inizialmente 11 anni fa non era politica, che poi l'ho diventata grazie al rapporto con altri spazi e realtà di Milano Sud come ZAM, i vecchi comitati per l'abitare in Barona e una serie di reti di associazioni del quartiere. E diciamo che abbiamo un ottimo rapporto, nel senso che si riesce a comunicare, specialmente ultimamente con gli ultimi avvenimenti. stiamo instaurando sempre di più un rapporto di fiducia, diciamo, ecco.
1: Ecco, noi vi sentiamo perché ci ha colpito questa notizia che la settimana scorsa avete, come dire, partecipato a una ronda che si è tenuta in quartiere, una delle tante ronde per la sicurezza, esponenti del vostro collettivo ma anche del Centro Sociale Zama hanno partecipato a questa ronda. Tra l'altro vi siete ritrovati in strada senza alcun avviso. Ecco, come mai avete deciso di partecipare a questa ronda e quali sono, insomma, le cose che chiedete con questa iniziativa?
2: Esatto, allora io innanzitutto la chiamo passeggiata, ecco, la chiamiamo passeggiata perché diciamo che sull'esperienza rozzanese, di quello che è avvenuto a Rozzano una settimana fa, noi abbiamo chiamato una roba un pochino diversa, nel senso che il quartiere si è mobilitato tramite chat WhatsApp, condomini, palazzi, negozi, supermercati, a una mobilitazione dopo l'ennesimo avvenimento spiacevole, nel senso che da qualche mese a questa parte, dall'inizio dell'estate, circa da giugno, ci siamo ritrovati in un quartiere totalmente militarizzato con un presidio fisso, dispositivo di polizia in entrambe le piazze di Gratosoglio, che noi chiamiamo Gratosoglio Nord, Gratosoglio Sud, essendo il quartiere avendo una forma specie di una striscia, e quindi ci siamo organizzati. Dopodiché sono successe tantissime robe negli ultimi mesi, nel senso che questi dispositivi di polizia qua, che dovevano fermare l'illegalità, il degrado e quant'altro, non facevano altro che disturbare tutti gli abitanti di quartiere a qualsiasi ora del giorno. La situazione non veniva risolta, ma soprattutto la presenza costante di alcuni esponenti della Lega Nord, come la futura candidata sindaco Silvia Sardone e Matteo Salmini, che ci trovavamo la mattina di fronte ai bar mentre loro continuavano la loro propaganda, campagna elettorale appena iniziata, tra virgolette, diciamo. Quindi è successo che la gente ha iniziato ad organizzarsi, perché comunque la situazione a Gratosoglio è veramente particolare, dal momento in cui hanno chiuso le poste, hanno chiuso il mercato comunale, le farmacie il weekend sono chiuse, i servizi dell'ASL sono stati tagliati, gli orari sono stati tagliati, i servizi, quindi ci stiamo trovando un pochino sempre più ai margini, nonostante i 15 minuti dal centro di Milano, ecco. Quindi abbiamo attraversato questa passeggiata per puntare un pochino i riflettori sul quartiere e sulle persone, in modo tale da trovare una soluzione che non sia quella della militarizzazione del quartiere. Ecco,
1: interessante questo aspetto. Credo che in qualche modo questa passeggiata abbia anche centrato il suo obiettivo, perché se non ho capito male venerdì ce ne sarà un'altra.
2: Esatto, venerdì, questo, cioè domani alle 9, ci troveremo di fronte allo skate park, che è un punto di incontro qua a Gratosoglio, e rifaremo una passeggiata per le vie del quartiere. Diciamo che il caso che ha fatto esplodere un pochino tutta questa situazione è che sabato scorso a fianco a un palazzo dalle nostre parti sentimo delle urla, e a fianco praticamente a una pattuglia di carabinieri hanno ucciso un ragazzo di 20 anni praticamente a 5 metri da noi, e al momento nessuno era intervenuto, quindi diciamo che quel blocco di polizia costantemente presente in quartiere al momento sembrava non stesse facendo nulla, mentre in realtà il quartiere sta impazzendo e qui un pochino le persone si sono stancate, ecco, diciamo.
1: Qual è la vostra idea di sicurezza e perché è importante che questo tema non resti un tema esclusivamente nelle mani della destra e dell'estrema destra?
2: Allora, Gratosoglio è un quartiere multietnico, come ormai tantissimi quartieri di periferia. E, parlando di sicurezza, in realtà noi cerchiamo di far sì che l'estrema destra, comunque piccoli gruppi nazionalisti, evitino di lavorare nel quartiere, alimentando così la guerra fra poveri, alimentando quelle forme becere di razzismo per cui ci si indica a vicenda, quindi il marocchino e l'egiziano e quell'altro, quando in realtà diciamo che succede un pochino da tutte le parti, c'è la famiglia di italiani, c'è il rom, c'è il marocchino, c'è l'egiziano, ma il problema appunto non era la militarizzazione, ma la questione di disagio che stiamo vivendo. Quindi ci vuole più lavoro, ci vogliono case, ci vogliono soldi, perché bisogna parlare veramente terra a terra di quello che serve in un quartiere del genere per risolvere determinate dinamiche, ecco.
1: Chiarissimo, Libero, io ti ringrazio per essere stato con noi, non so se hai altro da aggiungere, se no possiamo comunque salutarci qua e restiamo in contatto per continuare insomma a parlare, a discutere di questo argomento.
2: No, figurati, guarda, ringrazio voi e grazie per l'attenzione e niente, invito le persone a tenere un occhio su Grattosoglio, sui quartieri popolari, perché alla fine è anche il riflesso di una città che piano piano sta dimenticando le periferie.
1: Grazie, Libero, buona giornata, un abbraccio.
2: Grazie a voi, buon lavoro, ciao, grazie.
1: Venerdì 2 ottobre, quindi la passeggiata di quartiere al Grattosoglio, aperta a tutti per tornare a vivere. L'appuntamento è alle ore 21 al parco dello Skate Park, davanti all'Eurospin, al quartiere Grattosoglio. Sono le 7.59, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, adesso la lettura delle prime pagine dei quotidiani questa mattina.

Radio Onda d'Urto, venerdì 2 di ottobre. È il momento della lettura delle prime pagine dei quotidiani di questa mattina. Saluto a chi è all'ascolto, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Iniziamo dal Corriere della Sera. La rivolta degli studenti incendia la Francia, scontri di piazza e polemiche. La protesta degli studenti scuote la Francia, scontri e disordine a Parigi e in altre città e divampa anche la polemica politica. Sotto il titolo di apertura Israele, l'accusa al copilota radicalizzato ci odia, l'attentato sul volo per Tel Aviv. E poi in centro pagina, taglio medio, Conti, le mosse del governo, legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra, la richiesta del via libera dell'Unione Europea allo scostamento di bilancio, flessibilità, la lettera di Meloni a von der Leyen. E sotto questo approfondimento in taglio medio, Vannacci e quei voti in più, e nell'aula stracolma spuntano anche Razzi e Fascina. Poi Gabrielli, mi impegno con il progetto di Ruffini, l'annuncio dell'ex capo della polizia. E poi in Val di Susa il guru, la setta, abusi e violenze sulle ancelle. Andiamo sulla prima di Repubblica, il titolo di apertura: l'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa, abbiamo già dato più flessibilità, accordo in maggioranza per ridurre il maggiore deficit per la difesa, torna a salire lo spread. Sotto il titolo di apertura, rivolta degli studenti in Francia, preside cosparso di benzina, e sempre in taglio medio Schlein e Conte, e già duello si decide alle primarie. Sulla colonna di destra il calvario di Crista, fallita l'esecuzione in Tennessee dopo due iniezioni. E poi in taglio basso, setta in Val Susa, arrestato il maestro per abusi e schiavitù. E ancora San Giovanni Rotondo, Padre Pio in crisi, licenziati 38 addetti della sacrestia. Andiamo sulla prima della Stampa, Francia, la rivolta dei ragazzi esplode, la furia degli studenti, scontri e mille fermi, Marsiglia, preside cosparso di benzina, la linea rossa superata nelle banlieue, il commento che viene proposto sulla prima della Stampa. Poi in taglio medio, flessibilità, Meloni preme sull'Unione Europea, si tratta sui fondi anti-inflazione, spread a quota 120, giù la borsa, Draghi avvisa la BCE stabilizzare i tassi. E ancora sulla colonna di destra, shock in Tennessee, Crista sopravvive a due iniezioni letali. E poi abusi e violenze nella rete della guru, parla la vittima, eravamo schiave. In taglio alto un reportage sul Chardonnay del Gran Paradiso, in viaggio sul ghiacciaio che muore, scomparsa la neve, regna la roccia. Andiamo sulla prima del Fatto Quotidiano, senza soldi ma più 14 miliardi in armi e bunker lampo, governo di guerra,
Unione Europea no a Meloni sulla flessibilità, ma il riarmo è sacro, la legge di bilancio, zero fondi per famiglie e imprese, ma Crosetto chiede rifugi più veloci. Poi in taglio basso, Israele esclusi i partiti arabi, la regista di Bibi Files, Netanyahu uomo ferito, perciò è così pericoloso. Poi in taglio alto, Francia bloccata dagli studenti, no ai tagli alla scuola. Rai contro Ranucci, pure con le chat di un deputato, prove di licenziamento. E ancora Baltico, Putin avverte la NATO che si spacca, escalation, alleanza senza Parigi e nordici. Andiamo a vedere la prima del Domani, il titolo di apertura: gli italiani non fanno più la spesa, ma la destra pensa solo alle urne. Rincari pesanti sugli alimenti, proteste in Calabria, anche Tamoil mette il tetto alla benzina, il vice ministro Leo evoca la crisi della Grecia, poi si corregge, flessibilità, botta e risposta con l'Unione Europea. Poi in taglio medio, la Francia brucia i liceali, protestano, il governo reprime, circa 2000 fermi, le cornu violenti, e ancora morte e guerre, ma Netanyahu può rivincere, la retorica del patriottismo. Sulla colonna di sinistra l'editoriale di Piero Ignazzi sulla nuova legge elettorale, elettori sudditi, quella logica malata dietro il Melonellum. In taglio basso, fatti, Rai, ecco un giorno da TV italiana, era meglio un canale solo di teche, sport, la nazionale e il bisogno di libertà, ora non rimettiamoci in gabbia. Andiamo sulla prima del manifesto, il titolo è Il Safari, con l'ultimo via libera del Consiglio entra in vigore il regolamento dell'Unione Europea per i rimpatri, abolito di fatto il diritto di asilo, è prevista la deportazione dei migranti in un paese terzo, Uganda e Ruanda sono i primi della lista, avviati i contatti, i diritti umani sono solo un ricordo. Sulla colonna di destra, destinazione Africa, una discarica umana per l'Europa, ma l'europeismo non può rassegnarsi, un'idea da ricostruire, scrive Gad Lerner. Taglio medio, Francia, esplode la rabbia giovane, la protesta degli studenti del liceo dilaga nel paese, gli agenti usano il pugno duro. In Germania il seguito del piano Rubio, guerra agli antifa, raduno di polizie. In taglio basso, legge elettorale, sotto sorveglianza, passa il Melonellum, caro prezzi e energia, Bruxelles gela Meloni sulla flessibilità, Israele, l'esercito risponde a Gaza e legalizza il genocidio, pena di morte in USA, Christa Pike viva dopo due iniezioni letali, che evidentemente così letali non erano. Andiamo sulle pagine del Sole 24 Ore, dagli USA all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi, spread a 119, titoli di Stato, gli yacht francesi quasi al 5%, contagiano tutta Europa, titoli
trentennali al 6% in Gran Bretagna. Nel Regno Unito Piazza Affari cede il 2,2% a picco i titoli bancari per l'esposizione sui bond. E poi ancora i danni del cambiamento climatico, meteo e danni, alberi caduti su alcune automobili a Milano in uno dei numerosi episodi di maltempo dei mesi scorsi, con l'intervista a Giovanni Liverali dell'ANIA. Assicurazioni dalle catastrofi, una stangata da 4 miliardi sui conti. Poi sempre in taglio medio, Intesa su extra deficit da 28 miliardi a metà tra energia e difesa, oggi il Consiglio dei Ministri. Confindustria, Orsini, l'Unione Europea abbia una politica industriale e crei le condizioni abilitanti di competitività delle imprese. Sempre in taglio medio, l'Europa accenda un faro sui PIR, finanza sotto tiro le agevolazioni fiscali che spingerebbero a non investire fuori Italia. Infine, in taglio basso, Musk torna nel team di Trump, Egest, qui niente più woke, il progetto sulla guerra del futuro. Rassegna stampa dei quotidiani nazionali, vi ricordo alle 8:30. Quella dei quotidiani locali invece va in onda alle 9:15, immediatamente dopo, e andiamo a vedere qualche prima pagina dei quotidiani locali, partendo dal giornale di Brescia, la nuova geografia dell'azzardo, slot machine, giocate online o metodi classici. Nei paesi bresciani il dato è allarmante, con Polaveno che si conferma un caso a livello nazionale. Poi in centro pagina il ritorno della croce di San Francesco dopo il restauro a Firenze. Taglio medio, solo 8.139 nati in un anno, il 20% è figlio di stranieri, e intanto l'ospedale civile ha fatto registrare ben 21 parti nel giro di 24 ore. Poi sempre in taglio basso, atlete svedesi a Brescia, vite parallele nella casa della ginnastica, nel nuovo centro si allenano insieme le scandinave e le campionesse italiane. Poi Brescia in grana, la società affitta il ramo d'azienda. La prima della Brescia Oggi, rifiuti, Brescia maglia nera, allarme, smaltimenti illeciti, ma reati ambientali in calo, il rapporto di Legambiente sulle ecomafie. Sulla colonna di destra la campagna Rilancio Olio, una raccolta con qualità e quantità. In taglio medio gli autotrasportatori, caro carburanti, così non resistiamo. E poi altre criticità per la Fora, nuova chiusura dopo l'Epifania. Montichiari, una mitra per la faida tra i nomadi. San Polo, schianto, bambina gravissima.

0: Per quanto riguarda il Corriere della Sera, d'Orso Brescia, casa e lavoro al ceto medio, la doppia sfida del nuovo PGT, alloggi per nuovi 6.000 residenti, poi nei centri abitati sia i data center ma a neutralità carbonica, con un commento dal titolo "La vera sfida sarà il recupero delle aree vuote". Poi la loggia esce dal centro e punta sui negozi in periferia, finanziamento da 220.000 euro a fondo perduto. E ancora salute al via la campagna vaccinale anti-influenzale dal 12 ottobre per tutti. Tutto per quanto riguarda le prime pagine, ricordo alle 8.30 la rassegna stampa dei quotidiani nazionali, alle 9.15 quella dei quotidiani locali di oggi, venerdì 2 di ottobre.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Ottobre 1968, Città del Messico. Dagli elicotteri e dai tetti del Ministero degli Esteri, i soldati sparano sulla folla degli studenti radunati per protesta nella Piazza delle Tre Culture.
3: Il 1968 è un anno pieno di tensioni. Il 4 aprile viene ucciso Martin Luther King. Il 6 giugno Bob Kennedy. I carri armati sovietici avanzano a Praga. L'America e l'Europa sono travolte dalle proteste dei movimenti operai, delle organizzazioni studentesche e dai movimenti antirazzisti. Il mondo vive momenti di forte tensione. Questo è il clima in cui si svolgono le Olimpiadi nell'autunno del 1968.
2: Mancano 10 giorni all'apertura delle Olimpiadi del Messico, i primi giochi insanguinati della storia. Ma il massacro non riuscirà a fermare lo sport. A ordinare l'azione repressiva è il presidente Gustavo Díaz Ordaz. Dei morti non viene mai accertato, anche se alcune stime parlano di 200 vittime.
4: Io ti posso dire quello che ho visto dal momento che sono stata colpita. C'erano nella piazza delle Tre Culture all'incirca 6.000 studenti, avrei detto, 5-6.000 studenti, assolutamente tranquilli, assolutamente pacifici. È arrivata a un certo punto la delegazione dei ferrocarrileros, degli operai delle ferrovie, e anche questo in grande ordine. Non c'è stato nessun episodio che potesse provocare questa irruzione pazza, violenta. Un ragazzo dell'università, un studente del Consiglio Nazionale dello Sciopero, stava parlando alla folla, neanche in termini infiammati, stava informandoli che da lunedì prossimo gli studenti intendevano aprire uno sciopero della fame. A questo punto un elicottero ha incominciato a volare sulla piazza, sempre più basso, e poi a gettare dei bengala. Sai, sembrava il Vietnam. Nel giro di circa un minuto, forse mezzo minuto, i camion dell'esercito hanno completamente circondato la piazza da tutte le parti. Sono scesi a, io credo, erano centinaia, sparando nello stesso momento in cui saltavano giù dai camion, sparando sulla folla. Io ero nella terrazza dell'edificio da cui loro parlavano. Nello stesso momento in cui l'esercito è piombato giù dai camion, sparando e massacrando, sono piombati questa terrazza.
5: massacro di Città del Messico non si conosce il numero esatto delle vittime. Nonostante le cifre fornite da fonti governative riportino una stima di non oltre 40 o 50 morti, al momento della strage il governo parlò di 34 morti, le stime più attendibili indicano oltre 300 vittime, tutte tra i manifestanti. Il massacro avvenne 10 giorni prima dell'inizio dei giochi olimpici che si svolsero a Città del Messico dal 12 ottobre al 27 ottobre 1968.

0: Le 8:20, Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie. Chiavi, fischietti, coperti, cucchiai, perché il rumore delle pentole arrivi fin dentro il congresso spagnolo. Centinaia di persone hanno partecipato ieri sera a una casserolata davanti al municipio di Madrid e analoghe manifestazioni si sono tenute in numerose città di Spagna, da Barcellona a Cordoba, per chiedere ai deputati di approvare i decreti varati dal governo Sanchez per l'emergenza abitativa. La protesta cresciuta anche a Puerta del Sol, nella capitale spagnola, dove da sabato migliaia di persone sono accampate dopo lo sfratto dell'87enne Mari Carmen Abascal per rivendicare il diritto alla casa. Migliaia di persone sono riversate nella piazza dopo il no giunto nella notte dal partito indipendentista Junta di Catalunya, i cui 7 deputati sono decisivi per la fragile maggioranza di governo presieduto dalla PSO Sumara. Il partito di Carla Puigdemont, in un comunicato, ha annunciato che non convaliderà i provvedimenti, ha chiesto al governo di ritirarli a poche ore dal dibattito in Parlamento previsto per questa mattina alle 11. Caos, violenze, 2000 fermi in tutta la Francia per le proteste degli studenti che sono sfociate in vere e proprie rivolte, con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. In un liceo di Marsiglia il preside e i collaboratori aggrediti e cosparsi di benzina. Vertice di urgenza del governo a Parigi, annullati tutti i viaggi dei ministri per rispondere alla piazza. Da Le Pen all'esecutivo, tutti si scagliano contro France Insoumise di Mélenchon, che è accusata di orchestrare le sommosse. Nelle rivendicazioni studentesche spiccano però richieste basilari, avere insegnanti e collaboratori scolastici, mentre a un mese dal via della scuola ci sono ancora migliaia di posti vacanti, come denunciato nelle piazze pure dai professori. Le studenti chiedono anche più mezzi pubblici per arrivare in classe, non avere scuole vetuste che crollano sulle teste di chi è all'interno, e stop alle classi pollaio che raggiungono anche i 35 studenti. Un edificio residenziale di 25 piani nel quartiere di Draneski a Kiev è stato danneggiato a seguito di un attacco russo, lo riporta Ukrinform, citando l'amministrazione militare della capitale. Una persona è morta. Successivamente il governatore della regione ha aggiunto: purtroppo una persona è morta a seguito di un attacco nemico contro un distretto della città. La maggioranza, veniamo in Italia, la maggioranza di governo supera il primo scoglio sulla legge elettorale. L'aula della Camera a scrutinio segreto ha rigettato, con 229 contrari e 151 a favore, le pregiudiziali di costituzionalità. Voto contrario anche da parte dei vannacciani. Le opposizioni promettono battaglia anche fuori dal Parlamento. L'8 il voto finale. L'agenzia di stampa iraniana Fars, che cita fonti locali, ha riferito che una petroliera è stata colpita nello stretto di Hormuz e ora sta andando a fuoco. La petroliera da 2,5 milioni di barili stava viaggiando illegalmente nello stretto ed è stata colpita a 8 km, 5 miglia dalla costa dell'Oman, secondo quanto riportato dall'agenzia Fars. Il Pentagono sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla porta aerei Theodore Roosevelt e ulteriori navi del corpo dei Marines. La mossa, riferisce Wall Street Journal, comporterà l'arrivo nella regione di un contingente aggiuntivo compreso tra i 9 e i 10.000 effettivi, proprio mentre il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Chiudiamo con la notizia del clima. L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, mandando in archivio il primato del 2003. Secondo i dati del programma Europa Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 91-2020. Un'anomalia termica che non si è limitata ai mesi centrali, ma ha fatto segnare picchi eccezionali già dalla fine di maggio e per tutto settembre, rendendo la stagione la terza più calda in assoluto per l'intero continente, dal Portogallo all'Ucraina, dalla Grecia alla Svezia. È tutto per il Radio Giornale, adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti a seguire la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti venerdì 2 di ottobre. Intanto ricordiamo gli appuntamenti al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Questo pomeriggio dalle 15.30 Mercato 47 con prodotti naturali, biologici e solidali. Alle 17.30 invece l'aperitivo in Enoteca, sarà aperta anche naturalmente la libreria. E alle 22 cena sociale, la cena prevede il risotto alle zucchine e la torta alle pesche. Ma già che ci sono, ricordo anche gli appuntamenti domani sabato. L'apertura del centro sociale è alle 17, dalle 17 in poi, e alle 18 ricordo ci sarà l'assemblea Collettivi Militanza Organizzazione e Noi. Perché organizzarsi, perché prendere parola? Parliamo del ruolo dei giovani e delle forze dei collettivi nel costruire insieme spazi di partecipazione. La sera poi ricordo torneo di scacchi e biliardino, musica, libri, cena sociale, bar aperto a prezzi popolari. Organizza il collettivo Onda Studentesca. Questo è il programma di sabato 3 di ottobre. Domani dalle 17 il centro sociale Magazzino 47 sarà dunque aperto. Criticare Israele non è antisemitismo, difendiamo il diritto di contestare l'ideologia sionista, la polizia etnica e il genocidio. Il presidio organizzato dalle Donne in Cammino, naturalmente in occasione della discussione alla Camera del DDL antisemitismo. Ricordo l'appuntamento alle 18, un flash mob davanti alla sede del Giornale di Brescia, e alle 19 il presidio in largo Formentone. Criticare Israele non è antisemitismo. Stasera invece nella sala comunale di via Farfengo 69, consiglio di quartiere di via Chiusure. Veniamo ora al programma cinematografico del Nuovo Eden. Sala 1, ore 17, Cale Malaga. Sempre sala 1 alle 19.15, Serpenti. Proseguiamo ricordando invece alle 18.30, sala 2, Chetice. E ancora sala 1 alle 21, sottotitolato in italiano, With Hassan in Gaza, prima visione. E per concludere, sempre naturalmente, ricordo Silent Friend alle ore 20.30, sala 2. Questa appunto la programmazione del Nuovo Eden di via Nino Bixio 9 a Brescia. Continuiamo con il cinema, ci spostiamo al CTM di Rezzato, al teatro CTM di Rezzato, ore 21, Tony, diario di un giovane cuoco. Qualche anticipazione, domani sabato a Manerbio, al piccolo teatro di Piazza Cesare Battisti, Data Center e Battery Energy Storage System. È un incontro sul data center, chi gestisce tutte le richieste di impianti, chi valuta gli impianti ecosistemici e sulla comunità, consumo del suolo, risorsa idrica, isola di calore. Se ne parlerà dunque con il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani da ASTU del Politecnico di Milano, con Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente, e poi Paolo Falbo del Dipartimento di Economia e Management all'Università degli Studi di Brescia. Parlerà di Salviamo il Suolo, modererà la giornalista Barbara Appiani. Lo ricordo, domani sabato a Manerbio, piccolo teatro, Piazza Cesare Battisti, alle ore 17. Continuiamo con le anticipazioni. sarà invece una manifestazione contro le data center organizzata invece a Rho. Scendiamo in piazza per bloccare il data center e le centrali nucleari. L'appuntamento è alle 13.30 da Milano alla stazione centrale per una partenza collettiva. Lo ricorda il centro sociale SOS Fornace. La partenza del corteo è alle 14.30 con il concentramento alla stazione ferroviaria di Rho, lato via Magenta. Clorofilla, performance poetica per attrici, musicista e piante, di e con Laura Mantovi, chitarra e voce di Ombretta Ghedini, con lo sguardo di Sara Poli. L'appuntamento è alle 20.30 al Teatro Centro Lucia di via Dante 15 a Botticino, naturalmente in provincia di Brescia. L'ingresso è a contributo libero. Chiudo ricordando invece che sono aperte fino al 9 di ottobre le iscrizioni alla Scuola Popolare di Musica promossa dall'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio, banda cittadina di Brescia, per l'anno scolastico 2026-2027. L'associazione organizza lunedì 12 ottobre alle ore 17 poi la prova attitudinale per bambini e adolescenti. Per informazioni si può telefonare in segreteria allo 030 37 56 449, oppure scrivere un'email a scuola@filarmonicacapitanio.it. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura ricordo l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati, è redazione@radioondadurto.org.

0: sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.
1: Dal 2 ottobre riprendono i consueti appuntamenti del venerdì al centro sociale, dalle 15.30 a Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20, cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di risotto alle zucchine e torta alle pesche. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Giustoli 10 a Brescia.

8:32 minuti, Radio Onda d'Urto, ben ritrovate, ben ritrovati in diretta in questo venerdì 2 di ottobre con i quotidiani nazionali. Siamo velocemente in rassegna alle prime pagine per capire anche quali sono le notizie in apertura. Partiremo con il Domani. Gli italiani non fanno più la spesa, ma la destra pensa solo alle urne. Rincari pesanti sugli alimenti, prime proteste in Calabria. Anche Tamoil intanto mette il tetto alla benzina. Il vice ministro Leo evoca la crisi della Grecia e poi si corregge. Flessibilità, botte e risposta con l'Unione Europea. Parlamentari della destra intanto blindati per il primo via libera al Melonellum, cioè la nuova legge elettorale. In taglio basso invece la Francia brucia, i liceali protestano, il governo reprime. Sono circa 2.000 i giovani fermati, così il quotidiano Il Domani. Il Fatto Quotidiano invece apre con il riarmo. Senza soldi, ma 14 miliardi di euro si trovano in armi e bunker lampo. L'Unione Europea dice no alla Meloni sulla flessibilità, ma il riarmo è sacro, via libera alla richiesta di Crosetto di avere appunto questi rifugi definiti più veloci. Questa è l'apertura del Fatto Quotidiano. Il Manifesto invece apre con la von der Leyen, che ieri se n'è andata in visita in Africa, nello specifico fra Uganda e Ruanda, il safari. Questo è il titolo. Si parla del nuovo regolamento europeo per i rimpatri, che abolisce di fatto il diritto d'asilo, prevedendo proprio la deportazione dei migranti in un paese terzo, e Uganda e Ruanda sono i primi della lista. Il Manifesto poi in taglio basso va in Francia. Esplode la rabbia giovane, protesta degli studenti dei licei che dilaga nel paese, gli agenti usano il pugno duro, così il Manifesto. Andiamo poi a vedere invece Il Sole 24 Ore, che ci parla di economia. Dagli Stati Uniti all'Europa è tempesta sui bond, cioè titoli di Stato, rendimenti ai massimi, lo spread vola a 119. Problemi un po' per tutti i titoli di Stato di fronte al caro energia e alle previsioni non certo rosee per quanto riguarda la crescita economica. Intanto oggi nel Consiglio dei Ministri arriva la richiesta avanzata da Salvini e poi fatta propria dalla Meloni sull'utilizzare la cosiddetta clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa, la vicenda di cui ci parlava già il Fatto Quotidiano. Sempre sulla Sole 24 Ore poi c'è un conto economico relativo ai danni del cambiamento climatico. Piange miseria Giovanni Liverani, che è presidente dell'ANIA, che è l'associazione delle assicurazioni, dalle catastrofi ambientali stangate da 4 miliardi di euro sui nostri conti, così il Sole 24 Ore. Andiamo poi a vedere invece Repubblica e Corriere. Repubblica apre con l'Europa che dice no alla Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa, abbiamo già dato più flessibilità. Nel frattempo accordo in maggioranza, più deficit per la difesa e torna a salire lo spread. Il Corriere della Sera invece apre con i conti economici e le mosse del governo. Abbiamo già visto appunto lo scontro con Bruxelles. Intanto ieri in aula primo via libera alla legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, anche alcuni vannacciani votano con la destra, il che non è una gran notizia, così il Corriere della Sera. Questo un po' le aperture. Facciamo un passo indietro, partiamo dalla notizia che abbiamo visto in prima sui Domani, che poi affida a Stefano Iannaccone a pagina 3 questo articolo con due punti di riferimento: crisi economica da un lato e le preoccupazioni invece di Palazzo, che sono già tutte rivolte verso la prossima tornata elettorale con la Meloni che cerca di acconciarsi la legge elettorale. Gli italiani non fanno la spesa, ma la Meloni pensa già al voto. Ieri gli agricoltori e gli allevatori calabresi hanno bloccato lo svincolo autostradale di Pizzo Calabro nel Vimonese contro il caro carburante. L'appello rivolto a Regione Calabria e al governo nazionale. Ci sono centinaia di aziende familiari, allevamenti, lavoratori e comunità che rischiano di non avere più un futuro, ha detto dai blocchi la deputata dei 5 Stelle Vittoria
Baldino. L'onda lunga del caro vita si fa già sentire, ma sarà ancora più dura nei prossimi mesi. Dietro le statistiche quotidiane dell'Istat c'è infatti la realtà. Gli acquisti ad alta frequenza, quelli cioè a casenza quotidiana, hanno fatto registrare il maggiore rincaro. C'entrano l'energia e il carburante, certo, ma si parla anche di prodotti alimentari o per la cura della persona. Mentre gli acquisti a media frequenza, come quelli culturali, la ristorazione, l'abbigliamento, hanno fatto registrare un balzo del 4%. C'è quindi il rischio concreto, bilanci familiari alla mano, di dover tagliare praticamente su tutto. Il carrello della spesa quindi si svuota, così come i guardaroba, vista la difficoltà di acquistare per i costi salati di abbigliamenti e calzature. Peraltro, gli effetti dell'inflazione, che ha superato a settembre il 4%, restano ancora tutti da valutare nei prossimi mesi, lo sottolinea Federcontribuenti. Non bisogna guardare solo la fotografia di settembre, gli occhi vanno puntati su quello che potrebbe accadere nell'ultimo trimestre dell'anno, quello dove arrivano anche le bollette del riscaldamento. Il governo Meloni ha incassato su questo fronte anche un accordo con la compagnia libica Tamoil, che ha deciso di accodarsi a Eni, IP e Kuwait per il mese di ottobre. Un altro po' di respiro per Palazzo Chigi e per gli automobilisti. Il problema però è ben lungi dall'essere risolto. Il livello della benzina e del gasolio è ai livelli dell'inizio di agosto, quando comunque il caro vita già aggrediva i redditi delle famiglie. La Meloni ha ammesso che sull'energia si può fare di più, servono soluzioni di medio periodo. Da qui la richiesta all'Unione Europea di avere più flessibilità, cioè più debito. Non si può non tenere in considerazione il cambio dei conti e l'impatto dell'inflazione. Così ieri la Premier, intervenendo davanti alla platea degli artigiani, rendendo pubblica la lettera inviata a Ursula von der Leyen. Dall'Unione Europea però è già arrivato un no, sottolineando come la flessibilità è già stata concessa a tempi però in cui l'inflazione era all'1,8%. Dietro agli aspetti tecnici c'è però la realtà di un'Italia che potrebbe subire pesantemente una nuova sferzata del caro vita. Al MEF, il Ministero di Giorgetti, hanno deciso di adottare una linea prudente per evitare che si scaldino troppo i bollori della propaganda dei vari leader. Questo approccio sarà a oggi alla prova dei fatti con il documento programmatico di finanza pubblica che arriva sul tavolo del Consiglio dei Ministri. In vista del DPEF, ieri sera vertice dei leader a Palazzo Chigi. A preoccupare è anche il ritorno dello spread tra i titoli di Stato italiano e quelli tedeschi, tornato sopra quota 100. Indica questo l'aumento della preoccupazione rispetto alla tenuta generale dei conti, tanto che il vice ministro economico Leo ha evocato la Grecia di tanti anni. Fa un eccesso di sincerità che ha costretto poi Leo a fare una corruzione, dicendo che siamo lontani alla luce da quello scenario. Giorgetti ha provato a tagliare la testa al toro, definendo la manovra seria. Un concetto che però dovrà spiegare prima di tutto Matteo Salvini, che invece ha già avanzato la pretesa di una manovra espansiva, anche ricorrendo a nuovo debito. Così lungo articolo di Iannacona, pagina 3. Di spalla poi c'è un intervento dell'economista Roberto Romano. Crisi dell'energia strutturale, serve più Stato nei settori strategici. La vera domanda è perché un bene essenziale ha raggiunto i prezzi di oggi. Parliamo dell'energia e quali strumenti ha il pubblico per impedirlo. E qui torna al tema delle partecipazioni pubbliche. Il primo azionista dell'Eni, infatti, è la Corte di Cassa Depositi e Prestiti. Se il prezzo dell'energia rientra nella formazione di tutti gli altri prezzi, intervenire come si fa al momento solo attraverso il fisco, che siano le accise o gli accordi con le compagnie private, significa arrivare solo alla fine della catena. Una politica economica ambiziosa dovrebbe invece intervenire sulla catena stessa, vale a dire sulla produzione, sulle infrastrutture, sulla distribuzione e poi sulla formazione del prezzo. In questo senso anche la cosiddetta moral suasion del governo può avere un significato, ma solo se dentro una strategia più ampia. Chiedere semplicemente alle imprese di contenere i prezzi finali è utile in una situazione di emergenza, ma non va a modificare i meccanismi con cui i prezzi si formano. La discussione quindi anche sul tema degli extra profitti ha un limite preciso. Rischia di trasformare una questione di potere economico, di regolazione dei mercati, in una questione unicamente fiscale.
questa impostazione forse, dice Romano, è nostalgica. È infatti la riproposizione di una domanda che per anni è stata al centro della politica economica. Quali sono i mercati che possono essere lasciati alla sola logica dei profitti e quali invece richiedono un agente pubblico capace di intervenire direttamente? Più precisamente, non tutto quello che si può tassare deve essere necessariamente tassato, quando sarebbe possibile intervenire prima sul prezzo e sul funzionamento stesso di quel mercato. La fiscalità infatti rimane uno strumento di politica economica, non può diventare invece l'unica politica economica. Così un pezzo dell'intervento di Roberto Romano dal Il Domani. Ci spostiamo ora

Pisa. Ieri sera vertice a Palazzo Chigi, intesa sull'utilizzo parziale della clausola del patto europeo che consente di derogare per alcune spese specifiche. Intanto è partita la lettera della Meloni alla von der Leyen per chiedere più flessibilità sulla spesa. Fredde le prime reazioni, così il racconto del Sole 24 Ore, che è il quotidiano di Confindustria, quindi troviamo ovviamente le parole proprio di Confindustria, con il numero uno Emanuele Orsini, che come dire fa parte di quella lunga tradizione padronale che ha come proprio mantra la privatizzazione dei profitti e la socializzazione delle perdite. Vista la mala parata di questo scenario economico, Orsini chiede di proteggere l'industria. L'Europa non lo fa, servono risposte urgenti, bisogna intervenire su energia, burocrazia e fiscalità per le aziende, cioè meno tasse alle aziende e più soldi da parte dello Stato alle stesse aziende. Così, riassumendo in breve, diciamo, la posizione, che poi è quella di sempre, di Confindustria. Andiamo ora al Fatto Quotidiano, che approfondisce il tema relativo al riarmo, perché si tagliano molte cose, molte altre verranno tagliate, ma non si tagliano le armi. Anzi, Crosetto è già in guerra. Tempi più rapidi e più soldi per costruire i bunker. Chiesta in audizione alla Camera l'accelerazione sulle infrastrutture di difesa, ma anche sulla possibilità di richiamare i riservisti. Ieri al Senato un DDL era in audizione, quello per rafforzare la difesa nazionale. Crosetto ha descritto un paese che deve imparare a muoversi con i tempi dell'emergenza militare. È urgente, ha detto testualmente Crosetto. Se io devo fare un bunker che non ho, non posso pensare ai tempi di approvazione che ho per una casa privata. Stessi tempi, stesse procedure, stesse normative, stessi passaggi burocratici. La tutela ambientale, ha poi aggiunto blandamente, resta certo un interesse da tutelare, ma quando c'è di mezzo la difesa bisogna accelerare. È la filosofia di questo provvedimento, ma anche di molti altri. Meno lacci nelle procedure di acquisto, un centro interforze per gli stessi acquisti e per l'addestramento, e più soldi per le cosiddette minacce ibride, cioè il cyber militare, una macchina pensata per aumentare la capacità operativa delle forze armate. Servono però soprattutto uomini, che è la parte più costosa della proposta di legge, perché prevede appunto di aumentare gli organici ed in particolare la riserva militare. Questo tema più spinoso, Crosetto ha confermato che verrà approvato con un secondo provvedimento, con ogni probabilità nel 2027, perché le coperture per il personale richiedono soldi pluriennali. Il ministro aveva già ipotizzato 40.000 soldati della riserva in più. Subito dopo di lui, davanti alla stessa commissione, è arrivato il capo di Stato Maggiore Luciano Portolano, che ha riparlato della necessità di un bacino di riservisti con un maggiore ricambio generazionale. Serve personale giovane da impiegare prontamente in teatro, così dice Portolano. Il problema però, sia di Crosetto che dell'esercito, è politico. Devono ancora convincere il governo. Sul tema delle armi e più in generale sul tema del riarmo, la comunicazione di una Meloni già proiettata a livello elettorale è diventata via via sempre più prudente. Meglio parlarne il meno possibile. A Palazzo Chigi poi la riforma di Crosetto non ha mai avuto strada libera. Già a marzo Mantovano aveva frenato pubblicamente. La strategia di sicurezza nazionale aveva scandito il potente sottosegretario alla presidenza del Consiglio, la definisce l'intero governo, come a dire, non la definisce Crosetto. Le resistenze poi sono anche di carattere economico. Crosetto ha ammesso di non sapere nemmeno con certezza quanti soldi arriveranno attraverso la cosiddetta clausola di salvaguardia europea. Formalmente, ha aggiunto, come per scaricare le responsabilità, nessuno gli ha ancora comunicato nulla. Diverso invece il discorso per i SAFE, i prestiti europei destinati agli investimenti militari. 8,9 miliardi di euro chiesti dall'Italia e Crosetto ha detto sono confermati, ma il clima politico generale a destra non è tanto pacifico. Prima infatti di dedicarsi alle guerre mondiali, per Crosetto c'è da risolvere qualche faida domestica, e lo sguardo anche qui è ovviamente già rivolto verso le elezioni. Così il Fatto Quotidiano, che noi per ora lasciamo, lo ritroveremo comunque nel corso del resto della rassegna stampa. Chiudiamo questa prima parte dedicata, come dire, economia, caro vita, riarmo e dintorni, andando al Manifesto, che la notizia la tratta attorno a pagina 6 e a pagina 7. Abbiamo

Ho già dato Bruxelles gila là. Meloni in arrivo intanto un altro scontro con la Commissione europea proprio sulla nuova flessibilità a causa dell'inflazione. La prima flessibilità, quella ottenuta nel semestre iniziale del 2026, ci ricorda Roberto Ciccarelli, partiva da un dato, l'1,8%, che era l'inflazione media a giugno. A settembre però l'inflazione è arrivata sopra il 4% e quindi chiaro che coi soldi non bastano. I nodi quindi arriveranno al pettine nella più difficile legge di bilancio degli ultimi anni, tra l'altro l'ultima della legislatura. Tra le fiamme del caro vita bruciano infatti le misure preelettorali. La sospensione del bollo auto e moto per un anno costa 2 miliardi e mezzo di euro, soldi che verranno recuperati dai cosiddetti risparmi del PNRR, cioè da quei cantieri mai partiti nel settore della sanità e dei trasporti locali. Quindi ecco un altro dei punti, diciamo, di caduta della vicenda. Su questo aspetto, che è legato anche alla transizione energetica, al risparmio ambientale, l'Unione Europea intanto incalza l'Italia. La Commissione Europea ha mandato un parere motivato all'Italia e altri 8 stati perché non hanno presentato la bozza del loro piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, che era prevista entro la fine del 2025. I governi hanno 2 mesi per rispondere. In caso contrario, Bruxelles potrà deferirli alla Corte di Giustizia Europea. L'obiettivo del procedimento Case Green è quello di avere un patrimonio edilizio a zero emissioni entro il 2050. Per le abitazioni private il primo traguardo è ridurre del 16% il consumo medio di energia già entro il 2030. Spetta agli stati definire priorità e sostegni finanziari. Salvini ha già fatto capire che l'Italia non ha intenzione di adeguarsi. Nessuna eurofollia sulle case green, ha detto Salvini su X. La casa degli italiani non si tocca. Come se c'entrasse qualcosa con i rilievi di Bruxelles, ma tant'è, insomma, questo è un po' il modus operandis di Salvini. Andiamo avanti invece, sempre però sul manifesto, perché in mezzo, insomma, a tutto questo ginepraio c'è un genocidio, una guerra che non si è mai fermata. Siamo a pochi giorni, 5, dal terzo anniversario del genocidio in Palestina, dopo, tra l'altro, 78 anni di occupazione. A fine mese, il 27, Israele va a votare, come spesso capita, la campagna elettorale la si fa in Israele, armi in pugno sulla pelle letterale dei palestinesi. Ne parlano Eliana Riva e Michele Giorgio assieme ad un articolo di commento di Nicola Perugini a pagina 8 e pagina 9 del manifesto. Così Israele restringe Gaza dallo sfollamento al concentramento. La linea gialla avanza da est e ovest e lascia 2 milioni di persone nel 30% dello spazio già ridotto della striscia di Gaza. I conti sono quelli effettuati ieri dal Danish Refugee Council e dall'Associazione dello Sviluppo Agricolo della Palestina, che denunciano, numeri alla mano, il consolidamento da parte di Israele di una scientifica politica di sfollamento permanente alimentata dalla penetrazione costante dei riarmati israeliani verso ovest. Mentre la linea gialla avanza, la rete degli aiuti arretra. Appena il 36% dei 1800 siti in cui vivono gli sfollati dispone di un soggetto formalmente incaricato della gestione dei rifugi, cioè di una figura internazionale che coordini l'acqua, i servizi igienici e l'assistenza sanitaria, registri i bisogni e li faccia poi arrivare alle organizzazioni internazionali. Di fatto tutto è completamente saltato sul terreno, quindi Israele fa quello che vuole. Gli ultimi dati sono quelli di luglio e riguardano per esempio Rafah Nord. Qui i tank israeliani hanno reso inaccessibili 11 siti con 1600 sfollati. Per loro niente acqua, niente cibo, niente attività igienico-sanitarie. Quando le organizzazioni umanitarie, dopo 8 giorni, sono riuscite a tornare nell'area, hanno trovato migliaia di famiglie che trascorrevano 24 ore su 24 dentro le tende per paura degli spari. I confini quindi dell'occupazione si spostano continuamente, modificando di continuo le condizioni di accesso, aumentando il rischio per i palestinesi ma anche per gli operatori umanitari. Chiara la linea: impedire che Gaza possa tornare in qualche maniera un territorio di carattere vagamente abitabile. Mettiamola
Così sullo sfondo poi ci sono i 66 progetti presentati la scorsa settimana dal Board of Peace, è passato ormai una settimana e per quei 66 progetti non c'è una copertura finanziaria, né tantomeno una data d'avvio, perché Tel Aviv ha detto no ai piani presentati dagli Stati Uniti. Lo ha detto ieri chiaramente il ministro delle Finanze Smotrich, spiegando con precisione cosa intenda quando parla di incoraggiare l'immigrazione volontaria dei palestinesi da Gaza. La chiave principale dell'immigrazione, ha detto Smotrich, è togliere ad ogni palestinese la speranza. Finché penseranno che un giorno arriverà la ricostruzione a Gaza, tornerà quindi a prosperare, resteranno. Se noi invece annettiamo tutto il territorio fino alla linea gialla e quel territorio diventa nostro, allora ciò che resta è minuscolo, sovraffollato e distrutto. Tutti capiranno che lì non c'è più nulla e cercheranno altre soluzioni dove andare. Così quello che è un ministro con delle finanze di Israele, Israele che appunto va al voto il 27 di ottobre. Sulle schede elettorali di Israele per la prima volta potrebbero non esserci candidati palestinesi, cioè quei palestinesi rimasti dentro i territori occupati del 48, i cosiddetti arabo-palestinesi, perché nei giorni scorsi il Parlamento israeliano, su spinta della destra, ha praticamente cassato tutte le richieste di candidatura degli storici partiti della minoranza palestinese e oggi su questo c'è la decisione definitiva, quella della Corte Suprema israeliana. Nel mirino in particolare ci sono i leader di Balad, lo storico partito arabo palestinese, a partire da Sami Abu Shead, storico leader del partito, che ha presentato ricorso alla Corte Suprema. È stato proprio fatto un editto, nello specifico contro di lui e contro Omar Ofer Kassif, che è un deputato israeliano comunista che fa parte di questa lista. Per loro proprio il Parlamento israeliano guidato dalla destra, spiega Michele Giorgio, ha detto non vi potete candidare. Tesi ieri ribadita ancora da Ben Evvir, avversario giurato degli arabi in tutta Israele, ha presentato lui di persona la richiesta di esclusione di Abu Shahed, accolta la scorsa settimana dalla Commissione elettorale centrale. Ieri, quando si è aperto il processo in Corte Suprema, Ben Gvir ha provocato i sostenitori dei partiti arabi minacciati di esclusioni. In aula poi ha di fatto ricattato i giudici per spingerli a squalificare il leader di Balad, ponendo loro una domanda. Se Abu Shahed diventerà membro della Knesset, cioè del Parlamento israeliano, come guarderete negli occhi i nostri soldati? Queste le parole di Ben Gvir. Poi Michele Giorgio ci parla anche del caso del docente israeliano Ofer Kassif, esponente del partito comunista. Anche per lui è arrivato il no alla ricandidatura perché è troppo amico dei palestinesi. Fino ad oggi, nel corso degli anni, la Corte Suprema ha sempre bocciato questo tipo di esclusioni, ma ora l'orientamento sembra essere diverso e c'è appunto il timore che tutta questa componente, circa il 20% di chi abita in Israele, non abbia praticamente alcun riferimento poi di carattere elettorale, il che significa sostanzialmente impedire a questi cittadini israeliani di esprimere il diritto di voto, per in questa maniera ovviamente far contare di più i voti dei coloni che invece a votare ci vanno e ci vanno in massa. Così il quotidiano Il Manifesto. Andiamo poi alla Repubblica, 8:58 minuti, questa è Radio Onda d'Urto, siamo in rassegna stampa, pagina 14, pagina 15, molto velocemente, le accuse di Netanyahu, il copilota di Fly Dubai, islamista radicalizzato. Trump dice a Teheran è coinvolta, non c'è però nemmeno uno straccio di una prova, lo dice persino Fabio Tonacci sul quotidiano La Repubblica, che cita gli stessi 007 israeliani che dicono il copilota omanita ha agito da solo, si era radicalizzato sul web. Così la notizia, tutte le piste rimangono aperte, resta ancora da capire anche come i passeggeri a bordo abbiano ritirato su l'aereo, perché le ricostruzioni delle ultime ore da film, cioè come dire che questo passeggero presentatosi come idraulico sia stato capace di rialzare un aereo con a bordo 150 persone lanciato in picchiata verso il basso, come dire, fanno ridere, fanno acqua da sole, quindi ancora tutto da chiarire cosa sia davvero accaduto a bordo di quell'aereo e chi c'era fra i passeggeri soprattutto, ma vedremo di capirlo nel corso delle prossime
settimane, sicuramente prima del voto israeliano, Netanyahu utilizzerà ancora la vicenda. Andiamo ora da Israele invece all'Egitto con il caso Regeni. Siamo sempre sul quotidiano La Repubblica con Giuliano Foschini a pagina 19. Il governo prende tempo sui 150.000 euro che dovrebbero dare al Cairo. Il problema qual è? È che nella sentenza della Corte di Assise di Roma, che ha condannato in primo grado 3007 egiziani per il sequestro, non per l'omicidio, di Giulio Regeni, ci sono anche le provvisionali che sono immediatamente esecutive, quelle riconosciute alla famiglia Regeni e quelle da 150.000 euro assegnate alla Presidenza del Consiglio, che si era costituita parte civile. Per chiedere quei soldi non bisogna aspettare né l'appello né la Cassazione. Qual è il problema? Che in questo caso la Presidenza del Consiglio dovrebbe chiedere i soldi direttamente ad Al-Sisi, che è probabile che gli dica no grazie, il che aprirebbe ovviamente un altro terreno di scontro diplomatico nel momento in cui prosegue l'offensiva dei familiari dei legali di Regeni affinché si rompano i rapporti con Al-Sisi. E proprio su questo tema ieri si doveva discutere in commissione alla Camera, dove era in previsione il voto per rinnovare il memorandum di intesa fra Italia e Egitto, ma il relatore di Fratelli d'Italia Malaguti ha preferito tirarsi fuori andando a votare in un'altra commissione. La vicenda però rimane sul tappeto, la prossima settimana si torna in aula e su questo interviene Marina Castellaneta, esperta di diritto internazionale. Ieri la Meloni ha detto anche per la provvisionale dobbiamo aspettare i 3 gradi di giudizio. Non è vero, perché come spiega la docente Castellaneta, le provvisionali di carattere pecuniario nulla hanno a vedere con il penale. Le provvisionali si possono infatti già riscuotere. C'è un caso internazionale che ha fatto scuola, quello della Libia per il caso di Lockerbie, è solo una scelta di carattere politico, così La Repubblica a pagina 19. Noi con questo chiudiamo quest'altra pagina, diciamo, dedicata agli scenari internazionali, ma sempre collegati alla carovita, alla guerra globale e alla condizione internazionale in cui ci è dato di vivere in questi anni. Fra poco invece torneremo in Italia con alcune segnalazioni, potremmo definire un po' bizzarre, ma che ci danno anche il senso, insomma, di un tempo, di un mondo che sembra scappare un po' da tutte le parti. Partiremo proprio da Repubblica andando a San Giovanni Rotondo in Puglia con il flop economico del business attorno a Padre Pio. Prima però qualche istante di musica con Miriam Mbonji Makeba, Do You Remember l'Arcom X.

0: You Remember Malcolm con Miriam Makeba, figlia della grande Miriam Makeba, e con Bongi, album del 75, proprio dedicato tutto alla figura di Malcolm X. Un gran bel lavoro. 9-5 minuti, rientriamo in studio. Come annunciato, andiamo sulla Repubblica, pagina 23. Meno devoti da Padre Pio, via ai tagli in sagrestia, licenziati 38 addetti. Il calo dei pellegrini a San Giovanni Rotondo, scrive Davide Carlucci, proprio dal Foggiano, apre una dura vertenza con i lavoratori. Frati sono anziani, vivono di carità, ma i soldi fatti a palate negli ultimi anni sono di meno e quindi ora si licenziano i lavoratori. La CGIL parla di precedente pericoloso, anche perché le varie posizioni vacanti, cioè i lavoratori che erano pagati, sono stati sostituiti gratuitamente dalle suore. Tutta la ricostruzione a pagina 23 del quotidiano La Repubblica. Noi lasciamo, andiamo invece al Corriere della Sera, nello specifico ci spostiamo a pagina 18 e 19, altre paginate sul tema delle elezioni elettorali che ci ammorberanno da qui fino a quantomeno la primavera. Oggi alcune segnalazioni appunto che ci danno il senso della situazione ancora fluida, per usare un eufemismo. Da un lato infatti c'è l'articolo di Tommaso Labate, il titolo è sembra abbastanza esoterico, ma poi se lo si capisce: il Kraken, lo sceriffo e quel sogno difficile di una corsa insieme. Contatti fra Renzi e il sindaco di Salerno De Luca alla Leopolda. Feeling politico e le voci sul sindaco che potrebbe candidarsi come volto al sud dei renziani. Si apre così oggi infatti a Firenze la Leopolda, la storica kermesse dei renziani, nutrito lo stuolo degli ospiti, dice Tommaso Labate. Fra i primi nomi annunciati il sindaco di Salerno, appunto Vincenzo De Luca, che potrebbe essere lui il candidato al sud di Renzi nel tentativo di superare, non facile, il quorum. Proseguono sempre poi, diciamo, nel guazzabuglio centrista, lato centro-sinistra, le manovre. A riguardo segnaliamo oggi il vero e proprio endorsement del Corriere della Sera per Franco Gabrielli, ex capo della polizia, già esponente per la sua stessa missione della Democrazia Cristiana, diventato poi direttore dei servizi segreti, ancora sottosegretario alla presidenza del Consiglio ai tempi di Draghi, che annuncia la volontà di candidarsi in politica con Onorato, cioè quel pezzettino centrista che vorrebbe fare la stampella appunto del PD. In questo senso ho deciso di impegnarmi senza chiedere garanzia, voglio rendere più largo il centro sinistra, accompagnerò il percorso con Alessandro Onorato e con Ruffini, Ernesto Ruffini, ex capo dell'Agenzia delle Entrate, che oggi ha lanciato un suo movimento centrista chiamato Più Uno. C'è un'intera paginata dedicata a Gabrielli con la sua intervista sul Corriere della Sera. Quindi più che l'intervista, qui interessante notare come il Corriere vi dedichi una pagina intera. Ci spostiamo ora invece al Fatto Quotidiano, andiamo nelle pagine interne con due vicende. La mancetta, ce ne sono parecchi ultimamente elettorali, in questo caso riguarda Val di Tara. 3.000 euro a scuola per mettere i condizionatori contro il caldo, dice Salvatore Cannavò a pagina 13. Pochi spiccioli però per ognuna delle oltre 60.000 aule. Il ministro aveva promesso 1,5 miliardi di euro per mettere il raffrescamento nelle scuole. In realtà ne arriveranno molti, molti, molti di meno. Per ogni scuola 3.153 euro, messo a ogni classe vuol dire 50 euro per classe. Il costo, dicono ironizzando i sindacati, di un ventilatore per classe oppure di un ventaglio per ogni studente. Anche facendo economie di scala, dice Cannavò, i soldi stanziati al momento per ogni scuola consentono al massimo di mettere 2, forse 3 split per ogni scuola, scuole che magari hanno 20, 30, 40 classi. È così l'articolo che troviamo a pagina 13, mentre le scuole italiane che hanno un sistema di raffrescamento sono circa il 6%, 3.900 su 61.000, così l'articolo di Cannavò, che fa i conti in tasca a Val di Tara tra gli annunci e poi la realtà del suo ministero, lasciamo il Fatto Quotidiano, sempre in tema, in un modo o nell'altro andiamo a segnalare una notizia che viene ripresa con grande enfasi in prima pagina, anche se poi gira a pagina 25, sempre sul tema dei costi economici della crisi climatica. Nello specifico piangono miseria le assicurazioni, il che farebbe, come dire, non troppa notizia, ma interessanti i numeri che vengono forniti, perché le varie assicurazioni private, secondo Giovanni Liverani, che è presidente dell'ANIA, hanno dovuto sborsare 4 miliardi di euro solo quest'anno proprio per i danni causati dalla crisi climatica. L'anno scorso era stato di 2 miliardi di euro il conteggio, in un anno quindi è raddoppiato l'esborso. In primis ci sono eventi come le grandinate di nubifragi, con danni stimati in tutta Italia di 12 miliardi di euro. Quelli assicurati sono circa il 30%, dice Liverani, il che vuol dire 4 miliardi di euro di sinistri. Liverani poi chiede alle istituzioni di estendere a tutti l'obbligo di avere una polizza su alcune strumentazioni di carattere, come dire, legate alle auto, ma anche agli edifici, che significherebbe ovviamente un esborso automatico in più poi per i privati. Però questo ovviamente il numero uno delle assicurazioni non ce lo dice. Ci spostiamo ora invece al Domani, a pagina 11, proseguiamo con questa rassegna stampa, siamo di Fatto in conclusione. Il Domani a pagina 11 però è interessante perché prosegue sempre su questo tema e lo fa andando a parlare di caldo torrido, fisica ed equità sociale, i condizionatori al tempo della crisi. Utilizzare l'aria condizionata aumenta le temperature nelle città, ma è ormai essenziale per sopravvivere. Ma vista l'energia necessaria, si pone un tema di accessibilità, ci ricorda Piero Martin. Non possiamo infatti esitare sulla transizione di carattere ecologica, la dobbiamo fare non solo per motivi ambientali ma anche per motivi di carattere economico. L'obiettivo è sganciare il raffrescamento delle abitazioni dalle fonti fossili, che sono a loro volta la causa dello stesso riscaldamento. È necessario porsi questo tema come un paese, un tema, scusate, di carattere strutturale. Questo perché l'energia e anche il raffrescamento è diventato emblema delle disuguaglianze anche qui nel nostro paese. Così l'articolo del Domani, che noi per ora lasciamo. 9:12 minuti. La nostra carrellata giunge verso la fine, abbiamo giusto qualche titolo da dare sugli esteri. Partiamo con quella che in realtà è l'apertura del manifesto e il regolamento dei rimpatri, che entra ufficialmente in rigore a livello europeo. Avanza il progetto dei return hub, cioè dei CPR europei costruiti in paesi che per soldi si danno disponibili. Uganda e Ruanda sarebbero i primi, sono proprio loro i paesi dove la Commissione europea vuole spedire i migranti espulsi. I contatti sono già stati avviati, così l'apertura nell'articolo di Andrea Valdambrini. Andiamo poi in Francia, dove esplode la rabbia giovane e la polizia picchia duro, è il titolo dell'articolo di Filippo Ortona, pagina 4. È però sostanzialmente una cronaca dei fatti che già abbiamo fatto noi nella giornata di ieri. Un po' più interessante invece è l'intervista a Tony Tremblay, insegnante di matematica, co-segretario del sindacato degli insegnanti SNES FSU a Saint-Saint-Denis, da dove è partito il movimento dei liceali. Il suo sindacato è il maggioritario nella professione e ha invitato proprio gli insegnanti a sostenere la mobilitazione dei licei, anche per proteggere gli studenti dalle botte della polizia. In piazza ci sono adolescenti arrabbiati e spaventati dagli agenti, una reazione completamente sproporzionata. La realtà è che la situazione degli insegnanti e dell'edilizia scolastica in Francia è in uno stato disastroso. Ci sono poi delle evidenti disparità, basta uscire dai centri della città e andare nelle periferie per vedere scuole che letteralmente cadono sulla testa degli studenti. Così un passaggio dell'intervista a Tremblay sul manifesto. Dal manifesto andiamo invece al Fatto Quotidiano, in questo caso andiamo in Ucraina. Purtroppo di novità non ce ne sono, se non i droni che cadono come uno stilicidio da un lato e dall'altro, soprattutto sul lato ucraino. Putin intanto condanna le esercitazioni della NATO nel Baltico, sono una escalation. Su questo l'Alleanza Atlantica per la prima volta si spacca, mentre i paesi baltici e quelli più vicini alla Russia, scrivono Roberto Feste e Sabrina Provenzani, continuano a voler mostrare i muscoli, dall'altro lato altri paesi, Italia ma non solo, frenano sulla necessità di evitare inutili provocazioni. In mezzo al guado c'è il segretario della NATO, Mark Rutte, considerato un iperguerrafondaio, ma allo stesso tempo legato a doppio filo a Trump, che di questa guerra non ne vuole più sapere. E proprio, come dire, Rutte, come dire, si vendica al riguardo, ritirando il riconoscimento per la pace di Vespalia, che è un premio internazionale della pace che viene attribuito in Germania, ricordando quanto accaduto nel 1648 a Vestfalia. Fu infatti negoziata alla fine della guerra dei trent'anni. L'idea del cancelliere tedesco Merz è stata assegnarla a Rutte, che è il segretario della NATO, giusto per far capire il cortocircuito. Fuori dal municipio le proteste dei No War, dentro invece Rutte Giulivo, che ritirava il premio per la pace essendo segretario della NATO. Così il Fatto Quotidiano. Sono le 9:15 minuti, noi abbiamo giusto il tempo per un paio di segnalazioni di carattere, come dire, culturale, ma non solo. Partiamo dal Corriere della Sera, quindi qualche lettura un po' più lunga e ragionata che però vale la pena di fare ove ve ne fosse il tempo, cosa che non abbiamo in questo momento. Pagina 24 del Corriere della Sera. Boom degli affitti brevi, ma il business è per pochi. Uno studio di Federalberghi: 2 annunci su 3 fanno capo a società che gestiscono decine e decine di appartamenti. L'idea quindi del singolo che mette in affitto breve la propria abitazione è un'idea scollegata dal reale, dice Federalberghi, e dopodiché l'offerta turistica si concentra per il 90% nelle grandi città. In testa ci sono Roma, Milano, Napoli, Firenze e Venezia, qui il 70% dei cosiddetti affitti brevi. Così il Corriere della Sera, pagina 24. Il Fatto Quotidiano invece ci porta a pagina 15. Andiamo di recuperare, eccoci qua, la paginata, un'interessante presentazione di un libro dedicato a Gabriel García Márquez, pallido giovane ma già Gabo, lui ventenne a Bogotà. Esce infatti un libro, Il giornalismo secondo García Márquez, oggi in libreria con Paper First, prima dei romanzi, prima dei Nobel. Mari Villalobos ricostruisce le straordinarie pagine di inchiesta sociale e politica scritte proprio da García Márquez quando faceva il giornalista a Bogotà. L'articolo a pagina 15, c'è anche un estratto di questo libro. Il Domani invece ci porta a pagina 12, appena riusciamo a recuperare, eccolo qua, il quotidiano in questione, che per fortuna poche pagine, quindi riusciamo a trovarlo al volo. C'è un articolo di Barbara Leda Kenny, che è presidente della Casa Internazionale delle Donne di Roma, che festeggia in questi giorni i propri 50 anni. Spazi per il femminismo, la Casa delle Donne compie 50 anni, un lungo appunto ricordo di quando era il 2 ottobre del 76 venne occupato Palazzo Nardini, via del Governo Vecchio a Roma. Domenica sera ci sarà un'assemblea pubblica per questo anniversario, per rilanciare la mobilitazione, che verrà poi ripresa alle 24 e 25 di ottobre con l'incontro nazionale delle case delle donne di tutta Italia. Ed un reading dal titolo, come dire, che risuona anche abbastanza familiare qui a Radio Onda d'Urto: La cassetta degli attrezzi femminista. L'articolo a pagina 12 del quotidiano Il Domani per il 50° della Casa delle Donne di Roma. E con questo noi chiudiamo la rassegna stampa.
1: Che ignari del garage, well well well, very good my friend. Sta per ritornare il programma che parla di musica emergente, proprio con gli ospiti che vengono a proporci la loro musica in studio tutte le domeniche dalle 17 alle 18 in onda su Radio Onda d'Urto, praticamente l'orario aperitivo, as you know. Ci saranno le invettive

0: @rudy_basso. Noi ci sentiamo lì, vi aspetto per diventare eruditi tutti insieme.
1: Ogni venerdì sera dalle 21 alle 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto va in onda BS Double H. Con i ragazzi del Made in Brescia parliamo di rap, cultura hip hop e tutto quello che nasce giù nella strada.

0: ca su Radio Onda Adurto.
1: Come ogni anno, Radio Onda Adurto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12.45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà.
2: La rassegna stampa dei quotidiani locali. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Umberto. Oggi cominceremo con il nuovo PGT, la variante al PGT dal Corriere della Sera, una buona analisi dei punti più salienti, e poi anche l'articolo di Eugenio Barboglio, invece questo sul Corriere di Pietro Gorlani, e invece l'articolo di Eugenio Barboglio sul Brescia Oggi, sempre sullo stesso tema. Poi avremo la notizia invece dell'arresto di un avvocato di origine curda che era nei giorni scorsi stato invece derubricato come narcotrafficante, avvenuto sul lago di Garda, un articolo di Mara Rodella sul Corriere. Reati ambientali, ancora un pessimo risultato in classifica per quanto riguarda Brescia, e per sempre il Giornale di Brescia invece per il Giornale di Brescia andremo soprattutto a leggere un articolo sulle nascite che ovviamente, come si sa, sono diminuite nel corso degli ultimi anni, ma in particolare ci soffermeremo sui bambini e le bambine di genitori nati da genitori di origine migrante, quanti sono nella città e nella provincia di Brescia. Come detto, partiamo quindi dal Corriere. Casa e lavoro al ceto medio, la doppia sfida del nuovo PGT, alloggi per nuovi 6.000 residenti. Nel PGT più spazio a casa e lavoro, finita l'era dei centri commerciali. Si punta sull'edilizia convenzionata per dare risposta alla fame di alloggi della classe media. La nuova variante, la quinta in 10 anni, si raccorda idealmente con la prima riguardo al taglio del consumo di suolo, ma prova ad aggiornare le funzioni alle quali sono destinate le tante aree dismesse, 780.000 metri quadri. Nel 2016 l'amministrazione del Bono decise un taglio draconiano, la capacità edificatoria previste dal centrodestra solo 4 anni prima, riducendola del 70%, pari a oltre 640.000 metri quadrati. Oggi il taglio è più modesto, il cemento previsto si riduce di 60.000 metri quadri, ma c'è un'attenzione maggiore alla questione abitativa. Nell'ultimo decennio la parola rigenerazione ha fatto troppo spesso rima con grande distribuzione. Basti pensare al centro commerciale Flaminia, agli ex magazzini generali di via Dalmazia, all'Esselunga, all'ex Idra di via Triumplina, dove sono arrivati altri supermercati, così come in via Milano e in futuro in zona via Volturno. Anche la logistica è avanzata. A ridosso del centro è arrivata la MAF Logistic, al Parco delle Cave ci sarà il deposito Italmark, ma nell'era dell'e-commerce il tempo dei centri commerciali è esaurito. A chiedere spazi saranno piuttosto i data center e i parchi agrivoltaici, per i quali il PGT prova a mettere paletti ben previsti. Ma torniamo all'emergenza abitativa. Il documento di piano snocciola dati importanti. Per ogni alloggio di edilizia popolare ci sono 7 famiglie in attesa, e questo insomma non c'era bisogno né del PGT né del documento di piano, perché è una denuncia che ormai da anni sta facendo l'Associazione Diritti per Tutti. Anche quest'anno infatti oltre 1.000 sono state le domande nel bando di maggio, e gli alloggi in assegnazione erano solo 40 del comune e 20 dell'ALER, quindi 60. Poi c'è la classe media che non trova case in affitto. La risposta non può venire solo dall'auspicato recupero di una parte dei 13.000 appartamenti vuoti su un totale di 105.000. C'è bisogno di più edilizia convenzionata, che in questi anni è mancata. Ora la si agevola nei 12 ambiti di trasformazione e nelle 34 aree ad alta trasformabilità. Ci sono 296.210 metri quadrati di superficie lorda, equivalenti a nuovi 5.922 abitanti teorici. È lo stesso numero utilizzato dalla sindaca nei giorni scorsi nell'annunciare il piano comunale per l'abitare, che culla molte aspettative riguardo cassa, depositi e prestiti, e l'annunciato investimento da 100 milioni a San Polino. Ma tra la Stocchetta, via Milano e la Marmora c'è la possibilità di realizzare nuove residenze. Certo, le difficoltà del settore edile, appesantito dai continui rincari energetici, non lasciano presagire l'arrivo di molti cantieri. Basta guardare le schede dei piani, sono le stesse di 5 o di 10 anni fa, eppure in via Conicchio, via Foscolo, Sostegno, via La Marmora o Fiumicello non si sono visti cantieri. Nel contempo il comune prova a garantire spazi per attività produttive. Nei prossimi 5 anni prenderanno corpo i progetti di Intred all'ex Ideal Standard di via Milano e di Turboden in via Orze Nuovi. Case e lavoro, quindi, con un'attenzione particolare alla mobilità sostenibile. Il nuovo tram entrerà in funzione tra 4 anni. E senza negare l'ampliamento delle principali arterie viarie, che portano ogni mattina 200.000 veicoli a varcare i confini comunali. Il piano prende atto del futuro ampliamento della tangenziale sud tra Brescia Centro e Brescia Est e della tangenziale ovest tra via Oberdan e via Orzi Nuovi. C'è anche la volontà di affrontare la sfida dei cambiamenti climatici con depavimentazioni ancora da decidere. Il commento di Franco Brevini: il futuro della città dipenderà dalla capacità degli amministratori di trasformare ciò che già esiste. 60.000 metri quadrati di cemento in meno sono un buon segnale, ma la vera notizia della nuova variante al PGT di Brescia è un'altra. La città sta entrando in una fase in cui crescere non può più significare occupare nuovo suolo. Il futuro urbano si giocherà soprattutto sulla capacità di trasformare ciò che esiste già. Restano poco più di 200.000 metri quadrati di suolo libero potenzialmente urbanizzabile e una parte significativa riguarda servizi. La vera riserva della città non è più nei campi ai margini, ma nei circa 78 ettari di aree industriali e artigianali dismesse, nelle ex caserme, nell'ex pediatrico, nel Sant'Orsola, nel Frecciarossa, nel comparto Milano. È qui che Brescia si gioca il prossimo decennio. Fermare il consumo di suolo è solo il primo passo. Quello più difficile è riportare popolazione, lavoro, servizi e qualità urbana dentro i grandi vuoti lasciati dal Novecento industriale. E qui il comune non può limitarsi ad attendere i progetti dei privati. Deve stabilire quali aree vengono prima, coordinare bonifiche e infrastrutture, subordinare premi edificatori a servizi verde e abitazioni accessibili, evitare che ogni intervento proceda come un'isola separata dal resto della città. In questa prospettiva anche il tram può diventare molto più di un'infrastruttura di trasporto. Se il PGT concentrerà nuove abitazioni e funzioni lungo il suo tracciato, potrà ridisegnare la geografia dello sviluppo urbano, spostandola dalle periferie ancora libere verso le aree già compromesse. La sfida, insomma, non è più soltanto costruire meno, è decidere dove, come e per chi trasformare la città. Brescia ha dimostrato di saper togliere metri quadrati dai piani. Ora deve dimostrare di saper trasformare i vuoti in nuovi pezzi di città. È lì che si vedrà se il PGT sarà stato soltanto uno strumento di contenimento o l'inizio di una vera idea di futuro. Questo è Franco Brevini. Poi abbiamo invece quattro focus. Uno riguarda la tecnologia. data center anche nei nuclei abitativi, ma devono garantire neutralità carbonica e incubatori con lavoratori specializzati. La variante al PGT mette per la prima volta nero su bianco dove si può fare un data center e a quale condizioni. I paletti rispecchiano quelli introdotti dalla legge regionale 11 del 3 giugno 2026. Priorità alle aree di rigenerazione contaminate, previa bonifica, o già produttive e con vicinanza alle reti elettriche, e oneri raddoppiati per chi consuma suolo agricolo. In città il perimetro è quello delle zone produttive e delle aree dismesse e si è reso possibile realizzare depositi di server anche nel nucleo abitato. L'importante è che il capannone non occupi più di 300 metri quadrati, una misura molto lontana dalle esigenze industriali, ma che può permettere di fatto l'insediamento di 4 megawatt che Intred ha progettato in via Milano, a fianco del teatro Borsoni. A2A un anno fa ha fatto partire un nuovo progetto pilota con Carnot, ma punta a realizzare un data center da 20 megawatt alimentato dall'elettricità prodotta bruciando rifiuti e che recupererà calore cedendolo alla rete di teleriscaldamento. Altra regola introdotta dalla loggia: questi ed i futuri progetti dovranno dimostrare prossimità alla neutralità carbonica e climatica e si impone l'uso di una quota di rinnovabili per coprire gli alti consumi energetici, tetti verdi, barriere arboree, reti idriche separate, riuso dell'acqua piovana, oltre che la riduzione dell'isola di calore e dell'inquinamento luminoso e acustico. Gli impatti non eliminabili si compenseranno con una convenzione ad hoc stilata col comune. C'è anche il vincolo occupazionale che non è secondario. L'insediamento deve prevedere un incubatore con spazi per imprese innovative e ad alta tecnologia. Non basta accendere i server, questi devono creare e dare lavoro qualificato. Poi abbiamo servizi. In via Serenissima, piano da 127.000 metri quadrati, di cui un quindicesimo si potrà cementare. È il centro sportivo dell'Union Brescia. Allora, gli ambiti di trasformazione nel nuovo PGT scendono da 46 a 12 e insieme ai 34 ambiti ad elevata trasformabilità cubano 433.000 metri quadrati di superficie lorda. Il più importante per dimensioni è di certo quello in via Serenissima Buffalora, il terreno su cui l'imprenditore Giuseppe Pasini vuole il nuovo centro sportivo della sua Union Brescia. A giugno ha trovato coi privati, l'atto di vendita coi fratelli Savoldi è stato firmato ai primi giorni di settembre, l'accordo per rilevare i 12 ettari che abbracciano l'attuale centro Mario Rigamonti, che non ha comprato, e che includono i 41.000 metri quadri del Golf Club. Una precisazione è d'obbligo: i 127.000 metri quadri del piano non sono quelli interessati dai servizi sportivi. Al momento il cemento assegnato è di 8.000 metri quadri di superficie lorda. L'Union qui vuole realizzare 7-8 campi da calcio per gli allenamenti della prima squadra e delle giovanili. A livello urbanistico sono comunque considerati consumi di suolo, suddivisi tra campi in erba e sintetici, oltre a spogliatoi e clubhouse. I lavori inizieranno nel 2027, si spera a gennaio, ma bisogna correre. C'è anche la possibilità di realizzare un piccolo negozio di vicinato sotto i 250 metri quadri e un esercizio pubblico, ovvero un bar-ristorante. Nulla a che fare con la cittadella dello sport sognata dalla giunta Paroli 14 anni fa, che immaginava lì lo stadio Rigamonti e altre strutture per l'atletica e la ginnastica realizzate poi a San Polino. Per l'amministrazione lo stadio deve rimanere a Monpiano. Con la squadra in Serie C non è la priorità di Pasini una nuova arena. Il Rigamonti è in concessione fino al giugno 2028. Per cambiare i piani servirebbe una doppia promozione. Il piano dovrà essere servito da un servizio ciclabile e ci sono anche 28.000 metri quadrati destinati ad una massiccia piantumazione. Emergenza abitativa. Nuovi 5.922 residenti teorici se si realizza la volumetria residenziale prevista. Tanti quanti gli abitanti di Rudiano. Della rinascita di Via Sostegno se ne parla da anni. Resta uno dei piani strategici in cui la loggia crede per i prossimi 5 anni. La variante calcola 582 nuovi abitanti teorici, tanti quanti l'intero comune di Paspardo in Val Camonica. Ma se si sommano gli abitanti teorici che potrebbero arrivare in città, in tutti i 12 ambiti di trasformazione e nei 34 ambiti ad alta trasformabilità, si arriva alla cifra di 5.922. Guarda caso è la cifra usata nei giorni scorsi dalla sindaca per spiegare il fabbisogno abitativo di Brescia nei prossimi 15 anni, secondo il piano per l'abitare del comune. Tornando a Via Sostegno, la superficie lorda di 29.000 metri quadrati, 7.640 di metri quadri di alloggi, di cui il 20% in edilizia convenzionata o in affitto, 13.395 di uffici, 6.500 di commercio ricettivo e altri 1.500 metri quadri rimpiazzeranno l'attuale condominio Marroni in vista sui binari. Poi andiamo invece adesso a vedere San Polino. Allora, in città c'è fame di case, solo 160 quelle disponibili per l'affitto, ma oltre 13.000 sono vuote, riporta il piano. Ma in attesa di capire i contorni dell'operazione a San Polino con cassa depositi e prestiti, il PGT eredita da quello vecchio tanti progetti per nuove case. Con il piano Tamburini al Prealpino arriverebbero altri 376 abitanti teorici, 159 nuovi bresciani col piano di Via Conicchio, 412 in via Foscolo, 411 in via Callegari, 143 in via Gambara, 356 in via Duca d'Aosta, 311 alla Marmora, 100 in via Chiappa. Per i 34 ambiti ad alta trasformabilità gli abitanti teorici sono 3.000. I più pesanti in via Lippi a San Polo, 428, in via Cantore, 180, in via Milano, 335, via Villa Glori 350 e via Vantini 278. Ambiente: nel Mella e Garza pesci con PCB e diossine, ma con la Greenway ciclabile nel capoluogo nuovi alberi a sostegno di natura e clima. Il Mella è insieme un'emergenza ambientale e un'opportunità per il futuro. Il rapporto ambientale annesso al piano è tranchant e riporta dei dati che mai erano stati resi pubblici dagli enti preposti. Il fiume, così come i suoi affluenti Garza e Gobbia, sono una vera e propria emergenza ambientale, perché nelle loro carni, già nel 2011, erano stati trovati PCB e diossine velenose, eredità della Caffaro. Non è un caso se il sito inquinato in interesse nazionale, SIN, si estende per oltre 2.000 ettari. Il problema dell'inquinamento della fauna ittica è confermato negli anni recenti. Certo, l'inizio della bonifica nel sito industriale di Via Milano è un passo importantissimo per arrestare il lascio di veleni nei corsi d'acqua. Se solo il tempo curerà la qualità delle acque, che comunque è migliorata con l'entrata in funzione del depuratore della Valtrompia nel 2023, il documento di piano punta alla valorizzazione del parco fluviale urbano del Mella. L'obiettivo è un corridoio verde percorribile in bici e a piedi che contribuisce allo stoccaggio di anidride carbonica. Grazie ai fondi PNRR, la ciclabilità e i collegamenti tra le due sponde sono state garantite. Ora vanno fatte doverose piantumazioni lungo le sponde e serve manutenzione. Il Mella più alberato contribuirà all'abbraccio alla città, così come il parco delle cave e la dorsale verde che correrà lungo tangenziale sud e A4. È stato previsto anche un fondo per la sostenibilità alimentato da sanzioni e monetizzazioni urbanistiche. Il regolamento del fondo non c'è ancora, ma per combattere le isole di calore si fa riferimento anche a tetti verdi e pavimentazioni drenanti. C'è anche l'obiettivo di potenziare il verde urbano nei singoli quartieri per creare connessioni sostenibili tra centro e periferia. E adesso andiamo invece a vedere l'articolo di Eugenio Barboglio. Questi erano pezzi di Pietro Gorlani. Eugenio Barboglio invece ne parla della variante PGT sul Brescia Oggi. PGT più libertà di costruire. la ricetta della loggia per far decollare i progetti. Una variante che interviene in modo significativo sui parametri del piano vigente. Nelle aree ad alta trasformabilità la capacità edificatoria si può contrattare fino al 70% e cala la percentuale di edilizia convenzionata richiesta per poter fabbricare. C'è la possibilità di costruire di più e questo di più viene deciso sostanzialmente nella fase della negoziazione tra privato e amministrazione pubblica, grazie ai meccanismi di premialità. La moneta di scambio per i maggiori volumi si traduce in opere a favore della collettività, infrastrutture, servizi oppure in alternativa nella monetizzazione di questo surplus volumetrico. Soldi che confluiranno in fondi comunali per l'abitare e la sostenibilità. Così il privato potrà passare da un minimo del 30% di edificabilità ad un massimo del 70%, che è più del doppio. Una scelta che dipenderà ovviamente da un calcolo di convenienza economica più che di programmazione urbanistica. Rispetto alla precedente pianificazione del 2016, si legge in questa variante una tendenza ad una maggior flessibilità e adattabilità alle esigenze di chi opera sul mercato immobiliare e che fino ad ora ha trovato difficoltà a portare in fondo i progetti edificatori, come i grossi piani attuativi. Nell'ottica dell'assessore all'urbanistica Michela Tiboni, questo non va letto come arrendevolezza verso gli investitori o dismissione delle prerogative di governo e delle trasformazioni del comune, ma come pragmatismo o buonsenso, ricerca di vie d'uscita a situazioni bloccate. Chi la pensa diversamente dall'assessore pensa che le contropartite non bastino, anche se dotate di ricadute utili ai cittadini. Infatti, il risultato sarà comunque la densificazione edilizia, la cementificazione, anche senza consumo di suolo, per usare un termine dall'eco più cruda. Nel PGT del 2016, per fare un paragone, non è che non vi fosse alcuna norma che assomigliasse a questo sistema di incentivazione negoziale previsto nella nuova variante. Il meccanismo della qualità aggiuntiva rispondeva pressoché alla stessa logica, ma oltre a prevedere, pagandolo, un massimo del 60% dell'aumento della capacità edificatoria, adesso è del 70%, quindi inferiore, lo sottraeva maggiormente all'area della negoziazione. Queste regole non valgono per tutta la città, hanno un preciso ambito di applicazione, le aree ad alta trasformabilità. In pratica, aree dove non c'è nulla da conservare, se non in certi casi una vocazione a verde, aree senza più una funzione, spesso ex industriali, ma non per questo tutti la pensano allo stesso modo circa le regole che debbono valere per rilanciarle. Detta quel che non si può fare, che sia commerciale, terziario, residenziale, ma sceglie di non precisare le quantità di quel che si può fare. Anche in questo senso il cambiamento è significativo. Come lo è in materia di edilizia convenzionata, in pratica l'edilizia a prezzi di affitto e vendita regolati. Se prima proporre un progetto sopra i 7.000 metri quadri di superficie lorda comportava di dover realizzare il 30% di convenzionata, ora in buona parte delle aree di trasformazione che la variante disciplina il limite è portato al 20% e cambia il modo di calcolare questa percentuale, non più sulla superficie lorda complessiva ma solo su quella di residenziale, escludendo anche quanto ottenuto col meccanismo della premialità negoziata. E dunque, se realizzo un supermercato e solo quello, non avrò obblighi in fatto di edilizia convenzionata. L'altro articolo, sempre di Barboglio, tra conservazione rigorosa e meno vincoli nelle ristrutturazioni. Possibile un 20% di ampliamento a meno che il palazzo sia storico. Nella fascia più recente la libertà di intervenire sale. Adesso invece leggiamo questo articolo dal Corriere che riguarda appunto un fatto che era stato derubricato come l'arresto di un narcotrafficante e invece è qualcosa di molto diverso. Arrestato, la Turchia lo rivuole, sono avvocato e perseguitato. In corte d'appello un 43enne fermato sul Garda. Se torno mi ammazzano. È stato arrestato dai carabinieri lo scorso 30 agosto in un hotel di Sirmione, dove si trovava in vacanza con la compagna. È bastato inserire i suoi dati nel database per registrarsi aveva usato il documento d'identità in originale, ricercato internazionale. Su di lui pendeva un provvedimento di cattura del 22 febbraio 2022 emesso dalla magistratura turca per narcotraffico, accusa che gli evalse una condanna diventata definitiva a 15 anni. Addebiti che lui, trasferito

e li ha trovati e depositati, come chiesto un mese fa dai giudici di secondo grado, al punto da chiedere la revoca della custodia in carcere. Scappato in Germania, dove lavora regolarmente, circa un paio d'anni fa, proprio lì, a carico del 43enne, pende un'altra richiesta di estradizione già avanzata dalla Turchia, così come, di contro, la sua richiesta di protezione internazionale. Agli atti prodotti dalla difesa c'è in primis il tesserino che dimostra l'iscrizione all'albo degli avvocati in Turchia, ma anche i documenti da cui emergerebbe che il 43enne era stato nominato legale di fiducia dalla zia, membro della Grande Assemblea Nazionale della Turchia e co-presidente del Partito Democratico dei Popoli, che, evidenziano i difensori, storicamente si è schierato a favore dei lavoratori contro lo sfruttamento delle minoranze, curdi e aleviti su tutti. Ancora, gli avvocati danesi e chianese hanno depositato messaggi minatori che il 43enne avrebbe ricevuto proprio a causa del suo lavoro. Finirai sottoterra se non la smetti di difendere i terroristi e la traditrice, in riferimento anche alla zia. Oltre alla sentenza di primo grado, che in Turchia lo aveva assolto nell'ambito del procedimento per traffico di droga. Invece è stato condannato a 15 anni per la difesa ingiustamente e per motivi esclusivamente politici. In un manoscritto, lo stesso imputato ha chiarito vicende giudiziarie, presunti soprusi e persecuzioni che avrebbe subito dal governo turco per la sua appartenenza etnica e in quanto membro di una famiglia politicamente attiva a favore della popolazione curda, oltre che per essersi occupato da avvocato del rispetto di garanzie e diritti delle minoranze. Sul suo profilo Instagram le immagini che lo immortalano a manifestazioni in favore del collega Tahir Elçi, assassinato nel 2015. Suo zio fu torturato e ucciso nel 1996. La difesa ha avanzato istanza di revoca della custodia cautelare in carcere, puntando anche sulla prognosi negativa in relazione all'estradizione. La Corte d'Appello si è riservata, ma dovrebbe decidere a stretto giro. Adesso andiamo a vedere invece l'articolo sulle nascite. A dire la verità ce ne sono due, no? Uno però riguarda i parti al civile e non ci soffermiamo molto. Al civile 21 nascite in un giorno, i maschi sono il doppio delle femmine. Il professor Odicino dice: parti in aumento, siamo in controtendenza. A settembre 327 fiocchi. Tutti i bambini stanno bene, 5 sono nati con parto cesareo. Allora, i 21 fiocchi in 24 ore si inseriscono in un andamento che negli ultimi anni ha visto crescere le nascite al civile. Nel 2025 sono nati 3.341 bambini contro i 3.179 del 2024. E sul bilancio del 2026 inciderà anche la chiusura avvenuta in primavera del punto nascita del Sant'Anna. Però andiamo, insomma, ad allargare lo sguardo con Elio Montanari, il sociologo esperto anche di statistica, di analisi statistiche, che ci propone questo articolo. In un anno nati solo 8.139 bambini, oltre il 20% è figlio di genitori stranieri. In città superato il 26% di figli, appunto, di genitori stranieri. Il picco è registrato a Berlingo, dove sono arrivati a oltre il 70%. Continua a scendere la natalità in provincia di Brescia e non solo. Tra il 2019 e il 2025 i nati in provincia si riducono di 1.222, pari al meno 13%, dai 9.361 del 2019 ai 8.139 nel 2025. Siamo arrivati ad una media provinciale di 6,4 nati nell'anno per ogni 1.000 abitanti, a fronte dei 7,5 del 2019, un valore distante anni luce dagli oltre 17 nati per ogni 1.000 abitanti all'anno del 1957, quindi il periodo poi del boom demografico. Se Brescia piange, non va meglio in regione, dove il quoziente di natalità nel 2025 è di 6,3 nati, quindi poco meno di Brescia, per 1.000 abitanti.

abitanti. Ancora più basso il tasso di natalità nella media italiana, sceso fino al 6 nati per 1000 residenti nel 2025. Giova ricordare che nel 2006 in Italia sono nati 560.000 bambini. È proprio quell'anno l'ultimo nel quale il numero dei nati supera quello dei morti, che erano stati 557.892, quindi 560.000 bambini nati, 557.000 defunti. Giova considerare che nell'ultimo anno degli 8.139 bambini nati in provincia di Brescia, ben 1.722 sono figli di genitori stranieri, ossia oltre il 21% del totale, con un'incidenza decisamente più elevata a quella della popolazione straniera sul totale provinciale, che si ferma al 12,5. Va detto che nel tempo, anche in ragione delle quasi 120.000 acquisizioni di cittadinanza tra il 2001 e il 2025, la quota di figli stranieri sul totale delle nascite si è abbassata, poiché nel 2019 era nell'ordine del 25%, ossia un nato straniero per ogni 4 nati in provincia di Brescia. In effetti a Brescia dobbiamo ricordare ad esempio che sui 55.000 cittadini, sui 200.000 abitanti, 55.000 cittadini e cittadine sono di origine migrante, di questi 21.000 hanno però ottenuto la cittadinanza italiana. La maggior parte delle nascite nel settennio in esame si registra ovviamente nei comuni maggiori, con Brescia in primo piano con 9.725 nati, che precede con oltre 1.000 nascite, con oltre 1.000 nascituri. Montichiari 1.416 nati, Desenzano del Garda 1.219, Rovato 1.202, poi via via. Ma ovviamente il dato più significativo, poi ci sono veramente i piccoli centri, Magasa con solo 2, Irma e Valvestino 6, Lozio 9 nascite in 7 anni. Il dato più significativo è quello dell'incidenza dei nati per ogni 1.000 abitanti. E qui andiamo invece dagli 11,1 nati per 1.000 abitanti di Castrezzato ai 2,3 di Magasa. Oltre i 10 nati per ogni 1.000 abitanti si trovano, oltre a Castrezzato, a San Gervasio Bresciano, a Castelcovati, a Roccafranca. Per quanto riguarda invece quelli con meno di 4 nascite per ogni 1.000 abitanti, c'è Montisola, Treviso Bresciano, Zone, Cevo, Berzodemo, Longhena, Saviro dell'Adaello e Magasa ancora. Nel 2025, dei 1.303 bambini nati a Brescia, il 16% del totale provinciale, ben 347, oltre questo comune di Brescia, oltre un quarto del totale, cioè il 26,6%, sono figli di cittadini stranieri. E la stessa condizione, nonostante il calo delle nascite di figli immigranti, si evidenzia nella cinquantina di centri nei quali i figli di cittadini stranieri sono comunque oltre un quarto del totale. Tra questi, in una decina di casi, i figli immigranti sono oltre il 40% del totale dei nati, con un picco a Berlingo con 10 nati stranieri su un totale di 14 nascite, il 71%. I figli migranti sfiorano la metà del totale a Urago d'Oglio, 13 su 28, Pavone del Mella, 8 su 18, e sono oltre il 40% anche a Gardone Riviera, Gardone Valtrompia, 34 su 83, Pralboino, Capo di Ponte, Odolo e Seniga. Il bilancio demografico è sostanzialmente negativo per tutta la montagna interna, con poche eccezioni al di sotto del dato medio provinciale, mentre valori decisamente superiori del quoziente di natalità si registrano in numerosi centri della pianura e della parte occidentale in particolare. Ecco, sottolineiamo ancora questo dato per quanto riguarda Brescia: oltre un quarto del totale, cioè 26,6% dei nuovi e delle nuove nate, sono figli o figlie di cittadini stranieri.
La riflessione di Antonio Borrelli. Limite di studenti stranieri a scuola? La sfida è il multiculturalismo ben gestito. C'è un equivoco di fondo nella querelle sul tetto agli stranieri nelle classi. Anzi, due. Il primo fa riferimento al mantra ricorrente: in una classe di 30 alunni nemmeno 10 sono italiani. Viene da chiedersi come sia possibile che nessuno si scandalizzi che una classe sia composta da 30 ragazzi, quando le linee guida del Ministero dell'Istruzione indicano il numero di 20 studenti come quello ideale. Non è un problema in poco conto e avvolge temi dirimenti e storici come la qualità dell'insegnamento, lo sviluppo delle nuove generazioni, lo stato di salute della scuola italiana. Oggi le aule scolastiche italiane rappresentano il vero specchio del cambiamento demografico e sociale del paese. Gli studenti con background migratorio superano stabilmente l'11% della popolazione scolastica totale, semplicemente perché un neonato su 5 ha almeno un genitore straniero. Non è un caso che la storica circolare del 2010, con la quale l'allora ministra di istruzione Maria Stella Gelmini prevedeva un tetto massimo del 30% di alunni stranieri per classe, sia rimasta inattuata e soggetta a continue e numerose deroghe. Semplicemente non è una norma applicabile, perché non si tratta più di una fase transitoria o di un'emergenza improvvisa, ma della normale fisionomia della scuola e della società contemporanee. Chi ha una visione etnonazionalista, secondo cui un paese è definito esclusivamente da un'appartenenza etnica comune, dal sangue e dalla discendenza e non da un patto civico o di cittadinanza, contesta proprio questa evoluzione del mondo. La battaglia culturale da iniziare allora sta tutta lì, tra chi vede nel multiculturalismo ben gestito un'opportunità di sviluppo sociale e chi torna ad ancorarsi al determinismo vicino agli anfratti più bui della storia moderna. La seconda sfida è quella di riflettere sui problemi gestionali e sui limiti di una classe multiculturale, che andrebbero forse affrontati con più insegnanti e risorse, piuttosto che con muri più alti e soffitti più bassi. Questa è il commento, la riflessione di Antonio Borrelli del Giornale di Brescia. Adesso andiamo a Manerbio, dove c'è un articolo che riguarda i data center, perché ci sarà un'assemblea importante e ne abbiamo parlato anche dai nostri microfoni, ma lo facciamo anche leggendo questo articolo. Data center tra innovazione e rischi per il territorio. I dati del Politecnico di Milano saranno analizzati in un incontro da docenti universitari e da Damiano di Simine. Allora, un evento pubblico per trattare il tema dei data center a fronte delle 11 richieste di allacciamento a Terna per potenziali impianti in provincia di Brescia. L'appuntamento è fissato per domani alle ore 17 al piccolo teatro di Manerbio. Il mega impianto di Travagliato sembra archiviato, ma molte sono ancora le questioni aperte, afferma Dario Selleri del coordinamento Salviamo il Suolo. Il nostro obiettivo è quello di creare un dibattito tecnico utilizzando i dati che il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano ha preparato per l'evento, analizzati col coordinatore scientifico di Legambiente Damiano di Simine. Abbiamo deciso di analizzare la situazione lombarda, portando le nostre proposte per dare un segnale alla politica che deve necessariamente protendere ad una lucida lungimiranza sulla tutela del territorio. Al termine dell'analisi, il professor Paolo Falbo del Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Brescia illustrerà il contenuto della petizione rivolta al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, alla quale sarà possibile aderire sia in modo tradizionale che online sul sito www.salviamoilsuolo.it. I data center sono infrastrutture necessarie, ma il loro sviluppo deve essere accompagnato da una programmazione che consideri la disponibilità di energia, rete, acqua e suolo, afferma Falbo. Con questa petizione chiediamo alla Regione di valutare gli effetti complessivi degli insediamenti, anziché procedere soltanto progetto per progetto. Le comunità devono poter partecipare alle scelte prima che siano definitive e i comuni che subiscono gli impatti devono essere tutelati anche quando esprimono dissenso. L'obiettivo è conciliare innovazione, bisogni del territorio e benefici concreti per la Lombardia. Una costante crescita dei bisogni energetici
sta generando un nuovo dibattito anche sulla proposta di utilizzo dell'energia nucleare in Italia. Mario Pezzoni di Rete Ambiente Lombardia affronterà il tema nel suo intervento Tecnologia senza democrazia, data center, reattori nucleari modulari, economia di guerra al servizio del potere tecnocratico globale. Interessante appuntamento di cui poi daremo ampio risalto e resoconto. Adesso andiamo invece a vedere l'apertura del Brescia Oggi, che era dedicata alla cronaca di Città e Provincia. Reati ambientali, Brescia prima in Lombardia. Nel 2025 sono stati complessivamente 444, in calo dai 501 dell'anno prima, una media di quasi 9 a settimana. A destare preoccupazione l'aumento degli smaltimenti illegali di rifiuti, da 125 a 199, un allarmante balzo in avanti. Complice il fenomeno del bracconaggio, la provincia è maglia nera anche negli illeciti contro gli animali. E andiamo a vedere quindi l'articolo a pagina 5 del Corriere, sempre di Pietro Gorlani, anche questo. Brescia non molla la maglia nera. Nel 2025 i reati ambientali accertati in provincia sono 444, ancora i più alti della Lombardia. Prima nel cemento, seconda a livello regionale nei rifiuti, prima negli illeciti contro gli animali. Non è una novità ed è questo che pesa. Nel rapporto sui dati 2022 i reati bresciani erano 503 e la provincia era l'unica lombarda tra le prime 20 in Italia per il ciclo illegale del cemento. L'anno dopo il numero scese a 304 senza perdere il primato. Brescia fa da sola quasi un quarto dei 1822 reati regionali. Il cemento è il filone principe. Negli anni scorsi Legambiente aveva legato l'allarme ai cantieri del PNR e alle opere di Milano Cortina. Sui rifiuti la maglia per una volta cambia spalle. Lecco sale a 289 reati, Brescia resta seconda con 199, 210 denunciati e 33 sequestri. In Lombardia è l'unico ciclo che cresce forte, da 657 a 994 notizie di reato, più 33,9%. La regione seconda in Italia, dietro la sola Campania. Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, legge il dato in due modi: più controlli, forse, e insieme la conferma di un ruolo centrale nei traffici. La società civile non abbassi la guardia. Il secondo posto non è un sollievo se si guarda cosa è emerso pochi giorni fa nella Bassa. I carabinieri forestali, con ARPA e su decreto del GIP chiesto dalla DDA di Brescia, hanno sequestrato l'impianto di biogas della Green Energy di Chiari. L'accusa parla di oltre 144.000 tonnellate di rifiuti liquidi distribuite sui campi di 8 comuni tra Brescia e Bergamo, con un carico di azoto fino a 4 volte il dichiarato. Il profitto contestato è il risparmio, più di 800.000 euro in un triennio. L'altro primato stabile negli anni riguarda i reati contro gli animali. Brescia, terra di cacciatori con oltre 18.000 doppiette, conta 125 reati, 88 denunciati, 83 sequestri. Nel 2023 i reati contro la fauna erano 134 e in annate precedenti la provincia era arrivata tra le prime in Italia. Poi andiamo verso la chiusura col caro energia su Repubblica Milano. Energia, arriva l'avviso ai condomini, rincari fino al 40%. Alcuni fornitori hanno già spedito lettere agli amministratori degli stabili per chiedergli di accantonare risorse. Gli aumenti annullerebbero i risparmi garantiti dall'ecobonus. Leggiamo solo il primo pezzo dell'articolo di Federica Venni, uno stralcio. Alcuni fornitori hanno già iniziato ad allertare gli amministratori. Il costo del riscaldamento per l'inverno in arrivo potrebbe far ballare i conti, perché a prospettarsi sono rincari del 30-40% a parità di consumi, un aumento che potrebbe riversarsi sulle famiglie in diversi modi: una rata straordinaria in più da sborsare subito, oppure un versamento aggiuntivo durante l'inverno, quando arriveranno le bollette.
L'impegno degli amministratori però è quello di tutelare i condomini il più possibile. Vabbè, qui poi dice cosa fa il presidente dell'associazione amministratori, che dice: prima di allarmare le persone bisogna guardare ai consumi, al saldo dell'ultima gestione, alla morosità di ogni palazzo. Il conto dipenderà anche dalle temperature, dalle ore di accensione, dall'efficienza degli edifici. Tornando ai giornali bresciani, abbiamo a pagina 19 del Brescia Oggi: commercio di prossimità, 220.000 euro per sostenerlo, nuovo bando, 60.000 destinati alle attività comprese nel distretto urbano, 160.000 a quelle degli altri quartieri. Ed è per questo motivo appunto che si dice che viene sostenuto anche il commercio, i negozi di vicinato dei quartieri più periferici. Comunque vediamo brevemente le notizie anche sugli altri quotidiani. Allora, un attimo solo, ci arriviamo. Commercio, il comune punta sulle periferie, titola l'articolo Manuel Colosio. Finanziato un bando di 220.000 euro per i negozi di vicinato per la prima volta anche fuori dal centro storico. Allora, continueremo su questa strada perché siamo convinti che oltre alla tutela del DUC, cioè il distretto urbano del commercio, dobbiamo avere una strategia mirata anche per gli ambiti commerciali dei quartieri e rafforzare la rete commerciale di prossimità, ha annunciato l'assessore al commercio Andrea Poli. La sindaca ha ribadito come questo sia il segno che investiamo sul commercio di prossimità, non solo a parole, ma anche con scelte di sostegno economico importante. Tra risorse e azioni metteremo nel prossimo biennio 1.700.000 euro per il commercio di vicinato. E questo punto, siamo praticamente in chiusura. Caro carburanti, prezzi alle stelle, i camionisti dicono così ci fermiamo. La categoria contesta gli effetti del price cap sui rifornimenti dei mezzi pesanti e chiede al governo un tavolo di confronto. Il presidente della FAI bresciana Piardi: non possiamo aspettare di più per ottenere gli aiuti. Un'ATRAS chiede all'esecutivo di riaprire il dialogo. Si contestano i rincari e anche il tetto fissato da alcune compagnie. Non sembra convincere. Il mercato così rischia di spaccarsi in due. Per quanto riguarda invece l'apertura delle cronache di città e provincia del giornale di Brescia, solo per dovere di cronaca, segnaliamo, perché non abbiamo più tempo, la strana geografia dell'azzardo online. Polaveno, caso nazionale. Moniga fa inversione. Il primo vola da 11,3 a 42,1 milioni di euro di giocati in un anno. Il secondo, cioè Moniga, fa il percorso opposto. Dai 22,9 milioni scende a 3,4. A tracciare la mappa è Non Così Piccoli, lo studio di Iscon, Federconsumatori e CGL. Nei 3.146 comuni studiati nel 2025 sono stati movimentati 34,7 miliardi di euro. E poi c'è il focus sui due paesi. A Polaveno la maglia nera va al paese senza macchinette, sono scomparse anni fa dai bar, a pesare adesso è il gioco online. E invece a Moniga in due anni la raccolta è calata di oltre l'85%. Nel centro gardesano ora i valori si attestano sotto la media nazionale. Il sindaco Marcoli dice: non abbiamo elementi per dire che siano cambiate le abitudini collettive, mentre il sindaco Peli di Polaveno dice: alcune mamme riferiscono che i figli giocano. Segnaliamo, per concludere, le giornate del FAI d'autunno sono alle porte. Brillano i gioielli dello scrigno bresciano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre la città protagonista insieme ad altri meravigliosi luoghi della provincia, ma ci sarà appunto modo di segnalare quali saranno
i luoghi, i palazzi che si potranno visitare durante le giornate del FAI. Termina qua la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ora la linea passa a Laura Pescatori con la compagnia dei Gatti Neri. Noi ci risentiamo alle 11 col GR Flash e a seguire lo spazio approfondimenti. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: Un saluto a chi ha l'ascolto da parte di Laura, la compagnia dei Gatti Neri, per questo 2 di ottobre.
1: Siamo là, la compagnia dei Gatti Neri.
0: E partiamo allora andando al 2 ottobre del 1970. Viene pubblicato nel Regno Unito Hatem Hat Mother, quinto album in studio dei Pink Floyd, una transizione tra la psichedelia e il prog rock sinfonico. Ci ascoltiamo If, una ballad acustica firmata proprio da Roger Waters.

2 ottobre 2020 esce Lettere di Gio, il secondo album della cantautrice salernitana Alfina Scorza. Un concept album acustico che fonde diverse sonorità. L'album, peraltro, è un racconto sull'universo femminile a 360 gradi. Noi da qui ci ascoltiamo Scegli te.

e andiamo al 2 ottobre del 1984. I The Replacement pubblicano Let It Be, terzo album per la band statunitense. Uno dei lavori più interessanti che uscì negli anni Ottanta. Il titolo è chiaramente un'ironica provocazione nei confronti dell'omonimo e più celebre album dei Beatles. E da qui andiamo ad ascoltarci I Will Dare.

via verso il 2 ottobre del 1981 la A&M Records pubblica Ghost in the Machine, quarto album a firma The Police. Fu un successo planetario, raggiunse le vette delle classifiche non solo nel Regno Unito ma anche europee, tra cui peraltro anche in Italia. Ci ascoltiamo Invisible Sun.

2 ottobre 1979, rimaniamo in casa Police e facciamo un salto indietro ben prima di Ghost in the Machine. Viene oggi infatti pubblicato il loro secondo lavoro intitolato Regatta de Blan. Contiene 2 delle canzoni più famose della band, Messaggina Battle e questa, Walking on the Moon.

E andiamo al 2 ottobre del 2000. Viene pubblicato Key Day, quarto album per i Radiohead. Una vera e propria svolta sonora per la band, se lo paragoniamo al grande successo precedente di OK Computer del 1997. Da qui ci ascoltiamo In Limbo, un brano decisamente ipnotico, mi verrebbe da dire.

andiamo al 2 ottobre del 1989, viene pubblicato nel Regno Unito Runaway Horses, terzo album della cantante statunitense Belinda Carlisle, ex Go-Go's. Album acclamatissimo e di grande successo, noi da qui andiamo ad ascoltarci una ballad, Summer Rain.

via verso il 2 ottobre del 1938. Nasce a Chicago Nick Gregvenitis, cantautore statunitense, collaborò a stretto contatto anche con la perla Janis Joplin. Scrisse per lei brani veramente stupendi come Work Me Lord, piuttosto che As Good As You've Been To This World. E noi ci ascoltiamo proprio quest'ultima. Ricordo solo che Nick morì il 18 settembre del 2024.

via verso il 2 ottobre del 1945. Facciamo gli auguri a Don McLean, cantautore statunitense. Recentemente, tra l'altro, ha annunciato il suo tour d'addio previsto per la primavera del 2027, tour che si concluderà alla prestigiosa Royal Albert Hall di Londra, ben 55 anni dopo il suo storico debutto proprio su quel prestigioso palco. Insomma, un cerchio che si chiude. Quindi noi dal suo primo album Tapestry del 1969 ci andiamo ad ascoltare Respectable.

cambiamo sonorità. 2 ottobre 1949, auguri a Richard Hell, cantante e bassista statunitense. Nel 73 con l'amico inseparabile Tom Verlaine fonda i Television. Nel 75 assieme a Johnny Thunders avvia i Dare Breakers e poi a seguire arriveranno anche i Richard Hell and the Voidoids. Restiamo proprio qui. Nel 77 esce il loro primo album intitolato Blank Generation, beh, da qui direi l'omonimo brano.

noi proseguiamo e andiamo verso la chiusura. 8 minuti abbondanti per noi. Andiamo il 2 ottobre del 1950. Facciamo gli auguri anche a Mike Rutherford, bassista e chitarrista britannico. Siamo in casa Genesis. Inizialmente inserito in band come bassista nel 77, prende poi la postazione di chitarrista in seguito all'addio di Steve Hackett. Nell'85 ha anche fondato il gruppo Mike the Mechanics, supergruppo pop rock. Noi però da Trespass, secondo album dei Genesis, siamo nel 70, ci ascoltiamo White Mountain.

noi andiamo a chiudere questa giornata. Andiamo al 2 ottobre del 1951 e facciamo gli auguri a Sting, cantante e bassista britannico. Siamo di nuovo in casa Police. Attualmente impegnato nel suo imponente Sting 3.0 World Tour. Gli facciamo tanti auguri ascoltandoci uno dei suoi grandi successi, tratto dal suo quarto album solista, però, quindi usciamo dai Police, del 1993, intitolato Ten Summer's Tales. Ci ascoltiamo Fields of Gold. Su queste note poi noi ci salutiamo, restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gattinieri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto, da parte di Laura. Ciao!

Come ogni anno, Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12.45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45670 oppure al numero 335 5856 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency, domenica 11 di ottobre alle 12.45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per

0: 11 in punto, questa è Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo venerdì 2 di ottobre. Pressing angosciato dal governo italiano sull'Unione Europea per avere più possibilità di fare debito dopo il boom dell'inflazione arrivata a settembre al 4,2%. La Meloni ha inviato una lettera alla von der Leyen, ma dalla Commissione Europea arriva un primo alta: abbiamo già dato più flessibilità agli Stati. Nel frattempo a Palazzo Chigi, vertice di maggioranza sul DPFP, la base della futura manovra economica, l'ultima prima delle elezioni. La coperta però è corta, anche perché in mezzo c'è anche la crisi internazionale dei titoli di Stato che colpisce anche quelli italiani. Vola oggi ancora lo spread. E a rendere fortemente instabile lo scenario economico globale c'è anche la tempesta che riguarda l'energia, su cui oggi ci si mette anche la Cina, ordinata infatti per il mese di ottobre lo stop delle esportazioni dalle raffinerie. Così Xi Jinping è intenzionato a preservare le proprie scorte domestiche, anche perché attorno al Golfo Persico tornano i venti di guerra. Gli statunitensi hanno deciso di spostare un terzo gruppo di attacco verso l'Iran, 10.000 militari che dovrebbero arrivare dopo le elezioni di midterm. Sempre nello stretto di Hormuz, una petroliera ieri sera è stata colpita da un proiettile non identificato. Si è provocata un'esplosione, non vi sarebbero però feriti. Ci sono invece morti e feriti per l'attentata controffensiva delle forze lealiste yemenite legate all'Arabia Saudita contro le postazioni degli Houthi, soprattutto nella provincia di Taiz, strategica per il controllo, tuttora in mano agli Houthi, della costa del Mar Rosso e da lì verso Bab el Mandeb, lo stretto di mare che collega la rotta asiatica all'Europa attraverso il canale di Suez e da lì poi nel Mediterraneo. Sempre in Medio Oriente c'è Israele, che oggi ha colpito ripetutamente al sud del Libano fuoco di artiglieria e mitragliatrici su Beit Hanun, al-Mansuri e la zona di Najat. Il tutto a 7 mesi esatti dall'inizio dell'aggressione militare del 2 di marzo. Da allora quasi 4.500 morti libanesi. Palestina invece mancano 5 giorni al terzo anniversario dal via del genocidio. In mattinata almeno una vittima, una 42enne a Khan Yunis, a sud della striscia. Dal 7 ottobre 2023 il conteggio ufficiale delle vittime è di 74.040 morti. Torniamo in Italia, dove l'occupazione ad agosto resta sì ai massimi 24.352.000 occupati, ma per il quarto mese consecutivo c'è il segno meno, 5.000 posti in meno. Allo stesso tempo, dice l'Istat, crescono i disoccupati e scendono gli inattivi, segno cioè che il caro vita spinge sempre più persone a cercare un qualche lavoro per vivere. E sono soprattutto gli over 50 le persone che sarebbero in teoria in età da pensione a cercare lavoro. Secondo l'Istat, questa infatti è l'unica fascia anagrafica dove cresce il tasso di occupazione. Dall'Europa, il lato occidentale del continente ha registrato formalmente l'estate più calda di sempre, temperatura media di 21,7 gradi, 2 gradi e mezzo in più rispetto alla media 1991-2020, superato così il record 2023, ad affermarlo Copernicus, il sistema satellitare europeo. Ancora crisi climatica, ma dall'Italia, ieri sera affollata assemblea pubblica sotto il municipio di Reggio Emilia con l'assemblea del Bosco Spizio, che questa mattina è tornata in presidio fuori dall'area verde, 45.000 metri quadrati, dove 2 giorni fa sono arrivati cellere e ruspe per abbattere gli alberi e fare così spazio all'ennesimo supermercato, un Conad Superstore. Dall'Emilia alla Lombardia, dove arriva l'ennesimo piano di abbattimento, 280 alberi che il comune di Milano intende estirpare nel parco del Ticinello. La denuncia arriva dal Comitato Difesa Ambiente Zona 5, che domani si ritroverà per un primo momento di informazione, lotta e condivisione con un concerto di musica classica in mezzo al parco delle Cascine di Casarossa. Ancora crisi climatica, perché fra i paesi più colpiti dal caldo dell'ultima estate c'è la Francia, dove intanto prosegue la protesta studentesca, oltre 2.000 firme di polizia contro un'istruzione pubblica a prezzi. Il tutto mentre tanto la Le Pen quanto il governo macronista continuano a puntare il dito contro la sinistra della France Insoumise, accusata di orchestrare le sommosse. Lo sguardo qui è evidentemente già rivolto alla primavera 2027, quando si terranno le elezioni presidenziali in Francia. E in primavera in teoria si vota anche in Spagna per le elezioni politiche, nelle ultime ore però aleggia la possibilità di voto anticipato. Questo perché il partito di centrodestra catalano, Junts per Catalunya, ha detto che voterà no di fronte alle due proposte e due decreti del governo Sánchez sull'emergenza abitativa. Sánchez ha deciso di andare alla Conte in aula oggi, fra pochi minuti. È l'ora della verità, le destre e Junts devono scegliere o maggioranza sociale o speculatori, ha detto Sánchez. Per ora però in aula non vi sarebbero i numeri per fare passare i due decreti. Chiudiamo andando da occidente ad oriente del continente europeo con l'Ucraina. Un condominio di 25 piani è stato colpito a Kiev a seguito di un attacco russo. Si registra almeno una vittima. Altri raid sulla capitale ucraina hanno nuovamente preso di mira il ponte sud, quello che serve per attraversare il fiume Dnieper, nuovamente bloccato il trasporto pubblico, compresa la metropolitana. 11:07 è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash. L'informazione su Radio Onda d'Urto torna alle ore 13.
1: Sintonizzati. Una ventata di aria fresca e stimolante.
2: Politica, cultura, arte, attualità e cultura pop, tutto in ottica queer e femminista.
1: Sintonizzati. Beate Lesbiche, la trasmissione del Pianeta Viola, ogni venerdì dalle 15:15 alle 16 su Radio Onda d'Urto.
3: E se ascolti Beate Lesbiche, un po' beata, lo diventi anche tu.
1: Beate Lesbiche, la trasmissione del Pianeta Viola, ogni venerdì dalle 15:15 alle 16 su Radio Onda d'Urto. Sintonizzati.
4: Ogni venerdì sera dalle 21 alle 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto va in onda BSHH. Con i ragazzi del Made in Brescia parliamo di rap, cultura hip hop e tutto quello che nasce giù nella strada.

0: de onde há de urso.
1: Radio Fango FM, programma che va in onda ogni giovedì sera dalle 22 alle 23 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Le 11:10 minuti, venerdì 2 ottobre, lo spazio approfondimenti del mattino di Radio Onda d'Urto. Inizieremo tornando a Reggio Emilia. Quasi 300 persone hanno partecipato all'assemblea che si è tenuta ieri sera in piazza di fronte al municipio di Reggio dopo l'abbattimento di circa 100 alberi del bosco Ospizio. Il presidio si è dato ancora appuntamento questa mattina. Tra qualche istante torneremo a Reggio per un aggiornamento con Alice dell'assemblea Bosco Ospizio. Anche il Comitato Difesa Ambiente, zona 5 di Milano, si oppone al piano di abbattimento di 280 alberi nel parco del Ticinello. Questa mattina ne parliamo con Lucia Zamparo del Comitato Difesa Ambiente, zona 5 di Milano. Andremo poi a Settimo Torinese. Sciopero dei lavoratori SDA di Poste Italiane allo storico magazzino. Gli autisti driver e gli operai smistatori chiedono forti aumenti di salario con un premio adeguato pari a una mensilità aggiuntiva e un adeguamento all'indennità di trasferta pari al costo del carovita. Ai cancelli abbiamo raggiunto Daniele dei Sicobas. Torniamo poi a occuparci delle notizie di carattere internazionale. Primis Spagna, casserolate al municipio di Madrid e altre città della Spagna per chiedere ai deputati di approvare i decreti 2 sull'emergenza abitativa. Una delle proteste più corpose a Barcellona, in Catalunya, contro il no che è stato annunciato da Junts, i cui 7 deputati sono decisivi per la maggioranza progressista della PSOE Sumara, che ha comunque deciso di andare alla conta in aula senza ulteriori trattative. Il voto dovrebbe iniziare, cioè la discussione parlamentare è già iniziata, il voto in tarda mattinata. Noi sentiremo da Madrid Nello dei collettivi di quartiere. Un aggiornamento poi dalla Francia rispetto alla mobilitazione che sta investendo tutto il paese, con gli studenti che chiedono strutture adeguate e servizi e diritto allo studio, e le forze politiche che invece non trovano di meglio da fare che attaccare France Insoumise di Mélenchon, accusandola di orchestrare le sommosse. E questa mattina torneremo quindi ad ascoltare Alice, che è una compagna bresciana, oltre che essere consigliera comunale proprio per France Insoumise al municipio di Saint-Denis. E poi, come di consueto, il venerdì l'approfondimento delle notizie economiche della settimana con Andrea Fumagalli, economista e nostro collaboratore.

0: Sono 17 le persone che sono impegnate nelle proteste contro l'abbattimento del Bosco Ospizio a Reggio Emilia, che sono state portate in questura ieri nel tardo pomeriggio dopo la loro azione che ha cercato di impedire l'abbattimento delle piante. Alcune di loro erano poste semplicemente davanti alle ruspe, altre invece erano proprio salite sulla benna della ruspa. Al termine della giornata si parla di 4 fogli di via dai 2 ai 3 anni e di un totale di 25 persone denunciate per invasione di terreno privato e per resistenza. Un'assemblea molto partecipata, quasi 300 persone ieri sera di fronte al municipio, ha fatto un po' il punto della situazione, ma i manifestanti, l'assemblea Bosco Ospizio, si è poi data nuovamente appuntamento questa mattina davanti all'area del cantiere, dove abbiamo raggiunto Alice dell'assemblea Bosco Ospizio di Reggio Emilia.
1: Allora, c'è stata un'assemblea in piazza partecipatissima, eravamo almeno 350 persone quando le abbiamo contate, ma probabilmente anche di più. Niente, abbiamo parlato di quello che è successo e direi l'indignazione per i fogli di via a 4 ragazzi di Parma che sono stati con noi e poi il come mettere insieme le forze per continuare. Il presidio continua, siamo sempre qua, io sono qua adesso tuttora stamattina dalle 6 di nuovo, la via Emilia è piena di tutti noi mentre insomma assistiamo a quello che sta succedendo. La cosa che, se posso, vedo in questo preciso momento affacciandomi negli pochi spiragli che ci sono per vedere cosa succede dentro il bosco, il bosco è coperto da pannellature di compensato da più di un anno e mezzo, nelle quali dei varchi erano stati aperti per poter far vedere alla città che cosa c'era dentro e in occasione oltretutto di fotografia europea, e adesso io vedo degli operai che stanno chiudendo anche quei pochi buchi che ci permettevano di vedere una volta il bosco e adesso lo scempio che è stato compiuto. Quindi questo lo dico, cioè in questo momento lo sto vedendo con i miei occhi e direi che oltre a questo ci sono dei mezzi che stanno diciamo ripulendo l'area dal cimitero di alberi che hanno fatto e direi ormai completato stamattina, sempre dalle 6.
0: Ecco, quanti alberi sono stati abbattuti indicativamente?
1: Allora, dovrebbero essere 98, da progetto erano 98 alberi da abbattere, ovviamente noi non lo sappiamo, non li abbiamo contati effettivamente, quindi questo.
0: Comunque sicuramente già qualche decina, insomma.
1: No, cioè già il primo giorno abbiamo, cioè direi quasi la certezza che fossero già stati abbattuti tutti i 98, perché ieri non mi pare che ne abbiano abbattuti altri, forse sì un paio, però già il primo giorno avevano fatto tutto, distrutto tutto. Per abbattere intendo tirare giù a pugni con la benna delle ruspe degli alberi, spezzandogli il tronco. Quindi insomma lo scempio è stato compiuto, rimane la terra e insomma finché c'è quella, ma finché non c'è un Conad, noi siamo qua, ecco.
0: Certo,
1: però gli
0: continuate quindi col presidio per testimoniare sostanzialmente la vostra indignazione per quello che è successo.
1: Sì, e per quanto possiamo a fermare, ostacolare ogni passo successivo, ecco. Quindi siamo qua, ecco, questo direi che è quanto.
0: Grazie Alice, un abbraccio, buon proseguimento e
1: un
0: a risentirci.
1: A voi, grazie di tutto,
0: ciao,
1: a presto.
0: Questa mattina siamo stati contattati anche dal Comitato Difesa Ambiente, zona 5 di Milano. Ci hanno informati di un piano di abbattimento di 280 alberi nel parco del Ticinello. siamo nella zona sud della metropoli lombarda. Contro questo abbattimento si sta mobilitando il Comitato Difesa Ambiente Zona 5 di Milano e vi proponiamo l'intervista a Lucia Zamparo, che ci informa anche di una iniziativa che si terrà sabato 3 ottobre alle 16.30 al portico delle Cascine di Chiesa Rossa in via Chiesa Rossa 3 a Milano. Si tratta di un concerto di musica classica, un'occasione per informare i cittadini della zona sul piano di abbattimento. Andiamo a Milano, andiamo nel municipio di Milano in compagnia di Lucia Zamparo, che fa parte del Comitato Difesa Ambiente Zona 5 di Milano, un comitato che si sta organizzando contro l'abbattimento delle piante al Parco Ticinello. Una buona giornata Lucia, grazie per essere con noi. Allora ti lascio la parola, insomma, per spiegarci, raccontarci cosa succede.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, e grazie per questa telefonata. Dunque, quello, siamo stati allertati dal consigliere di municipio Massimo Mulinacci su questi tagli che il comune vuole fare al Parco Ticinello. Sono previste due tranche, 139 grandi pioppi li vogliono abbattere entro gennaio e altri 150 pioppi li vogliono abbattere nell'autunno del 2027. Per farvi capire, il Parco Ticinello è un parco agricolo vicino a Piazza Abbiate Grasso a Milano, è un parco dove esiste ancora una cascina e ci sono questi campi e queste marcite, questi lunghi filari di pioppi che hanno 50-60 anni. Loro vogliono abbattere 42 alberi che effettivamente sono in classe D, per cui a rischio caduta. Però ne vogliono abbattere anche tutti gli altri che sono in classe B e C, quindi che non sono a rischio caduta, potrebbero vivere per molti altri anni. L'unica cosa è che il problema è che loro non fanno la manutenzione, non li controllano perché costa, quindi vogliono fare una cosa per risparmiare soldi, tagliarli direttamente tutti, quindi distruggendo l'ecosistema del Parco Ticinello, distruggendo l'immagine, cioè quello che è il simbolo del parco, questi lunghi filari di pioppi, distruggendo gli habitat di numerose specie animali, impedendo a noi che magari d'estate siamo qua a Milano di poter camminare lungo questi viali protetti appunto dalla frescura di questi grandi alberi. E quindi ora non sono neanche passati dal municipio per un intervento di questo tipo, il comune dovrebbe passare dal municipio e non l'ha fatto. Ora il municipio si sta opponendo a questo e noi stiamo iniziando appunto ad organizzarci. Faremo un concerto sabato pomeriggio alle 4:30 al parco, al portico Chiesa Rossa, un concerto di musica classica in cui poi ci confronteremo su questo tema, per cui siete tutti invitati.
0: Ecco, nel comunicato che avete diffuso c'è un passaggio decisamente interessante, fate riferimento all'aumento dell'ingiustizia climatica nell'eventualità in cui questi alberi venissero abbattuti. Ecco, come mai fate questo riferimento?
2: E certo, perché appunto le persone che non si possono permettere l'aria condizionata a casa, che non possono andare in vacanza, camminando lungo questi viali, hanno veramente, stare sotto un grande albero è meglio che avere l'aria condizionata a casa, perché veramente il clima cambia di tanti gradi, per cui impedire nelle grandi città di avere dei grandi parchi significa proprio impedire alle persone che non hanno la possibilità, che non hanno la possibilità economica di uscire dalle città, di stare meglio. E quindi questo, l'hanno proprio dimostrato degli studi, crea un aumento dei decessi, perché comunque il caldo, Milano è una delle città dove c'è il maggior numero di decessi a causa del cambiamento climatico.
0: Certo, e non hai una tabella che avete allegato nel comunicato che ci avete inviato in redazione, fate proprio riferimento a uno studio dell'Imperial College di Londra, in cui una stima modellistica dei decessi attribuiti al cambiamento climatico indica 1156 i morti stimati, e fa di Milano la città più colpita in Europa.
2: Sì, esatto. Esatto, proprio questo, ed è tutto collegato.
0: Chiarissimo. Grazie Lucia Zamparo per essere stata con noi. Una buona giornata e ci risentiamo quindi per le vostre
2: prossime
0: iniziative.
2: Grazie mille a voi. A presto.
0: A presto.

0: Appuntamento quindi sabato, domani, sabato 3 ottobre alle 16.30 all'Aportico delle Cascine di Chiesa Rossa, in via Chiesa Rossa 3A, Milano. Durante il concerto si parlerà degli abbattimenti al Parco Ticinello. Il comitato chiede appunto, informa, avvisa che saranno raccolti gli indirizzi email di chi è interessato ad essere informato sulle prossime iniziative e su chi eventualmente vuole mobilitarsi contro questo piano della comune. Prima di parlare di Spagna e Francia facciamo un salto a Settimo Torinese. Questa mattina lo sciopero dei lavoratori SDA di Poste Italiane che ha fermato lo storico magazzino. Autisti, driver e operai smistatori chiedono forti aumenti di salario in linea con quello che è anche l'aumento della vita. Sentiamo dai cancelli Daniele dei Sicobas.
1: Siamo davanti al magazzino SDA di Settimo Torinese, un sito importante di questa grande azienda della logistica di proprietà di Poste Italiane. Qui c'è sciopero, i lavoratori autisti driver hanno deciso di sospendere il lavoro, sono usciti fuori dal magazzino, l'attività complessiva è ferma, le merci sono a terra perché ci sono gravi problematiche. In particolare i corrieri lamentano un insufficiente salario, quindi i bassi salari continuano ad essere problematica centrale e come sindacato si chiede un forte aumento di salario sotto forma di un premio adeguato che è in contrattazione già da settimane. L'azienda ha deciso per la chiusura, parliamo sia dell'azienda in appalto, la New Master Courier, sia dell'azienda committente SDA Poste Italiane. Questa chiusura aziendale è stata ritenuta dai lavoratori non accettabile, per cui come sindacato si è in sciopero. Oltre alla questione del premio c'è un altro importante punto di rivendicazione sindacale, l'aumento della trasferta. Inoltre i driver chiedono che non debbano più compiere operazioni di facchinaggio, perché purtroppo sui luoghi di lavoro le condizioni sono sempre peggiori e addirittura a questi lavoratori autisti è continuamente richiesto di svolgere operazioni di facchinaggio che sono invece adibite al lavoro operaio. Quindi su questi tre punti è forte la mobilitazione dei lavoratori, il sindacato qui dal presidio in corso ha già fatto sapere alla controparte che si va avanti, vi terremo aggiornati, sono queste giornate importanti perché danno un segnale forte, non soltanto dentro il magazzino, dentro la filiera, dentro il settore, ma anche fuori dalla logistica, ci sono i lavoratori, ci sono le proteste e queste richieste migliorative devono essere realizzate perché le persone non ne possono più. Però non è con piagnistei o propaganda che si riesce ad ottenere un risultato, e con la solidarietà, l'unità, l'organizzazione. Anche sulla base di questo il sindacato va avanti, qui dai cancelli della SDA di Settimo Torinese, con gli autisti driver e gli operai smistatori.

0: Alle 11.29 veniamo alle notizie di carattere internazionale, prima in Spagna, poi in Francia. Cacerolate al municipio di Madrid e in altre città di Spagna si susseguono sostanzialmente dalla serata di ieri per chiedere ai deputati di approvare i due decreti sull'emergenza abitativa. Le proteste più corpose sono in corso a Barcellona, in Catalogna, contro il no della centrodestra di Junts, i cui 7 deputati saranno decisivi per la maggioranza progressista, che ha comunque deciso di andare alla conta in aula senza ulteriori trattative. Intanto da Porta del Sol a Parigi è partito il corteo che vuole raggiungere la sede del congresso, dove questa mattina appunto sarà discusso il cosiddetto decreto Mari Carmen. Corteo che chiede lo sciopero generale, così come è chiesto dal sindacato degli inquilini nell'eventualità in cui il decreto non venga approvato. Ma sentiamo cosa ci ha raccontato Nello dei collettivi di quartiere.
1: Con noi da Madrid Nello, compagno italiano che vive ormai da tempo in Spagna e che fa parte di collettivi di quartiere che sono molto attivi anche nelle mobilitazioni per il diritto all'abitare. Ciao Nello, buona giornata.
2: Buona giornata a tutti, grazie a tutte, grazie per avermi invitato, per avermi contattato.
1: Oggi è una giornata importante perché vanno al voto, alla discussione parlamentare e poi al voto i due decreti che il Consiglio dei Ministri, ci spiegavi pochi giorni fa, aveva formulato sulla questione del diritto all'abitare, dopo anche le grandi mobilitazioni che continuano non solo a Madrid, ma come ci dicevi si sono estesi in tutta Spagna, poi ne parliamo, proprio a seguito anche dello sfratto di Mari Carmen, che poi adesso sta segnando questa prima vittoria della mobilitazione con il suo prossimo ritorno nella casa da cui era stata sfrattata dal fondo di investimento. Ma lascio a te la parola per dirci quali sono gli scenari che si aprono adesso con questo voto parlamentare, con le incognite di cui ci stavi parlando proprio alcuni giorni fa.
2: Ecco, sì, inizierei dal piano istituzionale. Allora, come già hai anticipato tu, oggi si votano nella Camera dei Deputati i decreti che ha formulato il Consiglio dei Ministri, quindi il governo, qualche giorno fa. Già si sa che nel Parlamento questi decreti formulati dal governo non hanno appoggio, okay? In particolare a causa della destra catalana che finora ha appoggiato, cioè, in alcune circostanze al netto di moltissimi episodi che comunque in generale, per esempio, faceva parte del blocco di investitura del governo. È comunque una destra che è catalana, quindi non è monarchica, quindi è liberale, è antifranchista, almeno in principio, quindi non si identifica direttamente con la destra spagnola. In Spagna non dimentichiamo che esiste anche un asse nazionale, nazioni periferiche contro la nazione centrale spagnola. Quindi questa destra catalana, che in principio faceva parte del blocco di investitura, ha detto che voterà contro i decreti, appunto. Quindi viene meno la maggioranza nel Parlamento, quindi questi decreti sono destinati a cadere, ok? E questo certo apre degli scenari, appunto, che fino a qualche settimana fa erano immaginabili. Mi sembra che quello principale siano proprio le elezioni anticipate, e in questo momento sto osservando la web del diario.es, uno dei principali delle principali riviste del paese, e il titolo in prima pagina è che Sanchez sta negoziando convocare elezioni per il prossimo 29 di novembre. è uno scenario aperto, quindi pertanto non definitivo, però appunto come già dissi qualche altra volta, durante le ultime volte che ci siamo sentiti, appunto questa mobilitazione, l'evento Mari Carmen tra virgolette ha prodotto una accelerazione degli eventi che appunto ora si sta traducendo nella possibilità di elezioni già nei prossimi mesi. E questo rispetto a appunto cosa succederà, appunto non lo so, al momento i sondaggi dicono che la destra vincerebbe, però appunto sono sondaggi fatti che si basano sulle relative a qualche mese fa, appunto io credo che questa situazione di mobilitazione può cambiare le cose, non è sicuro che le cambi, però può cambiare. Infatti appunto passerei ora ad analizzare la sfera movimentista, appunto la campata davanti si estende anche in altre città e la mobilitazione cresce anche oltre la campata. Io penso che è interessante anche commentare quello che sta succedendo a Barcellona, dove alle 11 c'è un concentramento sotto la sede di Junts, il partito della destra catalana che voterà contro i decreti. Quindi ecco, la mobilitazione cresce, c'è una disponibilità al conflitto, c'è una situazione di antagonismo crescente e appunto che forme prenderà? E stasera a Madrid ci sarà nella campagna un'assemblea alle 8 che vuole iniziare a concretizzare l'idea di uno sciopero generale, che involucrerebbe tutti gli altri settori, in particolare il mondo della scuola, e in parte sono già mobilizzati. Il settore della scuola primaria aveva già convocato uno sciopero indefinito a partire dal 15 ottobre, quindi appunto si va verso l'estensione del conflitto anche altri settori ben oltre la questione della casa. E quindi niente, appunto riassumendo, Mari Carmen ha prodotto effettivamente, come avevamo ipotizzato, un'accelerazione degli eventi, sia sul piano istituzionale, ripeto, si va probabilmente verso le elezioni anticipate, uno scenario aperto, elezioni anticipate con un epilogo al momento imprevedibile, e dal punto di vista dei movimenti si va verso una escalation del conflitto che dalla campata passa allo sciopero generale, ma comunque indipendentemente dalle forme che acquisirà, cioè c'è un ritorno alla partecipazione e soprattutto una risposta antagonista in un contesto mediatico globale che comunque era egemonizzato dalla destra. Quindi ecco, citando Mao, a mettere tutte le contraddizioni, appunto sotto il cielo il caos, la situazione eccellente, speriamo che lo resti. Ma in ogni caso, ecco, indipendentemente da se la situazione rimarrà eccellente, si conferma che la casa è e probabilmente resterà a lungo l'elemento chiave che articola il conflitto della casa in Spagna, ma non solo. Anche a Berlino Die Linke ha vinto insistendo sulla proposta di espropriazione dei fondi di inversione, anche Maldani, parliamo di soggetti completamente diversi, non voglio semplificare, però ecco, anche Maldani in New York ha parlato di congelare gli affitti, comunque appunto insisto, la casa al momento è probabilmente la chiave, l'elemento che articola il conflitto di classe nei distinti contesti nel panorama mondiale. Quindi se uno ha fatto un'inversione su questo tipo di lotta anche in Italia, già c'è, però va continuato a lavorare lì.
1: Ecco, arrivano adesso delle notizie anche di una manifestazione che starebbe partendo da Puerta del Sol dirigendosi verso il Parlamento?
2: Ah sì, c'era un concentramento a Puerta del Sol per andare al congresso, alla Camera dei Deputati, per pressionare durante la mobilitazione. Sì, quella effettivamente era già convocata. Sono Puerta del Sol e la Camera dei Deputati sono a 10 minuti di distanza, quindi probabilmente ci sarà una manifestazione massiva, la campata andrà in blocco lì e vediamo, non lo so. E non personalmente sono pessimista rispetto alla possibilità che produca un cambiamento nell'esito del voto, però ecco, cioè non penso che la destra si faccia cambi idea a causa della manifestazione, però appunto è una prova della società mobilizzata e dell'antagonismo crescente.
1: Grazie Nello, ci risentiamo magari per aggiornamenti poi quando ci sarà il voto. A risentirci.
2: Perfetto.
1: Grazie.
2: Arrivederci, grazie, ciao ciao.
1: Nello, ricordiamo, compagno italiano che vive ormai da tempo a Madrid, appartenente e attivista dei collettivi di quartiere impegnati nelle mobilitazioni per il diritto alla casa.
0: 11.40, l'aggiornamento quindi da Madrid. Seguiremo le mobilitazioni nel corso della giornata, soprattutto quello che verrà deciso in sede parlamentare, ci sarà l'approvazione o meno di questi decreti per il diritto alla casa.

Dalla Spagna ci spostiamo in Francia. Anche oggi proseguono le mobilitazioni degli studenti. La Francia arrivano notizie di ogni genere, diciamo. Sono 40 i presidi rimasti feriti durante le proteste studentesche in Francia, che sono degenerate in violenze e devastazioni, ha riferito in una conferenza stampa il ministro dell'istruzione Geffray. Tra i 65 dipendenti dell'istruzione pubblica rimasti feriti, ha detto appunto, 40 sono presidi, ha precisato il ministro, che poi ha aggiunto: dall'inizio della settimana oltre un centinaio di scuole ha subito gravi danneggiamenti. Il ministro oggi riceverà a Parigi le associazioni di studenti e genitori per un colloquio dopo la massiccia mobilitazione studentesca di ieri, scrive l'agenzia ANSA.

0: Agenzia che dà comunque notizie anche di mobilitazioni questa mattina. In particolare si parla di un liceo, il Lycée Roser Verlom, nella 15° arrondissement di Parigi. L'agenzia scrive che la situazione sul posto è degenerata, il portone dell'istituto è completamente carbonizzato e anche diverse biciclette sono andate bruciate. Un centinaio di studenti si trova davanti alla scuola. La scuola che è completamente bloccata e vietato, insomma, entrare. Nel mirino delle proteste, delle mobilitazioni, è stato France Insoumise, che viene attaccata da più parti di orchestrare le sommosse. Questo è un po' il tema dell'intervista, della prossima intervista, quella con Alice, che è una compagna bresciana che anche è consigliera comunale nel municipio di Saint-Denis a Parigi, consigliera comunale per France Insoumise. Andiamo ad ascoltare l'intervista.
1: In collegamento da Saint-Denis siamo con Alice Ferraglio, compagna bresciana che vive in Francia, vive e lavora in Francia ormai da tempo e che è consigliera comunale per la France Insoumise proprio a Saint-Denis, dove tra l'altro è cominciata questa mobilitazione studentesca proprio dalle scuole periferiche e in particolare di quelle di Saint-Denis. Allora Alice, ieri un'altra grande giornata di mobilitazione, oggi questa lotta degli studenti e delle studentesse francesi ha praticamente travalicato come notizia anche i confini nazionali, ne stanno parlando anche tutti i giornali e i siti online dell'Italia, quindi è sicuramente un movimento che sta spaventando. Ecco, quindi ti lascio la parola per raccontare di questa nuova giornata di mobilitazione, come prosegue, e peraltro c'erano notizie anche di un'estensione agli universitari, quindi anche su questo ti chiedo particolarmente di ragguagliarci.
2: Ok, allora, come hai detto tu, giustamente è una situazione che si sta espandendo, quindi è partita all'inizio, per essere precise, perché è una città, Creil, che non è lontana dal Dipartimento della Seine-Saint-Denis, e in cui c'è stato uno sciopero il 17 settembre da parte di alcuni insegnanti, a cui si sono poi uniti gli studenti, ma effettivamente, come hai ben detto tu, poi l'esplosione è avvenuta nel Dipartimento della Seine-Saint-Denis e in particolare nella città di Saint-Denis, nella quale abito e

0: La cosa, un altro elemento importante da sottolineare è la solidarietà intanto che è stata espressa dagli studenti delle altre città nei confronti degli studenti del Dipartimento del 93, di cui fa parte appunto la città di Saint-Denis. Le rivendicazioni degli studenti continuano, si sono organizzati a livello e locale e nazionale. Qui
1: Ecco, scusa Alice, ne
0: questo.
1: abbiamo già parlato delle rivendicazioni, però magari ricordiamole per chi avesse perso i precedenti collegamenti, in
0: Certo.
1: sintesi.
0: Allora, in sintesi, domandano di avere più risorse, soprattutto in questo dipartimento. Qui, ripeto, perché bisogna sottolinearlo per capire proprio la peculiarità, di questa città e di questo dipartimento. In media, uno studente che è scolarizzato in questo dipartimento perde in media un anno di scuola rispetto agli studenti di altre città. Questo perché, c'è un problema di sostituzione di professori assenti, un problema di mezzi, un problema di risorse, i bisogni di questi studenti che vivono al di là della scuola in condizioni comunque spesso familiari precarie, non sono soddisfatti dalle allocazioni che sono messe a disposizione dallo Stato perché sono insufficienti. Questo. Poi c'è un grosso problema che è il problema della selezione per l'università. C'è questa piattaforma, si chiama Parcoursup. In grosso modo Parcoursup seleziona gli studenti a partire dal liceo e decide in quale università tu andrai. Detta in questo modo può sembrare una forma di selezione come un'altra, il problema è che c'è un'opacità di fondo di questo algoritmo e quindi non si capisce esattamente come la selezione venga fatta e si può capire che questo sia estremamente ansiogeno per questi studenti che non capiscono quale criterio va a decidere del loro futuro, senza contare il fatto che hanno degli orari che sono veramente difficili da tenere. Si parla di cominciare alle 8 di mattina e finire alle 6 di sera, anche da un punto di vista proprio di apprendimento e questa lunghezza. Diciamo questa durata temporale a cui sono esposti quotidianamente non aiuta e non fa altro che aumentare un problema di salute mentale che già impatta gli studenti. Quindi diciamo grosso modo le grandi rivendicazioni sono queste, sono assolutamente legittime.
1: Dicevi quindi che comunque le rivendicazioni degli studenti sono chiare, la risposta però in questo momento è puramente repressiva?
0: La risposta è puramente repressiva e dal punto di vista della polizia, perché vediamo tutti come si sta comportando, ovviamente non sono decisioni che sono prese in autonomia, ma sono delle direttive che vengono date dal Ministero dell'Interno. È repressiva anche dal punto di vista della giustizia. Ricordo che il Ministro della Giustizia, Darmanin, ha pubblicamente detto al Procuratore Generale della Repubblica di avere una grande fermezza nella risposta penale alle azioni di questi studenti. E poi dimentichiamo che oggi come dire, ostacolare la protesta degli studenti, alcuni licei, 400 licei, sono stati chiusi e in alcuni, fra cui alcuni licei di Saint-Denis, hanno messo in pratica la didattica online, questo per impedire che ci siano blocchi.
1: C'è anche una criminalizzazione che riguarda in particolare gli eletti, gli eletti e le elette della France Insoumise che sono a solidarizzare con gli studenti anche proprio con una presenza fisica davanti alle scuole. Abbiamo visto tutta la montatura anche che ha riguardato il vostro sindaco, però mi sembra che ieri dichiarazioni di parte governativa e da parte dei media di destra, della destra, erano chiare, si accusa la France Insoumise di sobillare i ragazzi, i giovani.
0: Sì, ma sono delle accuse a cui siamo abituati. Il problema, e si vede bene da questo tipo di accuse, è che questi esponenti politici che rappresentano una classe dirigente in senso ampio del termine, sono completamente...

0: distaccati dalla realtà e quindi non capiscono che il movimento studentesco è spontaneo e si è creato per via delle condizioni materiali che questi studenti vivono. E quindi pensano veramente che dietro tutto questo ci siamo noi. Ci tengo a ribadire che noi siamo lì in supporto, in sostegno agli studenti, in appoggio alle loro rivendicazioni e facciamo anche in modo che la situazione con la polizia non degeneri e che la polizia cerchi, non esploda nella violenza, come appunto, come hai citato bene tu, le immagini del nostro sindaco Baliba Gayoko che faceva mediazione con la polizia per fare in modo che la polizia non caricasse gli studenti. Quindi il nostro ruolo è quello, si può dire che sia un ruolo di sostegno e accompagnamento, ma sicuramente non ci permetteremo mai di instillare delle rivendicazioni o dare consigli su una postura da tenere agli studenti in una mobilitazione che è la loro.
1: Un'ultima questione, dopo la giornata nazionale di mobilitazione che ha interessato non solo le grandi città, le scuole delle grandi città, ma anche quelle dei piccoli centri della provincia, sono state date nuove indicazioni per i prossimi giorni? Come si pensa che potrà proseguire questa mobilitazione?
0: Allora, sicuramente il 6 ottobre è stata indetta una mobilitazione nazionale dalla parte del sindacato degli studenti medi e da quello degli studenti universitari, quindi l'Union Syndicale Lycéenne e l'Union Étudiante. Interessante perché a questo sciopero, che come ho detto è stato indetto questa mobilitazione dagli studenti, si sono aggiunti poi i sindacati della CGT, di SU, des Forces Ouvrières e della FSU, del servizio pubblico. E quindi appunto per dare manforte agli studenti e per generalizzare le rivendicazioni che sì sono partite dagli studenti, ma ricordiamo che la precarietà in cui gli studenti vivono è una precarietà che in forme diverse è condivisa anche dal resto della popolazione e quindi è bene che ci sia una convergenza delle lotte perché queste possano moltiplicarsi e arrivare a strutturare delle rivendicazioni chiare che si possano ottenere.
1: Ecco, proprio in ultimo abbiamo accennato già alle manipolazioni anche della stampa in particolare di destra, e stanno facendo molto scalpore alcune, oltre a tutta quella montatura che ha riguardato il vostro sindaco, anche alcune singole notizie che vengono prese, il dirigente scolastico cosparso di benzina, come se gli studenti avessero cercato di bruciarlo così. Ecco, c'è una strategia ben precisa questa di, non so se anche in Francia, immagino di sì, ecco, questi fatti specifici vengono continuamente ripetuti e diventano poi l'oggetto dello scandalo, non saprei come dire
0: Sì,
1: altrimenti.
0: ma descrivi una situazione che è molto nota e che non è cominciata adesso, che consiste a manipolare delle rivendicazioni che sono legittime, mettendo in rilievo dei fatti singolari che non descrivono in niente la portata del movimento per diabolizzare, criminalizzare la parte della popolazione che giustamente insorge, ma non capiscono che la popolazione in generale, almeno in Francia, è solidale con gli studenti. Vediamo che ci sono dei genitori che si mettono con i loro figli, che cercano di proteggerli facendo delle barriere umane, ma comunque che sostengono le loro rivendicazioni. Pensiamo anche agli insegnanti, al fatto che ci sia appunto uno sciopero il 6 ottobre, che è stato indetto dai sindacati che è basato su un appello alla mobilitazione da parte degli studenti. Quindi questi tentativi di manipolazione in realtà non hanno un vero riscontro nella realtà, perché vediamo che la popolazione è solidale con gli studenti, nonostante questi tentativi di dipingere una realtà che non esiste.
1: Grazie Alice Ferraglio, consigliera comunale per la France Insoumise a Saint-Denis, compagna bresciana che vive e lavora in Francia ormai da anni. A risentirci per nuovi aggiornamenti allora.
0: Assolutamente, grazie a voi.

Le 11.57, quindi questi gli aggiornamenti per quanto riguarda la mobilitazione degli studenti in Francia. Anche questa naturalmente è una notizia che continueremo a seguire nei prossimi spazi informativi e di approfondimento. Qualche istante invece torna sulle nostre frequenze l'approfondimento delle notizie economiche della settimana con il nostro Andrea Fumagalli.

0: Ed eccoci qua allora con il nostro collaboratore, l'economista Andrea Fumagalli, la sua rubrica di analisi critica dei fatti economici della settimana. Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno a te Rosangelo, un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Allora, iniziamo con la decisione delle principali compagnie di distribuzione di benzina e gasolio. Hanno adottato infatti dal 1 ottobre, da ieri, un tetto sui prezzi. Il price cap nazionale è di 1,99 euro la benzina, 2,19 euro il diesel. Durerà 30 giorni. L'intervento rivendicato dalla Premier Meloni e al pari di quello sull'accise interviene unicamente però sull'aspetto fiscale e finanziario, senza però minimamente intaccare il modo in cui si forma tale prezzo. È così?
1: È esattamente così, perché le ragioni strutturali dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici non vengono intaccati dal price cap. Ricordiamo che la politica del price cap è una politica che in Europa è stata per prima introdotta dal governo Sanchez in Spagna. Quindi è stata l'autorità statale che ha obbligato di fatto le compagnie private energetiche che operano sul mercato spagnolo a una riduzione più o meno forzata dei prezzi. Era stata proposta questa politica soprattutto dal Movimento 5 Stelle 3 mesi fa, quando il prezzo dopo la guerra, dopo le tensioni sullo Stretto di Hormuz, il prezzo del petrolio era cominciato a salire, ma non aveva avuto nessuna considerazione. Adesso la Meloni si vanta di aver fatto una moral suasion, bisogna vedere se effettivamente si è verificata questa moral suasion, oppure invece, come più probabile, la decisione di autolimitare il proprio prezzo, quindi autoimporsi un price cap, come si suol dire, è partita da Eni. Eni è una partecipata statale, ricordiamo, ed è stata questa strategia di ridurre il prezzo è stata giustificata come un intervento a sostegno dei redditi delle famiglie. E aveva essenzialmente 3 obiettivi assai strategici dal punto di vista dell'Eni, che poi ha costretto anche altre compagnie petrolifere, l'ultima Tamol, se non erro, a seguire questa strada. I 3 obiettivi sono i seguenti: da un lato, in questo modo c'era il tentativo di, diminuendo il prezzo, di non incidere pesantemente sui ricavi, perché questo avrebbe consentito un aumento della quota di mercato. Infatti nei primi giorni in cui Eni ha introdotto l'abbassamento soprattutto del prezzo della benzina a 1,99 si sono formate delle code ai distributori Eni Live, no? come i giornali hanno riportato. Quindi la riduzione del prezzo ha comportato un aumento del numero dei clienti. Questo, se fosse rimasta solo Eni a fare questa operazione, probabilmente questo non avrebbe inciso sulla profittabilità. Ma ovviamente questa strategia di dumping di prezzo, come viene chiamata, ha indotto altre compagnie a seguire la stessa strada per evitare di perdere quote di mercato. Seguita IP, poi seguita Kuwait, adesso Tamoil, che sono le principali. Diciamo che queste 4 società coprono quasi il 60% del numero dei distributori di benzina, a quanto si dice. Però ricordiamoci che in un mercato oligopolistico di tipo collusivo, dove le imprese concordano di fatto, anche se sarebbe vietato, ma di fatto lo concordano, gli aumenti dei prezzi, perché quando c'è un aumento del prezzo del petrolio, tutte le compagnie in maniera più o meno automatica e simultanea aumentano il prezzo della benzina. Di solito questo avviene in modo più che proporzionale, perché si lucra sulla posizione, sulla rendita di posizione, proprio sul fatto che si tratta di un oligopolio che non è concorrenziale ma collusivo. Allora, in un oligopolio di questo tipo le politiche di riduzione dei prezzi possono avere un risultato solo se sono molto limitate nel tempo, cioè sono congiunturali. Se si va avanti nella riduzione del prezzo, questo alla fine, questo dumping di prezzo, come il dumping salariale, no? Va poi a scapito dei profitti di tutte le imprese del settore, e questo ovviamente non conviene. Finché viene fatto per un periodo limitato, questo può avere dei risultati positivi, non tanto di carattere economico ma per altri obiettivi che adesso andremo a dire. Quindi è probabile che questo calo del prezzo del petrolio, della benzina, non se 2 mesi è già abbastanza da questo punto, o forse arriverà fino a Natale, ma non sicuramente di più. Quindi non è una riduzione strutturale del prezzo della benzina. Beh, questa strategia ha altri 2 obiettivi, che sono quelli forse i principali. Da un lato disinnescare qualsiasi ipotesi, anche molto remota, che però all'interno del governo era sostenuta dalla Lega, di tassare i cosiddetti extra profitti sulle compagnie energetiche. A questo punto è chiaro che se le compagnie energetiche si autoriducono il prezzo, ovviamente se dovessero anche subire una tassazione negli extra profitti, questa avrebbe meno giustificazione da un punto di vista politico, ma anche da un punto di vista della pubblica opinione. E disinnescare la possibilità di un aumento della tassazione sui profitti di queste imprese ha un vantaggio sicuramente superiore alle perdite in termini economici se i ricavi dovessero diminuire perché è diminuito il prezzo. L'altro, Eni poi aveva un terzo obiettivo, molto più marcato rispetto alle altre compagnie che sono straniere in un certo senso, cioè quello di far darsi una rinfrescatina d'immagine. Eni è un'impresa che ha sempre fatto politiche di marketing di greenwashing, come si suol dire, che si è sempre presentata come molto amica dell'ambiente, ma in realtà poi ha continuato a fare le sue politiche di estrazione in giro per il mondo, in Egitto, come in Nigeria, come in altre parti del mondo, anzi ha ampliato l'attività estrattiva con effetti ambientali molto dannosi nei paesi in cui queste attività vengono svolte. E questo ormai era diventato abbastanza noto, quindi l'idea di dire dobbiamo dare un'immagine della società più amichevole, più vicina alle persone, meno profittevole, eccetera, eccetera, considerando che ha un livello di profitti enorme. No? E anche quindi l'idea di abbassare il prezzo poteva andare a migliorare un'immagine che si era negli ultimi anni abbastanza deteriorata. Poi queste un po' sono le ragioni. È facile che per le imprese energetiche questa riduzione di prezzo non porterà danni, non avrà effetti negativi anche dal punto di vista della sostenibilità economica. È un vantaggio ovviamente per il governo, perché il governo, qui viene fuori il problema strutturale, non è stato in grado di intervenire su quelle che sono le vere ragioni dell'aumento del prezzo del petrolio, che sono eminentemente due. Il prezzo della benzina, scusate. Una è legata alla speculazione finanziaria, soprattutto per quanto riguarda il prezzo del gas, che viene quotato, il cui prezzo dipende dalla dinamica della domanda offerta dei derivati sul gas che vengono quotati alla borsa di Amsterdam, come più volte è stato detto. Non dipende dalla dinamica del prezzo del gas, così come la dinamica del prezzo del petrolio, che dipende dai derivati quotati sulla borsa di Londra, dalla legge della domanda e dell'offerta. Cioè, sì, c'è una situazione in cui la produzione di petrolio, la circolazione di petrolio viene ridotta per questioni belliche e geopolitiche, allora c'è una carenza di offerta che porta un eccesso di domanda di petrolio e questo comporta un aumento del prezzo. No, questa situazione non si è verificata, probabilmente non si verificherà perché le scorte di petrolio come quelle di gas sono ai massimi storici sia negli Stati Uniti che in Europa, soprattutto dopo la crisi del gas di 3 o 4 anni fa, e quindi la dinamica del prezzo dei prodotti energetici non è legata a un problema di scarsità, ma è legata proprio al fatto che c'è un'attività speculativa, c'è gente che ci lucra sopra attraverso l'acquisto di derivati, perché i derivati sono dei prodotti finanziari che scommettono sulle aspettative future del prezzo di un prodotto. Se ci si aspetta che il prezzo del petrolio possa aumentare, perché in un futuro ci potrebbe essere, se la tensione bellica in Mar Rosso e nello Stretto di Hormuz continuerà per un certo periodo di tempo, e quindi si sospetta che ci potrebbe essere una futura scarsità, ma che non c'è oggi, allora il prezzo dei derivati sale, e dato che il valore dei derivati sale, e siccome il prezzo è legato a questo valore, anche il prezzo salirà. Ma il prezzo sale oggi, non quando queste aspettative verranno verificate tra 3, 4 o 6 mesi. E quindi c'è immediatamente impatto sul prezzo contemporaneo. Quindi, partendo da questo presupposto, la prima cosa da fare a livello europeo come a livello di singoli stati è quello di sganciare il prezzo di questi prodotti energetici dalla dinamica dei derivati. Una richiesta è stata fatta più volte, sia a livello europeo più volte che a livello nazionale, e che in parte è sostenuta dalla Spagna in particolare, che non a caso ha il prezzo del carburante più basso d'Europa. La seconda questione, per concludere questo aspetto, è che in Italia, insieme alla Germania bisogna dire, abbiamo il prezzo del carburante più elevato, ed è più elevato della media europea, che se ne dica. E questo dipende anche invece da fattori strutturali che riguardano la filiera produttiva, cioè il processo di trasformazione dal petrolio grezzo attraverso la raffinazione, il suo trasporto, la sua distribuzione alle pompe di benzina, che vanno a determinare poi il prezzo finale alla pompa. Ecco, questo questo scarto è molto elevato in Italia, al di là del peso delle accise o meno, è molto di più che in altri paesi. Questo vuol dire che chi gestisce e controlla la filiera di posizione può lucrare degli incrementi di prezzo non giustificati, e quindi sarebbe necessario un intervento da questo punto di vista. Ad esempio, l'antitrust potrebbe intervenire dicendo, imponendo e monitorando quello che succede regolarmente, abbiamo già più volte denunciato da questi stessi microfoni, ovvero che quando il prezzo del petrolio, ad esempio, aumenta del 5%, il prezzo del carburante alla pompa aumenta del 7%, e questo avviene immediatamente, neanche dopo 2 ore. Che il nuovo prezzo del petrolio, immediatamente l'aumento del prezzo si scarica sul prezzo finale. Ma quando il prezzo del petrolio si riduce, supponiamo del 5%, no? Il prezzo della pompa di benzina non si riduce del 5%, si riduce del 3%, ma questo avviene parecchio tempo dopo. E questo permette a chi gestisce la filiera produttiva di lucrare sulla variazione di prezzo. Anche questo è un effetto che poi incide sul valore finale del prezzo del gas e della benzina.
0: Andrea, rimaniamo praticamente in Italia, perché si torna a parlare di flessibilità di bilancio nel dibattito pubblico in vista peraltro della prossima manovra economica. Dopo la richiesta avanzata ieri dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è tornato oggi sull'argomento per valutare l'impatto dell'inflazione anche il Ministro dell'Economia. In una lettera inviata all'Unione Europea si scrive: nel caso italiano l'ammontare della spesa direttamente interessata all'inflazione significativamente superiore alle previsioni sulla base del piano di bilancio è equivalente al 20,4% del PIL. C'è la risposta negativa da parte dell'Unione Europea.
1: Dunque, allora, questa lettera della Meloni rientra in un tentativo ormai annoso, che probabilmente non porta risultati, di sbloccare gli effetti del fatto che l'Italia, non essendo uscita dalla procedura di infrazione per debito eccessivo, perché il rapporto deficit-PIL è rimasto superiore al 3%, non potrà accedere a forme di finanziamento, sia per, come dicevamo la settimana scorsa, sia per quanto riguarda l'aumento delle spese militari sulla base degli accordi fissati a livello NATO, sia per quanto riguarda, diciamo, la possibilità di accedere a una maggiore flessibilità, quindi avere un tesoretto da spendere per quanto riguarda la definizione della prossima finanziaria. Proprio oggi c'è la prima riunione tecnica per impostare quella che sarà una finanziaria per il prossimo anno, che è una finanziaria particolarmente importante perché ha a che fare con l'anno elettorale. Dato che la procedura di infrazione è continua, l'Italia ha, come dicevo settimana scorsa, non può accedere a una somma che si calcola intorno ai 20 miliardi più o meno, e quindi questi 20 miliardi li deve trovare da qualche parte. O fa, ha due alternative: o fa spese in deficit come chiede Salvini, e questo ovviamente peggiora la situazione di debito eccessivo, quindi le politiche dell'austerity dell'Europa andranno a colpire l'Italia in maniera ancora più pesante di quanto già non facciano, oppure bisogna che questi soldi vengano trovati riducendo la spesa pubblica. L'aumento delle tasse non viene preso in considerazione da parte del governo Meloni, perché si va avanti di diminuire le tasse, anche se questo non è vero, perché la pressione fiscale è ai suoi massimi storici grazie al fiscal drag, no, a carico soprattutto dei redditi medio-bassi. Quindi l'unica possibilità, se non c'è sfondamento del debito o finanziamento in disavanzo, è quello di ridurre la spesa pubblica. E la spesa pubblica, siccome sappiamo, si riduce essenzialmente in 3 campi: le pensioni, da un lato, che hanno sempre fatto da banco, ma per il governo quando c'era bisogno di trovare, di rastrellare la liquidità, oppure riduzione della spesa pubblica sociale, che sono sanità, istruzione, di questo passo, che ovviamente in un anno elettorale non è sicuramente un buon biglietto da visita per il governo, quindi insomma bisogna trovare la quadra e trovare un certo equilibrio. Il tentativo che più volte ha fatto Meloni a partire da agosto, perché questa è già la terza lettera che il governo italiano invia a Ursula von der Leyen, alla Commissione Economica Europea, chiedendo maggiore flessibilità e maggiore possibilità di utilizzare il debito, no? Prima era riguardava il prodotto, l'aumento del petrolio, poi riguardava la possibilità che le spese militari non vengano contabilizzate all'interno del calcolo del rapporto deficit-PIL. Adesso la nuova motivo che ha spinto Giorgia Meloni a scrivere in Europa è che i dati sono stati pubblicati ieri o l'altro ieri, i dati dell'inflazione, e che hanno visto in Italia aumento dell'inflazione media del 4,2%, ma l'inflazione che conta, quello dei beni maggiormente comprati e quelli del calo della spesa, l'inflazione è arrivata a superare il 5%. E questa è una situazione abbastanza grave, perché sappiamo che l'aumento dei prezzi in Italia va soprattutto, anzi quasi totalmente, a penalizzare i redditi del lavoro medio-basso, con degli effetti che ovviamente si trascinano a livello congiunturale, a livello macroeconomico: calo dei consumi, calo della domanda, aumento del PIL ulteriormente ridotto che, rispetto a quello che è già ridotto oggi. E quindi è chiaro che con la scusa dell'aumento dei prezzi, che non è una scusa, perché l'aumento dei prezzi, grazie alla situazione che abbiamo discusso prima del prezzo dei prodotti energetici, è effettivamente aumentato, Meloni cerca di trovare un escamotage per rastrellare dei soldi chiedendo clemenza di fatto all'Europa. È difficile, l'Europa ovviamente ha già risposto no, come è ovvio che succedesse, però questo potrebbe, può dare la scusa al governo Meloni di dire: noi abbiamo fatto di tutto per avere maggiore flessibilità dell'Europa, ma l'Europa cattiva non ce la concede, e quindi se non posso fare una finanziaria espansione di tipo elettorale, la colpa non è mia, ma la colpa è dell'Europa. Questo potrebbe essere il discorso, il leitmotiv che sarà la base della prossima campagna elettorale. Un'ultima cosa interessante sul cosa dell'inflazione, perché poi bisogna andare a vedere nel concreto, è che sono venuti fuori degli studi, uno l'ha fatto Roberto Romano recentemente, in cui, mischiando i dati dell'inflazione sulla base dei singoli beni, perché ovviamente l'inflazione, noi abbiamo il dato medio, ma poi i beni hanno l'aumento di prezzi differenziato, ovviamente i prodotti energetici aumentano di più rispetto ad altri beni, eccetera eccetera, ma incrociando i diversi panieri di beni, l'andamento dei prezzi, con la distribuzione del reddito, con i dati forniti dalla Banca d'Italia, quindi c'è Istat e Banca d'Italia come fonte, viene fuori che i due decimi, quello che si dice il quintile, cioè un quinto più povero della popolazione italiana, quindi sarebbe il 20% che sta nella scala più povera nella distribuzione del reddito, consuma il 70% del proprio reddito in beni che sono detti incomprimibili. Incomprimibili vuol dire che sono beni in cui il prezzo di solito non cala, perché c'è una rigidità di domanda che mantiene il prezzo elevato. E non è un caso che da questa analisi viene fuori che proprio i prezzi cosiddetti incomprimibili, quindi quelli a più largo consumo, sono quelli che hanno avuto l'incremento maggiore rispetto ad altri prezzi. Sono aumentati più i prezzi di usa necessità rispetto ai beni di lusso, per intenderci. E questo penalizza ulteriormente le famiglie a basso reddito. Questo non è una novità, perché il fatto che l'inflazione incida negativamente sulla distribuzione del reddito, riducendo il potere d'acquisto delle famiglie a minor reddito, è in modo minore di quanto possa incidere sulla riduzione del potere d'acquisto delle famiglie più ricche, è un dato da un punto di vista economico e statistico abbastanza noto. La cosa interessante è che la quota di beni di cui non si può fare a meno è salita in gran lunga, è salita fino al 70% del reddito per le famiglie più povere, mentre qualche anno fa si era intorno al 60-62%. E questo vuol dire che l'inflazione picchia ancora più duro.
0: E rimaniamo un po' in tema, Andrea, perché parliamo appunto di quello che potremmo dire.
1: Poi c'è una cosa, scusami, non so se stavo introducendolo adesso oppure mi sono dimenticato, perché tutta questa situazione dei vincoli sul debito quindi sulla possibilità di fare la finanziaria è ulteriormente aggravata da un nuovo elemento, cioè l'aumento dei tassi di interesse sui titoli di Stato, che è un fenomeno che non è solo italiano, è un fenomeno europeo e soprattutto statunitense. Questo vuol dire che la spesa per interesse che l'Italia deve affrontare e deve affrontare tende a crescere. Si stima che nel 2026 l'Italia ha pagato per interessi 94 miliardi di euro, che è più o meno la cifra che l'Italia spende in istruzione e sanità, questo solo per pagare gli interessi sul debito. E questa cifra aumenterà, secondo le stime, a 101 miliardi, a 107 miliardi nel 2027-2028, passando dal 4% del PIL al 4,4%. La dinamica, la tendenza è che i titoli di Stato, trainati anche dalla situazione americana, dai bond statunitensi, tenderà ad aumentare in futuro, indipendentemente dalle scelte della Banca Centrale Europea. Di fronte a un dato del 4,2% di incremento dei prezzi, è probabile che il prossimo mese la Banca Centrale Europea deciderà un ulteriore aumento, magari solo di un quarto di punto, dei tassi di interesse ufficiali. A questo aumento viene aggravato dall'aumento, che non dipende dalle scelte di politica monetaria della BCE o della Federal Reserve, dei tassi di interesse sui titoli di Stato, perché i titoli di Stato diventano meno appetibili. Quello dell'Italia rischia di... Tant'è vero che nelle ultime settimane lo spread con i titoli di Stato tedesco, e i titoli di Stato tedesco non si trovano in una situazione migliore di quella dell'Italia, no? è comunque aumentato.
0: Sì, era proprio questo che volevo sottolineare, Andrea.
1: Perfetto, no? Siamo telepatici.
0: Siamo telepatici. E altro argomento invece riguarda i dati sull'occupazione: ad agosto resta sui massimi, parliamo di 24.352.000 occupati, ma rallenta rispetto a luglio, segnando addirittura un meno 5.000. Per il quarto mese di seguito l'Istat registra dunque una frenata. Allo stesso tempo si registra una crescita del disoccupati con 41.000 unità in più, che è accompagnata da un calo degli inattivi che fanno segnare un meno 21.000. Secondo l'Istat il tasso di occupazione si attesta intorno al 63%.
1: Sì, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%,
0: esatto,
1: di 0,2% rispetto a luglio. Allora, se guardiamo i dati rispetto a luglio, la situazione è sicuramente positiva. Perché se a luglio il numero degli occupati era aumentato, ed era abbastanza spiegabile il fatto che fosse aumentato, perché a luglio iniziano ad aumentare i cosiddetti contratti stagionali, visto che parte l'estate, il turismo, e sappiamo quanto pesa il turismo nell'economia italiana, e quindi era ovvio che l'occupazione a luglio aumentasse, trainata soprattutto dai contratti stagionali, no? Meno attesa era la contrazione del mese di agosto, perché agosto è anche qui è un mese sempre di ferie, soprattutto il mese principe delle ferie, in cui normalmente la dinamica degli stagionali raggiunge il suo picco. E invece nel mese di agosto, e questo è il dato su cui bisogna riflettere, abbiamo visto un calo, seppur molto minimo, di 5.000 addetti del numero degli occupati, che ha inciso poi negativamente sul tasso di disoccupazione, e ha visto anche un calo degli inattivi, cioè quelle persone che a un certo punto si sono messi a cercare effettivamente lavoro, magari superando tutti i dubbi sulla possibilità o meno di trovarlo, che sono coloro che sono gli scoraggiati in un certo senso, come sappiamo. Questo su base mensile, che significa che c'è un rallentamento, una dinamica positiva del mercato del lavoro che avevamo già osservato a partire dai primi mesi del 2026. Su base annua, comunque, il dato risulta ancora un saldo positivo. Beh, due anni fa, un anno fa, ma anche adesso recentemente, la Meloni ha detto che l'occupazione è aumentata di 1 milione di posti di lavoro nell'ultimo anno. In realtà l'occupazione, se guardiamo questi dati, confrontando agosto 2026 con agosto 2025, c'è stato un incremento, ma che si è ridotto a 290.000 addetti. Quindi vuol dire che l'onda lunga, come abbiamo più volte osservato, la dinamica del mercato del lavoro italiano è abbastanza particolare ed è figlia di un paradosso. Noi abbiamo che l'occupazione aumenta nei settori a basso valore aggiunto, dove la produttività è molto bassa e dove la creazione di valore aggiunto, e quindi la percentuale di supporto alla crescita del PIL, è molto bassa. Questi sono i settori, come sappiamo, quelli del terziario arretrato, quelli della ristorazione, quelli della logistica bassa, quelli legati al mondo del turismo, eccetera eccetera, su cui il governo Meloni ha molto puntato come volano di crescita in maniera del tutto assurda, perché non sono questi i settori appunto che possono favorire una crescita economica, anzi. E in questi settori abbiamo che, siccome la produttività è molto bassa, ma non per colpa dei lavoratori, ma per il tipo e le modalità e anche la struttura organizzativa dei processi di produzione o della erogazione di questi servizi, no? Occorrono più lavoratori. E quindi l'occupazione tende ad aumentare, un'occupazione che poi ha creato dei divari generazionali abbastanza importanti, perché tutta questa occupazione di questi 292.000 nuovi posti di lavoro in più rispetto a un anno fa, essenzialmente caratterizzata da addetti e persone che hanno più di 50 anni, quindi è un'occupazione non giovanile, tant'è vero che il tasso di disoccupazione giovanile è ritornato a essere superiore al 20%. E questo è un malessere del mercato del lavoro che ha cause strutturali e che richiederebbe delle politiche del lavoro che non sono quelle che vengono di volta in volta fissate dai vari decreti primo maggio, come l'ultimo decreto del primo maggio scorso, quest'anno ce ne sarà sicuramente un altro, in cui l'intervento sul lavoro, sul mercato del lavoro è fornire incentivi e sussidi a pioggia alle imprese attraverso defiscalizzazioni o cose del genere, che non hanno nessun effetto sulla composizione dell'occupazione, non ha nessun effetto sulla dinamica salariale, che è un altro aspetto ovviamente fondamentale, ma che sono soltanto puramente sussidi alle imprese. Fatte da un governo che ha detto che da quando sarebbe entrato in vigore mai avrebbe tollerato la politica di sussidi. E la realtà dei fatti è che è completamente diversa. Ma qui non si. Meloni si riferiva ai sussidi quali il reddito di cittadinanza all'epoca. Questi sono i sussidi per le imprese, cioè i sussidi per i propri elettori.
0: Ci fermiamo qui, Andrea?
1: Mi sembra che non ci sia
0: nient'altro da sottolineare, sì, infatti.
1: E poi, se in caso ci fosse, poi avremo modo di parlare anche all'inizio di settimana prossima.
0: Certamente.
1: Noi ci vediamo quindi venerdì prossimo.
0: Benissimo.
1: Sempre su queste frequenze.
0: Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
1: Buona giornata a te, buona giornata alle ascoltatrici e all'ascoltatore, buona continuazione sulle frequenze di Radio Tadulso.

alle 12.27 termina quindi lo spazio approfondimenti. Tra qualche istante alle 12.30, dopo un paio di spot, la prima parte di Dissonanze che ci accompagna alle 13, quando andrà in onda la prima edizione della Radio Giornale coi servizi. Buon proseguimento di ascolto.

dal 2 ottobre riprendono i consueti appuntamenti del venerdì al centro sociale, dalle 15.30 a Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20, cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di risotto alle zucchine e torta alle pesche. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Giussani 10 a Brescia.

Ogni venerdì lo spazio Dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto si chiama Weekenders. Dalle 12.30 alle 13 e poi dalle 13.30 alle 14.30 arte, musica, teatro, cinema, tutto quello che succede nel weekend qui dalle nostre parti, ma non solo. Weekenders, lo spazio dissonanze del venerdì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: sintonizzati. Una ventata di aria fresca e stimolante.
1: Politica, cultura, arte, attualità e cultura pop, tutto in ottica queer e femminista.
0: Sintonizzati. Beate Lesbiche, la trasmissione del Pianeta Viola, ogni venerdì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto.
2: E se ascolti Beate Lesbiche, un po' Beata, lo diventi anche tu.
0: Beate Lesbiche, la trasmissione del Pianeta Viola, ogni venerdì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto. Sintonizzati.
3: Ciao a tutti, tutte e tutto e benvenuti alla puntata di Weekenders, alla prima parte di venerdì 2 ottobre. Vi faremo compagnia fino alle 13, come dicevano prima dallo studio principale alla fine degli approfondimenti, poi il radiogiornale e poi la seconda parte con Simone, come sempre. E noi oggi torniamo ad occuparci del ciclo di incontri della rassegna No Logs, organizzata dal magazzino 47, che si occupa quindi di informatica, di intelligenza artificiale, anche sulla scia, sulla coda di quanto successo alla piattaforma Autistici Inventati, appunto un avvenimento che rende, penso, questo ciclo di incontri particolarmente attuale e particolarmente interessante. Il secondo incontro si svolgerà intorno alle 8, poi seguirà comunicazione ufficiale il 15 ottobre al magazzino 47. Noi ci siamo prese così un po' di tempo per chiacchierare oggi con l'ospite, che è Ginox, che è attivo fin dai primi anni 90, quello che lui chiama il sottobosco culturale telematico, e che ha come campo di applicazione gli aspetti più tecnici, anche quelli meno appariscenti, delle infrastrutture di comunicazione, delle quali si occupa anche, tra l'altro, per lavoro. Al magazzino 47 ci sarà un talk, anche questo tristemente attuale e molto interessante, intorno al modello israeliano dell'industria della cyber security. Qua però, diciamo, oltre all'aspetto politico, che appunto riguarda la realtà israeliana, insomma, l'argomento ha delle ricadute abbastanza immediate anche per noi, no? Perché questo modello economico di integrazione tra l'intelligence del governo e il capitale privato è un modello che si sta diffondendo in tutto il mondo e del quale noi abbiamo già qua anche da noi alcuni esempi. Quindi adesso ci mettiamo in collegamento con Ginox e ci facciamo un po' spiegare prima di tutto cos'è la cyber security e poi appunto quali saranno gli aspetti che particolarmente prenderà in esame, e magari parliamo anche dei due libricini, sono dei saggetti brevi che ha pubblicato con Eris proprio su questi argomenti. Un attimo soltanto, restate in ascolto. You

0: Allora, diamo il benvenuto a Ginox, ospite e protagonista del prossimo incontro, lo abbiamo detto, al magazzino 47 della rassegna Nologs, che si terrà il 15 ottobre, appunto al magazzino Via Industriale 10, intorno alle 8, la data, insomma, l'ora, la data è confermata, sull'ora torneremo poi, noi siamo anche un po' in anticipo. Ciao Ginox, grazie di essere qui.
1: Ciao a tutte.
0: Allora, intanto io partirei così, proprio con una domanda, magari con una risposta un po' così riassuntiva e breve, però una domanda banale di partenza. Io penso che comunque sia meglio partire un po' così dalle basi, anche proprio nel momento in cui torniamo tutti, tutte e tutto, credo anche sull'onda di quello che è successo ad Autistici Inventati, a tornare ad occuparci di questi temi che magari abbiamo un po' trascurato. E quindi la domanda è: spiegaci un po' di cosa parliamo quando parliamo di cyber security.
1: Sì, è una parte dell'informatica, è legata alla sicurezza dell'informatica, la storia della cyber security in realtà non è super chiara, perché all'inizio era una storia quasi solo di militari. Poi a un certo punto questa cosa frana sul resto della società con l'adozione dell'informatica come strumento quotidiano. Sostanzialmente. Il termine proprio cyber security non è. All'inizio si parlava solo di sicurezza informatica, è degli ultimi 20 anni, 25, cioè da quando è iniziato a esserci internet, il termine cyber ha iniziato a girare, no? C'è la letteratura cyberpunk, questa cosa di mettere il suffisso cyber davanti a tutto.
0: Sì.
1: Cyber security, alla fine il termine nasce un po'. Non c'è probabilmente una persona che si è inventata il termine, si è iniziato ad usare, poi si è diffuso e in pratica si parla di sicurezza informatica, questo ne genericamente.
0: Ma senti, riprendendo quello che dicevi all'inizio, la sicurezza informatica ne sentiamo parlare spesso per quanto riguarda, per esempio, attacchi, possibili attacchi, rappresaglie tra stati, quindi diciamo quelle che vengono colpite sono appunto le reti magari di sicurezza o le reti finanziarie o comunque insomma le reti. Poi invece l'altro livello, quello che magari sta avendo moltissima circolazione, di cui tutti sanno qualcosa, no? Sono le cosiddette truffe, no? E quindi la sicurezza informatica per quanto riguarda oramai quello che è un campo di transazione e di applicazione dell'informatica tramite smartphone, soprattutto i PC, che di fatto coinvolge tutti gli aspetti della nostra vita, no? Dall'home banking agli acquisti, chi li fa, non andrebbero fatti, su piattaforma e a moltissime altre cose, non so, le PEC, le richieste dell'assistenza sanitaria, il fascicolo sanitario, eccetera, eccetera. Ecco, che rapporto c'è tra questi due livelli di sicurezza informatica?
1: Allora, si sta parlando più o meno delle stesse cose applicate a soggetti differenti, perché di fatto sì, in bella sostanza diciamo quella che è la cyber security attuale, anche lo studio accademico, perché è una roba che non è nata esattamente subito come studio accademico, o almeno non subito subito. È qualcosa che è stata codificata. E quando si parla di attacchi informatici, effettivamente esistono categorizzazioni per tutte queste cose, per cui che sia l'attacco di una rete statale o che sia la truffa no, tramite phishing, no? Cioè tramite mail farlocche o SMS sì, o messaggistica farlocca, queste cose qua. Effettivamente stiamo parlando praticamente dello stesso ambito, in una scala e con attori, vittime o che ne so io, differenti, però parliamo esattamente della stessa identica cosa.
0: Quindi dello
1: Tanto che
0: stesso
1: possiamo
0: fenomeno.
1: rivedere cioè non è differente, diciamo, la mail di phishing che può mandare, che ne so, un attore statale a un governo o a qualche struttura governativa di un governo nemico, rispetto alla mail di phishing che ti arriva per rubarti i soldi. Cioè, saranno fatte differenti perché chiaramente, però l'obiettivo è sempre: voglio qualcosa da te, di solito è dammi un login e una password di qualcosa, o clicca da qualche parte. Cioè, praticamente stiamo parlando della stessa identica.
0: Lo stesso fenomeno.
1: Anche al
0: in scenari differenti. E allora, dopo questa così piccola introduzione, che secondo me però è sempre utile per capire un po' su quale strade ci muoviamo, veniamo invece al talk e quindi al tema più specifico del quale ti occuperai il 15 ottobre, che è appunto il modello israeliano dell'industria della cyber security, dove mi sembra di capire, queste sono anche le note che tu hai passato al magazzino, che uno dei punti principali sia l'integrazione tra l'intelligence, il governo, insomma intelligence e governo, e il capitale privato, che appunto mettendosi insieme e collaborando di fatto come dire mettono in infrastrutture particolarmente potenti, in applicazioni particolarmente potenti, un'enorme quantità di dati per un controllo capillare della popolazione. Adesso così faccio un esempio banalissimo: in questi 3 anni dopo il 7 ottobre, tra le passe abbiamo sentito vari racconti, vari episodi che ci hanno dato un'idea, per esempio il fatto che l'esercito israeliano riesca apparentemente a raggiungere telefonicamente quasi qualsiasi persona per avvertire di questo, per minacciare di questo o di quello. Ma questo è soltanto un esempio banale, ma diciamo è quello che vorrei fare, perché mi sembra il più adatto a dare l'idea di una capillarità appunto di raccolta di informazioni. Poi ovviamente tu ce ne darai altri. Ecco, ti chiedo un po' quindi di raccontarci se è questo il punto o di aggiungere qualcosa.
1: Sì, io questa cosa, diciamo, questo chiamavano talk, insomma questa chiacchierata l'avevo pensata e l'ho fatta da meeting di quest'anno, essenzialmente perché mi aveva molto colpito questo meccanismo un po' sfacciato che avevano le aziende di cyber security israeliana di rivendicare tantissimo il fatto che molte avevano membri dell'intelligence al proprio interno.
0: Sì.
1: Cioè, in Israele fanno un servizio militare molto lungo, che è più di tre anni la leva dura molto, e comunque rimangono fino a una certa età riservisti. Quindi è come se la loro esperienza formativa principalmente avviene nell'esercito. Tanto che molti di loro, quando escono, cioè quando finiscono la leva obbligatoria, continuano a lavorare con i propri commilitoni. Cioè, si crea proprio un meccanismo stile siamo andati ad Harvard insieme. Cioè, è una roba del genere. E nelle aziende di cyber security israeliana questa cosa c'è tantissimo. E la maggior parte di loro non nasconde, che ne so, che ha lavorato per l'unità 8200, che è l'unità di l'equivalente di una specie di equivalente dell'NSA americana, e quindi è un'unità dedicata alla parte di analisi delle informazioni, eccetera. Poi ce ne sono anche altre di unità, ce n'è un'altra che si chiama Unit 81, che è un'altra unità più ingegneristica, cioè meno informatica, più ingegneristica, però si occupano più o meno di cose simili. E i membri di queste unità spesso nei propri curriculum, quando aprono la loro azienda, specificano di essere ex membri di queste unità. E quindi volevo capire quanto questo fenomeno fosse diffuso, perché una delle cose che hanno caratterizzato l'economia, lo sviluppo economico israeliano nell'ambito delle tecnologie, è stato che a un certo punto della loro storia hanno iniziato a fondare tantissime start-up, tanto che c'è un libro che si intitola Startup Nation che racconta proprio di questo fenomeno, che loro si rivendevano dicendo siamo una realtà molto viva, molto, molto fervida in questo senso. In quel libro, che secondo me è interessante, non è un libro di critica a Israele, è interessante anche, secondo me, proprio per questo, perché è un libro che è super apologetico e quindi sono le cose che loro raccontano di loro stessi come vorrebbero che apparissero al mondo. Cioè, in questo libro, che appunto si chiama Startup Nation e che io cito un po' nella presentazione che faccio, io ho provato a contare il numero di volte in cui appariva il termine IDF e unità 8200, e sono tante, che è strano perché tu ti aspetti che quel libro parli di economia, stiamo parlando di startup, e però in realtà in tutto il libro loro tengono proprio tantissimo a dire che la mentalità delle loro startup deriva direttamente dall'imprinting che hanno ricevuto durante il servizio militare, e quindi diventa come fosse un plus. A questo punto, niente.

intuito da quell'altro libro, Startup Nation, che comunque è di almeno 10 anni fa, questo libro, e, perché loro, cioè gli autori del libro, ci tenevano molto a raccontare, anche con episodi banali, no? Proprio di esempi di startup, come l'avere lavorato nell'antiterrorismo abbia, ad esempio, condizionato un sacco la loro capacità di fare certe cose piuttosto che altre. E quindi da lì ho iniziato a guardare, in parte a studiare un pochino le operazioni di intelligence, quelle che in qualche modo si sono che Israele ha rivendicato, legate agli episodi di cyber security, per capire poi quanto di quella di quel know-how rifiniva nelle start-up, nelle aziende che hanno sede nei territori. Molte hanno sede proprio a Tel Aviv, perché è una specie di, diciamo, nel mondo della finanza che gira attorno a queste cose, la startup fondata a Tel Aviv, soprattutto quella legata a ricerca e sviluppo, è come se avesse una via preferenziale di fondi di investimento. Cioè ci sono fondi americani che sono proprio specializzati nell'investire in queste startup. Perché? Perché sono per loro una specie di garanzia. Proprio perché lo Stato israeliano alla fine è come se spendesse di tasca sua, e lo fa, il tempo del servizio militare per pagare a queste persone una roba che potrebbe essere una specie di supermaster in questi ambiti. Cioè se stai nell'unità 8200 è meglio che fare l'università, perché impari a fare le cose davvero. E però anche quelle cose sono le stesse che poi portano al genocidio di Gaza, cioè, e quindi c'è tutto la parte del cioè, il discorso che faccio durante il seminario è un po' guardare le cifre, i numeri, alcuni esempi di queste startup, anche alcuni sono storici e non sono startup, perché ad esempio questa cosa qua è molto in linea con politiche che sono quantomeno almeno trentennali, perché una delle aziende più famose in quest'ambito, che è Checkpoint, che è un'azienda che produce firewall e apparati di rete, e che nella storia dell'informatica, addirittura il fondatore di questa azienda vanta di essere proprio il creatore del concetto di firewall moderno. Il firewall sarebbe quella roba, è un apparato di base della sicurezza delle reti informatiche, è semplicemente un software, un oggetto. Possiamo anche vederlo come fisico, però di fatto è un oggetto software che decide se un certo tipo di traffico può andare o uscire da una rete informatica. Una roba che non potrebbe anche non interessare, però in realtà è un'azienda che ha una grossa capitalizzazione e penetrazione nel mercato anche internazionale, e questa è comunque stata fondata nel 93, e chi l'ha fondata era un membro dell'unità 8200. Quando poi questa persona è andata in pensione, ha passato, ve lo cito come esempio, poi nel talk se ne parlerà di più, ha passato le redini dell'azienda a un più giovane membro dell'unità 8200, che era il fondatore di una startup che non è una vera startup, è più una specie di startup factory, cioè che si chiama Teammate, che è una, appunto, questa startup factory di aziende, di cui molte di cyber security israeliane, che lui ha fondato insieme ad altri membri dell'unità 8200. Quindi quando il grande vecchio di Checkpoint ha deciso a chi passo le redini, le ha passate a un commilitone più giovane. E niente, in tutto questo, cioè nel talk, alla fine finisco a provare a dare anche una quantificazione economica, per quanto possibile, di quanto è il giro di affari che produce la cyber security israeliana, perché che ne so, nel 2025, che comunque era l'anno in cui Israele era un paese in guerra, come la maggior parte della sua storia è così, però nello specifico dell'anno scorso era sicuramente così, e quindi uno si sarebbe aspettato che, ne so, certo, un paese in guerra è un paese che ha un rapporto deficit PIL sbilanciato. Perché? Perché la guerra costa, investi, no? Però nello stesso anno tre start-up

0: legate alle cose di cyber security vengono acquistate dagli Stati Uniti con un esborso di tanti soldini, perché già solo l'acquisizione di Wiz è costata da parte di Google 32 miliardi di dollari, che non sono proprio bruscoletti, sono soldi. E quindi a fine anno comunque Israele chiude con un rapporto debito-PIL che è migliore rispetto alle loro previsioni pessimiste fatte dal governo stesso.
1: Allora, questo è chiarissimo e credo che ti ringrazio per questa analisi. Poi ricordo che il 15 ottobre dalle 20 al magazzino si potrà scendere più nei dettagli o anche allargare, come dire, l'applicazione di questa analisi. Ti volevo chiedere un'ultima cosa, ci rimane ancora qualche minuto. Tu dici che appunto questo modello di applicazione, questo modello di sviluppo purtroppo suscita ammirazione in Occidente, ma anche che fa scuola. Allora io ti chiedo, attualmente in Europa, in Italia, se esistono collaborazioni in essere di questo tipo e quali potrebbero essere comunque le applicazioni prossime, futuribili, ma credo insomma dietro l'angolo, se non già in atto.
0: Ma fa scuola nel senso che suscita, è come una cosa che viene ammirata e fa scuola, ma non c'è una vera possibilità uguale per farla in Europa. Cioè, forse, che ne so, l'Ucraina potrebbe essere un laboratorio di questo tipo, però la guerra per loro è molto più pesante. Cioè, la guerra in Israele su Gaza è qualcosa che impressiona appunto, ed è molto evidente per la disparità di forze in campo, no? Quindi per loro, in maniera, sì, cioè, se devo fare un'analisi cinica, è comunque qualcosa di conveniente, perché è evidente che Gaza non riesce e non potrà competere militarmente con Israele, quindi per loro è come avere un laboratorio su cui io comunque sono sicuro di vincere sempre. È per quello che è laboratorio, non mi mette in crisi, e anzi da lì c'è la grossa capacità di ritrasformare la guerra in un profitto, che è una cosa classica, però in questo caso è molto, cioè, della peculiarità della situazione israeliana è in qualche modo ancora più evidente, e quindi sì, collaborazioni ce ne sono tante, perché comunque è normale, ed è stato anche un tema dopo nelle mobilitazioni propal eccetera, quello del cessare le collaborazioni con le università israeliane, perché comunque in qualche modo nel sistema israeliano è tutto molto collegato, quindi l'università è civile, ma nel senso che in quel sistema dove è tutto molto collegato, no, è un po' il sistema della tripaelica, cioè governo, università e capitale privato vanno a braccetto.
1: Sì, però scusami se ti interrompo. Soltanto un attimo, Ginox. Ok, questione sulle collaborazioni e così via, e anche vabbè, l'articolazione, la struttura statuale, insomma, non è evidentemente uguale, no? Però per esempio il caso che stai facendo, questa stretta collaborazione tra l'università, il privato, il governo, e anche, come dire, la presenza dell'esercito e di una mentalità militare sempre più diffusa, anche chiaramente in funzione al ruolamento, in realtà sono fenomeni che si stanno diffondendo anche qui in Italia.
0: Sì, sì, non nella stessa maniera, sono meno interessanti.
1: No, certo, è difficile partire da 0 a 100 chilometri in 5 secondi, no? Non abbiamo in mano questo.
0: Diciamo che
1: però,
0: il progetto, quello legato al... come si chiama? È un progetto dell'università in cui però c'entra molto anche il Ministero della Difesa, e che propone a studenti particolarmente meritevoli e appassionati di cyber security partecipare a questi cyber challenge internazionali, cioè tipo la squadra dell'Italia. Assomiglia a questo stile, però è molto diverso, perché qui sono persone, cioè è un po' diverso, perché qui tu rimani comunque senza una divisa, e tentano di accalapparti senza dubbio, però se rimani senza una divisa, lì fai 3 anni e mezzo di servizio militare ammazzando la gente, e da lì derivi poi la tua capacità nella cyber security. Quindi un modello vero di questo tipo non c'è. Secondo me il cinismo della finanza internazionale, però non è che ci possiamo stupire, è in particolare di quella americana che comunque in questa cosa investe tantissimi soldi, tantissimi. E cioè non ce l'ha, l'economia israeliana non sarebbe così forte senza i grossi investimenti statunitensi. E questo anche nel talk lo cerco di un po' di analizzarlo, perché alcune cifre di questo tipo ci sono e si capisce quanti soldi vengono investiti nel mantenimento e delle varie start-up e comunque la grossa attenzione che hanno i fondi di investimento, perché per loro è una specie di investimento sicuro.
1: Certo.
0: Se no, senti, Google abbiamo ancora speso 32 miliardi di dollari per comprarsi una start-up, sono tanti 32. Ecco.
1: Senti, abbiamo ancora 3 minuti, io ti chiederei anche a questo punto dei 2 microsaggi, immagino che siano dei book blog, che hai scritto per Eris, Cyber Bluff e Crypto Bluff, così dici proprio in 2 minuti perché, diciamo così, dovremmo comprarli. Noi alla libreria del Gatto Nero durante la festa d'onda d'urto abbiamo Eris, abbiamo il book blog, e li vendiamo sempre molto bene, quindi in realtà penso che chi ci ascolta magari li abbia già in mano, però così se vuoi dire 2 parole.
0: Sì, io non è che sono bravo troppo a venderli, quindi potete anche non comprare.
1: Ma no, vabbè, ma non è una questione di pubblicità.
0: Alla biblioteca, vabbè.
1: Ma no, quello che mi interessava è sapere di cosa parlano, ecco, perché insomma dovremmo leggerli, lascia perdere comprare.
0: Il primo sono delle riflessioni più generali su internet, su come è strutturato, sì. Che nascevano un po' da una, appunto, una collaborazione con Eris, che per me sono anche delle persone amiche, e che a un certo punto mi hanno chiesto: scrivi un libro su internet. Io ho detto: ma internet è grosso. E quindi mi sono inventato un modo per parlare in una maniera non banale, in 70 pagine, e ho scritto questo libro di riflessioni varie che affonda un po', cioè l'idea è un po' quella di iniziare parlando di episodi topici, però topici per me, dagli anni 60 in avanti, che caratterizzano l'evoluzione di internet, e molti di questi affondano in cose, cioè, di storia più minuta, cioè, che non di storia famosa, cioè affondano un po' negli episodi dell'hacking, un po' in episodi che coinvolgono magari strutture militari, queste cose qua, cioè che però segnano un po',
1: sì,
0: l'evoluzione di internet.
1: Okay,
0: e l'altro invece è un libro sulle criptomonete,
1: sì,
0: lette in chiave critica, che nasceva un po' da questo mio disagio, perché negli ambienti anche in realtà pure di movimento c'è stato per un periodo dell'entusiasmo su questa cosa, a parte in tutto il resto del mondo, però e quindi a me mi metteva in imbarazzo, perché c'è, cioè, l'ottica che vedo io, e detto, vabbè, però è un esempio estremo di anarcocapitalismo, cioè non c'è niente di buono in questa roba, cioè non è proprio una maniera che fumo negli occhi, oltre a essere un circuito economico di capitalismo super accelerato, e come dire, sì, lo stato di natura del capitale è fa quello che vuole, e questo capitale selvaggio che va in giro. E io ero in imbarazzo che a qualcuno potesse piacere questa cosa, e quindi ho fatto il libricino per analizzare il fenomeno in questo senso qua.
1: Allora, è molto interessante. Noi Ginox stiamo per far partire una rubrica che si chiamerà Cronache del Fediverso, anche noi sollecitate e mosse dalle ultime vicende, quelle che hanno colpito Autista e Cinventati. Ospiteremo qualche ospite, ovviamente, e io quindi ti do appuntamento magari in una delle prime puntate, magari anche per tornare sui temi di questi 2 saggi Eris, che comunque mi sembrano interessanti. Va bene?
0: Grazie
1: a te, ciao Ginox.
0: Ciao.
1: Ciao. E allora lui era Ginox, che sarà il 15 ottobre dalle ore 20 circa al Magazzino 47 per il secondo incontro della rassegna No Logs. Io passo la linea al Radio Giornale e vi do appuntamento domani 13:30 alla Polvere della Battaglia. Ciao. Ah, e vi ricordo che questa sera il Magazzino 47 riapre con tutte le attività, comprese Enoteca, Enolibreria e tantissimi libri nuovi. Ciao.
2: Nadie se suicida en una comisaría.
3: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
2: Comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba.
4: 13 in punto di questo, scusate, il microfono aveva qualche problema, ripartiamo. 13 in punto in questo venerdì 2 di ottobre, i titoli del giornale radio. pressing angosciato dal governo sull'Unione Europea per avere più possibilità di fare debito. Tanto forte la pressione sui titoli di Stato, anche quelli italiani. Su questo l'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli. Andremo poi invece in Palestina, dove la Corte Suprema israeliana ammette alle elezioni i partiti della minoranza palestinese, intanto ancora vittime tanto in Cisgiordania quanto a Gaza. Sentiremo l'ultimo report drammatico dell'OCHA, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati. Ancora dall'Italia, con i dati sull'occupazione che cresce solo per gli over 50, in particolare per chi sarebbe già in età da pensione. Al punto sempre con l'economista Andrea Fumagalli. Da Reggio Emilia, dove prosegue la resistenza del Bosco Spizio, a Milano, dove invece il comune vuole abbattere 280 alberi in zona 5, nasce un comitato che dice no. Sentiremo Lucia Zamparo del comitato zona 5. Poi andremo in Francia, altri 600 fermi oggi dopo i 2000 di ieri, il 90% sono minorenni, prosegue la protesta nel mondo della scuola. In Spagna invece alle corte si è in corso il dibattito, poi il voto sui due decreti sull'emergenza abitativa, al momento però i numeri non ci sono, sentiremo Nello dei comitati popolari di quartiere da Madrid. Da ultimo, una notizia di poco fa, con il Tribunale del Lavoro di Brescia che ha respinto i ricorsi dell'USB contro le sanzioni e le contestazioni disciplinari per Luigi Borrelli, lavoratore dell'aeroporto di Montichiari, che ha più volte denunciato il passaggio di materiale bellico dallo scalo civile bresciano. Su questo Dario Filippini dell'USB di Brescia. Buona giornata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. Pressing angosciato del governo italiano sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità e più debito a causa del boom dell'inflazione, arrivata a settembre alla 4,2 in Italia contro il 3,8 dell'Eurozona. La Meloni ha scritto una lettera alla von der Leyen per chiedere più spazio di manovra. Prima però di ricevere la missiva da Bruxelles era già arrivato l'altolà. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, ha detto una portavoce della stessa Commissione. Nel frattempo in Italia si ragiona attorno al documento programmatico di finanza pubblica, che è la base della futura manovra economica, l'ultima prima delle elezioni. Oggi fissato un Consiglio dei Ministri che dovrebbe arrivare ad uno scostamento di bilancio da 7 miliardi di euro, destinato però solo all'energia e al riarmo. Fuori invece resterebbero le mancette e le regalie varie promesse dalla destra verso il voto. La coperta infatti è corta, anche perché in mezzo c'è anche la crisi internazionale dei titoli di Stato, italiani compresi. Vola al riguardo ancora lo spread con i Bund tedeschi. Cosa significa tutto questo? Lo abbiamo chiesto all'economista, nostro collaboratore Andrea Fumagalli.
5: Alla situazione non proprio tranquilla dell'economia italiana, in seguito poi ai dati che sono stati resi noti ieri dall'Istat sull'andamento dell'inflazione, 4,2%, e sulla base anche dei dati che sono stati resi oggi noti sull'inflazione a livello europeo, più 3,8%, si aggiunge anche la questione del tendenziale aumento dei tassi di interesse sui titoli di Stato. E non solo italiani, che hanno raggiunto, come veniva ricordato, il 4,3%, che comporta un aumento dello spread rispetto ai titoli tedeschi, ma è un aumento che interessa soprattutto i mercati statunitensi e i bond statunitensi, che si trovano in difficoltà visto che il debito pubblico americano ormai sta crescendo in termini esponenziali, anche in seguito alle spese militari che gli Stati Uniti e l'amministrazione Trump deve sopportare. E questa difficoltà che hanno i bond americani porta a come effetto traino anche un aumento dei tassi di interesse, a prescindere dalle scelte di politica monetaria in Europa. E questo sicuramente aggiunge, diciamo, benzina al fuoco di una situazione economica e congiunturale che non è sicuramente molto favorevole.
4: E a rendere fortemente instabile lo scenario economico globale c'è in particolare quanto sta accadendo sul fronte energetico. A riguardo, oggi dalla Cina arriva lo stop deciso da Pechino alle esportazioni di greggio per tutelare le proprie riserve interne. In Medio Oriente invece una petroliera è stata colpita mentre transitava dallo stretto di Hormuz fra Iran e Oman. Scoppiato un incendio a bordo senza vittime, né al momento indicazioni sulla paternità dell'attacco. sono invece sicuramente legati all'Arabia Saudita e alle milizie yemenite loro alleate i raid oltre 20 condotti contro le postazioni degli Houthi nella provincia di Taiz, strategica per controllare la costa del Mar Rosso e quindi Bab el Mandeb, stretto di mare che collega la rotta asiatica all'Europa attraverso Suez ed il Mediterraneo. Proprio in questa zona di mare compresa fra Bab el Mandeb ed Hormuz, il Pentagono ha deciso di inviare un terzo gruppo di attacco con la portaerei Roosevelt, a bordo altri 10.000 militari, proprio mentre Trump fa sapere che dopo le elezioni di midterm potrebbe ricominciare a bombardare l'Iran. Alla fine di novembre dovrebbero quindi esserci nei dintorni dei porti iraniani quasi 60.000 soldati statunitensi. Ancora dal Medio Oriente, dove c'è Israele, qui l'ultradestra al governo deve incassare però uno stop inatteso. La Corte Suprema in mattinata ha ribaltato la decisione della Commissione Elettorale Centrale, annunciando che i partiti della minoranza palestinese, Lista Unita Balad e Rama, potranno partecipare alle elezioni politiche del 27 di ottobre. Secondo i giudici, infatti, il materiale presentato non soddisfa i criteri per squalificare un'intera lista di candidati. Poco prima della sentenza si era dimesso il leader di Balad, Sami Abu Shedad, per evitare che il suo caso specifico portasse alla cancellazione di tutta la lista. Sarà invece candidato l'altro deputato, il comunista israeliano Ofer Kassif. Così dentro Israele, mentre fuori Tel Aviv oggi concentra i propri attacchi sul sud del Libano, colpi di artiglieria e di mitragliatrice su una mezza dozzina di villaggi, nel giorno in cui sono 7 i mesi dall'aggressione spaturita il 2 di marzo. In questo lasso di tempo almeno 4.500 i morti palestinesi. Dalla Libano alla Palestina, dove una 42enne è stato ucciso da alcuni droni a Khan Yunis, 10 i feriti. Le vittime del genocidio in corso ormai da 3 anni raggiungono così quota 74.040, oltre a 175.000 dispersi e migliaia di persone ferite. Così a Gaza, mentre la Cisgiordania brucia all'inizio della stagione della raccolta delle olive, tra ottobre e novembre, vede infatti il moltiplicarsi della violenza terroristica di coloni ed esercito. Ieri un morto e 2 feriti per gli spari dei coloni in West Bank. Oggi diversi assalti armati contro agricoltori palestinesi, in particolare a sud di Nablus. Dozzine i contusi, 5 le persone ferite portate in ospedale. Quando mancano ancora 3 mesi alla fine dell'anno, l'agenzia ONU OCHA certifica già come il 2026 sia l'anno più violento per i palestinesi in Cisgiordania da 20 anni a questa parte. Abbiamo tradotto in italiano il passaggio centrale del rapporto dell'OCHA.
6: Gli attacchi contro la raccolta delle olive arrivano sulla scorta di un precedente violento aumento delle violenze da parte dei coloni in tutta la Cisgiordania occupata. Solo a settembre gli attacchi dei coloni hanno colpito 275 comunità palestinesi nel 2026, praticamente lo stesso numero registrato in un anno intero, il 2025, quando si era arrivati in totale a 279 attacchi. Quando mancano 3 mesi alla fine del 2026, siamo già al dato annuale più alto registrato da quando l'OCHA ha iniziato il proprio monitoraggio nel 2006. Forte preoccupazione dunque per la raccolta delle olive, che l'anno scorso aveva visto ben 178 attacchi dei coloni con vittime, danni alle proprietà, aggressioni agli agricoltori, furto di colture e attrezzature per la raccolta e danni agli olivi e gli alberelli, eradicati a centinaia e centinaia.
4: Ancora dall'Italia, questa volta però con la fuga dal lavoro nella sanità pubblica. L'anno scorso le dimissioni volontarie dei medici ospedalieri, quasi 3.800, hanno superato i pensionamenti, 2.900. È la prima volta che accade, un balzo in avanti rispetto all'anno precedente per quanto riguarda le dimissioni del 150%. A dirlo un'indagine del sindacato ANAO Assomed. In bene 12 regioni su 20 i medici che hanno scelto di lasciare il servizio sanitario nazionale prima della pensione sono di più di quelli che lo hanno fatto per i limiti di età per il riposo. Tra i motivi segnalati dei medici, turni massacranti, niente riposi e stipendi fermi da anni. Ancora lavoro in Italia, l'occupazione ad agosto resta sì ai massimi sopra i 24 milioni, ma su luglio perde altri 5.000 posti, è il quarto mese consecutivo di calo, dice l'Istat. Al tempo stesso ci sono più disoccupati, 50.000, e meno inattivi, 21.000, segno cioè che il caro vita spinge sempre più persone a cercare un qualche lavoro per vivere. E sono soprattutto gli over 50 e persone in teoria già in età di pensione a cercare e trovare lavoro. Questa infatti è l'unica fascia anagrafica dove cresce l'occupazione, in calo invece tra chi ha tra i 25 e i 49 anni. Risultato, il tasso complessivo di disoccupazione, sempre su base mensile, sale al 6,2%. Su questo ancora l'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli.
5: L'occupazione che poi è aumentata ha creato dei divari generazionali non abbastanza importanti, perché tutta essenzialmente caratterizzata da addetti e persone che hanno più di 50 anni, quindi è un'occupazione non giovanile, tant'è vero che il tasso di disoccupazione giovanile è ritornato a essere superiore al 20%, e questo è un malessere del mercato del lavoro che ha cause strutturali e che richiederebbe delle politiche del lavoro che non sono quelle che vengono di volta in volta fissate dai vari decreti primo maggio, come l'ultimo decreto del primo maggio scorso, in cui l'intervento sul lavoro, sul mercato del lavoro, è fornire incentivi e sussidi a pioggia alle imprese attraverso defiscalizzazioni o cose del genere, che non hanno nessun effetto sulla composizione dell'occupazione, non ha nessun effetto sulla dinamica salariale, che è un altro aspetto ovviamente fondamentale, ma che sono soltanto puramente sussidi alle imprese.
4: Crisi climatica, l'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda di sempre, con una temperatura media di 21,7 gradi, 2 gradi e mezzo in più rispetto alla media degli anni 90, anni 2000, superando così il record 2003. Ad affermarlo oggi è Copernicus, il sistema satellitare europeo. Ancora crisi climatica, ma dall'Italia. Ieri sera affollata assemblea pubblica con 300 persone sotto il municipio di Reggio Emilia, chiamata dall'assemblea Difendiamo Bosco Spizio, che ha già rilanciato la mobilitazione contro l'ennesima isola di calore nella già bollente pianura padana. Vale a dire l'abbattimento dell'area verde da 45.000 metri quadrati per fare spazio a Reggio Emilia all'ennesimo supermercato, un Conad Superstore. In queste ore il presidio si muove al di fuori dell'area, blindata dalla celere e dalle ruspe, mentre il bilancio repressivo di ieri, quando gli attivisti e le attivisti erano entrati nel quartiere, ha visto complessivamente 17 persone portate di peso in questura, 13 le denunce, 4 i fogli di via, 3 sono di 2 anni, uno da 3 anni. Dall'Emilia alla Lombardia, dove arriva l'ennesimo piano di abbattimento, questa volta ai danni di 280 alberi nel parco del Ticinello. La denuncia arriva dal Comitato Difesa Ambiente Zona 5, che come primo momento di informazione, di lotta e di condivisione ha organizzato per domani in mezzo agli alberi un concerto di musica classica. L'appuntamento alle 16.30 alla Chiesa Rossa. Con noi c'è Lucia Zamparo del Comitato Difesa Ambiente Zona 5 di Milano.
7: Persone che non si possono permettere l'aria condizionata a casa, che non possono andare in vacanza, camminando lungo questi viali hanno veramente, stare sotto un grande albero è meglio che avere l'aria condizionata a casa, perché veramente il clima cambia di tanti gradi, per cui impedire nelle grandi città di avere dei grandi parchi significa proprio impedire alle persone che non hanno la possibilità, che non hanno la possibilità economica di uscire dalle città, di stare meglio, e quindi questo, l'hanno proprio dimostrato degli studi, crea un aumento dei decessi, perché comunque il caldo, Milano è una delle città dove c'è il maggior numero di decessi a causa del cambiamento climatico.
4: E il cambiamento climatico e la crisi climatica ha colpito in maniera estremamente dura quest'estate, in particolare la Francia, dove continua la mobilitazione studentesca. Sono infatti 2.600 i fermi delle ultime 36 ore, il 90% sono minorenni, a dirlo è lo stesso governo francese, che insiste così sulla linea repressiva. Oggi scontri con la polizia davanti a diversi istituti fra Parigi, Lione, Marsiglia e Rennes, con centinaia centinaia e centinaia di giovanissimi in piazza, nonostante il divieto imposto di manifestare ai 400 licei chiusi dove è stata attivata la DAD. Il tutto mentre, dalla Le Pen all'esecutivo macronista, si battono tutti contro la France Insoumise di Mélenchon, accusata di orchestrare le sommosse. Lo sguardo qui è evidentemente già rivolto alla primavera 2027 con le elezioni presidenziali transalpine. Dalla Francia alla Spagna, migliaia di chiavi, fischietti, coperchi e cucchiai casserolate ieri sera davanti ai municipi di Madrid e di numerose città per chiedere ai deputati di approvare i due decreti sull'emergenza abitativa. Una delle proteste più corpose a Barcellona, in Catalogna, dopo il no detto dalla centrodestra di Junts, i cui 7 deputati sono decisivi per la maggioranza dei socialisti e di Sumar, che hanno comunque deciso di andare alla Conti in aula oggi senza ulteriore trattative. Non è più esclusa la possibilità che i decreti vengano bocciati, che così Sanchez porti il paese al voto anticipato. Per sabato intanto annunciati cortei in 50 città, primo passo, dicono i sindacati dell'inquilinato, verso lo sciopero generale. Con noi c'è Nello dei comitati popolari di quartiere da Madrid.
8: La mobilitazione cresce, c'è una disponibilità al conflitto, c'è una situazione di antagonismo crescente. Che forme prenderà? Stasera a Madrid ci sarà nell'accampata un'assemblea alle 8 che inizia, vuole iniziare a concretizzare l'idea di uno sciopero generale. Uno sciopero generale che involucrerebbe altri settori, in particolare il mondo della scuola, che in parte sono già mobilizzati. Il settore della scuola primaria aveva già convocato uno sciopero indefinito a partire dal 15 ottobre, sia verso l'estensione del conflitto anche altri settori, ben oltre la questione della casa. Mare Carmen ha prodotto un'accelerazione degli eventi sia sul piano istituzionale, si va probabilmente verso le elezioni anticipate, uno scenario aperto, le elezioni anticipate con un epilogo al momento imprevedibile, e dal punto di vista dei movimenti si va verso una escalation del conflitto che dalla campata va allo sciopero generale, ma comunque indipendentemente dalle forme che acquisirà c'è un attorno alla partecipazione, soprattutto una risposta antagonista.
4: Dalla Spagna, estremità occidentale dell'Europa, all'Ucraina, andiamo quindi ad est. Un condominio di 25 piani a Kiev è stato colpito da alcuni droni russi, si segnala almeno una vittima. Altri raid hanno nuovamente preso di mira il ponte sud, quello che attraversa il fiume Dnipro, bloccato il trasporto pubblico, metro compresa. Sull'altro fronte invece droni ucraini su impianti petroliferi nelle regioni russe di Samara e Volgograd, altri attacchi sul Mar Nero e in alcuni aeroporti minori di confine. 13 e 18 minuti, andiamo in Turchia, ad Istanbul, ennesimo arresto, sempre per corruzione turbativa d'asta, ai danni di 28 persone, tra loro Bülent Özmen, che è il sindaco di Esultan, una delle municipalità di Istanbul, eletto con il socialdemocratico CHP, il partito avversario di Erdogan. Negli ultimi 2 anni solo ad Istanbul sono stati arrestati 17 sindaci sui 27 dell'opposizione. In 4 casi sono già stati sostituiti dall'AKP, il partito di Erdogan, negli altri invece ci sono commissari governativi. Ancora Turchia, ma con il risvolto locale. C'è stata ieri a Brescia un'udienza in tribunale sull'estradizione richiesta da Ankara per un 43enne fermato in un hotel di Sirmione a fine agosto per una condanna a 15 anni per narcotraffico. In aula però il 43enne ha raccontato tutt'altra storia. Se mi rimandate indietro mi ammazzano, ha detto, spiegando di essere un avvocato curdo, nipote di una deputata dell'HDP, il partito della sinistra curda e turca, di cui è anche il legale di fiducia. Da qui le minacce esplicite di morte ricevute quando era in Turchia, depositate dai difensori, con frasi come «finirai sottoterra se non la smetti di difendere i terroristi e la traditrice», vale a dire i militanti della sinistra e la zia deputata. Da qui la richiesta di scarcerazione e il no all'estradizione. La Corte d'Appello di Brescia dovrebbe pronunciarsi nei prossimi giorni. Invece è già deciso in mattinata il Tribunale del Lavoro sempre di Brescia, rigettando i ricorsi dell'USB contro le sanzioni e le contestazioni disciplinari a carico di Luigi Borrelli, delegato sindacale, lavoratore dell'aeroporto di Montichiari, che ha più volte denunciato il passaggio di materiale bellico dallo scalo civile, che per questo è stato preso di mira. Il punto con Dario Filippini, coordinatore dell'USB di Brescia, che chiude il giornale radio.
9: Ciao, grazie, una buona giornata a tutti e a tutti. No, abbiamo ricevuto, il tribunale ci ha definitivamente pronunciato, ha rigettato il ricorso e quindi condanna Luigi a pagare le spese e niente, ha confermato i provvedimenti disciplinari. Noi consideriamo questa cosa qua tutta una questione politica, adesso leggeremo bene le motivazioni e faremo sicuramente appello, perché è una scelta politica sulla quale ovviamente esprimiamo tutto il nostro dissenso, continueremo le nostre iniziative e cercheremo di sostenere sempre la causa di Luigi Borrelli. È chiaro che questa situazione, nel momento in cui vengono confermati i provvedimenti, adesso vedremo anche gli altri che arriveranno, sui quali abbiamo fatto altre cause, e vedremo come impostare la situazione. Resta il fatto che entro 60 giorni viene depositata la sentenza, leggeremo bene le motivazioni e poi faremo ricorso, insomma, ecco.
4: Tutto per il giornale radio di Radio Onda d'Urto, allinea l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
6: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti venerdì 2 di ottobre. Intanto ricordiamo gli appuntamenti al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Questo pomeriggio dalle 15.30 a Mercato 47 con prodotti naturali, biologici e solidali. Alle 17.30 invece l'aperitivo in Enoteca, sarà aperta anche naturalmente la libreria. E alle 22 cena sociale, la cena prevede il risotto alle zucchine e la torta alle pesche. Ma già che ci sono, ricordo anche gli appuntamenti domani sabato. L'apertura del centro sociale è alle 17, dalle 17 in poi, e alle 18 ricordo ci sarà l'assemblea collettivi, militanza, organizzazione e noi, perché organizzarsi, perché prendere parola, parliamo del ruolo dei giovani e delle forze dei collettivi nel costruire insieme spazi di partecipazione. La sera poi ricordo torneo di scacchi e biliardino, musica, libri, cena sociale, bar aperto a prezzi popolari, organizza il collettivo Onda Studentesca. Questo è il programma di sabato 3 di ottobre, domani dalle 17, il centro sociale Magazzino 47 sarà dunque aperto. Criticare Israele non è antisemitismo, difendiamo il diritto di contestare l'ideologia sionista, la polizia etnica e il genocidio. Il presidio organizzato dalle Donne in Cammino, naturalmente in occasione della discussione alla Camera del DDL antisemitismo. Ricordo l'appuntamento alle 18, un flash mob davanti alla sede del giornale di Brescia, e alle 19 il presidio in largo Formentone. Criticare Israele non è antisemitismo. Stasera invece nella sala comunale di via Farfengo 69, consiglio di quartiere di via Chiusure. Veniamo ora al programma cinematografico del Nuovo Eden. Sala 1, ore 17, Cale Malaga. Sempre sala 1 alle 19.15, Serpenti. Proseguiamo ricordando invece alle 18.30, sala 2, Chetice. E ancora sala 1 alle 21, sottotitolato in italiano, With Hassan in Gaza, prima visione. E per concludere, sempre naturalmente, ricordo Silent Friend alle ore 20.30, sala 2. Questa appunto la programmazione del Nuovo Eden di via Nino Bixio 9 a Brescia. Continuiamo con il cinema, ci spostiamo al CTM di Rezzato, al teatro CTM di Rezzato, ore 21, Tony, diario di un giovane cuoco. Qualche anticipazione, domani sabato a Manerbio, al piccolo teatro di piazza Cesare Battisti, Data Center e Battery Energy Storage System. È un incontro sul data center, chi gestisce tutte le richieste di impianti, chi valuta gli impianti ecosistemici e sulla comunità, consumo del suolo, risorsa idrica, isola di calore. Se ne parlerà dunque con il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani da ASTU, del Politecnico di Milano, con Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Lega Ambiente, e poi Paolo Falbo del Dipartimento di Economia e Management all'Università degli Studi di Brescia. Parlerà di Salviamo il Suolo, modererà la giornalista Barbara Appiani. Lo ricordo, domani sabato a Manerbio, Piccolo Teatro, Piazza Cesare Battisti, alle ore 17. Continuiamo con le anticipazioni. Ci sarà invece una manifestazione contro il data center organizzata invece a Rho. Scendiamo in piazza per bloccare il data center e le centrali nucleari. L'appuntamento è alle 13.30 da Milano alla stazione centrale per una partenza collettiva. Lo ricorda il centro sociale SOS Fornace. La partenza del corteo è alle 14.30 con il concentramento alla stazione ferroviaria di Rho, lato via Magenta. Clorofilla, performance poetica per attrici, musicista e piante di e con Laura Mantovi, chitarra e voce di Ombretta Ghidini con lo sguardo di Sara Poli. L'appuntamento è alle 20.30 al Teatro Centro Lucia di via Dante 15 a Botticino, naturalmente in provincia di Brescia. L'ingresso è a contributo libero. Chiudo ricordando invece che sono aperte fino al 9 di ottobre le iscrizioni alla Scuola Popolare di Musica promossa dall'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio, banda cittadina di Brescia, per l'anno scolastico 2026-2027. L'associazione organizza lunedì 12 ottobre alle ore 17 poi la prova attitudinale per bambini e adolescenti. Per informazioni si può telefonare in segreteria allo 030 37 56 449, oppure scrivere un'email a scuola@filarmonicacapitanio.it. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura ricordo l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati, è redazione@radioondadurto.org.

riprendiamo la linea dallo studio Viola per la seconda parte di Weekenders di oggi, venerdì 2 di ottobre. Un saluto a tutte e a tutti da Simone.

Iniziamo con un po' di musica, il nuovo singolo dei Placebo, Helen Keller, brano che è stato preso in realtà da una canzone strumentale, un brano minore del loro album di debutto del 1996, HK Farewell, una canzone appunto che va a riprendere, diciamo, una melodia di pianoforte, la rivisita completamente, un brano interessante, devo dire, va un po' a chiudere il cerchio di quello che è stata questa band dai loro inizi, band che festeggia i 30 anni di attività e il 6 di novembre sarà al Forum di Milano. Va bene, andiamo ad ascoltarla allora, Helen Keller, Placebo.

0: Ben Keller, quindi nuovo singolo per i Placebo. Bene, andiamo con il primo servizio di questa seconda parte di Weekenders di oggi. Ne avevamo parlato la scorsa settimana in occasione dell'anteprima, che appunto è stata venerdì scorso alla base di Palazzolo, l'anteprima della microeditoria del fumetto 2026. È arrivato il gran giorno, in realtà non oggi, sarà dopodomani, quindi domenica 4, sempre a Palazzolo, sempre alla base di Palazzolo, è tornata a trovarci Nadia. Ciao Nadia.
1: Ciao.
0: Ciao. Ed è tornata a trovarci anche Sara. Ciao.
2: Ciao.
0: Eccoci qua. Allora, reduci da questa anteprima, chi è stato alla base sa di cosa stiamo parlando, concerto disegnato con i Brighter Later, bellissimo, meraviglioso. Però adesso si fa sul serio, da domenica mattina alle 10.
1: Dalle 10 alle 19 a Villa Damioli, a Palazzolo sull'Oglio, che è un nuovo contesto per noi, perché l'anno scorso, per chi è venuto, eravamo nel Parco delle Tre Ville di Palazzolo. Quest'anno cambiamo, continuiamo a itinerare per il territorio di Palazzolo, quindi abbiamo fatto il concerto di anteprima settimana scorsa alla base, e invece il festival si svolgerà a Villa Damioli, che è questo posto molto interessante. È una villa con un bel giardinone fuori, dove ci saranno circa 40 espositori, anzi più di 40, credo siamo arrivati a 43. Abbiamo fatto una call aperta a tutte le autoproduzioni, micro editori, artisti. Ci sarà anche Sara, quindi torna a trovarci anche dopodomani. E quindi dalle 10 di mattina alle 7 di sera sarà possibile in villa trovare tutti questi espositori, vedere un po' di produzioni, quindi vedere fumetto e illustrazione indipendenti, un po' diversi da quelli che troviamo normalmente in libreria. Questa per noi è la cosa veramente importante, dare spazio all'autoproduzione, agli immaginari che non siamo abituati a vedere altrove.
0: E questo è molto importante, comunque dare spazio e visibilità appunto agli indipendenti è sempre stato il vostro la vostra mission, possiamo dire.
1: Sì.
0: Anche perché voi fate parte con Maledizioni di tutto questo. 43 espositori sono tanti.
1: Sono tantini, continuano a aumentare, e ogni anno ci diciamo che vorremmo avere spazio per metterne ulteriori 40, perché in realtà alla colla hanno risposto tantissime realtà, e purtroppo abbiamo dovuto fare una scelta e abbiamo dovuto lasciarne fuori alcune, ma devo dire tutte di altissima qualità e tutte molto interessanti, anche con stili molto diversi, da quello più underground, raw, a cose invece più illustrative, magari pulite, quindi credo ce ne sia un po' per tutti i gusti.
0: Ci sono delle chicche incredibili, tra l'altro, in queste situazioni indipendenti, quindi sicuramente in 43 espositori qualcuno che incontra il vostro gusto, più di qualcuno lo troverete sicuramente. Ora, 43 espositori, chiamarla micro mi sembra un riduttivo.
1: È micro l'editoria, esatto. Ma poi il festival un po' meno, sì, cioè ogni anno diventa una creatura sempre più multiforme, ma questa cosa non può che farci piacere. Ci sarà anche, tra l'altro, uno stand della Scuola Internazionale di Comics di Brescia, quindi per chi volesse un po' approfondire anche le possibilità di formarsi, lavorare in quest'ambito, sicuramente può trovare qualche informazione, vedere qualche studente all'opera.
0: Poi sono belle queste situazioni perché si creano collegamenti, no? Con 43 espositori è ovvio che poi tutti parlano con tutti, e da lì nasce sicuramente qualcosa, perché è una questione statistica proprio.
1: Sì,
0: no?
1: Secondo noi è la cosa più interessante del mondo del fumetto, cioè il fatto che ci sia una vera e propria comunità che si dà feedback, consigli dai più pratici, cioè ma tu che carta usi, da che tipografo vai, a cose tipo guarda questa cosa mi è piaciuta tantissimo, facciamo una collaborazione, oppure io l'avrei fatta così. Insomma è molto bello e che ci sia proprio questa comunità che si sostiene a vicenda, e spesso i fumettisti si acquistano tra l'altro tra di loro, si sostengono anche economicamente tra di loro, noi scherziamo sempre su questo.
0: Se il mondo della musica funzionasse come quello del fumetto sarei una persona più felice. Ma questa sono cavoli miei. Dicevo, no, supportare gli altri, no?
1: Sì.
0: Il sogno, vabbè. Ci sarà anche uno spazio ludico, vedo, un'area dedicata ai giochi in scatola, ai giochi di ruolo.
1: Ci sarà anche un'area gestita dall'associazione Terre Ludiche, che è proprio di Palazzolo sull'Oglio. Noi abbiamo cercato di coinvolgere un po' di realtà locali, perché appunto parlando di comunità ci sembrava una cosa importante, quindi appunto abbiamo fatto il concerto disegnato a base, abbiamo chiamato loro Terre Ludiche per la zona giochi in scatola, quindi sì, sarà liberamente accessibile. Ovviamente il festival è a libero accesso, ingresso gratuito, quindi in generale tutto liberamente accessibile, tutte le attività sono gratuite.
0: E poi tra l'altro comunque giochi di ruolo, giochi in scatola ha a che fare con l'illustrazione, perché spesso ci sono dei giochi, tra l'altro anche indipendenti, che sono delle vere e proprie opere d'arte, cioè sono delle illustrazioni meravigliose, delle tavole bellissime, quindi cioè
1: sì, anche
0: una commistione di
1: anche bresciani comunque anche artisti bresciani. A me viene in mente Adriana Riccardi, per esempio, nota anche come Ouch Bro, che ha fatto con Quaglia Games tutta la parte visiva e le grafiche, illustrazioni di, adesso non ricordo il nome del gioco in scatola, comunque
2: Onirico, mi sembra qualcosa
1: bravissima.
2: Del genere,
0: grande Sara, grande.
1: Quindi autoproduzione giochi in scatola più autoproduzione fumetti, quindi insomma,
0: c'è pane per i nostri denti.
1: Esatto.
0: Ci sono un sacco di eventi all'interno, perché comunque sono 9 ore da passare all'interno di Villa Damioli in via Garibaldi 24 a Palazzolo. Vuoi nominarne qualcuno? Magari
1: allora
0: più,
1: sì, più, i più importanti,
0: imperdibili secondo te.
1: Allora, alle 11 ci sarà la presentazione di un progetto a cui teniamo molto, che si chiama Palazzolo Immaginata, ed è la restituzione di una residenza d'artista che abbiamo fatto a Palazzolo nel mese di maggio, grazie a un bando del comune di Palazzolo che si chiama Lanciami. Abbiamo potuto ospitare 2 artisti, Marco Quadri e Davide Bart Salvemini, che abbiamo trascinato per giorni e giorni ad ascoltare un po' le voci di Palazzolo, sia la Palazzolo storica che la Palazzolo quotidiana, e voci di esperti e voci di persone tra virgolette comuni, e loro hanno provato a immaginare questa Palazzolo mettendo un layer più immaginifico, più così anche lisergico per certi versi. Vedrete se verrete,
0: però partendo comunque da discorsi di strada, proprio
1: da discorsi di strada li abbiamo portati proprio in contesti molto diversi, hanno parlato con le associazioni, hanno parlato con gli anziani, hanno parlato con degli storici, e poi loro hanno messo assieme un po' tutto. E ci sarà una mostra, loro saranno delle bandiere appese anche fuori da Villa Damioli, quindi nella strada, nel quartiere di Mura, che è dove si trova Villa Damioli, per capirci, lo stesso quartiere di base
0: della base, certo, che... sì
1: e quindi vedrete dei bandieroni appesi arrivando, e fanno parte della loro mostra. Loro alle 11 poi racconteranno un po' questa esperienza, com'è stata, e ci sarà l'apertura del festival. Poi un incontro a cui teniamo tantissimo e di cui siamo orgogliosissimi, ci sarà alle 15:30 Bruno Bottone,

0: Marta Goglio, illustratrice bresciana, e Magagne, che è l'etichetta di libri serigrafici, anche questa bresciana. Progetto molto interessante, ci piaceva farli un po' dialogare.
1: Certo, visto che si parla di serigrafia comunque.
0: Esatto,
1: creare connessioni
0: d'obbligo.
1: Proprio, certo.
0: E ultimo incontro, 17:30, fantascienza e satira per svelare il presente, con Antonio Serra, storico autore, sceneggiatore abbastanza classico, uno degli inventori di Nathan Never, per chi lo conoscesse, che dialogherà con Harry Kane Ivan, che invece, per chi avesse visto magari i suoi lavori per Il Manifesto o per Risedizioni, usa tantissimo la satira e una sorta di fantascienza satirica, quindi anche qua ci sembrava molto molto interessante farli dialogare.
1: Eh sì, perché magari lo diciamo sempre, ma è sempre meglio ripeterlo, spesso quando si parla di fumetto ormai non è più così, però in alcuni contesti ancora lo è. Quando si parla di fumetto si pensano ai bambini, le cose dai ragazzini, no? È così. No raga, non è proprio così per niente, cioè tutt'altro, anzi uno dei linguaggi più interessanti per analizzare il presente, come lo è la fantascienza a mio avviso e come lo è l'horror, che io dico sempre sono i generi più politici che ci sono, perché
0: assolutamente
1: puoi parlare di quello che vuoi.
0: Sì, ti permette però di lavorare sui paradossi, su dei futuri immaginati, e quindi farmi vedere, portandola all'estremo, una certa strada, se la percorri fino in fondo, dove ti potrebbe portare.
1: Esatto, puoi analizzare il presente in maniera molto più critica e senza pestare i piedi a nessuno, perché sto parlando di una roba immaginaria, cazzo vuoi?
0: Assolutamente.
1: Va bene, bellissimo, beh, è un programma fittissimo, ospiti internazionali, ma anche ospiti nazionali molto molto importanti. Io quando ho sentito Bruno Bozzetto, non so se hai visto i cuori nei miei occhi.
0: Sì, una persona che, cioè, oltre a essere un autore incredibile che ha fatto la storia. Anche a livello internazionale dell'animazione,
1: è una persona incredibile.
0: È una persona molto, molto bella da incontrare in generale. Quindi vi ed è anche una persona che si presta molto alla chiacchiera informale, non è per niente distaccato dal resto del mondo, come potrebbe permettersi di fare. Quindi vi consigliamo di venire a farci due chiacchiere. Ci saranno anche due mostre un po' più piccole, una di Luca Genovese che porta in anteprima Le tavole di Urar, che è l'ultimo libricino di Maledizioni, quindi questo finestrino, un racconto breve a fumetti sul passare del tempo e sulla cura tra generazioni, e Mitsuyasu Takeda, spero di averlo pronunciato bene, che è uno scultore giapponese che vive a Brescia e porterà le sue sculture in fil di ferro che popoleranno un po' i giardini e gli spazi della microeditoria.
1: Insomma, una giornata da passare a Villa Damioli, via Garibaldi 24 a Palazzolo, questa domenica 4 di ottobre, per questa, a che edizione siamo arrivati della microeditoria?
0: Su questo ci potrebbe essere un dibattito, ma dovrebbe essere la nona, perché ne abbiamo fatte alcuni orzi nuovi, questa è la seconda che facciamo a Palazzolo, ma l'anno prossimo sono 10 anni di microeditoria del fumetto.
1: E se continuate così, chissà che ospiti arriveranno. Va bene, grazie Nadia. E
0: grazie
1: Sara. Sito di riferimento per andare a dare un'occhiata al programma?
0: Si può fare riferimento sia al nostro sito internet www.maledizioni.eu, c'è proprio una sezione dedicata a microeditoria del fumetto, sia alla nostra pagina Instagram microeditoria del fumetto, scritto tutto attaccato.
1: Grazie mille e a presto.
0: Grazie a voi.
2: A presto.

0: è vero, però allo stesso tempo, secondo te, il pubblico effettivamente apprezza chi si espone?
1: No. Vogliono tutti che tu dica qualcosa, poi lo dici e non gliene frega un cazzo a nessuno.

0: Andiamo adesso a Legnano, dove ci aspettano due weekend molto interessanti nell'ambito del progetto La scuola si fa città, paesaggi della comunicazione e sensorialità inclusiva. Per parlarne siamo in collegamento con Michele dell'associazione Passi e Crinali. Ciao Michele, benvenuto a Radio Onda d'Urto.
1: Ciao Simone, grazie a te dell'ospitarci qui nella vostra trasmissione.
0: Allora, prima di parlare di questi due weekend, 26 e 27 settembre e poi 3 e 4 di ottobre, ti chiederei di parlarci dell'associazione Passi e Crinali.
1: Sì, allora, Passi e Crinali è una piccola realtà, un'associazione di promozione sociale che si occupa tendenzialmente di inclusione e di sviluppo di comunità con due macro filoni di attività. Un filone legato alla terra, per cui abbiamo qualche pezzettino di terra in uso, abbiamo degli animali e coltiviamo zafferano, coltiviamo farina per farci grani antichi, farro per farci granella. Quest'anno abbiamo fatto una sperimentazione lenticchia e avena, abbiamo della lavanda e del rosmarino con cui facciamo oli essenziali, le api con cui produciamo miele e degli asini con cui facciamo attività che una volta si chiamavano pet therapy, adesso si chiamano interventi assistiti con gli animali. Tutte queste attività fatte con l'inserimento lavorativo di persone con varie fragilità, quindi utilizzando lo stare in ambiente e il lavoro con la terra per generare inclusione, generare opportunità lavorative e farà apprendere alle persone e apprendere anche noi spesso e volentieri come stare bene con un lavoro sano che produce delle cose buone e belle. E questo è il primo filone. L'altro filone, che è quello invece in cui si inserisce la scuola di città come progetto, è quello di utilizzare delle attività e dei percorsi legati all'arte e alla cultura per generare socialità, per generare occasioni di incontro e stimolare la partecipazione di cittadini e cittadine. Questo è un po' a grandi linee di cosa si occupa Passi e Crinali.
0: Bellissimo, bellissimo. E quindi voi vi occuperete di questi prossimi due weekend a Legnano, appunto, con dei laboratori artistici fondamentalmente.
1: Ma sì, allora, in questi due weekend accadrà che andiamo a condensare un'attività che stiamo facendo già da tempo a Legnano all'interno del progetto La scuola si fa città e che serve per affiancare un'altra grossa azione che l'amministrazione comunale sta portando avanti, che è quella di rigenerare degli spazi come parchi, scuole, piazze che stanno subendo delle trasformazioni per renderli più a misura di non solo di persona ma soprattutto di persone che si relazionano tra loro, per cui amplificare spazi di socialità, di vita positiva. Questa rigenerazione fisica dei luoghi è accompagnata anche dalle nostre azioni che sono di animazione, semplicemente per stimolare i cittadini e cittadine di Legnano a iniziare a usare questi luoghi, a farli propri, a trasformarli nuovamente non da un punto di vista fisico ma da un punto di vista relazionale, ecco. E abbiamo fatto da diverso tempo attività laboratoriali fuori dalle scuole, nei parchi, nelle piazze. E adesso andiamo, come dire, a chiudere una prima annualità di progetto, ce ne sarà ancora un'altra, con questi eventi, che sono eventi in cui ci saranno sicuramente quello che dicevi tu, cioè laboratori artistici, ma ci saranno anche degli spettacoli di circo e teatro di strada. L'idea di fondo è un po' quella che utilizzando strumenti culturali si possa generare partecipazione e socialità tra le persone.
0: Bellissimo.
1: Per far questo proveremo a fare da parte nostra due laboratori. Un laboratorio sarà legato alla fotografia, molto semplice, nel senso che abbiamo pensato che tanto quanto gli spazi si stanno trasformando, poteva essere divertente, giocoso, ingaggiante chiedere anche alle persone di trasformarsi, per cui avremo un piccolo dispositivo dietro cui le persone potranno prendere vestiti, parrucche, di tutto e di più e provare a trasformarsi e farsi una fotografia nuova. L'altra cosa che faremo sarà sfruttare una cosa che in questo momento cominciamo a trovare nei parchi, nei viali per terra, che sono le foglie di magnolia, per chiedere alle persone di decorarle, segnare il proprio nome, e costruiremo così piano piano una piccola opera d'arte collettiva con le varie persone che parteciperanno. Fortunatamente non ci siamo solo noi, cito un po' delle realtà che ci saranno, che sono realtà che lavorano e che sono di Legnano, per cui sarà la biblioteca con un corner, la cooperativa Stripes, Intrecci e Da Insieme, la consulta oltre Psempione, l'associazione Progetti Fantasia, i custodi sociali, il centro di aggregazione Trivium, il corpo bandistico legnanese, l'associazione Karate, Taekwondo, quindi tante realtà del territorio che si affiancano a noi per fare proprio un momento di festa collettivo. Il tentativo sarà anche quello di ingaggiare tutte queste persone perché siano loro a generare cultura e socialità, e chiudere poi ogni giornata, quindi sia sabato che domenica di questa settimana e della prossima, con uno spettacolo di vicini. Questa settimana abbiamo Fausto Giori con Psycho Chicken, e la parola chiave potrebbe essere pazzia come tipologia di spettacolo, mentre invece domenica avremo Eros Goni con Il Sonno, e qui siamo un po' più sul versante poesia. Settimana prossima il grande Claudio Cremonesi con Zitto Zitto, e poi il dottor Stock con Sperimentazione alla Logica. Il tutto parte alle 16 tutti i giorni, sia il sabato che la domenica. Questo primo sabato, visto che il parco Robinson è appena stato rigenerato con nuovi giochi, nuove sedute, è stato riattualizzato, ci sarà la presenza anche di sindaco e assessori che faranno un momento inaugurale,
0: certo,
1: del parco.
0: Allora Michele, dove avete un sito di riferimento dove si può andare a dare un'occhiata alle vostre attività e appunto vedere il programma di questi prossimi due weekend?
1: Assolutamente sì, il nostro sito è molto semplice, www.passiecrinali.it. Trovate tutto il programma e tutte le attività, tutte anche le specifiche del progetto, sia sul sito ufficiale dell'amministrazione comunale di Legnano, che molto più semplicemente sul nostro Facebook, la pagina Facebook che è Passi e Crinali, e sul profilo Instagram sempre di Passi e Crinali.
0: Benissimo Michele, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata, ricordiamolo ancora, questo weekend e anche il prossimo a Legnano la scuola si fa città in festa, circo, teatro di strada, laboratori artistici e appunto la costruzione di un'opera d'arte collettiva. Grazie mille Michele e a presto.
1: Grazie a te Simone, a presto.

0: martedì 6 ottobre, primo appuntamento dei martedì musicali del Teatro Sant'Afra in Vicolo dell'Ortaglia numero 6, Pandemia Eterna, Distruzioni per l'uso, uno spettacolo di Antonio Panice con Andrea Poddighe, Luca Falchetti e Luca Genoma. E Antonio è qui con noi, ma anche Andrea è qui con noi. Ciao ragazzi.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao ciao ciao ragazzi. Allora, da dove partiamo? Partiamo dal 2024, quando usciva
1: Vender cara la pelle, bello così in surround.
0: Hai visto? Perché sì. Tutto nasce da lì.
1: Tutto nasce da lì e nasce ancora un attimo prima, perché prima di far uscire Vender cara la pelle era uscito EP. Quindi l'EP musicale, era uscito anche il solito, la solita raccolta di poesie che non so presentare, quindi la trasformiamo in musica e ne facciamo concerti. E a questo punto ha detto: ma perché fare solo concerti? Facciamoci uno spettacolo. Siamo sempre nell'ambito di un contesto musicale, perché i martedì musicali ospitano concerti. Abbiamo deciso, anche per la nostra deformazione improfessionale, di dare anche una linea drammaturgica, quindi una linea semplicemente di narrativa in cui il pubblico sì sentirà le canzoni, ma in un contesto di qualcosa che sta succedendo lì.
2: Quindi è qualcosa che si avvicina, perché tu sai che quando sei di fronte a me poi ti tiri la zappa sui piedi se dici queste cose, perché a questo punto cominciamo a parlare di linguaggi e di struttura. È qualcosa che si avvicina al concetto di teatro canzone, perché nelle scorse settimane all'interno del Festival di Servomuto ben due spettacoli ragionavano su questa forma.
1: Sì, sì, la direzione è quella, anche perché uno deve fare anche i conti con se stesso, e io, essendo primariamente un teatrante, era anche normale, logico, e anche ricercare una forma che comunque in qualche modo è già stata anche sondata, non è che dobbiamo sempre inventarci qualcosa, e che in realtà potesse veramente ancora di più accompagnare un materiale che parte da un libro di poesie che tendenzialmente non è la cosa più condivisibile. E da qui nasceva la necessità di renderla in musica, a maggior ragione mettendoci un contesto narrativo. Il desiderio è anche quello di coinvolgere, interessare, anche aprire ancora di più quel materiale, renderlo il più possibile fruibile e anche divertendosi, perché no?
3: Sì, sì, volevo dire, sempre per quel che riguarda il linguaggio, diciamo che io mi occupo più della parte musicale, no? E infatti abbiamo fatto gli arrangiamenti dell'EP, e diciamo che possiamo vederlo anche come un concept album alla vecchia, no? Quindi è un concept album che, se devi farlo dal vivo, è difficile farlo semplicemente suonando le canzoni e basta, ma ci vuole anche un contesto che, appunto, in questo caso Antonio ha strutturato, anche per arrivando da essere attore, diciamo, è unito la musica concept album con la parte attoriale e di spettacolo, diciamo, teatrale.
1: È bellissimo che tu mi inserisci una parola bella pesante come concept album e poi dici e quindi Antonio adesso unisce le due cose.
3: Come The Wall, no? Sì, proprio un Tommy.
1: Guarda, io non volevo citarlo.
3: Queste cosine purtroppo proprio minime, no? Capito?
1: Colpa di mio padre. Io a 7 anni mi sono visto il film di The Wall per colpa di mio padre. Grazie, papà.
3: Da allora sei traumatizzato, però hai fatto grande, hai fatto anche delle belle cose.
2: Quindi adesso ne ricaverai anche un film?
1: Non dillo, perché allora la palla passa di nuovo a Poddy, a cui piace molto trasformare le cose anche in audiovisivo.
3: Sì, sì, sì. No, però effettivamente non ci avevamo pensato. Però, buona idea, non si sa mai.
0: Eh beh, a sto punto, tanto, cioè, il grosso del lavoro è già fatto.
1: Praticamente
0: dire, no?
1: Si dice sì.
0: Quindi si può fare.
3: Ci sarà la trilogia poi, per le 3P. Aspettiamo di fare il terzo.
1: A posto così.
0: Allora, qual è stata la cosa più difficile da fare? Partendo appunto da un vecchio EP, poi un libro di poesie, quindi, cioè, già lì le poesie sono appunto un po' come le canzoni, no? Cioè, renderle poi a livello drammaturgico ci vuole, anche se è un concept album e quindi è un viaggio dall'inizio alla fine, comunque il lavoro drammaturgico ci vuole. Però immagino che avessi già in mente tutto, o è stata una cosa che è arrivata man mano che si sviluppavano le poesie o le canzoni?
1: Allora, mamma mia, bellissimo. Io e Andrea eravamo d'accordo su una cosa: se dovevamo fare uno spettacolo non doveva essere assolutamente forzato l'incastro. Fortunatamente già la raccolta di poesie aveva una sua struttura, e lì c'era una sezione dentro Vender Cara la Pelle che era proprio Ode alla Pandemia Eterna, che era dove chiudeva, che andava a chiudere quello che era il percorso. Ed è un percorso che in realtà partiva da un'altra sezione che si chiamava A Ovest del Tramonto, e quindi dal tramonto del tramonto. E in realtà un po' il percorso era chiamato, nel senso che, prendendo come contesto quello di far scoppiare una nuova pandemia, ma nessuno di noi la farà scoppiare se non l'unico che può farlo, e cioè un piccolo ospite qui presente che è una mascherina di nome Pulcinella, che si può permettere più cose di noi, e di fronte al fatto che questo Pulcinella non sopporta tanti esiti della cultura occidentale, poi se vogliamo apriamo il tutto, ma allo stesso tempo è figlio della cultura occidentale, quindi ha un ego che strepita tra le mura, e decide di uscire, e quindi dice: adesso io degli altri preferirei fare a meno. Ovviamente, come può farlo un Pulcinella, che alla fine diventerà un virus, in qualche modo farà scoppiare un nuovo lockdown, perché quello è l'obiettivo, proprio per avere un bel distanziamento sociale un'altra volta e provare che cos'è questa libertà che ci hanno tanto voluto vendere. E dopodiché, all'interno di quella solitudine, che in realtà è anche una delle malattie senza lockdown che stiamo vivendo in questo periodo sempre di più, bisognerà scoprire sì i lati meravigliosi di questa libertà, ma anche quelli un po' meno divertenti, e poi cercheremo, ovviamente, essendo uno spettacolo, una catarsi, e riapriremo tutto. Diciamo che il tema che mi chiamava, quel sottotitolo di Vender Cara la Pelle, la raccolta di poesie, era molto di ispirazione, perché nasceva proprio dalla necessità di rivedere quel momento lì come un laboratorio sia di cose terrificanti sia di possibilità. È un laboratorio che probabilmente non, cioè almeno il mio sentore, non lo so, per la deriva che abbiamo preso, la sensazione addosso a me, o anche confrontandomi con le persone che conosco, non so se è stato sfruttato al meglio rispetto proprio a quello che ci ha detto. E quindi il gioco veniva facile di questa dualità, di uno che è pro, l'altro che sarebbe contro, però comincia a trovare anche i lati positivi, e poi piano piano si guarda allo specchio e vede l'orco che mi sono, giusto per citare una delle canzoni.
0: Beh, ma perché poi uno si adatta, no? Quindi dice sì, fa schifo, però alla fine sono ancora qua, quindi boh, magari per non viversela male uno cerca di trovare appunto i lati positivi, che non è una cosa negativa per forza questa.
1: E cavoli, fa parte della nostra natura.
0: Fa parte della nostra natura. Però sì, anche secondo me avremmo potuto fare qualcosina di più.
1: Siamo ancora in tempo, cioè, non a far scoppiare un'altra pandemia, però a ricordarci di quello. Questo Pulcinella gioca, ma vedete che non abbiamo più tempo, non abbiamo più spazio.
3: Ma a un certo punto ci sarà anche il gioco con l'intelligenza artificiale.
1: Ma perché? No. Queste vediamo.
3: Dovevo fare
1: vediamo.
3: Spoiler.
1: Perché giustamente in mezzo alla solitudine è una certa, qualcuno cerca di parlare con qualcun altro.
3: No, però adesso diciamo che sembra quasi il futuro, quello che appunto neanche più parlarci tra social, tra computer, sì, a ognuno a casa sua, ma direttamente parlare con una macchina, e quasi ci si trova meglio, perché la macchina alla fine ti dà sempre, comunque cerca di essere condiscendente,
0: no?
3: Giustamente,
0: cioè,
3: esatto.
0: Sì.
3: E infatti alla fine se tu gli chiedi qualcosa, lui alla fine ti dà sempre ragione e ti fa cadere, dice la strada giusta, sì è giusta, vai sempre dritto, e alla fine finisci.
1: O se ti dà torto, non vuole farti male, per ora.
2: E non stiamo parlando delle leggi della robotica di Asimov.
3: No,
1: assolutamente.
2: Allora, domanda all'autore, agli autori. Io sono da spettatore, sono rimasto abbastanza sorpreso di come l'esperienza che abbiamo fatto del lockdown, della pandemia, non abbia prodotto quella enorme mole di materiali che ci si sarebbe aspettato, e non fosse anche appunto banalmente dal punto di vista narrativo, gli universi distopici che si moltiplicano nel cinema di genere sempre uguali con le rispettive variazioni. Ribadisco, da spettatori, appunto, come avete vissuto questa sorta di, non voglio dire di rimozione perché è una parola grossa, ma di accantonamento senza dubbio?
1: Ma da spettatore come una grossa mancanza, ma adesso purtroppo da spettatore un pochino cosciente di un po' di meccanismi, noi siamo lenti. Cioè, nel senso, l'uomo come sistema, l'umanità è lenta. È chiaro che non bastano 6 anni ad assorbire quella cosa. Adesso addirittura non vogliamo neanche sentirne parlare. Quindi la rimozione non è solo inconscia degli spunti intuitivi che dovrebbero stimolare la creatività, che però bisogna sapere ascoltare, ed è un periodo in cui non abbiamo voglia di ascoltare anche chi fa creatività, che dovrebbe essere il primo punto. Ma anche dobbiamo rispettare dei tempi in qualche modo, che evidentemente non... In questo momento, considerando il mainstream, non abbiamo... non c'è chi ha voglia veramente forse di ritornare su quel punto, o ritornare anche a recuperare dei, diciamo, quelli che possono essere dei temi che ci ha lasciato il lockdown. Per me, invece, dal punto di vista autoriale, è diventato un grande spazio. Perché infatti certe cose che avevo prodotto in anche solo scritte su fogli mi è venuto molto facile poi riporli dentro. Ma secondo me, ecco, forse il piano del mainstream è andato in questa direzione, anche perché appunto come umani abbiamo bisogno di tempo. Probabilmente nell'ambito un pochino più sotterraneo, underground, probabilmente tante cose si sono mosse molto di più. E forse in questo momento in cui non ci sono, un grande maestro mi ha spiegato questa cosa sui geni: non ci sono dei geni, nel senso che sono delle somme di tanti piccoli esperimenti, ma siamo nella fase dei piccoli esperimenti. Forse è lì che dovremmo rivolgere l'attenzione anche come spettatori, per andare a cercare quei piccoli laboratori che si sono lasciati ispirare.
2: E torno ai linguaggi. Io e te, Antonio, qualche giorno fa stavamo parlando, io ti citavo parlando di scrittura poetica, una canzone in particolare di Guccini che per me resta esemplare, che è Amerigo. La domanda è: quando scrivi, che lingua usi? Che lingua, e intendo non soltanto le parole, ma la metrica, la forma, la struttura. Come scrivi quando scrivi parole?
1: Dipende. Abbiamo la fortuna che abbiamo le parole ancora, e abbiamo ancora voglia di usarle, abbiamo anche ancora voglia di scriverle. Parlo al plurale perché c'è tanta produzione adesso comunque, probabilmente anche spinti dalle cose che riteniamo negative, anche i social che ci chiedono cosa pensiamo, quindi comunque abbiamo ancora bisogno di utilizzare le parole. Forse manca un po' un destinatario, e il destinatario cambia tutto anche nel nostro sistema. Quando parliamo, se sto parlando a uno o due persone, il mio cervello ragiona in due modi diversi, perché io con una persona ho un livello di confidenza, sceglierò un vocabolario, il mio cervello andrà in un vocabolario per esprimere un oggetto. Già con due persone deve scegliere un vocabolario diverso, ma lo facciamo automaticamente. Quindi abbiamo anche queste cose inconsce che agiscono su di noi, fortunatamente ancora. E è chiaro che quando poi si scrive pensando magari un giorno di farne canzone, di farne teatro, di farne musica, uno pensa da una parte che si vorrebbe che siano più di due persone, più di una quantomeno, a cui rivolgersi, con tutto che in questo momento è molto forte il pensare di scrivere one to one. E poi a livello metrico, e che ha degli effetti, così vado a chiudere quella parte lì, a livello di vocabolario, dall'altra parte a livello metrico dipende, mi piace, anche se la poesia non può essere vado a capo, e questo siamo tutti d'accordo. E hai citato Guccini che scrive le canzoni in metrica, e parte da quello quasi sicuramente, vabbè, così possiamo intendere. E mi piace, prima di andare a capo, che ci sia una struttura musicale, perché sono stato educato così, e credo anche che sia la prima modalità di fruizione, oltre alla cura di scelta delle parole nei confronti delle persone a cui ci rivolgiamo, anche del contenitore, perché vanno insieme. E quindi una ricerca anche di musicalità che è insita già nella nostra lingua, a poter portare, a poter raccontare, a poter condividere quell'oggetto del pensiero. E non vorrei dilungarmi, però se è una domanda più specifica, io ancora più specifica, io apro.
3: C'è una cosa sul linguaggio che, beh, io lo vedo più che altro sempre dal punto di vista musicale. Più si va avanti, almeno da come mi sembra di vedere, la platea aumenta sempre di più. Adesso abbiamo molto più canali rispetto, non so, al 1800 per canali per arrivare alla gente. Però più aumenta la gente, la platea, e più si semplifica, si tende a semplificare. Pensiamo alle sinfonie, appunto, no, della musica classica, fino ad arrivare alle ultimissime cose. Diciamo che noi cerchiamo sempre, però, per il discorso quanta, a chi vogliamo parlare, a quanta gente vogliamo parlare, noi cerchiamo però sempre di non pensare che dobbiamo piacere a tutti, e quindi teniamo anche io parlo più di discorso musicale, un linguaggio almeno musicale non troppo, diciamo, ecco, banale tra virgolette, o comunque di già sentito. Cerchiamo di inventarci qualcosa, dici vabbè, non piacerà magari a tutti, però ecco, questo diciamo per quel che riguarda, non so, perché sentivo parlando di linguaggio, ecco, noi non tendiamo, ecco, a questa super semplificazione, e vabbè, poi Antonio è impossibile, chiaramente, se nel
1: sì, no, ma in realtà mi fa
3: a livello sia culturale che a livello musicale.
1: Sì, mi fa venire in mente proprio che c'è proprio un processo, quello che ha raccontato Andrea è quasi un processo imbuto che facciamo proprio per allargare un pochino la platea, per abbracciare sempre più persone. Tendenzialmente ma quando vado a costruire una cosa non ho voglia che sia immediatamente comprensibile, proprio perché non vorrei parlare quando sono da solo a scrivere, non voglio parlare direttamente alla parte razionale, voglio creare dei giochi per la parte razionale, però la parte razionale, a parte che non è staccata dal resto, però è collegata a tutta una serie di sistemi che possono reagire sia nel bene che nel male, e anche con una piccola, probabilmente la mia solitudine mi chiama un piccolo narcisismo, per cui vorrei che chi incontrasse un punto, un verso, se gli sghiribizza qualcosa, si andasse a cercare un riferimento, che non esagero perché capisco che non ha senso fare grandi riferimenti come si faceva nell'Ottocento, però che ci giocasse un pochino. Dopodiché pian piano, quando passiamo dalla musica adesso al teatro, il gioco è proprio di allargare l'abbraccio, perché io purtroppo tra le tre forme, quella di cui mi fido di meno per arrivare alla gente è chiaramente quello della scrittura in questo momento, ma probabilmente anche per come scrivo io.
3: Vedendolo da esterno, tra virgolette, a livello, diciamo, teatrale, perché io appunto non sono un tecnico del teatro, devo dire che però poi quando c'è la parte teatrale, per chi vorrà vedere allo spettacolo, ecco, non si troverà una cosa, come si dice, dove non si capisce bene, o troppo complicata, anzi, o troppo ermetica. Anzi, devo dire che Antonio da una parte appunto c'ha questa parte appunto molto profonda, però poi quando fa lo spettacolo si apre di più e diventa molto molto più, diciamo, tra virgolette, popolare, possiamo dire.
1: E poi c'è Pulcinella.
3: Poi c'è Pulcinella, quindi diciamo... di solito è una cosa particolare che vedo anche negli altri spettacoli che sono stati prodotti da Antonio, da 100% Teatro, che è la nostra compagnia teatrale. Cose anche particolari, complicate, che però dopo si cerca sempre di renderle fruibili, però non in maniera banale, ecco, non in maniera appunto con le cose facili, con le battute facili, sempre in maniera cercando di rimanere profondi, però comprensibili e anche simpatici, tra virgolette, possiamo dire. Come era Grande Gabber, facciamo, se voi scomodo sempre, io scomodo The Wall. Gabber.
2: Parlavamo di teatro canzone.
3: Però ecco, per dire, cioè, dove si riesce a essere popolari e nello stesso tempo però anche molto molto profondi. È difficile poi arrivarci, chiaramente, questo è l'obiettivo. Poi che si riesca.
1: Si prova a fare un cammino insieme verso qualcosa, diciamo, di profondo.
3: Ecco, quindi lo spettacolo, per chi volesse venire, sarà sia profondo, tutto quello, però d'altra parte comunque assolutamente fruibile, anche con momenti
1: anche
3: simpatici,
1: scemo, scemo.
3: C'è Pulcinella che ci aiuta, giusto? Cioè,
1: mamma mia.
2: Con una battuta avremo spazio e modo di parlare dell'aspetto più immediatamente musicale quando presenteremo l'EP, però in una battuta, che musica sentirà il pubblico in sala? Qual è il suono che lo accoglierà?
1: Lo accoglierà una festa, prima di tutto.
3: Ah, sì,
1: un
3: sì,
1: suono
3: sì,
1: di
3: parte
1: festa.
3: Con una festa.
1: Si parte con una festa perché volevamo partire con la gioia, e come giusto che sia. E poi vario, è uno stile tra virgolette cantautorale un po'...
3: Ma c'è del rock,
1: c'è del folk, c'è un pezzo al piano, e... quindi spaziamo, anche perché abbiamo un background da una parte Andrea
3: più rocchettara,
1: e
3: lui
1: blues,
3: invece più folk,
1: poi vabbè, se faccio degli inconsci rimandi a gente che produce come Carmen Consoli, come ecco, in quella direzione lì, che è molto vasta, dal dolce all'acido,
3: ci sono stati momenti alla Branduardi,
1: qualcuno ha detto alla Blue Vertigo,
3: e si è poi passato, esatto,
1: ad Edoardo Bennato, quindi è un casino,
3: anche
1: insomma,
3: un po' di Bennato, è per il fatto che tu sei di origine napoletana, quindi
1: è la terronaggine che ci frega.
0: Va bene, allora lo ricordiamo per il primo appuntamento con i martedì musicali al Teatro Sant'Afra, sarà questo 6 di ottobre alle ore 21 con Pandemia Eterna, Distruzioni per l'Uso di Antonio Panise con Andrea Poddi, Luca Falchetti e Luca Genoma. Grazie Antonio, grazie Andrea e buono spettacolo.
1: Grazie a voi.
3: Grazie mille.

E con questo si conclude questa puntata di Weekenders di oggi, venerdì 2 di ottobre. State lì perché tra poco inizia la prima puntata di questa nuova 17ª stagione di Saltando lo Squalo.

0: Eccoci qua, siamo tornati in questa 17ª stagione.
1: Siamo quasi maggiorenni.
0: Quasi maggiorenni, ciao Manuel.
1: Ciao Simo, ciao belle persone.
0: Ecco qua, possiamo tranquillamente affermare che è la trasmissione sulle serie TV più longeva di tutte le trasmissioni in Italia, credo.
1: Quindi ufficialissimo.
0: Credo proprio di sì,
1: non so. Mi piace, possiamo affermare credo.
0: Certo, sì, credo che possiamo affermare, così uno dice
1: con un certo margine di certezza,
0: esatto,
1: che siamo i più grandi.
0: Sì, assolutamente. Bene, allora, chissà se questa 17ª stagione vedremo chicca ogni tanto, perché è scomparsa, vabbè. Tutto bene, Manuel, passato bene?
1: Mi sto riprendendo dalla festa ancora, in realtà.
0: Il jet lag della festa è potente.
1: Ho messo un paio di settimane veramente a rientrare su un fuso orario da persona che vive in questo mondo discutibile.
0: Sì. Si stava meglio in festa.
1: Si stava meglio quando si stava in festa,
0: in
1: no?
0: Festa, assolutamente. Allora, oggi ci facciamo un salottino, prima puntata, e poi abbiamo ancora D'Aria, ricordiamo.
1: Non ce ne siamo dimenticati.
0: Dobbiamo concludere D'Aria. Però oggi sì, facciamo un salottino perché tante robe stanno uscendo, tante robe sono state cancellate, ci sono stati gli Emmy, insomma.
1: Primo giorno di scuola, dai.
0: Primo giorno di scuola, esatto. Non facciamo il test Invalsi, però.
1: No, sono troppo vecchio per sapere cosa sia.
0: Ok,
1: quindi.
0: Va bene, ok.
1: Io avevo ancora la tesina.
0: La tesina. Vabbè, allora, mettiamo su già una canzone.
1: Ma
0: e
1: sì,
0: partiamo
1: dai,
0: da lì. Cosa vuoi ascoltare?
1: Stupiscimi.
0: La prima che mi hai suggerito era questa qua.

0: mitici Franz Ferdinand. Era tantissimo non ascoltavo questa canzone. Sì, sì, sì, sì. This Fire, This Fire.
1: Vedi, con il ritorno a scuola facciamo anche un ritorno musicale.
0: Certo, certo.
1: Scelta non a caso, tra l'altro, perché è l'opening della serie Cyberpunk Edge Runners, serie animata, un'anime in realtà, però prodotto da CD Projekt Red, che è una casa polacca che ha prodotto il videogioco Cyberpunk 2077. Edge Runners, che tornerà con la seconda stagione il 20 ottobre su Netflix, e lo sto aspettando veramente tanto perché la prima mi è piaciuta un botto e mi sono trovato a piangere in un angolino come tutti quelli che l'hanno guardata.
0: Ecco.
1: Mi sa che siamo in tanti, e quindi ho sentimenti contrastanti. La voglio vedere, ma ho molta paura di stare di nuovo malissimo.
0: Io invece non ho guardato tante cose, ma una di queste mi ha colpito particolarmente. Ne parlavo con Camillo e me la proponeva da un po' di tempo Netflix, questa serie, ma non so perché rimandavo. Alla fine mi sono deciso ad approcciare questa 100 anni di solitudine.
1: Minchia, una robetta leggera,
0: ecco,
1: sulla carta.
0: Esatto, esatto. Sono 16 episodi da più di un'ora l'uno, quindi non è proprio, ecco, fare binge watching è impegnativo. ma sin dal primo episodio ho detto: ah, aspetta un attimo, questa è una cosa di qualità. Non è proprio una minchiata, ecco. Perché ovviamente la minchiata era un attimo fa,
1: rischiosissima lì,
0: comunque stai prendendo una roba mitologica e ci stai mettendo le manine, quando il suo autore Gabriel García Márquez non ha mai voluto dare i diritti per farne un film, perché diceva: nessuno sarebbe in grado di fare un film di questo libro qua, fareste appunto una minchiata, non vi do i diritti. Poi lui nel 2014 ci ha lasciato e la sua famiglia nel 2019 i diritti li ha dati a Netflix, però gli ha detto: però vogliamo avere il controllo di quello che fate, le riprese devono essere fatte tutte in Colombia, gli attori devono essere tutti colombiani.
1: Perché già comunque una buona condizione,
0: esatto,
1: da mettere un bel paletto.
0: E prima di ogni vogliamo leggere tutta la sceneggiatura e mi diciamo questo sì, questo no. E devo dire che veramente è una serie fatta benissimo, con una cura dei particolari incredibile. La città di Macondo è stupenda in tutte le sue versioni, nella versione iniziale che sono due capanne, fino alla versione del boom economico, fino all'inondazione di quei 5 anni di pioggia, hanno reso tutto veramente perfetto. Meglio di così non potevano farlo.
1: Che non sembrerebbe una roba fatta da Netflix.
0: No, esatto, è Netflix colombiana, però.
1: Vabbè, è vero. È vero, ma è pur sempre Netflix che ci ha abituato purtroppo a dei grossi
0: attori,
1: ha dato grandi delusioni.
0: Sì, attori eccezionali, tutte le questioni del libro trattate benissimo, con una voce fuori campo che ogni tanto narra le parti appunto che non possono essere spiegate con. E una scelta anche il casting incredibile, perché comunque ricordiamo che passa 100 anni di storia,
1: esatto,
0: no? E i protagonisti invecchiano, quindi quando non hanno trovato attori somiglianti alla versione più giovane hanno invecchiato proprio con un trucco gli attori, e li hanno fatti recitare da vecchi, proprio piegati.
1: Però
0: in
1: fatto
0: due,
1: bene il trucco,
0: però fatto, no, okay. Fatto bene, fatto molto bene, altrimenti hanno proprio trovato persone più vecchie, ma che effettivamente dici: cazzo, ma sarà così quell'attore lì tra 10 anni, tra 20 anni, no? Quindi anche il lavoro che hanno fatto a livello di casting è pazzesco, veramente bravi, complimenti.
1: Mi hai decisamente convinto, io non l'ho ancora vista, anzi mi è passata proprio sotto traccia questa sera, non sapevo ci fosse, e quindi decisamente penso che ne parleremo
0: a un certo
1: punto di questa
0: mi è venuta voglia di rileggermi il libro, perché non lo leggo da 100.000 anni, e penso che lo farò, devo rifare la tessera della biblioteca perché mi è scaduta. Chicca, hai capito? Ah no, è vero, è pensione.
1: Strega, ma avrà dei ganci ancora.
0: Avrà dei ganci, sì, penso che posso anche andare.
1: È probabile.
0: Ma veramente non fatevela scappare questa serie, perché è tutto perfetto, non so come dire.
1: Incredibile.
0: È tutto perfetto.
1: E si svolge tutto nell'arco di questa miniserie, quindi è una sola stagione.
0: Cioè due stagioni da 8 episodi l'una.
1: Ok.
0: Tutti a circa durano un'oretta e 10, tranne l'ultimo mi sembra che duri un'ora e mezza, un po' più lungo. Però bisogna chiudere, no?
1: Sì, beh, ci sta. Io lo apprezzo sempre i finali di stagione più lunghi.
0: Esatto. Da adesso nessuno è più basito. Adesso
1: a posto.
0: Ah, certo. Ora ho capito.
1: D'altro, a proposito di serie che vengono prese da libri che sono considerati inadattabili, il prossimo gennaio su Apple TV, ancora una volta ci regala cose belle, spero, uscirà Neuromancer.
0: Wow!
1: Che lo sto aspettando in grazia. Neuromancer, tratta dal primo libro della trilogia dello Sprawl di William Gibson, il padre del cyberpunk, che è sempre stato definito, quel libro lui stesso l'ha definito, inadattabile per un'opera audiovisiva. Quindi sono curioso veramente di vedere, perché insomma Apple sta facendo delle produzioni, per il momento non ne ho ancora trovata una che non mi sia piaciuta.
0: Nemmeno io, esatto.
1: Quindi direi che le aspettative già ci sono. Il libro l'ho adorato, il genere, madonna, ci vado a nozze questa cosa, a proposito sempre sul cyberpunk, ormai che è come guardare un documentario. Direi che ho molta molta molta attesa a riguardo.
0: Io sto attendendo la terza stagione che dovrebbe uscire su Apple TV di Silo.
1: Oh, l'ho appena guardato. Madonna che bello.
0: Quanto
1: mi è piaciuta e quanto non mi è venuta voglia di leggere i libri, però quando ho scoperto che sono 9.
0: Sì, è una bella serie lunga.
1: Sì, c'è una bella serie, sì. C'è una trilogia lunga. Ho detto bene, di 9 libri. Aspetta, come? Ma e le prime due stagioni della serie prendono 5 libri. No, è un po' troppo diluita per i miei gusti. Sì. Non ce la faccio così.
0: Però le prime due stagioni mi erano piaciute molto, sì. Sto aspettando la terza che
1: è un'altra che ho iniziato un po' così a caso, quella. Cosa guardiamo per questa nuova stagione, certo, saltando lo squalo? Quella, perché veramente durante l'estate ho fatto le vacanze dalle serie TV.
0: Giusto, voglio dire, cioè, possiamo lavorare sempre.
1: Esatto. E ci siamo riguardati e abbiamo fatto il rewatch di Peaky Blinders, perché non ho ancora visto il film di Mortal Man che è uscito per chiudere tutta la serie, sul quale sono riuscito ad evitarmi qualunque spoiler fino ad ora.
0: Oh.
1: Incredibilmente il mio algoritmo dei social funziona decentemente. Perché mi sta portando ormai la propaganda cinese e sta anche funzionando, ti dirò, quindi a posto.
0: Dai, facciamo un altro stacco musicale, visto che abbiamo parlato di 100 anni di solitudine, i Modena City Ramblers hanno fatto una canzone bellissima.

0: Allora, 100 anni di solitudine, Modena City Ramblers, bellissima sta canzone, bellissima. Tra l'altro, quando ho finito di guardare la serie, mi è capitata la notizia sott'occhio che a Tokyo tipo sta piovendo da 35 giorni.
1: Oh no!
0: Oddio, si sta avvicinando a Macondo in quei 5 anni di pioggia ininterrotti. Che bel clima.
1: Vero, assolutamente, ma in generale proprio.
0: Sì.
1: Meteorologico e non,
0: esatto, sì.
1: E sempre per deprimersi con questo clima un po' così, un po' triste, non solo di cose belle possiamo vivere,
0: no,
1: che il mondo della serialità TV ci ha abituato al peggio, soprattutto negli ultimi anni. Ho scoperto che deve uscire in lavorazione, o comunque stanno ideando, uno spin-off di Stranger Things.
0: Ah sì?
1: Siccome l'ultima stagione ci è piaciuta poi così tanto, con quel finale incredibile.
0: Non l'ho vista, non so.
1: Guarda, risparmiati il tempo, okay. Veramente.
0: Ok.
1: Se vuoi leggiti un bigino, leggila su Wikipedia la trama, che va bene uguale. Sì, c'è uno spin-off, e non solo, deve uscire anche, ho scoperto, la seconda stagione di Stranger Things Tales from 85, che è uno spin-off animato con un'animazione 3D brutta, da quello che ho visto, ma veramente, veramente brutta. Ed esce il 29 ottobre la seconda stagione. Se volete vederla, scriveteci, poi diteci com'è, perché non ho alcuna intenzione di guardarla.
0: No, esatto.
1: Perché questa mi sa che è brutta e basta.
0: Ma perché l'hanno fatta? Cioè,
1: mungere la vacca.
0: Sì, ma se è brutta, poi la gente non la guarda, voglio dire.
1: Capitalismo.
0: Ok, va bene.
1: Per quello,
0: sì, per lo stesso motivo. Certo,
1: per cui viene prodotta sta roba, e film come Coyote vs. Acme erano stati uccisi da Warner, che l'ha prodotto, l'ha girato, l'ha fatto, e poi l'ha accantonato per dedurlo dalle tasse. Tra l'altro, bellissimo, l'ho visto settimana scorsa.
0: Andato a vedere, io lo volevo vedere,
1: non
0: però
1: sono
0: non sapevo,
1: andato a vederlo, no? L'ho visto tramite altri mezzi, me l'hanno raccontato.
0: Ok.
1: L'ho guardato dalla finestra del vicino e.
0: Ok.
1: Ma che bello, veramente.
0: Allora, devo andare. Dov'è che è il tuo vicino?
1: Il mio vicino naviga nei mari. Naviga nei mari tropicali.
0: D'accordo. Va bene.
1: Veramente, una cosa, c'è molto che ha incastrato Roger Rabbit, c'è molto Space Jam, ci sono i Looney Tunes. E non avrei mai pensato di commuovermi con Beep Beep.
0: Ah, fantastico!
1: C'è veramente, c'è cuore, e c'è John Cena. Caspita, è bravo, non c'è niente da dire, è bravo. Cose che non avrei mai pensato di vedere nella vita.
0: Sì.
1: Quello è il colonnello Giuliacci che dice le parolacce su Instagram, ma questa è un'altra cosa. Andatelo a cercare comunque nel caso, se non sapete di cosa stiamo parlando.
0: Va bene.
1: Ma hai accennato, ci sono stati anche gli Emmy recentemente.
0: Ci sono stati gli Emmy, io li ho seguiti poco.
1: Anch'io.
0: Ma vado a aprire subito una pagina.
1: Io ho scoperto che ci sono stati solamente perché ho visto dei post di Rhea Seahorn e Vince Gilligan e tutto il resto del cast che fu di Breaking Bad e Better Call Saul, che si congratulavano perché appunto Rhea Seahorn ha finalmente vinto meritatamente un Emmy, e Vince Gilligan come migliore sceneggiatura per l'episodio We Are Us di Pluribus, serie di cui abbiamo parlato nella scorsa stagione.
0: Esatto.
1: Che è un capolavoro, e non vedo l'ora di sapere come va avanti.
0: Altra serie che aspettiamo. Eccoli qua tutti i premi.
1: Sì, la maggior parte, su 19 candidature che ha ricevuto, 7 le ha vinte Widow's Bay, che onestamente ignoro completamente cosa sia. So che è una serie comedy che è stata, naturalmente, di Apple TV, che si sta prendendo tutto in questo periodo, ed è piaciuta tantissimo, è molto divertente a quanto pare. Penso proprio che sia il caso di approfondirne la conoscenza.
0: È una thriller horror comedy, quindi
1: tutti gli elementi che piacciono a noi.
0: Sì, assolutamente sì. Allora, praticamente vedo a Widow's Bay, una piccola cittadina insulare del New England, gli abitanti convivono con una misteriosa maledizione che sembra attirare sull'isola ogni genere di fenomeno soprannaturale. Mentre cerca di mantenere l'ordine e proteggere la comunità, il sindaco Tom Loftis dovrà fare i conti con antiche leggende, segreti locali e minacce sempre più imprevedibili. Per me sì.
1: Beh, se già le premesse sono buone, poi
0: sì.
1: Assolutamente, poi sappiamo che se prendono i premi vuol dire che sono belle, sicuramente. Sì. Perché io, come gli Oscar, okay, sono sintomo di quali. Ah no?
0: Okay.
1: Però diciamo, il pubblico comunque ha reagito molto molto bene alla cosa. Sull'internet ho letto cose buone, mi ha molto incuriosito.

0: sicuramente ne parleremo, anche perché ha vinto contro serie come The Bear, Shrinking, che è un'altra serie di Apple TV, e Only Murders in the Building, che vabbè ormai è qualche anno adesso che è fuori, ci sta che non abbia vinto giustamente, però insomma non con serie proprio da nulla. Poi vedo come miglior serie drammatica The Pitt, che è anche quella di cui so abbastanza poco, che ha vinto contro Pluribus e Slow Horses, sì. Altra colossal di produzione di Apple, naturalmente. Se sta diventando un ogni po' il favino delle piattaforme. Sì.
1: Vedo che ogni episodio della serie di The Pitt copre un'ora di un singolo turno di 15 ore del pronto soccorso presso il fittizio Trauma Medical Center di Pittsburgh.
0: Esatto,
1: Medical Dimension.
0: Medical Dimension, ma fatta bene. Ma fatta bene, perché vedevo anche dei video sui social di gente che lavora nel settore medico, che dice: questa è una delle serie che più rappresenta meglio in maniera fedele quello che è il lavoro all'interno delle strutture ospedaliere, con i momenti di alti e bassi, le frustrazioni e tutto quello che ne consegue. E sempre parlando di medici, sono usciti i primi episodi della seconda stagione, cioè della seconda stagione, della nuova stagione di Scrubs. Non l'ho ancora guardato.
1: Ah, okay, ce li hai lì, ok.
0: Non l'ho fatto in tempo perché appunto ho guardato tutto Silo in 5 giorni.
1: Sì,
0: E Severance, anche, che ho finito giusto questa notte prima di venire qua, e dico wow, anche quella approfondiremo in altri tempi. Poi cosa abbiamo? Miglior miniserie, serie antologico, film per la televisione, un po' di tutto, sì. DTF St. Louis, che non so cosa sia, ma è di HBO.
1: Parla di un triangolo amoroso tra tre persone che attraversano una crisi di mezza età. Questa situazione culmina con la morte di uno di loro. Due detective indagano sul caso e scoprono un collegamento con un'app di incontri chiamata DTF St. Louis, che permette a persone sposate di avere incontri extraconiugali.
0: Sono interessatissimo? No,
1: non lo so.
0: proprio per
1: non
0: per
1: so
0: nulla.
1: Rick,
0: non lo so. Poi farà piacere, vabbè, miglior varietà talk show, The Late Show with Stephen Colbert, anche perché
1: chiaro,
0: quest'anno si è subito la peggio merda dal presidente arancione degli Stati Uniti, dal futuro ex presidente, sì, si spera, degli Stati Uniti, o dal futuro presidente al quarto mandato, secondo la sua idea, chiaro, chi lo può dire.
1: Certo.
0: E Colbert si è ritirato dopo tanti anni, e giustamente ha vinto contro altri giganti come Jimmy Kimmel, Last Week Tonight con John Oliver, che continua a piacermi, e Saturday Night Live, che continuano a non capire perché si è in onda e perché sono convinti che faccia ridere, quando no.
1: Cioè, no.
0: Mi è capitato di vedere intanto gli sketch e dico no, non fa per me, mentre al contrario la versione britannica, che credo stiano trasmettendo da non molto, non lo so, cioè sono completamente ignorante, è molto pungente sulla satira e non si tira indietro, che è un po' una qualità, una delle poche qualità britanniche che ci sono,
1: sì,
0: e questo magari potrebbe essere interessante.
1: Poi abbiamo, il miglior speciale varietà live.
0: Fondamentale, sì. Questo. Cioè, io era uno di quelli che attendevo di più. In lizza c'erano Golden Globe 2026, Grammy Awards 2026, Super Bowl numero 60, no, LX 60,
1: Lifetime Show.
0: Lifetime Show con Bad Bunny, gli Oscar 2026 e Tony 2026, cioè comunque gente che non posso dire fellazio in radio, ma se, insomma, si praticavano fellazio a vicenda, ha vinto il Super Bowl
1: con al Time Show con Bad Bunny sta veramente
0: che comunque ha detto cose discutibili sul presidente arancione, quindi va bene. Poi quello del Super Bowl avevano invitato appositamente i Green Day, quindi perfetto, direi che siamo a posto, che hanno insultato chiunque.
1: Assolutamente. Ma andiamo ad ascoltare qualcosa di Bad Bunny, no?
0: Così.
1: Visto che...
0: Dai, facciamo Felice Galatea,
1: dai. Aspetta che adesso arriva, eh.
0: Nel frattempo facciamo la rubrica In Cucina con Galatea. Senza Galatea.
1: Senza Galatea, esatto. Allora, questo qua è un video, ma adesso parte. Eccolo.

0: Bad Bunny, Nueva Yol, sei contenta Galatea?
1: D'altro Bad Bunny che non ascolterò mai perché musicalmente sarà la cosa più lontana, ma sì. Caspita.
0: No, esatto.
1: Ma caspita, mi piace il fatto che non abbia peli sulla lingua.
0: Zero.
1: A proposito di persone che vogliono un sacco bene al presidente degli Stati Uniti di d'America, è uscita la nuova stagione di South America. Non so se sai South Park.
0: Sì,
1: ora si chiama South America.
0: Esatto.
1: Hanno cambiato anche la sigla.
0: Certo.
1: Sì, c'è la nuova sigla. Hanno cambiato il testo in South America. Tanto ormai gli Stati Uniti sono praticamente un infinito episodio di South Park. E scritto male, però. Quindi non so più cosa debbano fare per renderlo satirico. Prendere satirico il cartone animato. Quindi, non ho veramente delle domande.
0: Forse l'ho trovata. Vediamo se è questa. Vediamo subito. I'm going down South America to have myself a time. Friendly faces everywhere, humble folks without temptation. Going down South America, leave my woes behind. And we're parking gay on yet, people shouting loud and diverse. Heading on up to South America, see if I can unwind. So come on down South America, meet some friends of mine. No vabbè, ma c'era Trump tipo che si sciacquava il sotto con la bandiera dell'America. Cioè,
1: sì, vabbè. E con il suo membro piccolissimo, sì, esatto. Come vediamo già dalla scorsa stagione. Sì. Sono sempre belli loro. Gli voglio un sacco bene, anche se sono usciti un po' di casini anche riguardo a loro per quanto riguarda il trattamento di alcune aziende che hanno assorbito, credo siano di produzione o qualcosa comunque che hanno a fare con l'industria di intrattenimento. C'erano del personale, delle persone che lamentavano il trattamento economico di questa azienda comprata da loro. Purtroppo sono libertari, quindi da quel punto di vista mi dispiace, qualche difetto dovevano anche averlo, che caspita. Come con un'altra persona che ho scoperto purtroppo avere un difetto enorme, essere sionista, è Dame Helen Mirren. E purtroppo si è scoperto che lo è, però ho visto degli spezzoni di credo sia una docuserie o comunque un programma che ha fatto con Gandalf, non mi ricordo più, Ian McKellen. Sir Ian McKellen, perdonatemi, falcidiatemi ora, che non ho capito se è una specie di intervista, reality, cose, ma ci sono loro due che ridono e scherzano tra di loro ed è una cosa meravigliosa, sembra unscripted, quindi senza copione, senza nulla, quindi ingoierò il rospo e la guarderò questa perché deve essere veramente divertente. Come anche cambio, sempre per rimanere in Regno Unito, The Grand Tour, è un programma di motori, figlio di Top Gear, che si è chiuso un paio di anni fa con gli storici conduttori, è tornato con tre nuovi conduttori giovani. Ti dirò, ho visto il primo episodio della stagione nuova e sanno il fatto loro, i ragazzi devono ancora un po' farsi le ossa, ma magari potremmo parlare un po' anche di tutta la storia.
0: Certo, anche
1: da Top
0: comunque,
1: Gear in poi.
0: Top Gear è stato un programma seguitissimo, cioè prendere le redini di un programma così non è semplice, credo.
1: No, decisamente, soprattutto quando è il presidente di Top Gear, che quando i conduttori hanno abbandonato, è chiuso il programma storico per la BBC, tra l'altro, che comunque erano più di 30-40 anni che era in onda.
0: Sì, è durato tantissimo. Abbiamo visto invecchiare i conduttori parecchio.
1: E non abbiamo visto le serie precedenti, quando era un programma di motori serio, si può dire,
0: esatto.
1: Quindi meno di intrattenimento e così. Abbiamo anche la nuova stagione di The Paper, di cui abbiamo parlato lo scorso anno, nella scorsa stagione di Saltando lo Squalo. Questa serie è dai creatori di The Office, ambientata nello stesso mondo, nello stesso universo condiviso di The Office. Siamo alla seconda stagione e ancora anche quella non l'ho guardata, questo mockumentary ancora sempre nello stesso stile, ma ho scoperto recentemente che dovrebbe uscire, tra l'altro, proprio oggi, che oggi venerdì 2 ottobre, andiamo in onda oggi,
0: sì.
1: Non è assolutamente registrata la trasmissione, siamo in diretta, anche in Italia abbiamo un mockumentary che esce, si intitola Peccato, di e con Emanuela Fanelli.
2: Wow, eh sì, è da vedere questo.
1: Ho visto il trailer, ero già spaccato in due dalle risate. Questo deve essere di un altro livello. Che è ambientata nel 2049. Questo parlando nel volo, con la Fanelli che ormai 63enne ha abbandonato la recitazione e vive lontana dai riflettori in un paesino disperso in Val d'Aosta. Ah. Nessuno ha più notizie sue da anni e ci sono varie interviste a molte persone per capire che fine abbia fatto, dove sia, la vediamo invecchiata effettivamente. Ma tra l'altro tra gli ospiti c'è gente come Geppi Cucciari, Fabio Fazio, Sabrina Ferilli, Giovanni Floris, Mastandrea a cui vogliamo tutti benissimo.
2: Alessandro
1: sempre.
2: Borghi, Stefano Accorsi, Paolo Virzì,
1: Tullio Solenghi Ospetech,
2: cioè, no vabbè, veramente. Ma raga, cioè.
1: E dovrebbero essere 6 episodi da una mezz'ora l'una, quindi magari in Italia ancora abbiamo una speranza. Mi ricorda un po' il caso Scafroia come idea,
2: sì.
1: E non credo sia un caso assolutamente, perché penso che magari chissà, magari ci sarà anche
2: Il Gabibbo.
1: Sì è vero, c'è il Gabibbo
2: Gigi Marzullo, cioè ma che cavolo, ma vabbè,
1: vedi che quando
2: Martufello, cioè,
1: sì, dove l'hanno
2: cattolizzato
1: tra l'altro,
2: esatto, cioè.
1: L'ultima volta che l'ho visto faceva la pubblicità delle mozzarelle di bufala negli anni 90, cioè.
2: È pazzesco, non voglio vederla assolutamente. Su HBO esce,
1: su davvero? Sì. Quello lo ignoravo completamente.
2: Guardavo ormai. Che è HBO Max.
1: E io vedo sempre che il mio vicino alla finestra grande le
2: certo,
1: guarda sempre.
2: Certo.
1: Le guarda col volume alto, quindi non mi preoccupo.
2: Fammelo sapere
1: tanto.
2: Quando le guarda. Che...
1: Sì, facciamo una seratina, ecco. Tirano su due birrette, ci metti lì alla finestra.
2: Sì.
1: Anche col cappotto, poi magari arriva un attimino freddo, che ci può stare. Però tornando un attimo sul mio genere di elezione, deve uscire Blade Runner 2099.
2: Eh sì, anche quello è...
1: Questa serie che ha già fatto strappare i capelli a tutti quelli che urlano al woke, che odiano il politically correct. Per quale motivo? La protagonista, una delle protagoniste, sarà Hunter Schafer, che è un'attrice trans, bellissima tra l'altro e molto brava, che tra le altre cose nel 2024 è stata arrestata a New York durante una manifestazione pro-PAL. Quindi come facciamo a non volerli bene? Quindi
2: sì.
1: Il mondo woke è insorto, perché dove sono non si può far fare a una donna, non sia mai. E dov'è Harrison Ford? E dov'è Ryan Gosling che va fatto
2: non mi ricordo
1: più 2049.
2: Sì,
1: sono passati 50 anni però . Il film Blade Runner 2049 è abbastanza autoconclusivo, senza spoiler.
2: Esatto.
1: Ma
2: sì.
1: Mi sembra che si chiuda abbastanza, quindi un po' perché anche il trailer mi sembrava abbastanza interessante, si basa su un'opera derivata già anche da Blade Runner, poi credo, so se è una serie a fumetti pure quella o cosa, comunque cioè, è un'attrice donna, una protagonista donna, perché no, siamo nel 2099, penso che le donne avranno dei diritti nel 2099.
2: Spererei.
1: A differenza di quello che sarà il 2029, a quanto se questo è l'andazzo, direi avremo anche un progetto nuovo su Tomb Raider. Cercando sull'internet ho scoperto che tra le cose in lavorazione c'è un Untitled Tomb Raider Project ideato da Phoebe Waller-Bridge, ideatrice e protagonista di Fleabag, che è un'autrice della Madò. Quindi ho delle domande, perché ci saranno Sophie Turner, che è sempre la monoespressiva principessa di Game of Thrones, Jason Isaacs e Sigourney Weaver. Così debotto. Quindi
2: uscirà su Amazon questa,
1: uscirà
2: vedo.
1: Esatto,
2: in arrivo su Amazon
1: prima
2: esatto.
1: O poi credo che sia ancora in pre-produzione, perché non ho trovato praticamente nessun dettaglio. Così come in pre-produzione c'è anche God of War, la serie, con Dave Bautista nel ruolo di Kratos.
2: Fantastico.
1: Era lui o Jason Momoa, ma preferisco Bautista perché effettivamente è perfetto.
2: Sì.
1: Se non devi neanche acconciargli i capelli. E lo showrunner è Ronald D. Moore, lo showrunner di For All Mankind e di Star City, che dobbiamo ancora guardare.
2: Esatto. Diglielo al tuo vicino di guardarla, che così...
1: Esatto, dobbiamo fare una serie di serate. Tra l'altro vedendo anche tra progetti che sono nella testa delle persone ancora, ma probabilmente non arrivati alla vita vera, Guida Galattica per Autostoppisti. Una serie.
2: Ah?
1: È rischiosa. molto molto rischioso, perché qua bisogna scriverla bene, che già sul film ci sono stati pareri contrastanti.
2: Sì,
1: a me è piaciuto,
2: esatto,
1: un botto.
2: A me è piaciuto
1: anche a me perché è inglese, ha mantenuto quel tipo di umorismo che era giusto secondo me, però di quello non so veramente nulla, ho visto solo che c'è, ci sarà qualcosa.
2: Tra l'altro ne avevano già fatta una serie TV nel 1981,
1: e allora dobbiamo andarla a prendere.
2: Una serie, un adattamento di 6 episodi trasmesso dalla BBC.
1: Beh, chissà.
2: Sarebbe da recuperare questa.
1: Potrebbe
2: .
1: Esserci qualcosa di interessante.
2: Un'unica stagione da 6 episodi della durata di circa 30-35 minuti ciascuno.
1: Beh, magari sì. Allora, le produzioni degli anni 80 britanniche della BBC per il mercato britannico non sono facilissime da digerire adesso.
2: No,
1: come adesso.
2: No.
1: Però chissà.
2: Però chissà.
1: Se riusciamo a convincere il vicino a trovare le videocassette.
2: Magari, esatto.
1: Ne possiamo parlare.
2: Qualcosa, esatto.
1: E sempre rimanendo in Regno Unito, ho scoperto dell'esistenza di questa serie Netflix che è già uscita, se non sbaglio, che è Alley Cats, che
2: c'è
1: è una serie
2: lì
1: d'animazione di e con Ricky Gervais e Diane Morgan, che è un'altra attrice che adoro. Se non avete visto Kank on Life e Kank on Britain, fatevi un favore, guardateli, perché vi spaccate dalle risate, soprattutto quando fa le interviste a delle persone ignare a quanto pare di chi sia e che domande stia facendo. Lei è veramente veramente bravissima. Ma quanto tempo abbiamo ancora, che mi sono perso?
2: Allora,
1: assolutamente
2: ci mancano veramente pochi minuti, infatti no. In realtà potremmo salutare e andare ad ascoltare una canzone, perché ci siamo.
1: Insomma, diciamo
2: ci
1: che siamo. Di roba anche per questa stagione del friccicorino ce l'abbiamo, poi appunto già dobbiamo parlare, continuare e finire il discorso di Daria,
2: esatto,
1: quello
2: esatto.
1: Sarà sicuramente, non dico sicuramente, quasi sicuramente il prossimo episodio, chi lo sa, oppure quando meno ve l'aspettate.
2: Quando meno ce l'aspettiamo. Beh.
1: Poi appunto abbiamo da parlare di Silo, abbiamo Severance.
2: C'è un sacco di roba, un sacco di roba. Quindi restate con noi anche in questa 17ª stagione. Se vi piacciono le serie TV,
1: anche se non vi piacciono,
2: piacere
1: noi.
2: Avrete pane per i vostri denti. Bene, grazie Manuel, come
1: grazie
2: sempre.
1: Grazie Simo, grazie belle persone che siete tornate con noi.
2: E restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao.
1: Ciao.

0: E buongiorno a tutte e a tutti, state ascoltando Beate Lesbiche, la trasmissione del Pianeta Viola e siamo tornate. Non so quanto vi siamo mancate, io spero, immagino molto. Siamo a inizio ottobre e come di consueto iniziano a cadere le foglie e ricomincia la trasmissione Beate Lesbiche. Tutti i venerdì dalle 15:15 alle 16 circa. E se vi avete voglia di riascoltare le puntate che sono andate in onda fino a fine giugno 2026, basta andare sul sito del Pianeta Viola e per sapere tutto quello che facciamo, tutti i social. Perché sapete che il Pianeta Viola ha moltissimi social, non tutti, ma molti, per cui è facile tenerci d'occhio e seguire le nostre iniziative e attività. Oggi io sono Marta e con me ci sono Piera e Vego. Ciao ragazze.
1: Ciao Marta, ciao a tutti e a tutte.
0: Bego seleziona come sempre per noi delle canzoni molto, molto, molto divertenti o interessanti e interessanti, dipende dai momenti. Quasi sempre piacciono perché i feedback sono positivi con le scelte musicali di Bego. E io e Piera oggi vi parleremo di un festival al quale abbiamo partecipato. Si vede dai nostri occhi perché ancora ne siamo uscite un po' provate da tante ore di visioni di film molto belli, che è Sample for Cake. Nella cornice bolognese del cinema Nosadella e fuori, soprattutto nel parco, abbiamo anche realizzato delle interviste per voi. Però prima di iniziare con i contenuti, direi che Bego, cosa ci fai sentire? Perché tutta l'estate senza musica nuova, sai che le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto vanno in crisi d'astinenza.
1: Crisi di astinenza, quello molto, no? Bene, è un piacere ritrovarvi per un altro anno e quest'anno, come hai detto bene, ho l'intenzione di proporvi anche brani diversi dal solito e spero di farvi conoscere cantanti provenienti da altre parti del mondo, come altri anni che ho fatto. E qual è il modo migliore per iniziare se non con questa canzone che si chiama Came a Babilonia. Si tratta di un brano reggae del gruppo brasiliano Nazire e ho trovato che il testo invoca la purificazione del cuore e la protezione di Jah contro le ingiustizie del mondo. E non so voi, io non sapevo chi è Jah, e Jah è il nome con cui viene chiamato Dio nella cultura rastafariana. E vedete? Impariamo qualcosa di nuovo ogni volta che ascoltiamo una canzone inedita. Una canzone è una finestra sul mondo e continuiamo quindi ad aprire finestre anche questo anno. Ascoltiamo quindi Nazire con Keima Babilonia.

0: questo inizio trasmissione, ho apprezzato molto, vedo che anche Piera muove la testa, per cui sembra soddisfatta della scelta musicale. Magari cerco di riattivare il microfono della nostra Piera perché non so se c'è
1: Attivato. Il
0: molto
1: sistema
0: bene.
1: è nuovo e ha bisogno di un po' di rodaggio.
0: No, te l'ho spento io, ti
1: Sì.
0: dico che ti ho spento io il microfono perché ti sentivo in cuffia prima quando Vego parlava. Piera, siamo tornate da Bologna cariche, raccontaci
1: Certo.
0: un po' di questo festival.
1: Allora, prima di tutto diciamo che in Italia esistono due festival del cinema lesbico, un festival immaginario a cui noi siamo legate da tanti anni, ma diciamo da immaginario a seguito di una scissione nel 2006 è nato anche quest'altro festival, Sempre Fair Cake, che si trova proprio nel luogo, diciamo, di dove tutto è iniziato, a Bologna. È già la 18ª edizione di questo festival internazionale. Noi abbiamo potuto poco seguirlo perché con la radio, perché inizia, viene prodotto soltanto pochi giorni prima dell'inizio della radio, quindi insomma noi siamo sempre in ritardo, ma quest'anno siamo riuscite ad andare, è stata una bellissima esperienza e siamo anche riuscite a fare alcune interviste interessanti alle registe. Voglio ricordare che Sempre Fair Cake è stato fondato da Lucky Massa ed è in questo momento organizzato dall'associazione Lucky Massa. Chi era Lucky Massa? Era un'attivista lesbica nata nel 62 e morta, ahimè, ancora molto giovane 10 anni fa, per cui successivamente è stata fondata un'associazione a suo nome. Lucky Massa è stata una giovanissima lesbica militante, giovanissima perché è andata via di casa a 17 anni, ha viaggiato in tutta Europa, a 18 anni si è stabilita a Bologna e qui ha partecipato, fondato a tutte le diverse realtà lesbiche che successivamente si sono formate a Bologna. La prima di tutte, il TIASO, ha fatto parte dell'organizzazione della terzo convegno lesbico, della prima e della seconda settimana lesbica e ha fatto parte per molti anni anche dell'organizzazione di Immaginaria, prima appunto di andarsene e fondare una propria associazione, un proprio gruppo fuori campo e successivamente questo festival, un festival di comunità. Infatti abbiamo visto tantissime giovani e anche non più giovani mescolate insieme, una cosa che non vedevamo più da molti, molti anni. E
0: Molto
1: questo mi è stato, è
0: bello,
1: piaciuto molto.
0: moltissimo vedere tante ragazze giovani e appunto della mia, della tua età e anche un po' più diciamo grandi rispetto alla tua di età. È stato bellissimo perché ho visto quello che era Immaginaria quando io avevo 17 anni, un luogo di incontro transgenerazionale per le donne lesbiche queer. E devo dire che mi ha molto emozionata, tantissime volontarie, Piera, cioè tipo
1: Hanno
0: 140 le
1: detto
0: volontarie.
1: che le volontarie erano 140, l'organizzazione era comunque ben fatta, i film partivano al tempo previsto
0: Tutto
1: e
0: curato,
1: all'esterno
0: tanti anche bei
1: c'erano
0: cartelloni
1: i
0: di
1: garzebi, sì, con tante regole.
0: Vabbè, hanno
1: Nemmeno
0: ri
1: nella mia classe a scuola c'erano così tante regole.
0: Penso
1: Però
0: fossero soprattutto per quelle della mia e della tua età, perché le
1: no,
0: giovani.
1: forse della mia più che della tua Marta, però va bene. Diciamo che però c'erano appunto il posto per il gazebo per l'aperitivo, per insomma, dove c'era la birreria, dove si poteva pranzare, fare
0: Vegano,
1: colazione.
0: vegano.
1: C'era tutto anche molto vegano, a
0: Sì.
1: scelta, ed era tutto molto ben organizzato.
0: C'erano anche
1: Nonostante.
0: i sofà per le donne grasse, cioè bellissimo,
1: Sì.
0: che io ho dovuto resistere alla tentazione perché sapete che io, chi mi conosce, adoro i divani, però naturalmente quel posto era per chi non poteva stare nelle sedie di un cinema che ha delle misure standard che non tengono conto di tutti i corpi, ecco.
1: E dobbiamo dire che nonostante le tentazioni dell'esterno, noi abbiamo resistito stoicamente e abbiamo visto film dalle 10 della mattina
0: Fino a
1: fin quasi a
0: mezzanotte,
1: mezzanotte.
0: esatto.
1: E stoicamente, ma è una cosa che paga secondo noi perché ti permette di avere veramente uno sguardo di insieme sulla produzione
0: Nazionale e internazionale.
1: nazionale, internazionale, lesbica e non solo lesbica, di quello che si muove nel mondo. E
0: Sì,
1: ci
0: io
1: sono
0: sono stata in divisa,
1: piaciuti.
0: bisognava andare in divisa, come dire, antisesso, perché questo lo diciamo anche le giovani o meno giovani, chi, le lesbiche in generale, diciamo che si socializza molto fuori, però se una si veste con il look giusto, cioè sono lì da attivista e voglio vedere i film appena, ce la si può fare. Se invece volete fare anche altro, credo che Sample Free Cake dia anche quell'opportunità che noi non abbiamo esplorato, però ecco, invitiamola per l'anno prossimo o anche quest'anno chi ha voglia di iscriverci, che è stata a Bologna, se ha approfittato anche della socialità, che ci dica un po' com'è andata, anche quei racconti.
1: Sì, ci doveva essere qualcuno con l'applicazione WAPA per farci sapere tutte le presenti.
0: Io abbiamo un film che
1: WAPA
0: è
1: che
0: uno.
1: è un'applicazione parallela a Tinder, praticamente. È così, per
0: Ma è
1: lesbiche.
0: per lesbiche, non so, sai, non la bazzico, per cui non la conosco molto, però sì, questo dicono. Abbiamo il nostro film, uno dei nostri film preferiti del festival, che è un cortometraggio, e abbiamo l'intervista alla regista, però prima di mandarla e dire due parole, più di due parole su questo bellissimo cortometraggio, chiederei a Bego di lanciare un'altra canzone per noi.
2: Certo, e passiamo ora a Sara, che ci propone un brano intitolato Marimacho, che in spagnolo si è usato storicamente come, non so, un termine usato come insulto, come maschiaccio, lesbica, non so come dirlo in italiano preciso. È un epiteto, come ho detto, che forse molte di noi lesbiche si sono sentite rivolgere, ma anche indirizzato anche a donne eterosessuali che non si vestono o non si acconciano o non si comportano secondo i canoni che la società definisce femminili. E in questo caso la cantante Zahara trasforma questo termine storicamente denigratorio in un inno, e la canzone accompagna il film Pioneras, Solo querían jugar. Non so se l'avete visto, io no, è basato sulla storia vera di alcune giovani donne nella Spagna dei primi anni 70, ancora Franco viveva, che sfidarono le convenzioni sociali per aprire la strada al calcio femminile. E nel film c'è una scena in cui le calciatrici vengono insultate, Marimacho, Bollera, Fulana, cose brutte. Ma nonostante l'ostilità, non si lasciano intimidare e al contrario diventano sempre più forti. E Zahara, la cantante, racconta che quella scena le ha fatto capire di voler trasformare Marimacho, la parola, il insulto, in un grido di battaglia, un inno di riappropriazione per tutte le donne e le persone non conformi al genere, presi di mira per aver occupato spazi che non erano destinati a loro. Il film parla di calcio, sì, ma in realtà tratta di donne che occupano lo spazio pubblico. E come afferma Zahara, cito testualmente, la parola marimacho non funge più da insulto, bensì da celebrazione collettiva. Andiamo a sentirla.

0: allungato un po' i tempi della canzone perché mi è piaciuta molto, e soprattutto perché fuori programma rispetto a quello che avevamo concordato io e Piera, non possiamo non parlare di questa.
1: Esatto.
0: Dobbiamo parlare, abbiamo visto un documentario bellissimo, un cortometraggio bellissimo che è Fair Play, che è un progetto fotografico di Roman Manfredi, con la proiezione prima in Italia a Some Prefer Cake, che parla proprio di equità e solidarietà attraverso i ritratti della squadra femminile non binary Clapton Community in Gran Bretagna, e a Bologna c'è ancora, dovrebbe esserci ancora
1: dura fino a dicembre.
0: Perfetto, per cui se fate un salto a Bologna fino al 18 dicembre mi sembra c'è una mostra nello spazio appunto Labo, le fotografie bellissime di questa fotografa, le calciatrici sono, cioè le guardi, le ammiri e poi gridare e cantare quest'inno. L'inno di questa squadra è in realtà
1: Bella Ciao,
0: per cui è molto, una squadra naturalmente molto politica, una storia molto molto bella, interessante, e vabbè, niente, fuori programma, ma dovevamo parlarne, Piera, cioè
1: E non posso non leggere uno di questi fotogrammi. In campo le donne imparano a occupare lo spazio in modo diverso. Se qualcuno ti corre incontro, devi imparare a mantenere la posizione, a non spostarti. È l'allenatrice di questa squadra.
0: Chi gioca a calcio impara come donna a mantenere la posizione e non spostarti quando ti arriva un treno davanti e tu non ti devi spostare. E questo sicuramente è politico, molto bene. E insomma, mi sembra tutto perfetto.
1: Sì, parleremo ancora di Roman Manfredi in un'altra puntata, perché sono poi andata a vedere la mostra Among Us, tra di noi, che è molto interessante e che appunto si può vedere fino a dicembre.
0: Ne riparleremo. Ottimo, ottimo.
2: Guarda, noi tre parlando di calcio.
0: Cioè, nessuna delle tre che gioca a calcio, che segue il calcio, ma il calcio femminile è un'altra cosa.
2: Sì, amiamo le donne che giocano a calcio. Sì, quello sì.
0: Invece adesso vi parliamo di un cortometraggio bellissimo, e io l'ho votato come il preferito,
1: Anzio, Marta.
0: anche tu, My Dear Dear Home. Raccontaci qualcosa di questo bel
1: Sì, è
0: cortometraggio.
1: di Wei Ran, è un documentario fra la Svizzera e la Cina, perché l'autrice, la regista, dopo aver sposato la sua compagna in Svizzera, torna a casa in Cina, e vediamo questa Cina moderna con i palazzoni alti, una famiglia benestante che però sta in una casa relativamente piccola e con tantissimi problemi economici, perché ci
0: Oltre
1: sono
0: che
1: anche,
0: relazionali, perché
1: oltre
0: la
1: che
0: coppia lì dei suoi genitori non si
1: relazionali.
0: parlano, sacco delle robe.
1: E c'è questa madre che è un'attrice nata praticamente, a cui la figlia invece molto, che sembra molto più timida, più riservata, comunque racconta la sua storia, che appunto si è sposata con questa ragazza svizzera. E ci sono tutte le reazioni della madre, che parte dalla disapprovazione totale al cercare di capire, facendo anche domande un po' imbarazzanti, sulla sessualità, come di solito, fino poi all'accettazione, diciamo così, ma tutta sua, fatta con molta teatralità,
0: E anche con uno schema di valori diverso, cioè diverso dal nostro, reazioni e valori che dicono di una società differente dalla nostra, ma è bellissimo perché i passaggi da uno stato mentale emotivo a un altro sembra un'attrice. Quando alla fine ho intervistato la regista e ho capito che era la storia vera sua e dei suoi genitori e della sua compagna.
1: Sì, diciamo che non avrebbe avuto questo impatto se non ci fosse stata questa madre così stupefacente, diciamo, oppure dall'inizio alla fine, con tutte le sue riflessioni fatte ad alta voce, perché comunque con le domande che faceva alla figlia, faceva anche tante riflessioni sue, abbiamo potuto seguire tutta l'evoluzione, insomma, dal rifiuto all'accettazione in un tempo tutto sommato molto breve,
0: Vabbè,
1: direi.
0: un cortometraggio, ecco. Considerate che a Some Prefer Cake c'era la regista, ma c'era anche una rappresentante di un'associazione che si chiama Collettivo cattiva, il Lu, le intervisteremo, per cui ne sapremo di più, che parlava italiano, ma tutta gestita da donne cinesi, per cui in sala c'erano donne cinesi, e questa è una cosa bellissima per me, finalmente avere un contatto con una comunità cinese che vive in Italia, in più queer, e la possibilità che siano loro a parlare di sé. C'è una cosa meravigliosa, ma dedicheremo una puntata, sicuramente un'intervista a questa realtà, perché è molto molto interessante. Allora, mandiamo in onda la piccola intervista che abbiamo realizzato per la regista e poi ve la traduco, ecco, diciamo un po' riassumendo, ma ve la traduco, così sentite anche la voce di questa timida regista che è stata coraggiosa, perché parlare così tanto, mettersi a nudo, non è facile davanti a una telecamera.
1: Sì, e poi diciamolo che non era per niente previsto, è andata con la
0: telecamera. Adesso lo racconta nel documentario, nell'intervista.
3: That's what I'm gonna ask is, from where, when did you start with the idea of the movie, of the short film?
4: Okay, so I said, you know, Q&A, I wasn't planning to make this film at all, because I found a new job that has nothing to do with cinema, so I'm a bit scared, so I bought a camera myself, I want to film my daily life, like a vlog, and then, of course, I filmed my wedding. And I think it's a moment worth to keep it. So I was like, why don't I just go back to China to film my parents? Because I always avoid talking with my parents. They know my sexuality, but we don't talk, you know, like, because avoid conflict. And strangely, I think holding a camera gave me courage to look at my mom, and then to also look at myself through her eyes. And then things happened with the money thing, my dad's debt thing. My mom was suddenly like, start to open up to me. I didn't expect it at all. So I went back to Switzerland. I made a footage. I showed to my friend. They met queer friends in China. They were like, I saw myself in the film. So I said, oh yeah, then let's make a film so that many people could see this to feel a little bit understood. Yeah, that's it.
3: I see. So you could say it's, you use the camera to detach yourself a little bit, and so you could record some footage, and then when you also saw it, because I also do that for work, I'm a video maker, so I understand that. You saw the footage and you said, okay, but now I can understand more of what is going on.
4: Yeah, yeah, exactly.
3: I see. So.
4: Yeah, wonderful. Thank you very much.
2: Thank you so much. Thank you.
0: Mi viene da ridere il mio wonderful. Chiaramente l'intervista abbiamo utilizzato chi parla meglio inglese di noi, le splendide volontarie di Sample for Cake. Le abbiamo chiesto quando ha iniziato il progetto per la realizzazione del cortometraggio, e lei ci ha risposto: qualche anno fa non avevo lavoro nel cinema, ne stavo cercando uno, avevo paura, così ho deciso di prendere la cinepresa e ho iniziato a riprendere la mia vita quotidiana. Ho filmato il mio matrimonio perché mi sembrava un momento interessante da riprendere, poi sono tornata in Cina a filmare i miei genitori e avevo sempre evitato di parlare loro della mia sessualità per conflitti miei, e ho parlato di me, ho ripreso mia madre, ho visto me stessa nei suoi occhi, le ho detto di me, di mia moglie, e non ho ripreso molto mio padre. Non avevo aspettative su di lei, sulla sua reazione, ho solo osservato attraverso la telecamera. Sono poi tornata in Svizzera e ho mostrato con i miei amici, ho rivisto le immagini, ho rivisto me stessa nel film, e ho capito che, no, prima di tutto che sarebbe diventato un film, e ho rivisto me stessa e ho capito meglio me e la mia famiglia, e gli amici mi hanno fatto capire che era molto importante farne un film e farne un documentario. Le abbiamo poi chiesto se, la domanda era, tu hai usato la telecamera per scollegarti da te e osservarti dall'esterno e capire meglio la tua storia, te stessa, e lei ha detto sì, esattamente. Per cui una... ma comunque guardate, non vi abbiamo detto la cosa importante, è non quello che vi abbiamo detto, ma la madre di questa regista, che è da vedere, perché noi, cioè, un applauso scrosciante, ci siamo tutte innamorate, ma come dire del personaggio, della persona, ma anche del personaggio, essendo comunque un cortometraggio.
1: Ma è anche un personaggio,
0: è anche un personaggio, oltre ad essere molto bella, cioè ho detto, ma quanti anni hanno di differenza? Due, perché sembravano quasi coetanee, madre e figlia. Vabbè, ma questa è la nostra differenza, che non siamo in cioè la nostra difficoltà a capire e interpretare l'età di persone asiatiche, almeno la mia sicuramente. Già faccio fatica con persone con tratti occidentali e con gli asiatici e le asiatiche, io non capisco mai quanti anni hanno, e va bene così, sempre giovani forever. Bego, cosa ci fai sentire? Cioè, un momento di pausa, di suspense.
2: Sì, sì, sì. Sì, perché mi hai chiamato subito e non ero pronta.
0: Stavi ascoltando.
2: Stavo respirando, perché adesso vi invito ad ascoltare una di quelle canzoni che toccano l'anima nel profondo, che si intitola Respira, che è un po' quello che dobbiamo fare in questa vita veloce. È cantata da Natalia Docco, una cantante argentina, ma che vive in Francia. Ecco perché il brano inizia in francese. È una splendida combinazione che adorerete. E se riuscite anche a respirare mentre lei canta, tanto meglio. E vi lascio con la canzone. Respirate, non dimenticare.

stiamo respirando tutte, io ho abbassato il ritmo anche del mio eloquio, che è sempre molto alto, ma va bene abbassare il ritmo e ricordarci che siamo su Radio Onda d'Urto e stiamo ascoltando Beate Lesbiche, la trasmissione del Pianeta Viola, che va in onda ogni venerdì da ottobre a fine giugno, dalle 15:15 in poi, 45 minuti in compagnia delle lesbiche, se che ogni

0: in un bellissimo palazzo che hanno quasi inaugurato loro, poi ce lo raccontano la presidente dell'associazione e la regista.
1: E la è una produzione di un'organizzazione femminista che si chiama Creación Positiva, che mi sembra un bellissimo nome, e che lavora per rendere effettivi i diritti sessuali della società attraverso programmi di assistenza, azioni di sensibilizzazione, e parla delle situazioni di violenza che vivono oggi le lesbiche, in che modo le affrontano, quali problemi ci sono alla base, in che modo, insomma, si possono affrontare e risolvere. Non lo so, l'intervista questa mi sembra anche più lunga, magari la
0: Sì,
1: facciamo
0: io la
1: partire.
0: manderei subito. Facciamo prima parlare la presidente di questa associazione, che è Maria Luisa Garcia Berrocal, e poi sentiremo invece Ines Tarradellas, che è la regista. Mandiamo prima. Vale, cuéntanos un poco de dónde viene la idea de ese proyecto.
2: Pues la idea viene de muchos años de trabajo y que, bueno, nosotras trabajamos en temas de promoción de la salud sexual desde perspectiva de derechos y después de muchos años nos dimos cuenta de que después de haber hecho muchos materiales, de haber hecho mucha sensibilización y demás, había algo que estaba ahí y que no lo habíamos tocado, que era el tema de la lesbofobia. Y bueno, pensamos porque para nosotras la lesbofobia es una manifestación más de las violencias machistas, del machismo y del patriarcado. Y era como, bueno, creemos que ya en el 2018 era un buen momento para ponerlo en marcha y después de bastante experiencia. Pedimos una subvención, nos la dieron, pequeñica, era como para poder hacer una cosa de, bueno, un producto de 3 minutos que luego fuera acompañado de fotografías y demás. Pero bueno, realmente este producto generó una energía, generó de alguna manera. Facilitó realmente algo tan coral, desde la generosidad de las participantes que no hubo que insistir demasiado para que quisieran participar, desde el lugar que nos dejaron para la grabación, que casi lo estrenamos y es una pasada, es un edificio precioso en Barcelona. Fue como todo muy orgánico, fue muy coral. Y cuando Inés nos comentó que había grabado un montón de cosas, que
0: La directora, ¿eh? La directora.
2: la directora, que tenía una importante, cuando nos presentó el tráiler, porque lo inicial era el tráiler y de pronto fue como, bueno, hay mucho material, se puede hacer algo más allá. Pues tuvimos que pensarlo 2 veces, pero bueno, yo creo que con la media que le dimos una vuelta fue como, bueno, pues tiremos adelante aunque muramos en el intento. Y ha quedado. Y el
0: Ha
2: bueno.
0: quedado precioso y
2: Queda
0: tenéis
2: bonito.
0: que verlo.
2: Sì.
0: Allora, raccontaci da dove viene l'idea di questo progetto. Ci risponde la presidente dell'associazione. L'idea viene da molti anni di lavoro. Noi lavoriamo sulla promozione della salute sessuale. Dopo aver fatto molti anni di sensibilizzazione e produzione di materiali, ci siamo accorte che c'era qualcosa che non avevamo ancora affrontato, la tematica della lesbofobia. Per noi è un'altra espressione della violenza machista e del patriarcato. Nel 2018 era un buon momento per affrontare il tema e chiedemmo un finanziamento. All'inizio arrivò giusto giusto per produrre una registrazione piccola di 3 minuti, accompagnata da fotografie. Questo progetto generò un'energia e facilitò un lavoro corale. Grazie alla generosità delle partecipanti, non abbiamo dovuto insistere perché partecipassero. Ci lasciarono un luogo per la registrazione che quasi inauguramo noi, un palazzo bellissimo a Barcellona. Fu tutto semplice e corale. E quando la regista ci disse che aveva registrato molto materiale, ci mostrò il trailer e capimmo che si poteva fare di più. E anche se fossimo morte nell'intento, dice, è molto. qui abbiamo questo documentario che io aggiungo essere prezioso.

0: mando subito anche l'intervista alla direttora, alla regista, così che parla del film, non abbiamo bisogno di commentarlo noi.
1: Vale, ahora escuchamos a la directora, que muy buena directora, maja, así todas son majas en ese proyecto. Cuéntanos un poco cómo has planteado la idea y así la estructura y lo que piensas que es importante decir de ese proyecto.
2: Pues Creación Positiva me había contactado para, bueno, para exponerme como todo el bagaje que habían ido recogiendo durante años de todo el, bueno, pues las experiencias de muchísimas mujeres que han vivido lesbofobia en muchas formas. Y entonces se me ocurrió este lenguaje o esta manera audiovisual de comunicar que es a partir de entrevistas, ¿no? A mujeres que hayan vivido y que viven hoy en día la lesbofobia, y entonces de hacerles directamente entrevistas y que expongan sus vivencias y las, bueno, las diferentes violencias que quisieran compartir, pues delante de la cámara y con el micro. Y el tema es que no solo nos quedamos aquí, sino que también quisimos que ellas mismas pues analizaran qué hay de fondo, ¿no? ¿Por qué sigue ocurriendo aún hoy en día? No que vengan unos expertos de fuera, sino que ellas mismas pues ya pueden ver. De hecho hay algunas pues pensadoras en el documental y que articulan muy bien el discurso y son muy explicativas y muy
1: Un
2: pedagógicas.
1: nivelazo,
2: Y también ellas mismas, que en esta tercera parte, el docu está estructurado en tres partes, en la tercera parte pues que expusieran en lo que ellas creen que puede, bueno, funcionar o puede ser estratégico de articular a nivel individual y sobre todo colectivo para dar respuesta a estas violencias y bueno, y tener un lugar de, bueno, crear espacios de resistencia.
1: Muchas gracias.
3: ¿Puedo decir una cosa?
1: Por supuesto que puedes decir una cosa.
4: No, o sea, no quería perder este espacio para poder agradecer a la Asociación Libera la traducción al italiano, que sin ello no estaríamos aquí y sin ello el documental no hubiera traspasado alguna que otra frontera y estamos
1: Ne stiamo
4: encantados.
1: parlando su Beate Lesbiche perché c'è la traduzione in italiano ed è possibile farlo circolare in tutta Italia, per cui basta, poi metteremo tutti i contatti per riuscire a avere il film, naturalmente sostenendo il film e non in altra modalità. E poi vi raccontiamo anche un po' meglio che cos'è l'Associazione Liberas. Grazie mille.
3: Grazie.
1: Allora, chiedo alla regista, raccontaci com'è stata la progettazione di questo documentario e lei dice Creazione Positiva, mi ha contattato mostrandomi tutta l'esperienza le esperienze di lesbofobia vissuta da tanti anni dalle donne dell'associazione e pensai di raccontare attraverso interviste la loro esperienza, le diverse violenze subite e mi piaceva l'idea che analizzassero cosa c'era alla base di questa violenza. Che non fossero degli esperti da fuori, ma che fossero loro stesse da dentro a parlare ed analizzare. Ci sono anche delle teoriche, aggiungo io, tipo Brigitte Vassallo, non solo, cioè, non lo diciamo, ma se andate a vedere chi parla in queste interviste, non sono, diciamo, la prima lesbica incontrata per strada. Ci sono delle teoriche nel documentario che articolano molto bene il loro discorso, anche con finalità pedagogica. Nella terza parte, aggiungo io, che è la più interessante, secondo me, ho chiesto loro di dirci cosa può funzionare strategicamente a livello individuale e collettivo per contrastare questa violenza, per creare spazi di resistenza. Aggiunge Maria Luisa Garcia Berocal di Creazione Positiva, che ringrazia l'associazione Liberas per la traduzione all'italiano, che è un'associazione sarda, ma non abbiamo tempo oggi perché abbiamo troppo, cioè la trasmissione di 45 minuti oggi ce la siamo mangiata, e per cui intervisteremo sicuramente anche loro per sapere come lavorano, sapere di più di anche di questa collaborazione. Abbiamo tempo per un minuto e mezzo per un'ultima canzone, forse un minuto? Dai, Bego, lanciaci una canzone se riesci. E poi dobbiamo
3: Vi
1: salutare.
3: lascio una canzone dei Pipiolas che loro sono Adriana e Paola che si sono conosciute nella scuola di recitazione, hanno iniziato a fare la musica nel 2022, ma dopo hanno preso una pausa per riflettere e hanno deciso di continuare a fare musica e noi siamo felicissime di ascoltare questa canzone che si chiama Menores e loro sono Pipiolas.

ascoltato Beate Lesbiche, la prima trasmissione, la prima puntata autunnale di Beate Lesbiche del Pianeta Viola. E è stato un piacere stare in vostra compagnia. Dobbiamo sfumare questa canzone e mettere la sigla finale, ma non preoccupatevi, se è stato troppo veloce per voi basta scaricare il podcast e

le 16, Radio Onda d'Urto, giornale radio in breve, notizie di questo venerdì 2 ottobre. In Spagna non passa il decreto sulla casa promosso dal governo Sanchez, alla fine bocciati i due decreti legge ed emergenza per far fronte all'ondata di indignazione popolare dopo lo sfratto dell'87enne Mari Carmen la scorsa settimana a Madrid. E cade così la fragile maggioranza parlamentare che tiene in vita il governo a guida socialista. Il tutto a causa del partito catalano di destra, Junts, che ha votato contro. Aumentano così le pressioni sul premier Sanchez perché convochi elezioni anticipate il 29 novembre. Fuori intanto non si placa la mobilitazione di piazza, che rimane imponente. Migliaia di persone sono ancora radunate a Puerta del Sol, a Madrid. Il comitato delle inquiline, che guida la protesta, ha promosso per domani le prime manifestazioni simultanee, tanto nella capitale spagnola quanto in altre 22 città. Una delle proteste più partecipate già oggi è a Barcellona, in Catalogna, anche contro il no espresso appunto da Junts. Per sabato annunciati poi cortei in 50 città in Spagna. Primo passo, dicono i sindacati degli inquilini, verso lo sciopero generale. E torniamo in Italia. Quella di Abderrahim Fakir è una morte come quella di Riccardo Magherini, ipossica da posizione prona. Il parallelo con l'uccisione da parte dei carabinieri del calciatore Magherini nel 2014 l'ha fatto oggi l'avvocato Fabio Anselmo, che difende i familiari del 42enne che il 19 luglio scorso è morto durante un violento fermo di polizia a Bologna. Le parole le ha pronunciate dopo l'incontro tra i consulenti delle parti. E ha precisato: la cocaina non è nemmeno concausa, insieme all'agitazione ha aumentato il fabbisogno d'ossigeno di cui è stato privato a causa del mantenimento della posizione prona da parte degli agenti, ha detto Anselmo, smentendo quindi la tesi del legale dei poliziotti che aveva attribuito alla droga la causa del decesso e non lo schiacciamento da parte di un poliziotto sul corpo a terra di Fakir. Dai consulenti poi sarebbero emersi rilievi ai sanitari per non aver chiamato il medico mentre Fakir era in stato d'agitazione. E oltre all'inflazione sale anche lo spread. In Italia il differenziale BTP Bund arriva a 131 punti base, torna ai livelli di aprile 2025, l'inflazione intanto in eurozona balza al 3,8% rispetto al 3,2% di agosto, l'Italia fa ancora peggio al 4,2% a settembre. I prezzi energetici in Europa, dice Eurostat, sono saliti del 18,8%. Intanto il presidente francese Macron ha annunciato una videoconferenza in questi momenti tra i leader del G7 dedicata proprio alla situazione energetica mondiale. E in Italia intanto il governo è in affanno a causa dell'inflazione alle stelle e anche lo spread in crescita, chiede quindi maggiore flessibilità all'Unione Europea con una lettera Giorgia Meloni indirizzata a Ursula von der Leyen. La esamineremo nel dettaglio, formuleremo le nostre valutazioni e posizione, replica, prendendo quindi tempo, un portavoce della Commissione Europea. Stasera intanto si terrà il Consiglio dei Ministri e sul tavolo arriverà il documento programmatico di bilancio, base della futura manovra economica, l'ultima prima delle elezioni del prossimo anno. E anche se manca discreto tempo all'appuntamento elettorale politico dell'anno prossimo, i partiti sono già ampiamente in campagna elettorale. Oggi la segretaria del PD, Schlein, ha risposto alla Presidente del Consiglio, che le aveva chiesto una critica vera al suo governo. Gliene dico 10, ha replicato la Schlein. Dicevano di abbassare le tasse, siamo ai record di pressione fiscale. Sulla natalità ha fatto retorica, ma non politica. La precarietà del lavoro colpisce donne e giovani. Più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, nessuna crescita, avete fallito, andate a casa. La segretaria del PD poi non risparmia neppure i 5 Stelle, manda un messaggio sulla leadership: il PD è primo partito e uno non vale uno, siamo generosi ma non ingenui. E tra le cause dell'aumento dei costi energetici c'è il blocco, ormai in corso da mesi, dello stretto di Hormuz. Su questo fronte una petroliera è stata colpita mentre transitava tra Iran e Oman. Scoppiato un incendio, non ci sono vittime, ma nemmeno indicazioni sulla paternità dell'attacco. Intanto l'Arabia Saudita invece continua ad attaccare gli Houthi in Yemen, nella zona dello stretto di Bab el-Mandeb.
Quindi gli Stati Uniti hanno deciso di inviare sulla portaerei Roosevelt altri 10.000 militari, diventeranno 60.000. Trump intanto fa sapere di valutare la possibilità di riprendere gli attacchi all'Iran dopo le elezioni di metà mandato ad inizio novembre. E c'è poi Israele. L'ultradestra al governo incassa uno stop inatteso. La Corte Suprema ha infatti ribaltato la decisione della Commissione elettorale e ha annunciato che i partiti della minoranza palestinese, la lista unita Balad e Ram, possono partecipare alle prossime elezioni politiche il 27 ottobre. E intanto però Israele continua anche le sue guerre e l'occupazione dal Libano. Per esempio, attacchi nel sud anche oggi con colpi d'artiglieria e mitragliatrice contro una mezza dozzina di villaggi, mentre in Palestina un altro civile, un 42enne, è stato ucciso in un attacco di droni israeliani a Khan Yunis nel sud della striscia, 10 i feriti oltre alla vittima. Il tutto porta a quota 74.040 morti dal 7 ottobre 2023 e 175.000 i feriti palestinesi, oltre a migliaia di dispersi. Torniamo in Italia con le proteste dei detenuti nel carcere romano di Regina Coeli. Rivolta scoppiata nella quinta sezione, ci sono 3 detenuti feriti dalla repressione poliziesca. 11 sono stati trasferiti già quest'oggi dopo la rivolta scoppiata nella giornata di ieri. Anche il sindacato dei secondini, OSAP, ha lamentato 6 guardie ferite e sostiene che la causa sia il sovraffollamento della struttura e chiede quindi dal canto suo più personale al governo. Tutto con il giornale radio in breve di questo venerdì, prossimo appuntamento come sempre alle 17.20 con il GR, linea che adesso passa a Baraonda d'Urto di quest'oggi, un buon ascolto.

Iniziamo questa puntata con una bella novità. È uscito oggi il nuovo singolo dei God of the Basement, si chiama Canzone per i bambini buoni. Beh, questo è 2026, è l'anno del decimo anniversario della band, e questa canzone per bambini buoni vuole proprio celebrare questi 10 anni. Un brano istintivo, distorsioni veramente potentissime e un testo particolarmente ficcante. Andiamo ad ascoltarli quindi, God of the Basement, con questa canzone per i bambini buoni.

dal principio vado oltre le apparenze, senza quel tipico senso di timore di quando ti ritrovi davanti qualcuno dal fare un po' osco e dal pessimo odore. Mi convinco che sono io, non mi fido mai di nessuno, ma sono in cerca di

questa canzone è dedicata ai bambini buoni ed è la storia di un cavallino che morì. Era così affezionato al suo padroncino che anche quando arrivò nei campi elisi dei cavalli lo cercò sempre.

E quindi canzone per i bambini buoni, erano i God of the Basement. Passiamo a un'altra bella novità, è uscito oggi il nuovo album per i nostri concittadini New Dress, si chiama Ade, e Dance Eternal, e lo presenteranno domani, sabato 3, al Carmen Town, ci sarà il release party. Bene, andiamo ad ascoltare un brano da questo Ade, nuovo album per i New Dress. La canzone che ho scelto è quella che apre l'album Here We Are. Eccoli qua i New Dress.

E quindi Here We Are si apre così ad il nuovo album per i bresciani New Dress, senatori della Dark Wave bresciana ma anche del Nord Italia, sicuramente una delle band più longeve che ha sempre inseguito la Dark Wave in maniera tra l'altro molto personale a mio avviso. New Dress presenteranno questo Ade domani sera al Carmen Town, domani sabato 3 al Carmen Town. L'album è disponibile anche in vinile, quindi insomma è anche un'ottima occasione per acquistarlo. Come dico sempre, supportiamo le band indipendenti, il modo migliore per farlo è proprio acquistare i loro album in formato fisico. Bene, andiamo avanti adesso con un'intervista.

0: Abbiamo ascoltato i Talco con Tinka, nuovo singolo che va a anticipare il prossimo album. Bisogna dire che i Talco passano pochi mesi dall'ultima volta che li abbiamo sentiti e hanno già fuori due canzoni, quindi è anche difficile stargli dietro, perché questa Tinka di cui adesso parleremo non è l'unico singolo uscito. Venerdì scorso ne è uscito un altro, ma insomma avremo modo adesso di parlarne e di ascoltare anche il brano nuovo, perché siamo di nuovo in collegamento con Dema. Ciao Dema, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, grazie.
0: Allora, io direi iniziamo a parlare subito di Tinka, perché voi state portando avanti una sorta di storia, c'è proprio una lore dietro questi vostri brani.
1: Sì, in realtà Freak è una storia che parte sì da messa in maniera molto onirica, metaforica e romanzata anche, diciamo, parte da un fatto personale, quasi autobiografico, per parlare di tematiche naturalmente più generali. E la Tinka appunto è una fase di che è più un sogno, un incubo, diciamo, in cui questo personaggio si trova a salire su un palcoscenico e vede che insomma il riflettore non riflette mai, non lo riflette mai, e quindi questa corsa al risultato, diciamo, ad esprimersi, si è scontrata con la mancanza di interesse da parte della gente, cioè la consapevolezza di essere uno dei tanti, insomma, niente di più, niente di meno. La Tinka alla fine è un personaggio di teatro che compare sempre nel palcoscenico ma non ha mai ruoli importanti, e credo sia una metafora della società che stiamo vivendo, in cui l'individualità, i social ti fanno sembrare una persona importante in quello che dice che fai, e in realtà sei una parte insignificante della società come chiunque di noi.
0: Eh sì, assolutamente, solo che bisogna saperlo, nel senso essere consapevoli del fatto che non è che siccome tutti possono scrivere dappertutto allora tutti sono chissà chi.
1: Questa purtroppo questo disco parla proprio di questa mancanza di consapevolezza, perché è un disco fatto di porte, fondamentalmente di scelte, e la scelta di far parte di una o di un'altra barricata non è esclusivamente la scelta definitiva. Dopo, all'interno di quella scelta che fai, ti capisci che devi farne ulteriori per non dico far valere le tue velleità, perché sembra quasi che tu voglia autoesaltarti o che ti voglia innalzare un gradino sopra gli altri, ma esprimere il tuo pensiero. Ci si accorge che anche se si sceglie una parte, che sia politica, sociale, artistica, che sia, il tuo pensiero è sempre un po' veicolato, e quindi non è l'unica scelta che puoi fare, insomma.
0: Certo, assolutamente, molto interessante, molto profonda questa riflessione che si trova dietro questo brano. Complimenti, perché l'avete veramente articolato molto bene in questa canzone. E di questo brano si trova anche un video sul vostro canale YouTube, come si trova un video anche del brano nuovo che si chiama Terra Libera e che è uscito proprio venerdì scorso. E quindi io ti chiederei di parlarci anche di questo nuovo singolo, con video anche questo.
1: Sì, diciamo che abbiamo voluto fare tra un singolo e un altro singolo c'è una B-side. L'abbiamo fatto con Banality Deathmatch, l'abbiamo fatto con Discord Totale in Show, e adesso è arrivato Terra Libera. Sono B-side, noi non siamo molto soliti pubblicare anche le B-side, però stavolta ci contavamo molto, non le abbiamo escluse perché le consideravamo delle canzoni non all'altezza di stare su un disco. Semplicemente il disco risultava scorrevole così e ci dispiaceva da tagliarle fuori come facciamo di solito, quindi abbiamo detto facciamo un EP e raccontiamo però una storia, cioè inseriamole sempre nel discorso del concept. E appunto Terra Libera arriva esattamente dopo la Tinka per un motivo il motivo è che no, il protagonista della storia, chiamiamolo D o Freak che sia, si accorge di non aver potere su quello che dice, nel senso, la frase famosa "sono responsabile di quello che dico, non di quello che capiscono gli altri", qua diciamo che prende forma. E l'abbiamo pensata inserendo delle canzoni decontestualizzate, naturalmente rispetto al significato originale dei Talco. Ogni verso è un verso di canzoni vecchie dei Talco, però decontestualizzate, per dire, appunto, per cercare di dimostrare questa frase. Io mi sono accorto, in un certo senso, vuol dire io mi sono accorto che adesso che sono una tinca ho letto magari un copione, ho usato delle parole, ho parlato forse come la gente volesse che parlassi, o forse le mie parole sono state comprese a metà o gli si è dato un altro significato.
0: Sono state travisate, sì.
1: E diciamo che gli interrogativi del protagonista comunque non sono risolti, perché può essere tutto, può essere niente, può darsi anche che si sia nascosto dietro un ombrello, un ombrellone fuori dal quale non voglio uscire. Questa allora maniera di travisare le sue parole gli faccia anche comodo, che questo per naturalmente anche attaccare in un certo senso, sia autoattaccarsi che attaccare in un certo senso la musica impegnata, che in questo momento non è tagliente come magari 20 anni fa, perché sembra che ci sia caduto in una zona di comfort in cui dici la cosa che la gente vuole sentire, ed è quasi come se, prendiamo tra virgolette, l'artista fosse veicolato dal pubblico e non fosse l'artista a portare il pubblico a sé.
0: E questa è una cosa
1: curata per il mondo dell'arte, secondo me.
0: E questa è una cosa molto importante e molto attuale, perché in effetti è questo che stiamo vivendo. Stiamo vedendo artisti che rincorrono il consenso invece che costruirselo. Non so come spiegare meglio questa cosa.
1: Sono d'accordo, e anche nel caso della musica impegnata, che insomma che è quello che riguarda anche noi. Ci sono dei modi di trattare determinati argomenti che andrebbero approfonditi e andrebbero trattati con meno superficialità, appunto vengono trattati molto spesso come marketing, e finiscono per perdere significato anche per la gente, per essere quasi addomesticati come rivendicazione, ed è praticamente la morte della musica impegnata questa.
0: Decisamente, certo, perché se tu vai a inquinare un ideale con il business, no, specialmente se sono ideali nobili. Cioè, io che penso, adesso per fare un esempio surreale, cioè se De André avesse fatto questi discorsi, però se parlo di questa cosa in quella maniera lì magari funziona meglio, vendo più dischi, cioè non sarebbe stato De André, voglio dire.
1: Esattamente, anzi De André ha anche subito contestazione a destra manca, sia dalle persone che la pensavano come lui, sia dai critici, per avere avuto sempre una libertà di pensiero e di analisi. E cioè, è questo il grande distacco tra appunto la musica, il cantautoriato, insomma la musica impegnata degli anni 70, 60 e i giorni nostri, che sembra che l'artista, l'interprete non sappia più osare, abbia paura di perdere quella poltroncina che si è creato con il consenso della gente che lo segue. E questo, secondo me, è la morte anche della creatività ad un certo punto.
0: Assolutamente, ma è la morte dell'artista stesso e dell'arte, a mio avviso, perché rincorrere appunto i consensi, e magari nel breve periodo i consensi arrivano, ma ti butti nel calderone insieme a tutti quelli che non hanno niente da dire, e nel breve periodo funziona, ma dopo un album la gente si è dimenticata,
1: esatto,
0: di te comunque.
1: E torni ad essere una tinca.
0: Esatto, e torni ad essere una tinca, ma forse neanche, perché magari sul palcoscenico manco ci vai più, nel senso.
1: Magari sì, magari no.
0: No, cioè, capito. Io vi devo fare i complimenti, perché voi non siete un gruppo di cantautori, tutt'altro, siete una band punk, pacianca, e non è da tutti portare avanti comunque dei discorsi nel vostro genere, dei discorsi in maniera così approfondita e con queste riflessioni molto serie, molto lucide sul mondo dell'arte, ma sul mondo in generale. Quindi, beh, complimenti a Italco davvero.
1: Grazie mille, mi fa piacere, anche perché è un terreno un po' in cui si, come si dice, si pettano abbastanza merde, nel senso che per un gruppo impegnato parlare di queste cose sembra quasi che appunto quello che abbiamo detto non dà in pasto alla gente quello che si vuole far sentire, però secondo me la riflessione è la base per migliorare anche lo status quo. Se ci si attacca a slogan superficiali e non si tenta di andare più in profondo, magari riuscendoci e non riuscendoci, cioè io mi sono, prima stavo facendo un po' di ginnastica, mi sono riascoltato alcuni testi vecchi del Talco e non, cioè, da persona che li ha scritti non sono completamente contento di quello che ho fatto, ma questo è un fatto anche di autocritica. Però il tentativo anche di andare più in profondo rispetto a uno slogan mi fa accettare anche in un certo senso quello che vedo come un fallimento. Mi darebbe molto più fastidio limitare vedere che quello che ho fatto in passato è solo sloganismo puro.
0: Certo.
1: Cioè,
0: beh, quello è un
1: della fortuna,
0: fallimento tra virgolette, ma un fallimento tuo, nel senso che non hai rincorso nessuno, era comunque un lavoro tuo, tu in quel momento la pensavi così, poi è lecito cambiare idea o rivisitarla, comunque è farina del tuo sacco, non è
1: sì,
0: una cosa.
1: Certamente.
0: Pensa se avessi guardato all'indietro e vedevi dei pezzi che non ti convincevano e che in più non erano manco tuoi.
1: Sì, disastro. Esattamente questo, cioè, e ancora di più, magari ci riconosci in quell'idea che hai cercato di esprimere, però l'avresti voluto fare con un'altra metafora, con un'altra maniera di scrivere, però quello rappresenta lo stile.
0: Certo,
1: non,
0: assolutamente.
1: Non rappresenta appunto il contenuto è il tentativo di valorizzare quel contenuto. È la cosa che ti fa salvare tutto quello che fai, che ti piaccia.
0: Assolutamente.
1: O ti piaccia di meno.
0: Magari tra 10 anni, riascoltando Tinca, dirai: cazzo, però avrei potuto farla in un'altra.
1: Sicuramente, cioè, conoscendo.
0: Perché è normale, voglio dire, fa parte anche del percorso di maturazione artistica e umana di chiunque. Quindi ben vengano comunque il fatto anche di capire e andare avanti e non riproporre sempre la solita minestra, quindi assolutamente sono con te, Demo. Allora, grazie. Prima di andare ad ascoltare Terra Libera, perché sennò io mi perdo in chiacchiere e andiamo avanti un'ora a parlare, ma non si può, purtroppo, ti volevo chiedere di darci un po' qualche anticipazione su quello che sarà il 2027, perché, ok, a parte l'album che uscirà, ma ho visto che avete già un bel po' di date organizzate, di cui un bel po' anche all'estero, qualcuna con i Rampled, qualcuna da soli, e poi cominciate un bel tour italiano.
1: Sì, e quello è anche in costruzione, perché comunque stiamo cercando di tirar fuori anche qualcos'altro. L'idea sicuramente è sempre la stessa, prendere 4, 5, 6 città e naturalmente lavorare come lavoriamo all'estero, nel senso rischiandocela con la nostra pellaccia, facendo tutto indipendenti, e anche perché sinceramente ormai rischiare con la propria pellaccia è l'unica soluzione per la musica alternativa, secondo me, perché quando ci sono intermediari la cosa si fa sempre più difficile. Certo, lavoriamo ad esempio con Gianluca e lui per l'Italia naturalmente ci aiuta in maniera in maniera evidente, così come Gab di Epidemic, però l'importante è fare le cose inter nos, cioè prendere noi il locale, cercare di rimborsarci le spese tramite un biglietto d'entrata. Organizzate dall'alto di solito le cose falliscono in Italia, almeno è quello che ho notato con la scena alternativa, che siano Italco, che siano chi sia, chiunque band, vedo che quando c'è un intermediario si è abituato un po' in Italia Non viene da dire a parassitare, mi viene da dire ci si è abituati un po' troppo bene. Se
0: sì, no, assolutamente.
1: Sei a posto.
0: Assolutamente.
1: La promozione ha un'importanza fondamentale, che sia una promozione in stile anni 90 con i manifesti sui muri, che sia in maniera multimediale, ha la sua importanza. E se non si è al centro di questa cosa e si delega, si finisce anche per fare delle brutte figure. Quindi abbiamo pensato di far tutto da solo. Se va bene sarà un trionfo, se non va bene si ripentirà.
0: Guarda, io vi auguro tutto il meglio, perché davvero sono poche le band come Italco che, oltre a fare appunto un discorso artistico molto interessante e molto lucido, come dicevo prima, si sanno anche gestire questo aspetto che non è da tutti, perché insomma comunque è giusto quello che dici, ma questo presuppone che voi vi facciate un mazzo così, lo so bene anch'io perché suono anch'io, e però organizzare un tour da soli è veramente, non è come dirlo, ecco, perché bisogna lavorare 24 ore al giorno davvero.
1: Sì, è vero.
0: E quindi, però, quindi, e poi le soddisfazioni arrivano quando deleghi, può andarti bene come può andarti male, ma più spesso è la seconda. Quindi complimenti davvero, davvero a voi. Dove si possono andare a vedere tutte le date che già sono uscite e appunto restare in contatto con Italco per appunto, tra l'altro si può fare già il pre-order dell'album nuovo di Freak, dove bisogna andare?
1: Sì, certo. Il pre-order sul nostro sito talcopanzanca.com, e siamo attivi sui canali di Facebook e Instagram. Mi dicono anche TikTok, ma io non lo sto usando. Sono un boomer, quindi...
0: Ok.
1: Quando ho detto apriamo il canale TikTok, ho detto fate Bobis. io non so niente di queste cose. Io credevo che TikTok fosse solo per i balletti, quindi insomma
0: Ma infatti non è, io andrei a dare un'occhiata al TikTok dei tuoi compari che magari stanno facendo i balletti,
1: magari stanno facendo i balletti. Meglio
0: e poi se funziona va bene, voglio dire, no?
1: Meglio che non lo guardi
0: ulteriormente. Ascolta Dema, ci risentiamo per l'uscita dell'album, non l'abbiamo ancora detto, tra l'altro che l'uscita sarà l'8 di gennaio, voi già il 9 sarete ad Amburgo, quindi magari se riusciamo a sentirci un attimo prima, così dopo non ti rompo le palle quando sei in tour.
1: Volentierissimo.
0: Va bene, noi ci salutiamo e andiamo ad ascoltare Terra Libera, ultimo singolo per Italco. Grazie ancora Dema di essere
1: grazie
0: stato con
1: te.
0: Noi e in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie.
0: Ciao.

bene, ringraziamo Italco, andiamo avanti con Densità, nuovo EP per gli Ovo, è uscito proprio oggi, andiamo a ascoltare proprio la traccia che dà il titolo a questo EP composto da tre brani, Densità, Ovo.

Ed erano gli Ovo con Densità, brano che dà il titolo al loro ultimo EP, appunto, che è uscito oggi per Artifact Records. Cambiamo adesso completamente atmosfera e genere e andiamo dal producer e DJ romagnolo Alessandro Toffolo Music Zoffoli. Il suo progetto si chiama Cemento Armato e oggi esce il suo Dromomania Remixed. E lui dice che ha voluto praticamente dare nuovi volti ad alcuni brani del suo ultimo album Dromomania e l'ha fatto passando per le mani di diversi producer, amici e collaboratori italiani. Dice che gli piace l'idea di ascoltare le chiavi di lettura di persone che stima e trova che questi remix siano nuove forme di vita che cambiano intenti e movimenti dei brani. Dromomania era uscito nell'estate del 2024 per Bronson Recordings, stessa etichetta che adesso fa uscire questo remix. Andiamo ad ascoltarlo quindi, Cemento Atlantico con questa The Land of the Lion.

Cemento Atlantico, quindi The Land of Lions, esce oggi Dromomania Remixed, questo remixaggio del suo album del 2024. Cosa succede stasera al Carmen Town, invece, stesso posto che domani ospiterà i New Dress? Beh, stasera arriva la Jungle Massive di Stefano B, assieme a lui anche Mother Inc. e MC Hardiman. L'ingresso è gratuito dalle 22:30. Andiamo ad ascoltare qualcosina di Stefano B.

E allora lasciamo Stefano B e la sua Jungle Massive, saranno stasera al Carmen Town assieme a lui Mother Inc. e MC Hardyman. Andiamo adesso con un'altra intervista.

0: Torniamo a parlare di marmellata estrema e siamo in collegamento per farlo con Roberto. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Ciao a tutte.
0: Allora, per chi si fosse perso le puntate precedenti, vogliamo raccontare a chi ci sta ascoltando cos'è marmellata estrema.
1: Sì, allora è un format di musica estrema, come dice il nome stesso, che vorrebbe riportare, secondo me c'è anche un po' riuscito, la musica estrema a Brescia, quindi è un posto per gente che voglia ascoltare qualcosa di particolare, dall'elettronica principalmente, in realtà facciamo principalmente metal, dai, diciamolo subito, da stasera sì. Che sto un po' attorno, però ecco, proviamo a fare anche un po' di elettronica, c'è anche del punk hardcore, insomma cerchiamo di prendere questo concetto di estremo e portarlo un po' e sui confini più lontani.
0: Sta per iniziare la nuova stagione, la nuova proposta di concerti, è un concerto al mese se non sbaglio.
1: È il primo venerdì del mese, sì.
0: Esatto, quindi il primo appuntamento sarà proprio domani.
1: Esattamente, ci troviamo domani dalle 22 con live dei Keep the Promise, che sono un gruppo da Modena di hardcore fondamentalmente. E poi gli Embrace the Wind, che invece vengono da Brescia, sono dei ragazzi bresciani, bravissimi anche loro, per cui si ricominciamo domani dalle 22.
0: Allora, dove si trovano più informazioni per chi volesse rimanere aggiornato sugli eventi di Marmellata Estrema? Dove deve andare?
1: Allora, abbiamo ovviamente una pagina Instagram che si chiama Marmellata Estrema. E poi in realtà stiamo provando questa, per noi almeno, novità di Mastodon, che è un social, diciamo, alternativo a Instagram, più etico, e per cui ci potete trovare anche lì sopra,
0: anche
1: sempre
0: su
1: come indicati, sì, come marmellata estrema.
0: Allora, il luogo per l'appuntamento di domani e immagino anche per le prossime serate non è più in via Orzi Nuovi come era una volta, ma già gli ultimi appuntamenti della scorsa stagione si erano spostati in zona Volta.
1: Esatto, sì. Ci siamo spostati al 16 Beat Club, che è un localino appunto dalle parti di Gavolta, e da lì almeno per il momento non ci muoveremo, per cui restiamo in quel luogo.
0: È un bel ambientino, eh?
1: È un bel ambientino, sì, un po' più intimo, sicuramente ci divertiremo tanto. Come sempre ci teniamo a dire che l'ingresso è gratuito, cerchiamo di tenerlo il più gratuito possibile. Con la tessera ARCI, che potete fare anche direttamente in loco oppure sull'app dell'ARCI.
0: Perfetto. Beat 16 si trova praticamente dietro l'Esse Lunga, per non sbagliare. Entrate nel parcheggio dell'Esse Lunga, ve la lasciate sulla destra, proseguite dritti, una delle vie interne del complesso commerciale lì, lo trovate, non potete sbagliare. Va bene, Roberto, quindi avete già la stagione pronta o la costruite in corso d'opera?
1: Allora, in realtà cerchiamo di costruirlo in corso d'opera, in teoria, perché in pratica abbiamo già praticamente finito la programmazione e ci avete scritto in talmente tanti gruppi, artisti, che sostanzialmente l'abbiamo già quasi chiusa. Non smettete di scriverci, perché comunque non si sa mai che qualche posto lo riusciamo a recuperare, lo riusciamo a trovare. Però ecco, sì, la programmazione è già molto in avanti. Abbiamo gruppi veramente da tutta Italia, in particolare dal nord Italia, vabbè, questo era abbastanza inevitabile, però sì, ecco, abbiamo tanti gruppi metal, abbiamo tanti gruppi punk hardcore, noise, insomma un po' di tutto, per una stagione insomma che si prospetta bella intensa, ecco.
0: Benissimo, quindi domani sera al 16 Beat Club in via Volta 74 il primo appuntamento di questa nuova stagione di Marmellata Estrema con i Keep the Secret e gli Embrace the Wind. Roberto, che dire, io ti ringrazio di questa bella chiacchierata, ma soprattutto ti ringrazio perché state riportando un po' di e dando spazio alla musica estrema, che è una cosa, diciamo, che se è andata a perdere. Una volta Brescia era un po', c'erano un sacco di band metal, di band estreme, così, poi pian piano è sparito tutto, voi state, diciamo, avete riacceso la fiamma e di questo non posso che esservi grato.
1: Dai, ci sta, ci proviamo. E ascolta, anche un'altra cosa, da domani abbiamo provato a fare questa novità, diciamo, che abbiamo stampato le nostre magliette in Sofia, che da domani sono disponibili al nostro banchettino delle magliette del merch. Dalle 8:30 alle 10, sempre domani sera, faremo una specie di piccolo laboratorio di stampa serigrafica, per cui chi volesse venire un po' prima del concerto a vedere un po' come funziona la serigrafia e volesse magari portarsi una maglietta da stampare, ci stampiamo sopra insieme il logo di Marmellata e facciamo questa piccola esperienza, vediamo un po' come va, ecco, giusto.
0: Fantastico.
1: Per rimanere un po' nelle cose fatte artigianali, fatte da sé, insomma.
0: Questo è dalle ore 20, quindi?
1: Dalle 20:30, diciamo.
0: Perfetto, benissimo. Allora l'appuntamento è domani, anzi stasera, perché andrà in onda venerdì esatto, tutte le volte mi sbaglio, quindi stasera dalle ore 20 il laboratorio di serigrafia per magliette, poi dalle 22 il metalcore degli Embrace the Wind e dei Keep the Promise con il loro death metal. Grazie mille Roberto e viva Marmellata Estrema.
1: Grazie a te tantissimo, a presto.
0: Ciao.

Belli potenti, Keep the Promise, eh? Bene, allora andiamo avanti, cambiamo completamente atmosfera e andiamo all'Arcidallò. All'Arcidallò stasera arriva Jonathan Mirai, grandissimo chitarrista, compositore, sperimentatore, una delle figure di riferimento della scena indipendente italiana, prima con i Super Elastic Bubble Plastic e poi con il Teatro degli Orrori, di cui è fondatore. Qui arriva con il suo percorso solista, dove la chitarra va in primo piano, e andiamo ad ascoltarlo, Jonathan Mirai, con il suo progetto solista. Questa è Mari Ermi, Jonathan Mirai, stasera all'Arcidallò di Castiglione delle Stiviere.

Mari Ermi, quindi Jonathan Mirai, stasera all'Arci Dall'O di Castiglione delle Stiviere, Arci Dall'O che domani invece ospita un altro interessantissimo concerto, i Carrie Ann, e assieme a loro gli Alpaca. Carrie Ann tra il doom gaze molto molto molto potente, con una voce celestiale, ecco, il primo album dei Carrie Ann, Songs of Grace and Ruin, è stato pubblicato nel 2023, mentre dopo diversi tour anche europei a gennaio di quest'anno è arrivato il secondo album, Moonstone, per la mitica Subsound Records. Per quanto riguarda gli Alpaca, invece, hanno pubblicato il loro secondo album, Lother, l'anno scorso, un lavoro parecchio anarchico, garage, post-punk, molto molto interessante. Va bene, andiamo ad ascoltare i Carrie Ann dal loro Moonstone, questa è Todeslied.

Allora, i Carrie Ann, Todd e Sleed saranno domani sera all'Arci Dallo di Castiglione delle Stiviere assieme agli Alpaca. Ma noi ci dobbiamo salutare perché questa puntata di Baraonda d'Urto è giunta al termine. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Come sempre, buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

Radio Nadurso 17:22 minuti, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questo venerdì 2 ottobre. Apriamo andando in Spagna, dove è stato bocciato il decreto sulla casa promosso dal governo Sanchez. I due decreti legge d'emergenza per far fronte alle ondate di proteste dopo lo sfratto dell'87enne Mari Carmen a Madrid non sono passati in Parlamento a causa del voto contrario del partito catalano di centrodestra Junts. Traballa la fragile maggioranza parlamentare che tiene in vita il governo a guida socialista e le destre premono perché Sanchez convochi elezioni anticipate a fine novembre. L'esecutivo spagnolo però invita alla calma e, seppur quanto accaduto venga definito molto grave, richiama ad un periodo di riflessione che potrebbe avvenire appunto nel fine settimana. Le tempistiche scelte da Sanchez non sono un caso. Fuori infatti non si placa l'imponente mobilitazione di piazza, migliaia di persone sono ancora radunate a Puerta del Sol a Madrid e rilanciano con un appuntamento di massa stasera. Non ci fermeremo fino ad ottenere il diritto alla casa in questo paese e continueremo nelle strade la lotta, afferma il sindacato delle inquilinas facendo appello allo sciopero generale. Manifestazioni sono state indette infatti da organizzazioni sociali, sindacati degli inquilini e altre realtà in 50 città spagnole per domani. E veniamo all'Italia, al caso di Abderrahim Fakir, una morte come quella di Riccardo Magherini, ipossica da posizione prona. È il parallelo con l'uccisione della parte dei carabinieri del calciatore Magherini nel 2014, l'ha fatto oggi l'avvocato Fabio Anselmo, sintetizzando così l'incontro tra i consulenti delle parti per chiarire le cause della morte del 42enne avvenuta lo scorso 19 luglio a Bologna dopo un violento fermo di polizia. La cocaina, ha aggiunto Anselmo, non è nemmeno una concausa. Insieme all'agitazione ha aumentato il fabbisogno d'ossigeno di cui è stato privato proprio per il mantenimento di una posizione prona da parte degli agenti, ha aggiunto sempre Anselmo, smentendo quindi la tesi invece del legale dei poliziotti che aveva attribuito alla droga la causa della morte e non allo schiacciamento da parte di un poliziotto sul corpo già a terra di Fakir. Ho riunito i leader del G7 sulla situazione energetica globale, abbiamo concordato di lavorare per ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolar modo del diesel, e deciso quindi di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche in 4 mesi e non adottare alcuna misura restrittiva sugli scambi di prodotti energetici tra partner. A scriverlo poco fa su X il presidente francese Macron, alle prese, un po' come tutti i governi europei, con l'inflazione alle stelle a causa del caro energia. Nell'eurozona infatti è balzata al 3,8% nel mese di settembre e l'Italia fa ancora peggio al 4,2%. I prezzi energetici nel vecchio continente, dice Eurostat, sono saliti del 18,8%. Il governo in affanno proprio per l'inflazione alle stelle e anche lo spread in crescita chiede quindi maggiore flessibilità all'Europa attraverso una lettera inviata da Meloni a Ursula von der Leyen. La esamineremo nel dettaglio e poi formuleremo le nostre valutazioni e posizioni, ha replicato, prendendo quindi tempo, un portavoce della Commissione europea. E alle 18 intanto si terrà un Consiglio dei Ministri, sul tavolo il documento programmatico di bilancio, base della futura manovra economica, l'ultima prima delle elezioni che si terranno l'anno prossimo. E anche se manca parecchio tempo all'appuntamento con le politiche, i partiti sono già ampiamente in campagna elettorale. Oggi la segretaria del PD, Schlein, ha risposto a Meloni, che le aveva chiesto una critica vera al suo governo. Gliene dico 10, ha replicato Schlein, dicevano di abbassare le tasse e siamo al record di pressione fiscale. Sulla natalità ha fatto retorica ma non politica, la precarietà colpisce infatti donne e giovani, più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, nessuna crescita, avete fallito, andatevene a casa, ha detto la segretaria del PD, che non ha risparmiato critiche anche ai 5 Stelle, mandando un messaggio sulla leadership. Il PD è primo partito, uno non vale uno, siamo generosi ma non ingenui.
E torniamo alle cause dell'aumento dei costi energetici, tra questi il blocco in corso da mesi dello stretto di Hormuz. Su questo fronte una petroliera è stata colpita mentre transitava tra l'Iran e l'Oman. È scoppiato un incendio, non ci sono vittime, ma nemmeno indicazioni sulla paternità dell'attacco. L'Arabia Saudita intanto continua ad attaccare gli Houthi nella zona di Bab el-Mandeb e qui gli statunitensi hanno deciso di inviare sulla portaerei Roosevelt altri 10.000 militari, diventeranno quindi 60.000. Trump inoltre fa sapere di valutare la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato che si terranno a inizio novembre. E andiamo in Israele, che concentra gli attacchi nel sud del Libano, colpi d'artiglieria e mitragliatrice su diversi paesi per abbattere i pochi edifici rimasti in piedi dopo 9 mesi dall'inizio di questa aggressione militare. Da allora 4.500 i morti tra i libanesi. E andando invece nella striscia di Gaza, un altro civile, un 42enne, è stato ucciso oggi in un attacco di droni a Khan Yunis nel sud, 10 feriti. Le ultime vittime arrivano mentre il bilancio di quelle dall'inizio del genocidio, 7 ottobre 2023, ha raggiunto quota 74.040 morti, 175.000 i feriti, migliaia i dispersi. Strage di Ustica, il GIP di Roma, accogliendo la richiesta della Procura, ha restituito gli atti relativi all'indagine della strage, revocando la richiesta d'archiviazione alla luce della disponibilità della Francia a trasferire tutta la documentazione su quanto accaduto quella notte quando un 19 precipitò nel Tirreno causando 81 morti. Nell'ordinanza del GIP si riporta anche una precisazione riguardo alla disponibilità francese. L'ambasciata, infatti, di Parigi tiene a precisare che le autorità francesi non sono a conoscenza di richieste di mutua assistenza giudiziaria in sospeso, facendo poi riferimento a 2 documenti che sono stati già inoltrati alle autorità italiane, una maniera molto formale di impostare la questione senza ammettere alcuna reticenza pregressa. Le indagini quindi ripartiranno. Andiamo proprio in Francia, dove sono già almeno 100 le scuole chiuse oggi e 150 i fermi operati dalla polizia durante le proteste che sono in corso nel paese. Una mobilitazione continua, quella degli studenti che chiedono migliori condizioni di insegnamento e più risorse per le scuole. A Parigi, in Place de la Nation, stamattina incendi di cassonetti dei rifiuti e situazione tesa a Lyon con la polizia che ha lanciato lacrimogeni contro gruppi di manifestanti. L'Unione degli Studenti intanto ha annunciato che anche 25 campus universitari francesi sono bloccati dalle proteste. È tutto con la GR in breve di questo pomeriggio, linea che passa adesso all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi, a seguire poi lo spazio approfondimenti. Un buon ascolto.

0: can't take it with you when you go, ow!
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti venerdì 2 di ottobre. Intanto ricordiamo gli appuntamenti al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Questo pomeriggio dalle 15.30 a Mercato 47 con prodotti naturali, biologici e solidali. Alle 17.30 invece l'aperitivo in Enoteca, sarà aperta anche naturalmente la libreria. E alle 22 cena sociale, la cena prevede il risotto alle zucchine e la torta alle pesche. Ma già che ci sono, ricordo anche gli appuntamenti domani sabato. L'apertura del centro sociale è alle 17, dalle 17 in poi, e alle 18 ricordo ci sarà l'assemblea Collettivi Militanza Organizzazione e Noi. Perché organizzarsi, perché prendere parola? Parliamo del ruolo dei giovani e delle forze dei collettivi nel costruire insieme spazi di partecipazione. La sera poi ricordo torneo di scacchi e biliardino, musica, libri, cena sociale, bar aperto a prezzi popolari. Organizza il collettivo Onda Studentesca. Questo è il programma di sabato 3 di ottobre. Domani dalle 17 il centro sociale Magazzino 47 sarà dunque aperto. Criticare Israele non è antisemitismo, difendiamo il diritto di contestare l'ideologia sionista, la polizia etnica e il genocidio. Il presidio organizzato dalle Donne in Cammino, naturalmente in occasione della discussione alla Camera del DDL antisemitismo. Ricordo l'appuntamento alle 18, un flash mob davanti alla sede del Giornale di Brescia, e alle 19 il presidio in largo Formentone. Criticare Israele non è antisemitismo. Stasera invece nella sala comunale di via Farfengo 69, consiglio di quartiere di via Chiusure. Veniamo ora al programma cinematografico del Nuovo Eden. Sala 1, ore 17, Cale Malaga. Sempre sala 1 alle 19.15, Serpenti. Proseguiamo ricordando invece alle 18.30, sala 2, Che dice? E ancora sala 1 alle 21, sottotitolato in italiano, With Hassan in Gaza, prima visione. E per concludere, sempre naturalmente, ricordo Silent Friend alle ore 20.30, sala 2. Questa appunto la programmazione del Nuovo Eden di via Nino Bixio 9 a Brescia. Continuiamo con il cinema, ci spostiamo al CTM di Rezzato, al teatro CTM di Rezzato, ore 21, Tony, diario di un giovane cuoco. Qualche anticipazione, domani sabato a Manerbio, al piccolo teatro di piazza Cesare Battisti, Data Center e Battery Energy Storage System. È un incontro sul data center, chi gestisce tutte le richieste di impianti, chi valuta gli impianti ecosistemici e sulla comunità, consumo del suolo, risorsa idrica, isola di calore. Se ne parlerà dunque con il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani da ASTU del Politecnico di Milano, con Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente, e poi Paolo Falbo del Dipartimento di Economia e Management all'Università degli Studi di Brescia. Parlerà di Salviamo il Suolo, modererà la giornalista Barbara Appiani. Lo ricordo, domani sabato a Manerbio, piccolo teatro, piazza Cesare Battisti, alle ore 17. Continuiamo con le anticipazioni. Ci sarà invece una manifestazione contro le data center organizzata invece a Rho. Scendiamo in piazza per bloccare il data center e le centrali nucleari. L'appuntamento è alle 13.30 da Milano alla stazione centrale per una partenza collettiva. Lo ricorda il centro sociale SOS Fornace. La partenza del corteo è alle 14.30 con il concentramento alla stazione ferroviaria di Rho, lato via Magenta. Clorofilla, performance poetica per attrici, musicista e piante, di e con Laura Mantovi, chitarra e voce di Ombretta Ghedini, con lo sguardo di Sara Poli. L'appuntamento è alle 20.30 al Teatro Centro Lucia di via Dante 15 a Botticino, naturalmente. in provincia di Brescia. L'ingresso è a contributo libero. Chiudo ricordando invece che sono aperte fino al 9 di ottobre le iscrizioni alla Scuola Popolare di Musica promossa dall'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio, banda cittadina di Brescia, per l'anno scolastico 2026-2027. L'associazione organizza lunedì 12 ottobre alle ore 17 poi la prova attitudinale per bambini e adolescenti. Per informazioni si può telefonare in segreteria allo 030 37 56 449, oppure scrivere un'email a scuola@filarmonicacapitanio.it. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura ricordo l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati, è redazione@radioondadurto.org.
2: Dal 2 ottobre riprendono i consueti appuntamenti del venerdì al centro sociale, dalle 15.30 a Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20, cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di risotto alle zucchine e torta alle pesche. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Giustoli 10 a Brescia.

Come ogni anno, Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12:45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45670 oppure al numero 335 5856 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency, domenica 11 di ottobre alle 12:45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per stare insieme, per ricordare Simone e

Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

0: Baraonda d'Urto.
1: Programma condotto da
0: lunedì, mercoledì e venerdì Simone Elgas Cavagnini.
1: Martedì, giovedì e sabato Ciano Cianotic Taffurelli.

dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20 e il sabato dalle 14:30 alle 15:30 il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto. Interviste, novità, anticipazioni e il mercoledì live acustico a Baraonda Live. Baraonda d'Urto, il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto.

0: Radio Nadur, le 17:41 minuti, torniamo in diretta in studio per lo spazio approfondimenti del pomeriggio di questo venerdì 2 ottobre. Apriremo lo spazio approfondimenti con gli esteri andando in Spagna, dove il Parlamento ha bocciato il decreto promosso dal governo Sanchez per fare fronte all'ondata di indignazione popolare dopo lo sfratto dell'87enne Mari Carmen avvenuto settimana scorsa. Di questo ne parleremo con Lorenzo Tecleme, giornalista e collaboratore di Canal Red. Rimarremo poi agli esteri, andando negli Stati Uniti. Fallita per ben due volte l'uccisione di una detenuta nel carcere del Tennessee, condannata alla pena capitale e sopravvissuta a due iniezioni letali. A commentare questa notizia ai nostri microfoni sarà Sergio D'Elia dell'associazione Nessuno Tocchi Caino. E con gli Stati Uniti lasceremo gli esteri, torneremo in Italia. Sono state presentate agli avvocati le conclusioni sull'autopsia sul corpo di Abdelrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia lo scorso 19 luglio a Bologna. È morto per mancanza di ossigeno, la cocaina non è nemmeno una concausa, spiega ai nostri microfoni Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Abdelrahim Fakir. E rimarremo in Italia, dove sono state depositate in Cassazione circa 600.000 firme per chiedere l'indizione di un referendum sull'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Ne parleremo con Fabrizio Marrazzo del Comitato Sì Educazione Sesso-Affettiva nelle Scuole, promotore della campagna. E poi andremo a Rho, dove domani, sabato 3 ottobre, si svolgerà un corteo per chiedere una moratoria sulle nuove autorizzazioni ai data center. L'appuntamento è alle 14:30 alla stazione ferroviaria di Rho. Per presentare l'iniziativa ai nostri microfoni interverrà Andrea, compagno di SOS Fornace. Arriveremo così verso le 18:45 con la cassetta degli attrezzi. Andremo in Asia orientale con Levante, il nostro appuntamento mensile su Repubblica Popolare Cinese e dintorni. Oggi conversazione da Taiwan con Lorenzo Lamperti, direttore editoriale di China Files, sul lascito della recente visita di Stato di Xi Jinping negli USA. E questi sono i temi che andremo ad approfondire nello spazio di questo pomeriggio, di questo venerdì 2 ottobre. Come anticipato, partiamo proprio dagli esteri, andando in Spagna, dove il Parlamento ha bocciato il decreto promosso dal governo Sanchez per far fronte appunto all'ondata di indignazione popolare che è avvenuta dopo lo sfratto di Mari Carmen, 87 anni, sfratto avvenuto settimana scorsa. Tra pochi istanti ai nostri microfoni Lorenzo Tecleme, giornalista e collaboratore di Canal Red.
1: Al telefono con Lorenzo Tecleme, giornalista, collaboratore di Canal Red, spesso ai microfoni anche di Radio Onda d'Urto, per fare delle valutazioni su quello che sta accadendo in Spagna. Nel pomeriggio di venerdì, infatti, due attesi decreti sul diritto alla casa che avevano portato alle forti mobilitazioni nei giorni scorsi dopo lo sfratto di Mari Carmen, sono stati bocciati, e sono stati bocciati perché sono mancati mancati dei voti di partiti che sostengono il governo Sanchez. Che tipo di riflessioni possiamo fare a caldo sulla tenuta di Sanchez e su quello che sarà il movimento di lotta per il diritto all'abitare, Lorenzo, secondo te?
2: Innanzitutto ciao a tutte e a tutti. Sì, c'è stata un'accelerazione degli eventi in Spagna incredibile, ma la prima considerazione è questa: lo sfratto di Mari Carmen è stato il catalizzatore di un movimento enorme, ma quel movimento è stato costruito negli anni. In Spagna c'è un movimento per la casa, un sindacato delle inquiline e dei inquilini estremamente potente ed organizzato, quindi queste proteste che da fuori ci sembrano arrivare dal nulla in realtà sono radicate in un lavoro di organizzazione faticoso e che esiste da almeno 15 anni. Detto ciò, lo scenario politico spagnolo è mutato in pochi giorni. Il governo Sanchez, che è in crisi da anni e che non ha una maggioranza parlamentare, quindi da anni fatica ad operare, era ingolfato nella crisi di Ceuta, quindi in una fase in cui si parlava solo di immigrazione, e più si parla di immigrazione in Spagna come in Europa, più la destra vince, questa è una regola che abbiamo imparato, e d'improvviso invece il tema è un altro, il tema è la casa, ed è un tema su cui invece è la destra a non avere niente da dire, a non sapere cosa dire, sono le sinistre, ognuna con le sue sfumature, insomma, ad avere tanto da mettere sul piatto. Il governo Sanchez ha provato a far approvare due decreti, ovvero ha parato due decreti che però andavano convertiti in legge dal Parlamento, uno più moderato, diciamo, e uno un po' più radicale. Entrambi sono comunque delle mediazioni. Il movimento per la casa chiedeva misure ben più strutturali, ben più forte, ma per essere approvati questi decreti avevano bisogno del voto favorevole degli indipendentisti catalani e baschi. Gli indipendentisti baschi hanno votato sì al decreto moderato e no a quello più radicale. I catalani di Junts, nel dubbio, li hanno bocciati entrambi. Sono forze che difendono sostanzialmente gli interessi dei grandi fondi immobiliari e dei proprietari di casa contro gli interessi degli inquilini. C'è stato...
1: Ecco, ricordiamo, sì, sono partiti che magari nell'immaginario collettivo si pensa all'indipendentismo come una forza di sinistra a cui siamo stati abituati, mentre invece in questo caso sono due partiti di centrodestra.
2: Esatto, l'indipendentismo ha tutte le anime, c'è un indipendentismo di sinistra che sta votando a favore di questi decreti, anche di sinistra radicale, ma c'è un indipendentismo di destra che è maggioritario sia nei Paesi Baschi sia in Catalogna. In Italia lo dimentichiamo, ma in realtà è la componente maggioritaria dell'indipendentismo. Tu mi chiedevi che cosa succederà ora, ovviamente

0: convertiti?
1: Beh, sicuramente questo darà nuova linfa ai movimenti. C'era l'ipotesi che al passare a uno dei decreti le piazze si svuotassero. Questo difficilmente avverrà, poi la sfera di cristallo non ce l'abbiamo. È già stato annunciato un weekend di mobilitazione per questo weekend, tra l'altro con lo slogan verso lo sciopero generale, perché la richiesta ai movimenti per la casa è che questa diventi la questione delle questioni. Quindi si chiede ai sindacati, anche quelli maggioritari, Commissione Sobrera, Sucete, un po' la nostra CGL, UIL, per intenderci, di convocare uno sciopero generale. I sindacati per ora lo sciopero generale non sembra vogliono convocarlo, ma chissà, potrebbero cambiare idea, dipende credo anche da quello che deciderà di fare Pedro Sanchez. Sicuramente i movimenti hanno tanta determinazione, non abbiamo la sfera di cristallo, io mi aspetto delle piazze abbastanza piene questo weekend.
0: Lorenzo Teclema, giornalista, collaboratore di Canal Red, grazie di essere stato ai nostri microfoni, a presto.
1: Grazie a te, ciao.
2: E dopo il collegamento con Lorenzo Teclema, giornalista e collaboratore di Canal Red, rimaniamo negli esteri, andando negli Stati Uniti, dove è fallita per ben due volte l'uccisione di una detenuta nel carcere del Tennessee, condannata alla pena capitale e sopravvissuta a ben due iniezioni letali. A commentare questa notizia ci sarà Sergio D'Elia dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, subito dopo lo stacco musicale. Va bene.

La cronaca della fallita esecuzione è un racconto dell'orrore. Praticamente l'esecuzione della condanna a morte della detenuta nel carcere del Tennessee, siamo negli Stati Uniti, lei è Krista Pike, condannata a pena capitale per l'uccisione di una sua coetanea quando aveva solo 18 anni. Questa esecuzione è fallita, secondo quanto hanno riferito i suoi avvocati. Durante la procedura dell'iniezione letale si sarebbe

0: verificati problemi correlati a vene rotte o a un farmaco degradato. La donna quindi è stata trasferita in ospedale per ricevere le cure necessarie. L'iniezione letale era stata sospesa meno di un'ora prima dell'esecuzione. Poi la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato il via libera finale alla messa a morte appunto della donna in un penitenziario appunto del Tennessee. Con noi c'è Sergio D'Elia, presidente dell'associazione Nessuno Tocchi Caino. Sergio, ciao.
1: Sì, eccoci, buonasera, buonasera a te, buonasera all'ascoltatore.
0: Ho parlato di una cronaca prima... dell'orrore io.
1: Sì, non è la prima volta peraltro che il Tennessee si connota per questi eventi veramente... già quest'anno un'altra volta non era riuscito a portare a termine una che era stata poi annullata perché... non erano riusciti a inserire l'ago della siringa con il farmaco letale nelle vene di un detenuto che si chiama Tony Carruthers, e tant'è che dopo questo ennesimo guasto della macchina internazionale, c'è quella che ha fallito nel caso di Krista Pike, il governatore ha deciso di sospendere, non di annullare per sempre, ma di sospendere l'esecuzione fino a fine dell'anno. Per quando qualcosa non funziona nella pratica della pena di morte in America, la definiscono un'esecuzione pasticciata, dicono, oppure dicono che qualcosa è andato storto. Cioè, questi qui non si rendono, questi qui i fanatici della pena di morte, della legge del taglione, dell'occhio per occhio, che il pasticcio, il torto, lo storto è insito nella pena di morte in sé, nella pretesa di fare giustizia in maniera violenta. Lo Stato che uccide in nome di Abele, in nome della legge, perché è legge, la legge capitale negli Stati Uniti, diventa esso stesso uno Stato violento, uno Stato caino, potremmo dire, uno Stato canaglia. E invece di essere, come dovrebbe essere, uno Stato di diritto e di vita, diventa così uno Stato di torto e di morte. Non è l'errore della procedura, del protocollo, l'errore, il caso di dire capitale, è proprio insito, sta nella pena capitale. Quindi questo, ed è incredibile che una ragazzina che ha compiuto il fatto e che lo ha ammesso quando aveva 18 anni, affetta da disturbi mentali, probabilmente che ha subito violenza sessuale, ammette tutto, ma lo Stato nei suoi confronti esercita la sorte mortifera, quella spietata dello Stato caino, insomma, no? Non sono molto frequenti le esecuzioni di donne negli Stati Uniti. Questa forma di resistenza della povera Krista, è il caso di dire, no? Alla sua esecuzione forse ha impedito, speriamo per sempre, al Tennessee di conquistare un primato davvero triste, cioè quello di giustiziare una donna nello Stato dopo oltre due secoli. E questa è la storia, ci hanno provato due volte, una volta alle 7:30 di sera, la stesa su un lettino a forma di croce, che è quello dell'iniezione letale, sono un simbolo universale di amore, fratellanza e pace, la croce nelle mura del carcere di Nashville, con quel lettino, quella lettiga con le braccia aperte, è stata è ritornata ad essere quello che è stata agli albori della civiltà cristiana, cioè sì, uno strumento di supplizio capitale. Questo è quello che sta avvenendo. Ci hanno provato poi un'ora dopo, allo stesso giorno, per la seconda volta, anche qui sono i testimoni che hanno partecipato in una stanza attigua dietro una tenda, che poi hanno chiuso quando hanno capito che la cosa stava precipitando nell'orrore, insomma, hanno continuato a sentire questa donna che ne è viva, che russava rumorosamente, insomma, è veramente orrendo quello che mi è avvenuto. Quindi altro che far funzionare la macchina della morte, cioè, è come chiedere appunto che funzioni bene la tortura, la macchina della tortura, che funzioni bene che ne so, il carcere. Noi siamo non per un'esecuzione penale migliore, ma per qualcosa di meglio dell'esecuzione penale, anche quella capitale. Quindi non un carcere migliore, ma qualcosa di meglio del carcere. È ora di... c'è l'immagine, no? Della dea della giustizia, di che con la spada in una mano, la bilancia nell'altro. Ecco, quella spada è il braccio violento della legge. Bisogna disarmarlo, quel braccio, e portare la non violenza anche nella giustizia.
0: Il commissario, l'altro commissario ONU per i diritti umani ha chiesto al Tennessee di non tentare nuovamente di uccidere Christa Pike, e intanto, appunto, come dicevi tu, ha sospeso la pena capitale, però appunto non vuol dire nulla, perché tra qualche mese di fatto potrebbe ricominciare da capo. Lo ricordo,
1: sarebbe un accanimento, una forma di accanimento giudiziario, penitenziario e capitale, no? Ma è ora di finirla con queste pene di morte, ergastoli, carceri che sono altrettanto mortiferi del lettino di iniezione letale, delle forche. Cioè, ma intanto sospendere, sì, si sospenda. Noi siamo arrivati alla abolizione della pena di morte in molte parti del mondo attraverso una sospensione, attraverso una moratoria universale delle esecuzioni capitali. Era il 2007 alle Nazioni Unite, nessuno Tocchigherino ha portato quella proposta, che ha vinto. Da lì sono partite molti processi abolizionisti in giro per il mondo. Una moratoria delle esecuzioni anche in Tennessee, questa è quello che ci vuole, per capire, ripeto, che l'errore fatale sta nella pena capitale, non nell'incapacità di un giustiziere di fare giustizia.
0: Sergio, ti ringraziamo per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Buona serata anche a te. Tanto, ciao. Io ricordo che con noi c'era appunto Sergio D'Elia dell'associazione Nessuno Tocchi Caino.

0: Radio Onda d'Urto, le 18:05, continuiamo con lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio tornando in Italia. Sono state presentate agli avvocati le conclusioni sull'autopsia sul corpo di Abdelrahim, morto, ucciso durante un fermo di polizia lo scorso 19 luglio a Bologna. Ai nostri microfoni Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Fakir, a cui chiediamo un aggiornamento.
1: I risultati, diciamo, oggi i consulenti del pubblico ministero ci hanno convocati per comunicarci quelle che erano le loro idee conclusive sulla causa di morte del povero Abdelrahim Fakir, che verranno poi cristallizzate nella consulenza che depositeranno entro il 21 di ottobre. Allora, Fakir non è morto di cocaina, primo dato certo. La causa di morte di Fakir è una grave crisi respiratoria acuta dovuta ad una ipossia e una insufficienza di ossigeno che il corpo di Fakir richiedeva disperatamente nelle condizioni in cui è stato costretto nella posizione prona a terra. Quindi la posizione prona è fondamentale come causa di morte. Il bisogno di ossigeno che aveva disperatamente era dovuto sia allo stato di agitazione, sia all'impossibilità di respirare con il diaframma compresso e sia anche a una, diciamo, quantità di cocaina non certamente elevata che aveva nel sangue. Che nessuno di questi ultimi due fattori è con causa. La causa è ipossia e crisi respiratoria acuta. Queste sono le conclusioni. È stato persino citato il caso Magherini, la morte di Carlo Magherini. Ecco, questo è quello che è emerso in una riunione a cui io lo sottolineo, ho partecipato personalmente, non mi è stata riferita, ma ho partecipato personalmente insieme al professor Fineschi e insieme all'avvocata Silvia Galeone del mio studio. Ultimo dato, rilievo, è che i consulenti del PM hanno chiesto a tutti i consulenti presenti, quindi anche quelli delle difese, degli agenti e dei sanitari, se avessero qualcosa, diciamo, se avessero esami da sollecitare ulteriori rispetto a le cui risultanze sono state messe a disposizione di tutti oggi. E nessuno ha richiesto esami ulteriori, nemmeno i consulenti delle difese. Credo che questo sia un dato che meriti di essere valutato.
2: Ecco, avvocato Anselmo, quali saranno adesso i prossimi passi? Ci sarà questa cristallizzazione in termini tecnici e poi?
1: Poi vedremo. La palla passa alla procura. Ok?
0: Ai nostri microfoni è intervenuto quindi Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Abdelrahim Fakir. Facciamo un altro stacco musicale, poi parleremo di scuola perché sono state depositate in Cassazione circa 600.000 firme per chiedere l'indizione di un referendum sull'educazione sesso-affettiva nelle scuole. L'obiettivo del referendum e della campagna collegata è quella di ripristinare l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole italiane superando le attuali restrizioni normative. A tratteggiare i contorni di questa iniziativa e a raccontare cosa succederà da adesso in poi ai nostri microfoni ci sarà Fabrizio Marrazzo del comitato Sì Educazione Sesso Affettiva nelle Scuole e promotore della campagna.

0: In collegamento con Fabrizio Marrazzo del Comitato per il referendum sull'educazione affettiva nelle scuole per parlare dell'omonima campagna che ha portato oggi, mercoledì 30 settembre, il Comitato a depositare in Cassazione oltre 600.000 firme per chiedere l'indizione del referendum. Buongiorno Fabrizio, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Partiamo dall'inizio, giusto per spiegare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori qual era l'obiettivo di questa campagna, perché è nata e che cosa rappresenta quindi la giornata di oggi.
1: La giornata di oggi rappresenta una giornata simbolica di grandissimo successo di una campagna che è nata appunto perché il 6 luglio è diventato attivo un nuovo decreto che impediva l'educazione sessuale affettiva nelle scuole, totalmente nelle scuole elementari e nell'asilo, e con la scusa della doppia firma dei genitori la rendeva di fatto impossibile nelle scuole medie e superiori. Perché per ogni, vi faccio un esempio, una scuola ad esempio di 1.000 studenti, per fare l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole, la scuola avrebbe dovuto ricercare oltre 2.000 autorizzazioni, quindi due per ogni studente che ha due genitori, e in più a questi 2.000 genitori devono essere fornite tutti i materiali del corso almeno 7 giorni prima, certificandone l'invio, considerando che molto spesso dei genitori si solo un'email, a volte non si ha neanche l'email e sicuramente non c'è la mail certificata, e quindi rende di fatto impossibile effettuare un corso di educazione sesso-affettiva anche nelle scuole medie e superiori. E dall'altro lato noi abbiamo il dato che ad esempio da molti anni è diventato, oltre che virale, ma anche di fondamentale formazione, la filastrocca che viene utilizzata all'asilo per i bambini per spiegare cosa sono gli abusi e come riconoscerli e cosa fare negli abusi, quella che si chiama Don't Touch My Private Parts, e quindi che è diventata ormai virale. Ad esempio quella non potrà più essere fatta, ma così come anche tutta la prevenzione sulle infezioni sessualmente trasmissibili, che praticamente non potranno più essere effettuate queste informazioni. E dall'altro lato invece abbiamo il dato che i nostri adolescenti dagli 11 ai 15 anni hanno rilevato in questi anni un forte incremento delle malattie sessualmente trasmissibili, e quindi oltre al fatto che poi c'è tutto il problema della mancanza del rispetto del genere, del rispetto del consenso e della forte violenza che vediamo nei giovani, nella mancanza di rispetto, oltre che al bullismo nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e trans. E quindi diciamo che questo referendum, quindi l'abolizione di questa legge, quindi per riportare l'educazione sessoaffettiva nelle scuole, ha visto unirsi grandi mondi come quello delle donne vittime di violenza, delle associazioni che si occupano degli abusi sui minori, dell'associazione dei pediatri, ma anche quelle che si occupano delle informazioni sessualmente trasmissibili e quelle che si occupano della lotta all'omobitransfobia. Quindi ha visto un'unione di moltissime persone che ha portato circa oltre 1 milione di persone a provare a firmare sulla piattaforma del Ministero, e ci sono riusciti in circa 600.000, perché altri che ad esempio provavano a firmare con la carta d'identità elettronica o con altri strumenti, c'erano proprio dei problemi tecnici che non siamo riusciti a risolvere, ne abbiamo insomma anche informato il Ministero. E poi sono circa 5-6 milioni le persone che ci hanno seguito tra i social e i vari siti del referendum, che è il referendum educazioneaffettiva.it. E quindi per questo ne abbiamo deciso adesso di partire anche con una grande campagna, che è quella di ampliare il comitato, e c'è appunto sul sito referendumeducazioneaffettiva.it la possibilità di aderire al comitato sia come organizzazioni nazionali che locali o come singoli.
0: E quindi, come dicevi all'inizio, questo mercoledì 30 settembre segna un po' un cambio di passo, perché a questo punto le firme che avete raccolto in tutti questi mesi sono state ufficialmente depositate in Cassazione. Che cosa succede ora, e al di là dell'ampliamento del comitato, quali saranno i vostri prossimi passi, o quale sarà l'iter che porterà questa indizione?
1: Allora, l'iter è stato, diciamo, quasi unico nel suo genere perché noi abbiamo raccolto le firme in meno di 50 giorni, perché la legge è stata approvata, è diventata, diciamo, definitiva a inizio luglio, e quindi noi siamo riusciti a iniziare a raccogliere le firme dal 6 agosto, e quindi abbiamo avuto meno di 50 giorni, a differenza dei 90 giorni che avevano le altre persone, perché il 30 settembre, cioè oggi, era il giorno di scadenza per la consegna delle firme di qualunque proposta referendaria in Italia, e quindi abbiamo avuto pochi giorni, e quindi sicuramente un risultato straordinario. L'iter adesso è quello che la Cassazione dovrà fare la verifica delle firme, dove ricordiamo che le firme sono state raccolte tramite il sito del Ministero, quindi di fatto sono già verificate, dovrà verificare che tutta la procedura, tutta la documentazione da noi fornita sia corretta, dopodiché si dovrà esprimere sulla documentazione pervenuta e quindi sulla correttezza della stessa, rimandando poi la decisione alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale dovrà nel mese di dicembre verificare il quesito e valutarne l'attuazione, ma secondo noi non ci dovrebbero essere problemi, perché è una legge che è stata approvata, ordinaria, che è stata approvata quest'anno, di cui noi ne chiediamo la totale abrogazione, ossia la totale eliminazione. E poi successivamente, a fine del mese di dicembre, una volta che la Corte Costituzionale avrà approvato il referendum, il Presidente della Repubblica dovrà andare mandato al governo di attuare le elezioni referendarie. E noi sul voto referendario abbiamo fatto anche un appello al Presidente della Repubblica e al governo che vengano effettuate in contemporanea quelle amministrative, sia per risparmiare i costi di un doppio seggio, ma anche dall'altro lato per favorire ad esempio studenti fuori sede o lavoratori pendolari, che dovrebbero, se nel caso fossero indette in giorni differenti, in poche settimane pagare 2 volte i costi di trasferta per votare. Quindi questo, secondo noi, sarebbe una limitazione della libertà e dell'esercizio del voto democratico dei cittadini e delle cittadine italiane, e che quindi noi chiediamo appunto di effettuarlo in un'unica data, oltre al fatto poi, insomma, di iniziare a lavorare per la campagna e quindi coinvolgere tutte le persone che sino ad oggi ci hanno aiutato, influencer, personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche grandi enti e associazioni, per far sì che la gente vada a votare e vada ad approvare questo referendum.
0: Siete fiduciosi in questo senso? Secondo voi c'è la possibilità che questo referendum venga veramente indetto e quindi che si possa davvero abrogare una legge come quella che appunto vieta l'educazione sesso-affettiva nelle scuole? E se sì, che valore avrebbe per il nostro paese?
1: Noi siamo sicuramente fiduciosi perché ci siamo consultati anche con una serie di costituzionalisti, e quindi anche, diciamo, le ipotesi che erano transitate su alcuni giornali, che dicevano che nell'anno precedente delle elezioni non si potrebbero fare il referendum. Questo non è vero, perché la legge dice chiaramente che non si possono richiedere nell'anno prima dello scioglimento delle Camere, ma le Camere si sciolgono il 13 ottobre del 2027. Noi la richiesta l'abbiamo fatta entro il 30 settembre, quindi del 2026, quindi siamo oltre un anno prima, quindi questo problema che è stato posto da alcune testate giornalistiche, secondo noi non esiste. Per quello che riguarda il quesito, come dicevo prima, è una legge ordinaria che è stata approvata l'anno scorso, e così come sarà approvata noi richiediamo che venga cancellata in toto. Per quello che invece riguarda, diciamo, il valore politico, è già il fatto di indire un referendum e parlare di questa tematica in un'Italia che di questi temi sull'educazione sessuale affettiva purtroppo riscontriamo ancora oggi un grandissimo tabù, perché noi abbiamo in molte altre nazioni dove ci sono maggioranze sia di destra che di sinistra, l'educazione sesso affettiva è obbligatoria in quasi tutta Europa. E peraltro abbiamo fatto un po' un conteggio e abbiamo visto che quando negli anni precedenti è stata approvata, la maggior parte dei governi che in quegli anni hanno approvato l'educazione l'educazione sessuaffettiva erano anche i governi di centrodestra. Questo dimostra proprio che questo non è un tema di parte, di destra o di sinistra, ma è un tema di buonsenso che è vicino a tutti i cittadini e le cittadine italiane, perché chiunque nella propria vita ha avuto un amico o un'amica che ha subito degli abusi, delle violenze, oppure le persone nella propria vita si sono dovute scontrare ad esempio con una gravidanza indesiderata, oppure si sono dovuti scontrare con un'infezione sessualmente trasmissibile, tutti episodi che sono dovuti appunto a una mancanza di educazione sessuale ed affettiva, oppure come anche la mancanza del rispetto di genere, del consenso, o ancora episodi di bullismo e omobitransfobia che molte persone hanno visto. E inoltre abbiamo anche i recenti sondaggi che ci dicono che oltre il 73% dei giovani adolescenti vuole fare educazione sessoaffettiva, perché quello che viene detto dai nostri detrattori, ossia che l'educazione sessoaffettiva viene fatta dai genitori, ma in realtà la scuola non si sostituisce ai genitori, ma si affianca con figure professionali, perché non saranno gli stessi docenti che fanno questa formazione, ma ci vogliono, in base ai vari livelli di formazione, psicologi, sessuologi e medici, che diano le corrette informazioni, perché sia i docenti non sono tuttologi, ma anche i genitori non sono tuttologi. E poi sappiamo benissimo che ad esempio per quanto riguarda gli abusi, oltre il 90% degli abusi avviene in famiglia, e quindi come ci possiamo immaginare che un bambino, una bambina vittima di abusi si vada a rivolgere a quelli che sono gli stessi abusanti? Ma così come anche tutto il tema che riguarda le contraccezioni e anche le infezioni sessualmente trasmissibili, sappiamo che su questo tema difficilmente se ne parla con i genitori, ma anche difficilmente i genitori hanno le informazioni giuste su questi temi, perché comunque c'è una studi e analisi che si evolvono continuamente, e i genitori non possono dare sicuramente un'informazione, sicuramente possono dare un supporto e poi si possono affiancare, ma questo non basta. E molto chiaro, i ragazzi, oltre il 73% dei giovani adolescenti in Italia, chiede di avere invece dei servizi per cui si possa parlare, una formazione che sia fatta da persone terze, in cui loro non si sentono giudicati e possono fare qualsiasi tipo di domanda su qualsiasi tipo di dubbio che loro hanno. E quindi diciamo che secondo noi c'è un'ampia disponibilità, e inoltre noi abbiamo moltissime persone che hanno firmato, sono donne, e sono donne che hanno fatto il 68, cioè donne che nel 68 avevano 18, 20 anni, 22 anni, e che hanno firmato dicendo che loro sono molto preoccupate per le loro nipoti, perché vedono che nelle relazioni con i propri coetanei ancora oggi loro vengono molto più sottomesse dell'epoca. Cioè loro dicono: noi eravamo più libere di vestirci, di uscire come volevamo, mentre io vedo che le mie nipoti sono molto più dipendenti e subiscono anche azioni che vengono definite di gelosia, ma in realtà non sono di gelosia, ma sono di possesso, e che sono molto negative. E quindi noi abbiamo trovato una convergenza di persone che vanno dagli 85-90 anni ai giovani fino a 18 anni, anche sotto 18, che però purtroppo non potranno votare, ma potranno sensibilizzare i propri genitori e i propri parenti e amici per andare a votare.
0: Ringraziamo Fabrizio Marrazzo del Comitato Sì, Educazione Sesso Affettiva nelle Scuole, per essere stato con noi. Grazie infinite, Fabrizio.
1: Grazie a voi.
2: Radio Onda d'Urto, le 18:23 minuti. Continuiamo lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio andando a parlare di un'iniziativa che si svolgerà domani, sabato 3 ottobre. A Rho infatti si svolgerà un corteo per chiedere una moratoria sulle nuove autorizzazioni ai data center. L'appuntamento è, lo ricordiamo, per domani sabato 3 ottobre alle 14:30 alla stazione ferroviaria di Rho. Ne parliamo tra pochi istanti con Andrea di SOS Fornacia.
3: Teo, sabato 3 ottobre a Rho per chiedere una moratoria sulle nuove autorizzazioni ai data center. Tra gli organizzatori c'è il comitato SOS Fornace di Rho, e noi siamo al telefono con Andrea per ricordare le motivazioni di questo appuntamento, e l'appuntamento che sarà alle 14:30 alla stazione ferroviaria di Rho. Ciao Andrea, innanzitutto grazie di essere con noi.
4: Ciao, grazie a voi.
3: Ecco Andrea, è stata un'estate in cui si è parlato a lungo, l'abbiamo fatto anche i nostri microfoni, di data center, dei tre data center che sono in progetto nell'area di Ro. Come si è arrivati alla costruzione di questa mobilitazione?
4: Allora, diciamo che il tema anche a livello globale ha assunto un'importanza fondamentale, ecco. Se partiamo dalle proteste che già negli Stati Uniti hanno raggiunto, diciamo, una loro intensità, contribuendo a costruire una sensibilità rispetto a quelli che sono gli effetti sulla salute, sull'ambiente di queste infrastrutture energivore e altamente impattanti. Quindi diciamo il contesto in cui ci muoviamo è questo, è il contesto di questo irrompere dell'intelligenza artificiale generativa e di tutto, diciamo, un cambio forse di paradigma, se vogliamo, produttivo, di cui vedremo gli effetti, già stiamo vedendo, ma li vedremo sicuramente più avanti. Quindi in questa cornice a Ro c'era un contesto nel quale un contesto fertile nel quale è stato possibile poi lanciare una serie di assemblee la scorsa estate. In particolare una prima grande assemblea c'è stata lo scorso 30 luglio da noi presso il Centro Sociale Fornace, non soltanto molto partecipata in termini quantitativi, ma anche molto eterogenea come composizione, a cui abbiamo appunto alla quale hanno partecipato anche persone comuni, cittadini rodensi e non solo, che si affacciavano forse per la prima volta su una diciamo su una scena politica. Seguita sempre quest'estate un'altra grande assemblea del comitato osservatorio Stop Data Center di Ro, presso l'oratorio San Michele, che si trova nell'omonimo quartiere, e all'interno e anche in quella sede molto partecipata, oltre ad approfondire sotto il profilo tecnico alcuni aspetti legati a quello che è il data center, contro cui questo sabato in particolare protestiamo, non solo, ma in particolare su questo piano attuativo, su cui arrivo tra poco. Ecco, a partire da queste mobilitazioni, da queste assemblee, in un'ultima assemblea sempre in Fornace dei primi di settembre, il 3 settembre, abbiamo pensato che fosse giunto il momento non soltanto di parlare delle nocività e degli impatti ambientali e sulla salute di questi data center, su quale un ottimo lavoro i comitati cittadini che stanno sorgendo, laddove appunto sorgono o si parla di costruire data center, che non fosse arrivato il momento di parlare non soltanto di questo, ma di passare all'azione. E quindi abbiamo lanciato questa mobilitazione per il 3 ottobre, chiedendo, insomma, cercando più che chiedendo di costruire delle alleanze e delle collaborazioni per cercare appunto di convergere su questo su questa data. Quindi sostanzialmente questo, diciamo, è un po' il percorso a cui ci siamo arrivati. Cito perché è importante, perché sta sempre dentro questa traiettoria politica, anche l'incontro all'Arcibellezza del 26 settembre, un seminario partecipatissimo dove anche sono state rilanciate non soltanto questa data del 3, ma anche la manifestazione nazionale indetta dalla rete dei comitati del 10 ottobre, e che ha visto un'ampia partecipazione in quella giornata e anche un livello di profondità di ragionamento molto, molto grande, molto ampio. Però come dicevo prima, si tratta adesso di iniziare di passare all'azione, si tratta di iniziare a bloccarli questi data center. Noi partiamo da Ro perché a Ro lo scorso agosto la giunta comunale ha adottato un piano attuativo per la realizzazione di un data center con una potenza richiesta di 90 megawatt, proposto dal gruppo Goodman attraverso la sua controllata Olympia Logistics, un data center di 18 metri di altezza, 25 1000 metri quadrati di superficie lorda, ma i numeri in realtà non restituiscono forse quello che è l'impatto di questa infrastruttura. Per capire quanto è impattante bisogna leggere, in realtà bisogna ampliare lo sguardo e guardare al contesto. Noi a Rho, su un territorio di 22 chilometri quadrati, quindi stiamo parlando sostanzialmente di una città che potrebbe essere come dimensione analoga a un municipio e mezzo di Milano, grosso modo, e con una popolazione di 50.000 abitanti, ci ritroviamo appunto con tre infrastrutture: il data center di Amazon, che è già in fase di realizzazione, questo di via Moscova, di cui stiamo discorrendo, e poi c'è l'idea, la proposta da parte della proprietà, per quanto non abbia ancora depositato un piano attuativo, di realizzare in via della Mosla un altro data center. Il punto però qual è? Che in un raggio di 10 chilometri da Rho noi abbiamo contato almeno 21 siti di data center o già esistenti ma in fase di ampliamento o nuove di nuova realizzazione, ed è chiaro quindi che quello che manca in tutto questo sviluppo di data center è un'idea di città. Non è soltanto un tema di effetti cumulativi ambientali sulla salute, e ovviamente è un tema prioritario e che sicuramente sarà è uno dei temi che animerà, uno dei ragionamenti che animerà la piazza del 3 ottobre, ma è anche un tema di dire che città vogliamo, che territorio vogliamo. Noi infatti parliamo di si parla di proliferazione razionale dei data center, perché ovviamente assumiamo il punto di vista di chi il territorio lo vive. Da un punto di vista capitalistico, di chi fa questi investimenti, la logica è invece assolutamente razionale, perché è assolutamente razionale questo sviluppo così importante di data center in un'area, nell'area metropolitana di Milano, che è fortemente infrastrutturata e ha una serie di convergono una serie di condizioni urbanistiche e infrastrutturali che consentono appunto questo massiccio sviluppo di data center. Quindi noi diciamo stop data center a Rho, lo vogliamo bloccare il data center, non accettiamo mitigazioni o compensazioni, e pensiamo che bloccarlo a Rho serva a bloccarlo non soltanto a fermare altri progetti scellerati su altri territori, ma contribuisca anche ad aprire un ragionamento e soprattutto una riflessione politica su una valutazione strategica di questi insediamenti. Noi diciamo anche che vogliamo una VAS in senso tecnico per quanto riguarda il data center, il piano attuativo A4, perché fondamentalmente è stato dichiarato conforme al strumento urbanistico sovraordinato, il quale però, in questo caso il piano di governo del territorio era del 2021 e il piano di governo del territorio del 2021 non aveva una VAS, non era stata fatta una VAS che contemplasse anche la possibilità che in quell'area venissero realizzati data center, ma unicamente logistica o eventualmente residenziali. Quindi diciamo che vogliamo una VAS, ma questo in senso tecnico, ma più in generale vogliamo una valutazione degli impatti cumulativi di questi insediamenti. Quindi il focus più che sul progetto, non è soltanto sul progetto, ma è proprio sullo sviluppo, sulla pianificazione urbanistica, e appunto per fare questo chiediamo intanto, diciamo, fermiamoci tutti, vogliamo una moratoria, ok, moratoria su tutte le nuove costruzioni, e questa manifestazione vorrebbe essere anche il modo per portare una conflittualità, una posizione politica conflittuale più precisamente nei confronti di Regione Lombardia, che si è dotata di una legge regionale, appunto la numero 11 di quest'anno, che non prevede in particolare questo, cioè il fatto che vi sia una pianificazione di area vasta, quantomeno non dico regionale, ma che almeno si ragioni su ambiti più ampi del singolo comune, ai quali si chiede soltanto di fare una mappatura e individuando i siti dove potenzialmente sono insediabili i data center, ove peraltro non è neanche una mappatura vincolante, nel senso che se non viene fatta l'operatore privato è possibile, sarà possibile comunque farlo.
3: Ecco Andrea, provando un attimo invece una battuta sul contesto generale, visto che i data center che vediamo in Italia, come dire, siamo in ritardo rispetto allo sviluppo che c'è stato invece negli Stati Uniti e in paesi capitalisticamente più avanzati, che hanno visto questa proliferazione ben prima e in cui le lotte contro questi sono nate prima. Ecco, volevo chiederti un ragionamento complessivo, visto che stavi dicendo è comunque una lotta contro un sistema capitalistico. Ecco, come è nata, come sono andate le proteste, dove sono partite?
4: Ma allora, diciamo che in generale rispetto allo scenario più globale, noi lo prendiamo come cornice, diciamo frame di riferimento, cioè mi spiego, la sensibilità su ambientale, sugli impatti di queste infrastrutture nasce in territori dove non si ritrovano 20 data center nel raggio di 10 chilometri, ma se ne ritrovano anche 100 data center, intere contee che sono invase da queste infrastrutture, con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in primis. Su Milano in particolare, in Italia diciamo in generale, come giustamente ricordavi tu, lo sviluppo di queste infrastrutture e anche soltanto di intelligenza artificiale molto più arretrato. Quindi diciamo non mi spingo troppo nel fare un'analisi che possa mettere assieme quello che succede in Virginia con Milano, lo dico per chiarezza più che altro il ragionamento, per quanto prendiamo quello che sta avvenendo, quelle lotte che stanno avvenendo, come riferimento per capire che mobilitarsi è un'opzione necessaria in un sistema vorace, sistema economico molto vorace come quello capitalistico, che drena, che assorbe risorse, e va bene. Quindi questo diciamo lo prendiamo come dato. Quello che posso dire su invece il nostro territorio in generale, sull'Italia, sono due cose. La prima è che a nostro avviso c'è una forte logica speculativa che muove anche lo sviluppo di queste infrastrutture. Per citare soltanto RO, su RO a Terna, alla società appunto di distribuzione dell'energia elettrica, sono state richieste solo per data center 650 megawatt di potenza, che sostanzialmente significa una potenza richiesta maggiore dei tre data center che dicevamo prima. Quindi questo cosa vuol dire? Che ci sono altri progetti in cantiere? Può darsi, oppure può darsi che ci sono delle posizioni diciamo di presa di, come dire, che cercano di speculativamente di posizionarsi, avendo già mandato avanti delle richieste di energia in vista di sviluppi progetti futuri. Lo stesso progetto del gruppo Goodman, di cui discutevamo, il data center di via Moscova, in realtà è la stessa Goodman che nella sua relazione del 2026 gli investitori, la Goodman è una multinazionale australiana che ha sedi che opera in tutto il mondo, dice chiaramente che molti dei progetti che avvia, sia di poli logistici sia di data center, non hanno, come dire, necessariamente dei contratti di prelocazione, e pertanto iniziano a costruire senza sapere se poi li affitteranno. Quindi questo rende un po' diciamo anche l'idea della bolla che si sta un po' creando, e che si accompagna anche probabilmente a una narrazione sull'intelligenza artificiale che va comunque tenuta in considerazione. Quando dico tenuta in considerazione intendo anche dire che noi vorremmo portare all'interno anche di una posizione politica contro le nocività che tuteli la salute del territorio, però anche una posizione che faccia politica, che faccia dei passi in avanti e sia in grado anche di prendere posizione rispetto a quella che è una ristrutturazione del mercato del lavoro che si accompagna allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, in particolare quella agentica, e che possiamo già comunque osservare. Semplicemente per esempio già in una barriera di accesso per esempio sugli entry level nei settori nei lavori a contenuto cognitivo che sono più facilmente sostituibili appunto dall'intelligenza artificiale. Quindi vorremmo anche introdurre un ragionamento sulle forme di protezione sociale, di welfare, di reddito che si accompagnano necessariamente al fatto che tu avrai un aumento esponenziale della produttività da un lato e dall'altro lato una perdita invece di salario, quindi con una distribuzione della ricchezza prodotta tutta a favore del profitto. Questi sono i ragionamenti che noi stiamo cercando di contaminare anche ovviamente lo dico in senso buono, però intellettuale, stiamo cercando di contaminare anche i comitati, in realtà la società civile che insomma, sta partecipando, che parteciperà al corteo e che è molto trasversale. Dirò di più, pensiamo che questo corteo sia un punto, se non di partenza, una tappa verso una traiettoria politica che ci porti anche al primo maggio, a un primo maggio che metta al centro i temi delle big tech, dell'oligarchia, perché di questo si tratta, che a livello globale sta determinando una complessa ristrutturazione di tutti i processi produttivi del mercato del lavoro, e vogliamo portare questi contenuti in Italia. È una, come dire, un'impresa titanica, ovviamente non siamo soli in questo, ci sono tante realtà antagoniste e non solo che si impegnano in questa riflessione, in questa mobilitazione, per cui insomma vogliamo iniziare comunque a imbastire questo discorso, portandolo avanti. E sottolineo, e poi per concludere un attimo il ragionamento, che però è assolutamente fondamentale portare a casa dei risultati, nel senso che noi partiamo da questa mobilitazione, faremo questa mobilitazione il 3 ottobre, ma vogliamo bloccarlo il data center di Rho, vogliamo dimostrare che la mobilitazione dei territori paga, che la lotta paga, e vogliamo essere in grado anche di suggerire un modello di conflitto sociale sul territorio che sia in grado di tenere assieme appunto tutta quella eterogeneità di contenuti che, come dicevo prima.
3: Grazie mille Andrea, SS Fornace, appuntamento sabato alle 14:30 alla stazione ferroviaria di Rho in via Magenta, e buona manifestazione, a presto.
4: Grazie a voi, a presto.
2: Radio Nadurto, si conclude così lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio, qualche istante di musica, poi la linea passa alla cassetta degli attrezzi. Oggi andremo in Asia orientale con Levante, il nostro appuntamento mensile su Repubblica Popolare Cinese e dintorni. Oggi conversazione da Taiwan con Lorenzo Lamperti, direttore editoriale di China Files, sul lascito della recente visita di Stato di Xi Jinping negli USA.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
1: Levante qui su Radio Onda d'Urto, dentro la cassetta degli attrezzi, il nostro approfondimento dedicato all'Asia orientale. Oggi ci muoveremo sulle due sponde del Pacifico, vale a dire Stati Uniti e Cina, sulla scorta della visita di Stato, la seconda negli ultimi 10 anni, di Xi Jinping a Washington a metà di settembre. Accoglienza con il tappeto rosso letterale da parte di Trump a Xi Jinping. Spenti però i riflettori di carattere mondano, cos'è rimasto di questo incontro e cosa accadrà ora in prospettiva per quanto riguarda i rapporti fra quelle che sono le due potenze globali? E la domanda che abbiamo posto al nostro collaboratore, nonché curatore di Levante, Dario Di Conso, e da Taipei, che è la capitale di Taiwan, a Lorenzo Lamperti, che fra le molte cose è direttore editoriale di China Files. Una lunga riflessione quindi sull'asse fra Pechino e Washington che ha occupato la puntata odierna di Levante su Radio Onda d'Urto. Nel ricordarvi che tutte le puntate le trovate in podcast su Radio Onda d'Urto, basta trovare e cercare con la lente di ingrandimento a Levante. Noi lasciamo la linea ora a questa nostra conversazione con Dario Di Conso e Lorenzo Lamperti per parlare dell'incontro ai massimi livelli fra Repubblica Popolare Cinese e Stati Uniti. Buon ascolto.

0: Levante, Radio Onda d'Urto, nuovo appuntamento dedicato all'Asia orientale sulle nostre e vostre frequenze. In collegamento con noi c'è Dario Di Conzo, nostro collaboratore, co-curatore di Levante, docente a contratto in riforme economiche della Cina contemporanea all'Orientale di Napoli. Ben ritrovato Dario.
1: Ciao Daniele, buongiorno.
0: E abbiamo in collegamento Lorenzo Lamperti, giornalista, direttore editoriale di China Files. Dal 2021 vive e lavora a Taipei, seguendo la politica cinese e quella taiwanese, le relazioni attraverso lo stretto e più in generale anche le dinamiche dell'Asia orientale. Collabora con diverse testate italiane ed internazionali, ne citiamo alcune: La Stampa, Il Manifesto, l'ISPI e la Radio della Svizzera Italiana. Grazie per essere ai nostri microfoni.
2: Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti.
0: Dario, cedo a te la parola per l'inizio di questa nostra conversazione.
1: Sì, grazie Daniele, ringrazio soprattutto Lorenzo Lamperti per la disponibilità a partecipare appunto alla rubrica, e il motivo per cui l'abbiamo disturbato è quello di approfondire con lui quanto avvenuto negli scorsi giorni, in particolare l'incontro che c'è stato tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Xi Jinping. Noi la settimana scorsa appunto abbiamo fatto un quadro di quanto stava succedendo, se non sbaglio venerdì, mentre giovedì era stata la giornata più importante per quanto riguarda lo scambio politico, però a qualche giorno da questo incontro, ora che appunto si è abbassato un po' il vento, ci sembrava interessante discutere con Lorenzo Lamperti, che

0: diciamo appunto Xi Jinping non volava negli Stati Uniti da oltre 10 anni.
1: Sì, allora non volava per una visita di Stato a Washington da 11 anni per l'esattezza, anche se poi si era recato, per esempio nel 2017 era stato a Mar-a-Lago nella tenuta personale in quel caso di Trump, quindi non alla Casa Bianca, e poi aveva incontrato anche Biden negli anni scorsi, ma a margine del vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico di San Francisco in quel caso. Quindi chiaramente la visita, essendo di Stato in questo caso, la forma è stata molto più magniloquente che non nei due più immediati precedenti. Allora, è vero che la forma forse è stata più importante, ha prodotto più risultati, ecco, che non la sostanza. Però non so quanto sia corretto scindere del tutto le due cose, nel senso che secondo me va tenuto presente il contesto in cui questa visita si verifica, nel senso che fino a sostanzialmente poco più di un anno fa gli Stati Uniti individuavano nella Cina il primo rivale, no? Avevano lanciato, vi ricordate, ricordiamo nella primavera 2025 la riedizione, diciamo così, della guerra commerciale di Trump, con dazi che erano arrivati a livelli praticamente da un sostanziale embargo praticamente verso un ampio spettro dei prodotti cinesi. Quindi diciamo che già il fatto che Trump e Xi Jinping si vedano a distanza di 4 mesi, cioè a maggio Trump era stato a Pechino, appunto settimana scorsa Xi Jinping è stato a Washington, e per di più, e questo è un passaggio secondo me molto importante, siano già stati annunciati sostanzialmente altri due incontri da qui alla fine dell'anno, cioè a novembre a Shenzhen, Trump dovrebbe tornare in Cina per partecipare al vertice APEC, e poi Xi Jinping a sua volta dovrebbe tornare nuovamente negli Stati Uniti, in questo caso a Miami, per il summit annuale del G20 a dicembre. Ecco che insomma 4 incontri nel giro di 7 mesi sostanzialmente non solo è un ritmo senza precedenti per gli scambi al massimo livello tra Cina e Stati Uniti, ma diciamo segnalano uno sviluppo molto forte sia delle relazioni che della priorità che la Cina dà ai rapporti con gli Stati Uniti, perché mentre Trump insomma improvvisa anche spesso, no, nei suoi incontri diplomatici, lo sappiamo bene, la diplomazia cinese funziona in maniera molto diversa, quindi ci sono preparativi molto profondi prima di incontri di questo tipo, e quindi il fatto che Xi Jinping sia disponibile a incontrare Trump probabilmente 3 volte in così rapida successione tra qui e dicembre significa che il tempo banalmente insomma dedicato al mantenimento di quella che la Cina chiama stabilità strategica costruttiva con gli Stati Uniti è un tempo molto ampio per la diplomazia cinese, il che segnala appunto che si tratta di una priorità assoluta in questo momento a livello diplomatico. Sul piano concreto, come sappiamo, la tregua sui dazi è stata prorogata di soli 2 mesi, la Cina voleva una proroga molto in realtà più ampia, addirittura insomma pare che miri fino a un'estensione sino alla fine del mandato di Trump. Gli Stati Uniti invece hanno motivato una estensione così breve per, diciamo, prendere, osservare se la Cina manterrà i suoi impegni, in particolare sugli acquisti di prodotti agroalimentari e sulla concessione delle licenze per le esportazioni di terre rare. Ma anche qui, insomma, potrebbe arrivare un accordo più ampio e profondo nei prossimi 2 incontri fra Xi Jinping e Trump. Va menzionato, direi, il fatto che è stato trovato diciamo, è stato creato questo dialogo, questo meccanismo di dialogo sull'intelligenza artificiale, che dovrebbe creare un canale privilegiato qualora eventuali incidenti possano portare a potenziali rischi per la sicurezza. Non va ovviamente confuso questo dialogo, questo nuovo meccanismo, come un allineamento della Cina a regole o una frenata allo sviluppo di cui si parla molto in queste settimane, no? Proposte in particolare da Anthropic e dalle Big Tech americane. Ecco, non è che la Cina si allinei a regole scritte altrove, perché la Cina vuole partecipare attivamente alla stesura delle regole dell'intelligenza artificiale, che anzi è un tema su cui Xi Jinping insiste molto, e la Cina tra l'altro non vede sviluppo e regolamentazione come diciamo in contraddizione fra di loro. Sono due elementi che la Cina cerca ed è convinta di riuscire ad applicare nello stesso momento. Insomma, per concludere, diciamo che questo vertice, comunque, se dal punto di vista degli accordi concreti è più un vertice forse di passaggio, ecco, tra quello di Pechino dello scorso maggio ai prossimi potenziali due dei prossimi mesi, conferma però il fatto che Cina e Stati Uniti in questo momento cerchino in qualche modo di

0: stabilizzare il loro rapporto, e nella prospettiva cinese questo significa sostanzialmente che gli Stati Uniti debbano far spazio e debbano coesistere, ecco, in qualche modo pacificamente con una Cina in ascesa. Non a caso Xi Jinping ha ricordato ancora una volta la formula della trappola di Tucidide, secondo cui appunto ci sarebbe il rischio di un potenziale conflitto tra una potenza egemone e una potenza in ascesa. Ecco, insomma, nella prospettiva di Xi Jinping insistere su questo tema significa che gli Stati Uniti devono fare spazio alla Cina per essere in grado di coesistere pacificamente ed evitare questa trappola.
1: No, sicuramente questo è stato un incontro diciamo dove la distensione è stata evidente, dall'accoglienza all'aeroporto fino ai riferimenti a quel celebre incontro tra Zelensky e Nixon con il vino della pace, per non parlare Trump che ricorda l'alleanza durante la seconda guerra mondiale, cosa che sembra abbia irritato i giapponesi. Diciamo che forse mi sarei aspettato qualcosa in più per quanto riguarda quanto successo in Iran negli ultimi mesi. Adesso per esempio i flussi per quanto riguarda Hormuz stanno riprendendo notevolmente, leggevo, però sicuramente quello è uno dei punti di deflagrazione che coinvolge con intensità chiaramente differenti questi due grandi attori internazionali. Tu sei rimasto come me sorpreso che in qualche modo non si sia riuscito a estrapolare niente per quanto riguarda quelli che sono un po' gli hot topic internazionali?
0: Devo dire la verità, non molto, nel senso che la Cina non ha intenzione di scoprirsi a livello esplicito su nessuno di questi dossier globali che nella sua prospettiva sono stati causati da altri, non da lei, no? Quindi ecco, sull'Iran quello che ci si può aspettare, ma non appunto con una dichiarazione esplicita chiaramente da parte di Xi Jinping o della leadership cinese, è quella di un impegno più o meno vago, più o meno concreto, questo poi è tutto da capire, della stessa Cina su sulla pressione sull'Iran per, diciamo, favorire una soluzione negoziale piuttosto che una pressione, ecco, dietro le quinte però sull'Iran piuttosto che sugli Houthi per quanto riguarda il Mar Rosso. E la Cina sostanzialmente sostiene più o meno direttamente, più o meno indirettamente, che questa pressione dietro le quinte sia già stata esercitata negli scorsi mesi e presumibilmente lo sarà anche nei prossimi, ma la Cina non prenderà mai, diciamo, un impegno esplicito su un dossier nel quale sono gli Stati Uniti a essersi impantanati, anche perché diciamo che nella prospettiva cinese, anche qui, anche per questo è così importante questo mantenimento del dialogo, questo ritmo così incalzante, ecco, degli incontri tra leader, perché la Cina è consapevole che fino a questo momento gli Stati Uniti hanno evitato in realtà di portare il tema iraniano al centro delle relazioni, quindi, diciamo, favorire uno scontro tra Cina e Stati Uniti utilizzando il tema dell'Iran, e l'abbiamo visto in questi mesi, no? Quando ci sono state varie ricostruzioni, soprattutto mediatiche, da parte di media statunitensi sul presunto supporto a livello per esempio militare della Cina all'Iran, o comunque di aziende private cinesi all'Iran dal punto di vista difensivo, satellitare o logistico. Diciamo che Trump fino adesso, la Casa Bianca, ha sempre molto sminuito queste ricostruzioni, proprio perché il dialogo con Xi Jinping è aperto, e quindi, insomma, Trump ha dimostrato di non voler rendere l'Iran uno scoglio a questo dialogo che in questo momento appare piuttosto fluido e spedito, e anche quando c'è stato il famigerato D-Day economico, cosiddetto D-Day economico, contro i partner commerciali dell'Iran, in realtà gli Stati Uniti hanno evitato di prendere di mira i grandi istituti finanziari cinesi, quindi in sostanza hanno evitato uno scontro frontale con Pechino sul tema Iran. Quindi diciamo che in realtà la scommessa cinese è che continuando a mantenere rapporti a livello di leadership così fluidi, si possa anche evitare di rendere l'Iran un tema divisivo davvero nel concreto dei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Giustissimo invece il riferimento che facevi per quanto riguarda la menzione di Trump e dello stesso Xi Jinping sull'alleanza tra Cina e Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo è un elemento che è stato ampiamente, forse, insomma, trascurato dai media occidentali, ma che sui media cinesi ovviamente ha enorme spazio in questi giorni, perché, insomma, non era scontato. Per la Cina c'è chiaramente poco importa che all'epoca in realtà il Partito Comunista non fosse ancora al potere, come sappiamo, durante la Seconda Guerra Mondiale, ma per la Cina questo si innesta su una questione molto attuale, cioè il fatto del riarmo giapponese, la crisi diplomatica in corso da ormai un anno fra Cina e Giappone, dopo i commenti della premier conservatrice Sanae Takaichi su un possibile coinvolgimento giapponese in caso di crisi su Taiwan. Ecco che per gli Stati Uniti, sostanzialmente, avere sia Xi Jinping ma anche lo stesso Trump, che ricorda questa alleanza tra popolazione cinese, popolazione americana anti-giapponese, è utilizzata chiaramente come un messaggio rivolto a Tokyo molto attuale, per alimentare la sfiducia nella tenuta dell'alleanza con Washington, ma anche un messaggio per rafforzare la propria narrazione, no? Cioè anche la legittimità dal punto di vista cinese delle sue pretese di sovranità su Taiwan, banalmente, che dalla prospettiva del Partito Comunista rappresenta uno dei pilastri dell'ordine globale del dopoguerra.
1: Ti ringrazio per questa panoramica molto chiara, diciamo, dalla dimensione internazionale ti porterei un po' su quella interna, sono chiaramente collegate anche ovviamente per quanto riguardava, diciamo, appunto tutti i blocchi e le conseguenze di questo intensificarsi dei conflitti a livello internazionale, in particolare quello in Iran. Cioè, la Cina sicuramente ha interesse per la distensione, anche perché vive una congiuntura economica direi particolare, non negativa, anche perché appunto negativa credo che non restituisca bene l'idea di un paese che comunque continua a crescere economicamente e che negli ultimi anni ha dimostrato delle capacità di upgrade tecnologico, di penetrazione commerciale notevoli, però ovviamente è un paese che soffre in qualche modo questa congiuntura internazionale, sia per quanto riguarda, diciamo, l'approvvigionamento delle risorse energetiche, sia possibili danni eventuali alla sua economia trainata dalle esportazioni. Tu, di nuovo, appunto, sfruttando un po' la tua posizione, la tua capacità di seguire il dibattito quotidiano, che percezione hai di questi nodi economici? Perché io, appunto, l'autunno scorso, che mi trovavo in Repubblica Popolare per lavoro, cioè parlando con molti colleghi, mi sono reso conto che è veramente una priorità a livello nazionale quello di, in qualche modo, per quanto possa sembrare paradossale per persone appunto abituate al dibattito politico-economico italiano, la necessità per la Cina di rilanciare l'economia. Tu, da questo punto di vista, che quadro puoi darci?
0: Sì, allora sono d'accordo con quanto dicevi, ed è anche per questo che in realtà, no? La priorità della Cina in questa fase è quella di stabilizzare il rapporto con gli Stati Uniti, cioè evitare nuove escalation in un momento in cui la Cina sa di doversi concentrare sul tentativo anche di riformare in qualche modo il sistema economico interno. Ci sta provando da tanto tempo la Cina, tra l'altro non dimentichiamoci che si sta entrando in quello che possiamo definire tra virgolette anno elettorale, no? Per la Cina, nel senso che tra poche settimane c'è il quinto plenum e tra un anno c'è il 21° congresso del Partito Comunista Cinese, che dovrebbe dare con ogni probabilità un quarto mandato da segretario generale a Xi Jinping. Quindi insomma il prossimo anno sarà un anno in cui la Cina deve per forza di cose concentrarsi anche all'interno, per questo persegue anche una stabilità un pochino più profonda e più, diciamo, garantita nei rapporti con gli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'economia, è certo un tema sentitissimo in questa fase, è il primo tema che viene tirato fuori sostanzialmente da chiunque quando si visita in questa fase la Cina continentale, dal solito tassista, diciamo così, fino i neo laureati o gli studenti laureandi, che sono molto preoccupati sul loro futuro, no? E questa è un pochino anche una novità rispetto al recente passato, in cui le nuove generazioni cinesi erano sempre convinte con buone basi, ecco, che sarebbero state meglio dei loro genitori. Ecco, questa, diciamo, questa catena virtuosa si è un pochino spezzata dopo il Covid, la crisi immobiliare, dopo tutto quello che ne è conseguito. Quindi è vero quello che dicevi, nel senso che è chiaro che se da un certo punto di vista la guerra o la crisi in Asia occidentale può avere dei vantaggi strategici per la Cina, nel senso banalmente che gli Stati Uniti sono costretti a essere più attenti su un teatro più lontano dal vicinato asiatico cinese, è però vero che per le necessità più immediate della Cina i rischi forse sono anche maggiori delle opportunità sul prolungamento della crisi, proprio per il possibile shock alla domanda globale che può colpire in maniera molto profonda un'economia che ancora, come giustamente ricordavi, che ancora dipende molto dalle esportazioni, molto di più di quanto la leadership non vorrebbe. Sappiamo che il partito, il governo vogliono, vorrebbero un peso sempre maggiore dei consumi interni sulla crescita economica della Cina, ma insomma questo obiettivo al momento è sempre sfuggito. I consumi interni restano relativamente deboli e la Cina continua a dipendere enormemente dalle esportazioni. Questo ci fa dunque anche capire come in realtà tutte queste, diciamo, susseguirsi di crisi globali non faccia il gioco dell'economia cinese. Ecco, questo senz'altro. Mi sembra che una novità rispetto al recente passato sia proprio quella che menzionavamo poco fa, cioè quella di nuove generazioni molto più preoccupate che in passato sul loro futuro. E questo è un tema che la leadership cinese sa di dover affrontare in maniera anche forse più, diciamo, per usare un termine che è utilizzato dallo stesso governo cinese, in maniera più proattiva rispetto al passato, con tutto ciò che questo termine insomma comporta, ecco, anche a livello di politiche forse scomode da attuare nel prossimo futuro.
1: Sì, dopo diciamo, questo detour che credo però sia molto utile per chi ci ascolta su quelle che sono le percezioni oggi dei problemi principali all'interno appunto della Repubblica Popolare, io non posso non chiederti come a Taipei è stato percepito l'incontro tra Trump e Xi Jinping, perché sicuramente almeno come retroterra la questione intorno all'isola e allo stretto è sempre preponderante, soprattutto per chi vive direi a Taiwan. Ti chiederei quindi appunto un po' le percezioni della stampa.
0: Sì, ma allora bisogna partire dal presupposto che solitamente penso che sui media occidentali si fa insomma una rappresentazione di Taiwan molto, diciamo, bidimensionale, mentre in realtà comunque Taiwan in questo momento vive sia una politica che una società molto polarizzate in questa fase. Questo, diciamo, si ripercuote su tutta una serie di questioni. Diciamo, per semplificare, ma non troppo, possiamo dire che è chiaro che più Trump e Xi Jinping parlano e più diciamo a Taipei può esserci qualche disagio, non tanto per il fatto che c'è questo canale di dialogo, ma per il fatto che Trump stesso, se vi ricordate, prima del suo viaggio a Pechino lo scorso maggio, disse che avrebbe discusso con Xi Jinping della vendita di armi a Taipei, e sappiamo che Trump sostanzialmente ha congelato questo ampio pacchetto da 14 miliardi di dollari da diversi mesi, proprio per mantenere aperto il dialogo con Pechino, no? Non creare un incidente che faccia saltare questo momento di apparente distensione tra le due potenze. Ma al di là del congelamento di questo pacchetto, che ovviamente ha una rilevanza, ma non è l'unico tema, perché in realtà Taiwan sta aspettando la consegna di un totale di circa quasi 30 miliardi di dollari di armi già acquistate, in realtà già approvate. Quindi bisogna sempre ricordarsi che poi al di là degli annunci e via libera alle vendite, poi bisogna vedere quando queste armi arrivano davvero, e ci sono ritardi di diversi anni, anche ovviamente per l'esaurimento degli arsenali americani per le necessità belliche su altri teatri. Però ecco, quello che dicevo che preoccupa di più forse Taipei è proprio questo fatto che Trump abbia reso sostanzialmente negoziale apparentemente anche un tema che negoziabile non era mai stato, cioè quello del supporto difensivo a Taipei, perché secondo le 6 rassicurazioni dell'allora amministrazione Reagan, gli Stati Uniti si impegnavano appunto a sostenere le difese di Taipei senza negoziare con Pechino in merito. Il fatto che Trump abbia ripetutamente invece detto il contrario crea delle preoccupazioni, perché sostanzialmente pone il dubbio che Taiwan sia messa al centro di una dinamica più grande di lei, e che quindi i suoi interessi possano essere sacrificati per altre priorità, ecco, degli Stati Uniti. La sensazione, tra l'altro, è che Trump abbia pensato forse di poter far valere sul tavolo le armi a Taiwan come tema, come arma negoziale a suo favore, no? Pensava, avrà pensato, insomma, Xi Jinping ci tiene così tanto a Taiwan, noi abbiamo questa leva delle armi, della vita di armi, la posso usare nella mia trattativa trattativa con Pechino. Ma questo in realtà per molti, e anche per il sottoscritto devo dire, è un errore, nel senso che la Cina ufficialmente non negozia su Taiwan, cioè Xi Jinping espone sostanzialmente la sua posizione su Taiwan, ma non è un tema negoziabile. Quindi qual è il rischio? Il rischio è che ponendo il rischio per gli Stati Uniti, chiaramente, ponendo la vendita di armi a Taiwan al centro, all'interno del canale delle relazioni sino-americane tout court, il rischio è che la prossima volta che ci sarà una vendita, perché anche la Cina stessa non si fa illusioni che questo congelamento ai pacchetti di armi duri per sempre, cioè dura in questo momento, probabilmente finché ci sarà questa raffica di incontri Trump non darà il via libera, ma prima o poi un via libera ci sarà. Ecco, in quel momento la Cina si riserverà dunque il diritto, proprio per il fatto che questo tema è entrato nel canale principale delle relazioni fra Cina e Stati Uniti, di reagire in maniera molto più forte rispetto al passato, perché in passato siamo stati abituati sì alle solite proteste formali, alle sanzioni, al massimo alle aziende americane coinvolte nelle vendite di armi, ma poco di più, ecco, non andavano a intaccare completamente i rapporti tout court fra Cina e Stati Uniti. Ecco, invece, visto che questa dinamica è cambiata, la prossima volta, insomma, secondo svariate fonti, diversi analisti e quant'altro, la sensazione è che la Cina possa reagire in maniera molto più forte, mi riferisco in particolare proprio agli Stati Uniti, cioè, quindi non so, adesso immaginiamoci via libera di Trump al pacchetto di armi a Taipei, ecco, la Cina potrebbe reagire su altri dossier del negoziato con gli Stati Uniti, per esempio le terre rare.
1: Molto chiaro, Lorenzo, io ti ringrazio, è stato veramente prezioso il tuo contributo e appunto le valutazioni, il quadro che hai fatto a partire dall'incontro sì Trump fino ovviamente alla questione Taiwan, che appunto non è sindacabile per quanto riguarda il principio dell'unica Cina da parte della Repubblica Popolare. Vedremo appunto come procederà soprattutto appunto la vendita di armi e le possibili ripercussioni. Ti ringrazio anche di aver anticipato quello che sarà il tema del prossimo mese, perché chiaramente affronteremo quanto verrà fatto al quinto plenum, che a differenza del solito non verterà sulla valutazione del piano quinquennale, ma invece appunto si occuperà specificatamente di governance e di partito. No. E appunto ci sono appunto le ultime due purghe di Zhang Yuxia e di Liu Zhenle, che appunto usciranno dal comitato militare centrale, e sarà interessante appunto un po' vedere questa riorganizzazione. Noi di questo tema ne abbiamo parlato già in passato e sicuramente lo riprenderemo. Io ringrazio ancora Lorenzo Lamperti per il suo contributo e tutti e tutte.
2: Grazie Dario, grazie Lorenzo, e a risentirci a presto qui su Radio Onda d'Urto.

Lorenzo Lamperti da Taipei, Taiwan, e Dario Di Conso, co-curatore di Levante, erano loro i protagonisti della conversazione mensile dedicata all'Asia orientale di Radio Onda d'Urto. Abbiamo parlato del lascito della visita di Stato di Xi Jinping da Trump alla Casa Bianca avvenuta nella seconda parte di questo mese di settembre 2026. Loro sono i Long Sheng Dao con la nostra sigla di chiusura, questo gruppo reggae cinese. Buon ascolto a tutti e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Levante torna il prossimo mese, saremo alla fine di ottobre. Normalmente andiamo in onda uno degli ultimi venerdì del mese di settembre, ma come dire, in questa occasione siamo già scavallati all'inizio di ottobre. Ci riaggiorniamo quindi alla fine del mese per un altro approfondimento dedicato all'Asia orientale. Tutte le puntate di Levante le trovate in podcast su radioondadurto.org. Basta cercare sul sito radioondadurto.org con la lente di ingrandimento la parola Levante. Buon ascolto ancora, restate ovviamente sulle nostre vostre frequenze antagoniste.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
2: Ogni anno Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12:45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45 670 oppure al numero 335 58 56 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency, domenica 11 di ottobre alle 12:45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per stare insieme, per ricordare.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe.

0: abbonati e fai abbonare alla radio, bastano 8 euro al mese. Vai su radioondadurto.org o chiamalo 030 456 70. Per un altro anno assieme, senza pubblicità, padrini e padroni, campagna abbonamenti di Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
1: Dal 2 ottobre riprendono i consueti appuntamenti del venerdì al centro sociale, dalle 15.30 a Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20, cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di risotto alle zucchine e torta alle pesche. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Giussani 10 a Brescia.

19:20 minuti, Radio Onda d'Urto, giornale radio della sera, edizione delle notizie, subito i titoli. Bocciati due decreti sulla casa promossi dal governo Sanchez in Spagna. I provvedimenti non sono passati a causa del voto contrario del partito catalano di centrodestra, Junts. Fuori però non si placa la mobilitazione, anzi migliaia di persone a Puerta del Sol si stanno radunando proprio in questi momenti e domani ci saranno manifestazioni in 50 città spagnole. Noi da Madrid avremo Lorenzo Tecleme, giornalista indipendente. Abderrahim Fakir è morto per schiacciamento da parte di un poliziotto, non per droga, a dirlo l'avvocato Fabio Anselmo, sintetizzando così l'incontro tra i consulenti delle parti e chiarendo le cause della morte del 42enne a Bologna durante un fermo violento di polizia. Lo sentiremo ai nostri microfoni. In Francia 735 gli istituti scolastici anche oggi in lotta. Nel pomeriggio l'organizzazione studentesca ha annunciato di voler proseguire con la mobilitazione rilanciando una scadenza di lotta nazionale per martedì. Con noi Alice Ferraglio, consigliera della France Insoumise a Saint-Denis. E in Italia l'occupazione ad agosto segna il quarto mese consecutivo di calo. Ferma l'Istat, tasso di disoccupazione al 6,2%. Un commento su questo dall'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli. In tema di lavoro andremo a Genova, domani assemblea generale in preparazione della mobilitazione del 30 ottobre a livello internazionale contro l'economia di guerra e in difesa delle condizioni di chi lavora nei porti. Avremo Ricchi del collettivo autonomo lavoratori portuali di Genova.

0: In Spagna sono stati bocciati i due decreti sulla casa promossi dal governo Sanchez. I provvedimenti per far fronte all'emergenza abitativa cronica nel paese, proposti dopo l'ondata di proteste scatenate per lo sfratto dell'87enne Mari Carmen a Madrid, non sono passati in Parlamento per il voto contrario del partito catalano di centrodestra Junts. Traballa così la già fragile maggioranza parlamentare che tiene in vita il governo a guida socialista, con le destre che premono perché si convochino elezioni anticipate a fine novembre. L'esecutivo spagnolo però invita alla calma e, seppur quanto accaduto venga definito molto grave, si richiama ad un periodo di riflessione che potrebbe avvenire questo fine settimana. E le tempistiche scelte dal governo Sanchez per prendere tempo non sono un caso. Fuori infatti non si placa l'imponente mobilitazione di piazze. Migliaia di persone sono radunate nella centralissima Puerta del Sol, dandosi appuntamento tra poco per una mobilitazione notturna. Non ci fermeremo fino ad ottenere il diritto alla casa in questo paese, continueremo nelle strade la lotta, dice il sindacato de Inquilinas, facendo appello anche ad uno sciopero generale. Manifestazioni sono state indette dalle organizzazioni sociali, sindacati di inquilini e realtà di base in 50 città spagnole per domani. E noi da Madrid sentiamo Lorenzo Tecleme, giornalista indipendente.
1: Che cosa succederà ora? Ovviamente nessuno lo sa, probabilmente non lo sa nemmeno Pedro Sanchez, ma c'è l'ipotesi delle elezioni anticipate, potenzialmente anticipatissime. La prima data utile sarebbe il 29 novembre. In questo modo Sanchez sentirebbe un colpo, un po' di teatro, lui ci è abituato a questi colpi di teatro, e tenterebbe di approfittare di questo dato di mobilitazione, trasformare il voto non in un referendum su se stesso, ma in un referendum sulla casa. Il messaggio sarebbe: volete la casa, volete gli affitti bassi, allora votateci. C'era l'ipotesi che al passare uno dei decreti le piazze si svuotassero. Questo difficilmente avverrà, poi la sfera di cristallo non ce l'abbiamo. È già stato annunciato un weekend di mobilitazione per questo weekend, tra l'altro con lo slogan verso lo sciopero generale, perché la richiesta ai movimenti per la casa è che questa diventi la questione delle questioni. Quindi si chiede ai sindacati, anche quelli maggioritari, Commissione Sobrera, Sujet, è un po' la nostra CGL UIL per intenderci, di convocare uno sciopero generale. I sindacati per ora lo sciopero generale non sembra vogliono convocarlo, ma chissà, potrebbero cambiare idea.
0: Torniamo all'Italia, andiamo a Bologna a parlare della morte di Abderrahim Fakir. Una morte come quella di Riccardo Magherini, ipossica da posizione prona. Il parallelo con l'uccisione da parte dei carabinieri del cacciatore Magherini avvenuta nel 2014 l'ha fatto oggi l'avvocato Fabio Anselmo, sintetizzando così l'incontro tra i consulenti delle parti per chiarire le cause della morte di Fakir, 42enne, che lo scorso 19 luglio a Bologna è morto dopo un violento fermo di polizia. Dai consulenti ci sarebbero rilievi ai sanitari anche per non aver chiamato il medico mentre Fakir era in stato di agitazione. Ma noi sentiamo l'avvocato Fabio Anselmo.
2: Fakir non è morto di cocaina, primo dato certo. La causa di morte di Fakir è una grave crisi respiratoria acuta dovuta ad una ipossia e una insufficienza di ossigeno che il corpo di Fakir richiedeva disperatamente nelle condizioni in cui è stato costretto nella posizione prona a terra. Quindi la posizione prona è fondamentale come causa di morte. Il bisogno di ossigeno che aveva disperatamente era dovuto sia allo stato di agitazione, sia all'impossibilità di respirare con il diaframma compresso e sia anche a una, diciamo, quantità di cocaina non certamente elevata che aveva nel sangue. Che nessuno di questi ultimi due fattori è con causa. La causa è ipossia e crisi respiratoria acuta.
0: Torniamo agli esteri, andiamo in Francia, dove Macron ha annunciato un accordo tra i leader del G7 per ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, rilasciando fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, senza adottare misure restrittive sugli scambi di prodotti energetici tra i paesi G7. Così il presidente francese è alle prese, come tutti i governi europei e non solo, con l'inflazione alle stelle a causa del caro energia. Nell'Eurozona infatti è balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. L'Italia fa ancora peggio, a 4,2%. Prezzi energetici in Europa, intanto fa sapere Eurostat, sono saliti quasi del 19%. Il governo italiano, in affanno proprio per l'inflazione alle stelle, ma anche per lo spread che in continua crescita, chiede più flessibilità all'Unione Europea. Lo ha fatto attraverso una lettera inviata da Meloni a Ursula von der Leyen, alla quale ha risposto una fonte della Commissione. La esamineremo, ha detto, e poi formuleremo le nostre valutazioni, prendendo quindi tempo. E poco fa intanto è giunto il via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica in relazione di scostamento, propedeutico poi alla manovra economica. La richiesta di flessibilità che il governo avanza è di 14 miliardi di euro per l'anno prossimo e 14 miliardi di euro per il 2028. Viene destinato poi lo 0,3% di PIL per la difesa, con un taglio di 8 miliardi rispetto al previsto, e uno 0,3% per l'energia quest'anno. E tra le cause dell'aumento dei costi energetici c'è, come risaputo, il blocco da mesi dello stretto di Hormuz. Su questo fronte una petroliera è stata colpita mentre transitava tra Iran e Oman. Non ci sono vittime, ma nemmeno indicazioni sulla paternità di questo attacco. L'Arabia Saudita invece continua ad attaccare gli Houthi nello Yemen per lo stretto di Bab el-Mandeb. Qui gli Stati Uniti tra l'altro hanno deciso di inviare sulla portaerei Roosevelt altri 10.000 militari, saranno 60.000 in totale. Trump fa sapere di valutare la possibilità di riprendere gli attacchi intanto contro l'Iran dopo le elezioni di midterm previste a inizio novembre. E poi c'è Israele, dove l'ultradestra al governo incassa uno stop inatteso. La Corte Suprema infatti ha ribaltato la decisione della Commissione Elettorale Centrale, annunciando che i partiti della minoranza palestinese di lista Unita, Balad e Ram possono partecipare alle prossime elezioni politiche del 27 ottobre. Israele però si concentra anche, come sempre, militarmente, attaccando ancora oggi il sud del Libano con colpi di artiglieria e mitragliatrice in diversi paesi. 7 mesi fa è iniziata questa aggressione, il 2 marzo scorso, e da allora sono 4.500 i morti libanesi. E si continua a registrare morti anche in Palestina. Un altro civile, un 42enne, è stato ucciso in un attacco di droni israeliani a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. 10 in questo caso i feriti. Le ultime vittime arrivano mentre il bilancio di quelle dall'inizio del genocidio, 7 ottobre 2023, ha raggiunto quota 74.040 morti, 175.000 feriti, migliaia di dispersi. E torniamo in Francia con i 735 istituti scolastici in lotta, numeri invece di un po' discordanti sui fermi di polizia. Le cifre vanno da alcune centinaia fino agli oltre 2.000 fermi tra ieri e oggi. Nel pomeriggio le organizzazioni studentesche hanno annunciato intanto di voler proseguire con la mobilitazione, che chiede migliori condizioni di insegnamento e più risorse per le scuole, data una nuova scadenza di lotta nazionale prevista martedì. E anche oggi intanto si sono registrati scontri con la polizia, in particolar modo a Parigi e a Lyon, mentre l'Unione degli Studenti Universitari ha annunciato che anche 25 campus universitari sono stati bloccati dalle proteste. Alice Ferraglio, consigliera della France Insoumise a Saint-Denis.
3: È una situazione che si sta espandendo. Effettivamente, dopo lo sciopero del 29 settembre, la situazione si è allargata, andando a toccare ieri, parliamo di 900, quasi 900 licei in tutta la Francia occupati, ai quali si sono aggiunti anche dei blocchi delle università, e ieri si contavano 24 campus occupati. La risposta è puramente repressiva, e dal punto di vista della polizia, perché vediamo tutti come si sta comportando, ovviamente non sono decisioni che sono presa in autonomia, ma sono delle direttive che vengono date dal Ministero dell'Interno. È repressiva anche dal punto di vista della giustizia. Ricordo che il Ministro della Giustizia Darmanin ha pubblicamente detto al Procuratore Generale della Repubblica di avere una grande fermezza nella risposta penale alle azioni di questi studenti. E poi dimentichiamo che oggi per ostacolare la protesta degli studenti, alcuni licei, 400 licei, sono stati chiusi, e in alcuni, fra cui alcuni licei di Saint-Denis, hanno messo in pratica la didattica online, questo per impedire che ci siano blocchi.
0: E torniamo adesso in Italia per parlare della fuga dal lavoro nella sanità pubblica. L'anno scorso le dimissioni volontarie di medici ospedalieri hanno superato i pensionamenti, un sorpasso che segna uno spartiacque. In un solo anno le dimissioni sono schizzate del 150%, emerge da un'indagine del sindacato ANAO Assomed. Tra i motivi segnalati ci sono i turni massacranti, la mancanza di riposi e gli stipendi fermi da anni. E sempre in tema di lavoro, in Italia l'occupazione ad agosto segna il quarto mese consecutivo di calo. Aumentano quindi i disoccupati e ci sono meno inattivi. Gli over 50 è l'unica fascia anagrafica dove cresce invece l'occupazione, che è in calo tra i 25 e i 49 anni. Il risultato alla fine è che il tasso di disoccupazione cresce al 6,2%. Economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli.
4: L'occupazione che poi è aumentata ha creato dei divari generazionali abbastanza importanti, perché tutta essenzialmente caratterizzata da addetti e persone che hanno più di 50 anni, quindi è un'occupazione non giovanile, tant'è vero che il tasso di disoccupazione giovanile è ritornato a essere superiore al 20%, e questo è un malessere del mercato del lavoro che ha cause strutturali e che richiederebbe delle politiche del lavoro che non sono quelle che vengono di volta in volta fissati dai vari decreti primo maggio, come l'ultimo decreto del primo maggio scorso, in cui l'intervento sul lavoro, sul mercato del lavoro, è fornire incentivi e sussidi a pioggia alle imprese attraverso defiscalizzazioni o cose del genere, che non hanno nessun effetto sulla composizione dell'occupazione, non ha nessun effetto sulla dinamica salariale, che è un altro aspetto ovviamente fondamentale, ma che sono soltanto puramente sussidi alle imprese.
0: Andiamo a Genova, dove domani si terrà un'assemblea generale in preparazione alla mobilitazione del prossimo 30 ottobre a livello internazionale, in opposizione all'economia di guerra e in difesa delle condizioni di chi lavora nei porti. Un appuntamento promosso da CALP e USB, che rappresenta la seconda grande tappa di lotta dei lavoratori portuali contro la guerra, dopo la prima dello scorso febbraio. Alla data hanno aderito diverse organizzazioni sindacali con rappresentanti di almeno 40 porti distribuiti tra 6 paesi tra Europa e Nord Africa. L'obiettivo adesso è anche quello di estendere ulteriormente la rete. Ricchi, del collettivo lavoratori autonomo lavoratori del porto di Genova.
5: Con noi vorremmo capire se c'è la possibilità di far sì che la giornata del 30 non sia semplicemente lo sciopero dei portuali. E ripeto, sono più di 40 i porti che aderiranno a questa giornata di sciopero, ed è già un risultato molto grosso. Però mi piacerebbe allargarla. La questione della guerra riguarda tutti, la questione dell'economia di guerra, la crisi che ne sta derivando, eccetera, eccetera, riguarda tutti, proprio tutti i settori, tutti i segmenti, tutte le persone. Secondo me c'è sensibilità su questo problema qua, perché la crisi, le crisi economiche partono, le peggiori partono sempre dalla guerra. Perciò ci aspettiamo degli interventi che siano operativi, ecco, non tanto sentirci raccontare noi siamo questi, noi facciamo questo. Noi ci interessa sapere se ci sono città, realtà, collettivi, gruppi, compagni in giro per l'Italia che in quella giornata possono o hanno voglia di fare qualcosa in linea con quello che facciamo noi. Su Genova io credo che ci sarà un corteo, dobbiamo deciderlo un pochettino insieme, orario, percorso, eccetera, eccetera, ma potrebbe ricalcare un pochettino il corteo che c'è stato l'anno scorso, un bel corteo serale. Lo ricordo proprio bello. E noi pensiamo di fare più o meno la stessa cosa.
0: E veniamo adesso invece all'ambiente, con l'Europa e la zona ovest, che ha registrato l'estate più calda di sempre, temperatura media 21,7 gradi, 2,5 sopra la media del periodo 91-2020, superato così il record del 2003. A dirlo è Copernicus, il sistema satellitare europeo. che ha anche aggiunto come il caldo si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, temperature giornaliere anche infatti a maggio e a settembre. Considerando la media dell'Europa occidentale, a fine stagione si sono registrati 41 giorni di forte stress termico, numero record, 5 giorni in più rispetto appunto al già quello al record precedente del 2003. L'Ucraina, dove il sindaco di Kiev, Klitschko, ha affermato che la capitale si trova in una situazione davvero drammatica. La Russia intensifica i bombardamenti, colpisce infrastrutture chiave. Non è più possibile fingere di poter vivere come fossimo in tempo di pace, ha detto il sindaco di Kiev su Telegram, aggiungendo: il nemico ci sta facendo a pezzi, ma resisteremo. Oggi un condominio di 25 piani è stato danneggiato a seguito di un attacco russo e si registra una vittima, e altri attacchi sulla capitale ucraina hanno preso di mira il ponte sud sul fiume Dnipro, nuovamente bloccato poi il trasporto pubblico, compresa la metro. Colpita dai russi anche Kharkiv, intanto con 2 persone morte e 32 ferite. Sull'altro fronte, droni ucraini hanno invece colpito impianti petroliferi nelle regioni russe di Samara e Volgograd, altri attacchi sul Mar Nero e in alcuni aeroporti minori di confine. E chiudiamo col Mediterraneo centrale, che si conferma la rotta sempre più letale per i migranti. 27.000 morti negli ultimi 12 anni. Quest'anno, pur calando gli arrivi, è aumentata la mortalità nel Mediterraneo centrale, una vittima ogni 23 persone arrivate. A dirlo, in un comunicato congiunto, l'UNHCR, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni OIM e il Fondo per le Nazioni Unite per l'Infanzia, ovvero l'UNICEF. Questo in occasione della giornata domani che si ci libererà della memoria dell'accoglienza, istituita per ricordare le 368 vittime del 3 ottobre 2013 a Lampedusa. Da inizio anno a fine settembre sono state registrate 1.000 persone morte o disperse lungo questa tratta, il che equivale a una media di quasi 4 vittime al giorno. Questa rotta continua quindi a rappresentare una delle traversate più pericolose a livello mondiale, concentrando il 75% di tutti i decessi documentati nel Mediterraneo negli ultimi 12 anni.

Era questa l'ultima notizia del giornale radio di questo venerdì 2 di ottobre, linea che passa adesso all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi come sempre a seguire la storia di classe di quest'oggi. Un buon ascolto.

0: agenda dei comunicati e degli appuntamenti venerdì 2 di ottobre. Intanto ricordiamo gli appuntamenti al Centro Sociale Magazzino 47 di Via Industriale 10 a Brescia. Questo pomeriggio dalle 15.30 Mercato 47 con prodotti naturali, biologici e solidali. Alle 17.30 invece l'aperitivo in Enoteca, sarà aperta anche naturalmente la libreria, e alle 22 cena sociale. La cena prevede il risotto alle zucchine e la torta alle pesche. Ma già che ci sono, ricordo anche gli appuntamenti domani sabato. L'apertura del centro sociale è alle 17, dalle 17 in poi, e alle 18 ricordo ci sarà l'assemblea collettivi, militanza, organizzazione e noi. Perché organizzarsi, perché prendere parola? Parliamo del ruolo dei giovani e delle forze dei collettivi nel costruire insieme spazi di partecipazione. La sera poi ricordo torneo di scacchi e biliardino, musica, libri, cena sociale, bar aperto a prezzi popolari. Organizza il collettivo Onda Studentesca. Questo è il programma di sabato 3 di ottobre. Domani dalle 17 il centro sociale Magazzino 47 sarà dunque aperto. Criticare Israele non è antisemitismo, difendiamo il diritto di contestare l'ideologia sionista, la polizia etnica e il genocidio. Il presidio organizzato dalle Donne in Cammino, naturalmente in occasione della discussione alla Camera del DDL antisemitismo. Ricordo l'appuntamento alle 18, un flash mob davanti alla sede del Giornale di Brescia, e alle 19 il presidio in largo Formentone. Criticare Israele non è antisemitismo. Stasera invece nella sala comunale di via Farfengo 69, consiglio di quartiere di via Chiusure. Veniamo ora al programma cinematografico del Nuovo Eden. Sala 1, ore 17, Cale Malaga. Sempre sala 1 alle 19.15, Serpenti. Proseguiamo ricordando invece alle 18.30 sala 2, Chetice. E ancora sala 1 alle 21, sottotitolato in italiano With Hassan in Gaza, prima visione. E per concludere, sempre naturalmente, ricordo Silent Friend alle ore 20.30, sala 2. Questa è appunto la programmazione del Nuovo Eden di via Nino Bixio 9 a Brescia. Continuiamo con il cinema, ci spostiamo al CTM di Rezzato, al teatro CTM di Rezzato, ore 21, Tony, diario di un giovane cuoco. Qualche anticipazione, domani sabato a Manerbio, al piccolo teatro di piazza Cesare Battisti, Data Center e Battery Energy Storage System. È un incontro sul data center, chi gestisce tutte le richieste di impianti, chi valuta gli impianti ecosistemici e sulla comunità, consumo del suolo, risorsa idrica, isola di calore. Se ne parlerà dunque con il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani da ASTU del Politecnico di Milano, con Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente, e poi Paolo Falbo del Dipartimento di Economia e Management all'Università degli Studi di Brescia. Parlerà di Salviamo il Suolo, modererà la giornalista Barbara Appiani. Lo ricordo, domani sabato a Manerbio, piccolo teatro, piazza Cesare Battisti, alle ore 17. Continuiamo con le anticipazioni. Ci sarà invece una manifestazione contro il data center organizzata invece a Rho. Scendiamo in piazza per bloccare il data center e le centrali nucleari. L'appuntamento è alle 13.30 da Milano alla stazione centrale per una partenza collettiva. Lo ricorda il centro sociale SOS Fornace. La partenza del corteo è alle 14.30 con il concentramento alla stazione ferroviaria di Rho, lato via Magenta. Clorofilla, performance poetica per attrici, musicista e piante, di e con Laura Mantovi, chitarra e voce di Ombretta Ghidini, con lo sguardo di Sara Poli. L'appuntamento è alle 20.30 al Teatro Centro Lucia di via Dante 15 a Botticino, naturalmente in provincia di Brescia. L'ingresso è a contributo libero. Chiudo ricordando invece che sono aperte fino al 9 di ottobre le iscrizioni alla Scuola Popolare di Musica promossa dall'Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio, banda cittadina di Brescia, per l'anno scolastico 2026-2027. L'associazione organizza lunedì 12 ottobre alle ore 17 poi la prova attitudinale per bambini e adolescenti. Per informazioni si può telefonare in segreteria allo 030 37 56 449 oppure scrivere un'email a scuola@filarmonicacapitanio.it. È tutto per quanto riguarda l'agenda di oggi. In chiusura ricordo l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare i vostri comunicati, è redazione@radioondadurto.org.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata. 2 ottobre 1979. Carcere di massima sicurezza dell'Asinara. Reparto di massima sorveglianza a Fornelli. Un'isola sarda di incredibile bellezza, tradotta in inferno. Ma quel giorno la storia la scrivono i prigionieri. Negli anni 70, in Italia, la rivolta arriva ovunque, anche nelle carceri.
2: Liberiamo.
1: Le organizzazioni armate, attive in quegli anni, sono inquisite per associazione sovversiva o banda armata. Molti esponenti vengono reclusi, ma la loro attività politica non si arresta. La lotta continua nei penitenziari. Le proteste scoppiano in modo frequente e diffuso, grazie ai detenuti per ragioni politiche, che conducono le agitazioni in prima linea e coinvolgono il resto dei prigionieri.
2: Il compagno Costa.
1: Lo Stato non resta a guardare e si affretta a trasferire i politici in strutture più isolate e sorvegliate. L'isola dell'Asinara è occupata da una di queste sezioni, nella località di Fornelli. Il bunker, come viene chiamato, è fatto di cemento armato e circondato da filo spinato. Le condizioni di detenzione sono durissime. I prigionieri vivono rinchiusi a manciate in celle minuscole e sono costretti all'isolamento per tutto il giorno. Il direttore del carcere, Luigi Cardullo, è noto per la spietatezza inaudita e per promuovere un sistema di reclusione all'insegna di pestaggi, furti e maltrattamenti psicologici. I contatti con i familiari sono sporadici e limitati a pochi minuti di conversazione al microfono, divisi da spesse lastre di vetro.
3: Che si affidano al televisore.
1: Ma il 2 ottobre del 79 è di nuovo tempo di ribellarsi. Alle 19 comincia la rivolta. Alcuni detenuti immobilizzano una guardia e aprono le celle. Si radunano in una cinquantina. Tra di loro ci sono diversi appartenenti alle Brigate Rosse. Per ore imperversa una battaglia combattuta con le bombolette di gas dei fornelli in dotazione e lanci di oggetti di ogni tipo. Dall'altra parte, le guardie carcerarie, affiancate da centinaia fra poliziotti, carabinieri e guardia di finanza, inviati da tutta la Sardegna. Con un intenso lancio di lacrimogeni, le forze dell'ordine riescono a riprendere il controllo del reparto. I prigionieri verranno trasferiti in altre strutture speciali. Le rivolte nelle carceri non si arresteranno.

Radio Onda d'Urto, 19:50 minuti. Noi allora andiamo a salutarci. Non ci sono particolari aggiornamenti, anche se comincia un po' il dibattito dopo la presentazione del documento programmatico che arriverà alla manovra. Anche c'è chi dice che, insomma, che abbia vinto la Lega all'interno, chi dice invece che Fratelli d'Italia l'abbia spaltata. Insomma, ci sarà modo anche di commentare un po' tutte le vicende e i contrasti interni alla maggioranza, mentre nell'opposizione c'è il botte risposta Schlein Conte sul tema primarie sì, primarie

valutare in maniera indipendente sul campo quanto affermano gli Houthi. Detto questo, noi ci salutiamo per un momento, poi tra poco inizieranno le trasmissioni serali, avremo J-House Rock come ogni giorno dalle 20, Revolution Rock a seguire, via via le trasmissioni serali, mentre la redazione informativa torna domani mattina alle 8 con l'apertura delle trasmissioni e le prime pagine dei giornali. Un buon ascolto e una buona serata a tutte e a tutti.

0: Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
1: Ben trovati agli ascoltatori, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
2: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere blues, carcere jazz, carcere reggae, carcere rap. La scorsa settimana eravamo in Argentina con Mercedes Sosa. Oggi siamo negli Stati Uniti d'America. La nostra storia inizia a Miami, ma troppe volte e in troppe altre città era già capitato che iniziasse.
1: Il 16 gennaio 1989, il 23enne motociclista nero Clement Lloyd viene ucciso nel quartiere di Overtown a Miami da un colpo di pistola sparato alla testa. La moto sbatte violentemente contro una macchina e il 24enne Alan Blanchard, che viaggiava con lui, viene sbalzato a terra. Morirà il giorno successivo. A sparare era stato il poliziotto di origine ispanica William Lozano. Era convinto, dirà in seguito, che la moto, inseguita da un'auto della polizia per un'infrazione al codice della strada, volesse investirlo.
2: Overtown costituiva il cuore della comunità afroamericana di Miami. Ai tempi del sistema Jim Crow era addirittura chiamata Colored Town. Il sistema Jim Crow era un sistema di segregazione razziale di fatto, che molti davano per scontato e che si avvaleva pure di leggi, chiamate anch'esse Jim Crow, e in vigore fino alla metà degli anni 60, per cui neri e bianchi erano sì in teoria uguali, ma ben separati. Jim Crow era un personaggio di fantasia, un nero claudicante, preso dispregiativamente a emblema degli afroamericani.
1: Quando si sparse la voce dell'uccisione di Lloyd quel 16 di gennaio del 1989, la comunità nera insorse. Per 3 giorni la gente, indignata e inferocita, si riversò in strada. La folla in rivolta lanciò pietre, spaccò vetrine, diede alle fiamme negozi. Le scuole vennero chiuse. Una forza di 700 poliziotti accorse. La zona fu isolata, vennero lanciati lacrimogeni. Centinaia di manifestanti finirono in arresto.
2: Nell'ottobre successivo iniziò il processo, che il 7 dicembre vide la condanna di Lozano per doppio omicidio colposo. La pena fu stabilita in 7 anni di carcere. Tuttavia, l'uomo non li sconterà mai. I giudici della Corte d'Appello respinsero la sentenza, sostenendo che il processo non si sarebbe dovuto tenere a Miami. La giuria, si diceva, avrebbe potuto essere influenzata dalle tensioni razziali e dal timore che di fronte a un verdetto di non colpevolezza sarebbe nuovamente esplosa una violenza di massa. Un nuovo processo fu ordinato, questa volta da tenersi ad Orlando. E qui, nel 93, William Lozano venne assolto.
1: Era durato poco, ma quel 7 di dicembre la comunità nera di Miami aveva vissuto un grande senso di risarcimento. Erano giorni che si preparava alla delusione e che era pronta a scendere ancora in piazza. In passato il sistema della giustizia non aveva funzionato per la comunità afroamericana locale. Nel 1980 e ancora nel 1982 altre rivolte erano scoppiate nella città a causa di uccisioni di persone di colore da parte di poliziotti processati e poi assolti. Il verdetto contro William Lozano era storico. I giudici non gli avevano creduto, ritenendo invece che si fosse messo di proposito sulla traiettoria della motocicletta e avesse sparato prendendo la mira. L'aria era tesa, l'aula gremita, i corridoi del tribunale affollati da giornalisti e telecamere. Il verdetto fu letto in diretta televisiva. Molti insegnanti avevano permesso ai loro studenti di assistere dai televisori delle classi. Le radio invitavano ad astenersi dalla violenza quando la decisione sarebbe stata resa nota. Una profonda ondata di sollievo invase Overtown. Finalmente era stata fatta giustizia.
2: La tensione si trasformò in un attimo in un'esplosione di festa. Anche la musica esplose. Ma quale musica? Tra il giorno della rabbia per la morte di Lloyd e il giorno del riscatto per la condanna di Lozano era avvenuto qualcosa. Era uscita quella canzone che resterà negli anni a venire quale straordinario inno rap nelle lotte dell'attivismo radicale afroamericano. Il brano fu suonato a tutto volume nelle strade di Overtown, che esultavano per il riconoscimento giuridico ottenuto. Ci ascoltiamo. Fight the Power. Loro sono i Public Enemy.
3: Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.

0: Yo, check this out, man.
1: Okay, talk to me about the future of Public Enemy.
2: Fight the power. Siamo con i Public Enemy in questa puntata di Jailhouse Rock.
3: Eh sì, Public Enemy, a Jailhouse Rock, quei Public Enemy che io e Susanna vedremo dal vivo il prossimo 3 ottobre nel Maryland. Perché ci saranno anche loro a quel grande concerto che è stato messo in piedi da Tom Morello, Power to the People, nel Maryland. Un concerto che vedrà tra l'altro la partecipazione straordinaria di Bruce Springsteen, ma non solo Bruce Springsteen, anche i Foo Fighters, Dave Matthews, John Baez, Stephen Stills, Jack Black e tanti, tanti, tanti altri. Perché? Per fare cosa? Per un giorno di pace, dice Tom Morello, di amore, giustizia, di musica, per celebrare la musica e per celebrare la democrazia. E beh, una democrazia che Tom Morello ci dice essere in crisi negli Stati Uniti, e allora tutti insieme al Meriwether Post Pavilion in Columbia, per fare che? Per andare verso quello che è l'election day, le elezioni del midterm, e per cercare di favorire l'iscrizione al voto delle nuove generazioni. Headcount è l'organizzazione sostenuta da Tom Morello e dal festival Power to the People. E cosa fa questo Headcount? Invita durante i concerti i giovani ad iscriversi, perché negli Stati Uniti è così: se non ti iscrivi alle liste elettorali poi non potrai votare e poi non ti potrai lamentare se i repubblicani vincono. Ecco, e se Trump è sempre più forte al potere. Per questo, durante la musica, durante i festival, durante gli eventi culturali, questa organizzazione invita le persone a votare. Ebbene, ci saremo anche noi, dalle 12, io e Susanna, nel Maryland, con Tom Morello, Bruce Springsteen, John Baez e i Public Enemy.
2: E noi torniamo a questa puntata di Jailhouse Rock che dedichiamo proprio a loro, a questo grande gruppo rap statunitense nato alla metà degli anni 80 del secolo scorso. Si formano a New York appunto nel 1985, non per le strade di qualche sobborgo degradato, ma piuttosto alla Delphi University, rinomata università di Long Island. È qui che si incontrarono i due storici membri fondatori, Carlton Douglas Ridenour e William Jonathan Drayton Jr. Erano nati rispettivamente nel 1960 e nel 1959, con i nomi di Chuck D, cause the D is for dangerous, sta per pericoloso, spiegherà il testo di una canzone. Chuck D e Flavor Flav costituiranno l'anima costante del gruppo, che per il resto vedrà moltissimi cambi di formazione. Fin dall'album di debutto si intuirà il profilo della band più politicizzata e radicale della storia del rap. I Public Enemy cambieranno per sempre il volto dell'hip hop.
3: Già nei mesi precedenti a quelli che abbiamo raccontato in apertura, il brano Fight the Power si era sentito nelle marce di protesta che avevano seguito l'uccisione a sfondo razziale del sedicenne Yusef Hawkins nel distretto newyorkese di Brooklyn. E si era sentito nella rabbia degli studenti che reagivano alle violenze di polizia e alla profilazione razziale durante il Greek Fest a Virginia Beach. Combattere il potere diventa l'esortazione di massa di fronte alle ingiustizie e alle disuguaglianze. La canzone non invita solamente a ribellarsi contro il potere costituito, ma spinge a combattere l'essenza stessa dello stile di vita statunitense.
2: Il brano è allo stesso tempo ritmo, potenza musicale e manifesto politico. I Public Enemy, che si erano formati 4 anni prima, diventano l'incarnazione dell'uso politico dell'hip hop, la personificazione del rap come strumento di protesta. Fight the Power era stata scritta dai Public Enemy appositamente su richiesta del regista Spike Lee, alla ricerca di un forte leitmotiv musicale per il suo film Do the Right Thing, uscito nel luglio 1989. La pellicola racconta con grande potere espressivo una giornata di caldo torrido a Brooklyn, nella quale la violenza razziale affonda le proprie radici nell'incomprensione e nella banalità. Il film e il brano, indissolubilmente legati tra loro, nascono in una fase storica caratterizzata dalle forti tensioni razziali, nella quale i ghetti urbani sprofondavano sempre più nella droga, nella violenza, nella povertà. Entrambi catturano straordinariamente i vari aspetti del conflitto sociale in atto. I Public Enemy usano parole mai ascoltate fino a quel momento, arrivando a mettere duramente in questione icone indiscusse del paese. Elvis era un eroe per molti, ma non ha mai significato un cazzo per me. Era proprio un razzista, quel maledetto, semplice e chiaro. Affanculo, lui che John Wayne, perché sono nero e sono orgoglioso, sono pronto e lanciato, di più elettrizzato. La maggior parte dei miei eroi non appare su nessun francobollo. Non ci si stupirà se il nome del gruppo era inserito nelle liste dell'FBI.
3: Il primo album in studio dei Public Enemy è del 1987, si chiama Yo, Boom Rush the Show, un disco fondamentale nella storia hip hop. Questo brano è uscito anche come singolo.

Pubblico numero uno, Public Enemy number one, siamo con i Public Enemy in questa puntata di Jailhouse Rock, protagonisti nelle lotte afroamericane contro il razzismo. E adesso, come ogni settimana, entriamo in carcere, lo facciamo con il giornale radio dal carcere, da Roma Re Bibbio Nuovo Complesso e Milano Bollate, questo straordinario strumento di libera informazione dalle carceri, gestito dalle stesse persone detenute che fanno parte delle due redazioni e che senza filtri ci raccontano settimana dopo settimana, oramai da 16 anni, la vita dietro quel muro. Ecco le notizie della settimana del GRC.

0: Alle radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Re Bibbia, la paura di starci e la paura di lasciarla. In attesa che i redattori raccontino problemi, vicissitudini, drammi, grandi e piccoli della loro detenzione, oggi parliamo di un tema ricorrente in carcere, l'uscita, che spessissimo porta con sé emozioni diverse e contrastanti. Insomma, è vero che in carcere esiste la paura di uscire? Ne parlano tra loro Andrea, del G11, uno dei capi redattori della radio, e Alessandro, che ha lasciato Re Bibbia pochi mesi fa.
2: Mi è stato chiesto se in carcere esiste la paura della libertà per noi detenuti. Io posso raccontare fatti che non mi appartengono perché non ho questa paura, anzi, avevo paura di entrare e ho paura di non uscire. Quello che ho imparato qui dentro però è che c'è gente che dopo tantissimi anni di carcerazione ha dei problemi, dei timori sull'uscita, proprio perché al di fuori delle mura non ha più nulla, magari ha perso la famiglia, magari si è invecchiato qua dentro, e l'istituzione carceraria non crea un futuro fuori da queste mura, non dà né riabilitazione all'interno concretamente e né uno spiraglio di futuro al di fuori. Quello che secondo me dovrebbero fare è creare qualcosa per queste persone che hanno passato più della metà della vita in carcere magari, o comunque una buona parte, e avere la possibilità di uscire da qui con un avvenire, con un qualcosa che si possa costruire pian piano e che dovrebbe partire già nella giacenza in carcere, già nella detenzione. Ma purtroppo questo non è fatto, non è strutturato, o perlomeno è strutturato forse sulla carta, ma non in pratica. Posso ricordarmi di qualcuno che aveva più di 70 anni e che erano 25, 27, 28 anni che stava in carcere e che magari aveva perso la moglie, aveva perso i figli, oppure i figli ormai stavano all'estero al lavoro, non aveva più una casa, non aveva nessuna aspettativa al di fuori delle mura. Me ne ricordo uno in particolare che aveva la possibilità di chiedere i giorni di beneficio e che erano più di 10 anni che non chiedeva questi semestri, proprio perché non voleva anticipare l'uscita, ma ormai si era rassegnato a vivere in carcere, perché tanto uscito da qui non avrebbe trovato nulla e si sarebbe ritrovato quasi, penso, per strada. Penso che fosse questo il suo timore, che trovasse proprio per strada, senza niente, perché è questo quello che ti aspetta dopo tanti anni di galera, se non hai una famiglia fuori, se non hai qualcuno fuori. Io personalmente ho una moglie, siamo sposati da poco, siamo insieme da 12 anni, ma dovessi perdere lei non ho tutta questa famiglia fuori, non avevo nemmeno prima questo rapporto con la mia famiglia di sangue. E quindi, se perdessi lei, cosa mi aspetterebbe dopo una lunghissima detenzione se uscissi fuori? Il nulla. E il nulla fa paura.
3: Allora, io parto dal presupposto sia appunto che dopo 10 mesi esco. Anch'io ho una sorta di paura, di timore, non tanto nel fatto di non sapere cosa trovo o non trovo, quanto dover ricostruire quello che in qualche maniera è ovviamente improrogabilmente si è spezzato, quindi il lavoro, essendo un libero professionista, quindi i rapporti con le persone, i rapporti con i familiari. Ho perso mio padre il giorno, l'8 dicembre di quest'anno, non ho potuto raggiungere i miei familiari, star vicino a mia madre. Non ho potuto parlare con mio padre, quindi sono tante le cose da mettere a posto, non è solo l'affetto che ti trova fuori del cancello, sono anche gli affetti che non hai potuto in qualche maniera risolvere, non hai potuto in qualche maniera, con i quali non hai potuto in qualche modo giustificare il comportamento o quello che hai fatto o quello che ti è successo. Poi c'è il lavoro è uno snodo fondamentale, perché per quanto poco sia stato il tempo, ci sono alcune professioni che sono strettamente vincolate ai rapporti interpersonali, alle public relations cosiddette, e scomparire così d'improvviso per 10 mesi, o ti reinventi o addirittura dovresti cambiare città in qualche modo. Questa forse è la mia paura più grande, cioè dovermi reinventare dovendo rinunciare a quello per cui credo di essere tagliato, che è la mia professione. La famiglia e gli affetti penso che siano, col tempo si possono in qualche maniera riallacciare e recuperare, anche perché mi sono stati vicino, hanno dimostrato di comprendere quello che è successo, non di perdonarmelo, ma di comprenderlo. Sì, per il perdono ci vorrà il suo tempo.
2: Credo che la verità sia che il tempo perduto non te lo restituisce nessuno e che non si recuperano gli attimi che hai perso nel tempo in cui sei stato detenuto. Anche io ho perso mio suocero in questo periodo ed era come un padre per me da 12 anni. Ti posso dire che non ci sarà mai niente al mondo che potrà restituire l'attimo in cui mia moglie aveva bisogno della mia spalla e io non c'ero. Non c'è libertà che tenga, non c'è niente che possa restituire il tempo al tempo, il tempo a noi.
3: No, certo, il tempo non te lo restituisce nessuno. Diciamo che in qualche modo devi far devi trovare l'ordine con cui riporre queste esperienze. È un po' un'utopia da un lato, perché probabilmente la persona che è entrata in questo carcere è estremamente distante da quella che ha vissuto il carcere e sarà sicuramente un'altra rispetto a quella che quel giorno sarà fuori e ritroverà le persone che l'aspettano. E di tempo ce n'è ancora tanto, non lo potrei recuperare sicuramente. Il tempo, dal mio punto di vista, non è né galantuomo né ti rende giustizia, proprio per quello che dici tu, perché non ti viene mai restituito. Però in qualche maniera devi farti forte, devi fare prezioso quello che hai acquisito.
4: Buongiorno, dalla redazione femminile di Carte Bollate. È passata l'estate, ma noi siamo state sempre qui. E adesso ci accingiamo ad affrontare quest'autunno.
5: Sei riuscita a leggere qualche libro? O hai scritto qualcosa tu?
4: Leggere sì, qualcosa sì, scrivere sì, qualcosa. O io almeno personalmente non riesco a stare senza leggere qualcosa. Il mio maestro di scuola elementare mi diceva: leggi di anche necrologi, ma leggi. E io lo ricordo sempre, perché aveva ragione, l'importante è sempre leggere.
5: E che cosa stai scrivendo?
4: Diciamo che sto scrivendo un'autobiografia, la mia detenzione, che è iniziata all'improvviso, da un momento all'altro. Mi ha fatto capire che nella vita si può cambiare percorso in pochi secondi. Io in un secondo mi sono trovata dall'altra parte. Questa detenzione sicuramente mi ha cambiato la vita, anche perché la pena lunghissima, forse quella più lunga che ci può essere, perché il mio fine pena è 31/12/1999. No. Però ho cominciato a scrivere perché nel tempo, con la mia detenzione, ho incontrato tantissime persone, gente che entra, gente che esce, gente che torna. E ho capito che la gente, quando esce da qui, vuol dimenticare. Io sono d'accordo fino a un certo punto, perché dimenticare significa cancellare ciò che c'è, e noi non possiamo cancellare il carcere, la detenzione, quello che le persone affrontano qua dentro. E invece io, al contrario, ho pensato di divulgare quello che succede qui, che molta gente non sa. Quindi c'è il carcere, è giusto, devono stare lì dentro, sono dei criminali, hanno com'è. Io, senza peccare di presunzione, posso dire di non essere una criminale, di essermi trovata nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. E quanto dura un colpo di pistola? 2 secondi? Ecco, io ho rischiato di perdere la vita con tutto quello che ne è seguito, però al tempo stesso mi sono trovata dall'altra parte.
5: Ma tu ritieni di essere vittima di un errore giudiziario oppure no?
4: Sì, io lo sono, perché chi ha commesso il reato per cui io sto pagando ha confessato 6 anni fa di essere stato l'autore di questo reato, di aver fatto in modo che io mi trovassi in quel momento lì, che io ero il suo lasciapassare. Sono partite delle indagini, cose varie, ma sono passati quasi 7 anni e io sono ancora qui.
5: E di fronte ad una confessione non c'è la possibilità di una revisione del tuo processo?
4: Sì, però sappiamo benissimo che al tempo stesso io, per esperienza personale, un magistrato non ammetterà mai così facilmente di aver sbagliato. E quindi ci sarà una revisione, perché stiamo raccogliendo tutto quello che serve, con la speranza che venga accettata, però ci sono dei tempi lunghi.
5: Ecco, questo fatto di sapere di essere di fronte ad una ingiustizia parziale o totale, quello che sia, insomma, ti fa anche avere dei desideri, come dire, di revenge, di vendetta?
4: No, la vendetta io non è una cosa che non mi è mai piaciuta, grazie a Dio. Nonostante tutto, io non penso di non conoscere l'odio vero e proprio. La vendetta no, perché tanto a me non porterebbe niente, non mi porta da nessuna parte. Non è che se mi vendico in qualsiasi modo a me mi aprono i cancelli. No, io voglio la giustizia, non la vendetta.
5: In questi 10 anni, ragionando, pensando, stando con te stessa, ti sei detta che forse hai commesso qualche errore?
4: Sì, un errore l'ho commesso probabilmente. Mi sono fidata della persona sbagliata. Io dico sempre che se amare fosse un reato, io sarei colpevole al 1000 per 1000. Forse ho amato la persona sbagliata, non lo so, forse ci sono tanti forse ancora sospesi a cui probabilmente non avrò mai una risposta. Però ho imparato a star bene con me stessa, a volermi bene di più, a pensare che prima ci sono io, e a imparare a dire anche di no. volte un no ti salva la vita.
5: E con i figli come fai?
4: I miei figli sono splendidi, mi sono sempre stati vicino, non hanno mai dubitato neanche un secondo della mia innocenza.
5: E di notte dormi?
4: Dormo, si dorme, poi ci si sveglia, quando ti svegli la mattina vedi quel blindo e dici perché io devo stare qui. E poi...
5: Tutte le mattine?
4: Sì, tutte le mattine questa è la stessa domanda. Poi mi alzo e dico, beh... Non lo so, lo scopriremo.
5: E che sogni fai?
4: Forse non sogno più. Non credo di... No, non sogno più.
6: Il GRC, il giornale radio dal carcere, noi rimaniamo a Bollate, questa volta la nostra band di Bollate non ci propone una cover bensì un brano inedito di Jimmy Fai il Bravo, lo trovate anche su Spotify e su qualche social, un brano dal titolo Indietro non si torna, noi ve lo proponiamo in questa puntata dedicata ai Public Enemy, un brano hip hop, e quindi noi a Bollate lasciamo il microfono.
7: Buon pomeriggio a tutti radioascoltatori di Jailhouse Rock. Quest'oggi ci spostiamo nella sala rap del quarto reparto dal carcere di Bollate e presentiamo una canzone sulle carceri italiane fatta, scritta e interpretata dal nostro amico Jimmy Fai il Bravo. Jimmy, vuoi dirci qualcosa su questa canzone?
8: Sì, buongiorno a tutti, certamente. Allora, questa canzone in realtà nasce come tante dal mio bisogno di esprimere i miei sentimenti e questa è la speranza anche di poter rappresentare con le sue parole tanti miei compagni detenuti. Per questo ringrazio per l'opportunità che mi avete dato e auguro a tutti un buon ascolto. Fate bravi.
7: Grazie Jimmy, ciao Susanna, ciao Patrizio e buon ascolto a tutti.

Indietro non si torna, un brano inedito di Jimmy Fai il Bravo che ha voluto regalarci qui a Jailhouse Rock dal carcere di Bollate. E adesso arriva anche quest'anno un grande amico di Jailhouse Rock che per tanti anni passati ci ha raccontato la pena dell'ergastolo, prima da dietro le sbarre, poi dalla misura alternativa alla quale ha avuto accesso e poi infine da uomo libero, ma un'esperienza che sempre porta dentro di sé nelle sue riflessioni è ovviamente Carmelo Musumeci nella sua rubrica L'ergastolano.

0: Durante una testimonianza a una studentessa, lei mi ha chiesto di raccontargli cosa si prova a svegliarsi in carcere. Le ho raccontato che io al mattino avevo sempre paura di svegliarmi. Ero terrorizzato al pensiero di trovarmi di nuovo nella mia cella, nello stesso posto in cui avevo chiuso gli occhi la sera prima. Gli ho detto che purtroppo già all'alba la malinconia abbracciava il mio cuore e la solitudine e la tristezza di mattino presto mi facevano ancora più male che di giorno che di notte. E gli ho detto che quando mi svegliavo e mi accorgevo di essere ancora vivo, per me era il momento più brutto della giornata. Dopo tanti anni di carcere non mi ero ancora abituato a svegliarmi in quel cimitero. Una persona non dovrebbe portare sulle spalle più di quello che riesce a sopportare, specialmente quando è già un uomo morto perché condannato alla pena di morte viva. Per questo, da buon vigliacco, da un po' di anni, per farmi meno galera, cercavo di dormire più che potevo in carcere. Così tentavo di immaginare di essere in un altro posto, di trovarmi in un altro mondo, sognando di essere in un altro universo. Ultimamente però, forse a causa dell'età, dormivo sempre di meno e col passare del tempo mi accorgevo che i giorni stavano diventando sempre più lunghi e le notti sempre più brevi.
1: L'ergastolano Carmelo Musumeci in questa puntata di J-Laus Rock che stiamo dedicando ai Public Enemy, uno dei gruppi che troveremo su quel palco il prossimo 3 ottobre, Patrizio ed io, quando andremo al concerto Power to the People nello stato del Maryland, un concerto curato da Tom Morello con una incredibile line-up i cui proventi saranno destinati non solo all'organizzazione Headcount, della quale già Patrizio vi ha parlato, ma anche a Vote Riders, una organizzazione per la democrazia. E veramente sarà una giornata, come scrivono gli organizzatori sul sito, di pace, musica e giustizia.
2: E di giustizia ne ha bisogno. Ne ha bisogno l'America, gli Stati Uniti d'America. Non c'è giustizia negli Stati Uniti d'America, ce n'è molto poca. Beh, c'è una situazione di incarcerazione di massa, soprattutto degli afroamericani, dei portoricani, degli ispanici. C'è una sovrarappresentazione della popolazione nera nelle carceri americane e questo è proprio il segno di una selettività di classe, si potrebbe dire purtroppo di razza del sistema. Ecco, le carceri americane che non costituiscono un modello per nessuno, purtroppo a volte sono un prototipo, quasi un laboratorio negativo da non seguire. Le carceri americane che hanno avuto una esplosione numerica negli anni, fine anni 70, inizi anni 80, con il reganismo, fino a raggiungere oggi 2 milioni e 200 mila detenuti, cioè una cifra enorme, 700 detenuti ogni 100.000 abitanti. Qui parliamo di tassi di detenzione 7 volte superiori a quelli dell'Italia, che non sono bassi, 7 volte superiori alla media europea. Tassi di detenzione che hanno costituito affare per chi? Per le multinazionali della sicurezza americana che hanno guadagnato da una parziale privatizzazione del sistema. Per cui negli Stati Uniti ci sono le carceri federali, poi ci sono le carceri statali, poi ci sono le carceri locali e poi ci sono le carceri private a livello statale e a livello locale, non sono presenti nel livello federale. Un sistema complesso, un sistema dove ovviamente così articolato è ben difficile andare a capire dove vanno a finire i diritti umani delle persone recluse e dove invece ci sia il guadagno di chi specula sull'altrui libertà.
1: Noi torniamo alla musica dei Public Enemy. Il secondo album in studio dei Public Enemy è un capolavoro, è dell'estate 1987 e si chiama It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Questo è uno dei brani più noti del gruppo, Rebel Without a Pause.
3: Brothers and sisters! Brothers and sisters! I don't know what this world is coming to,

0: Rebel Without a Pause dall'album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Chi vi parla è Susanna Marietti, studio con me come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. Il 12 agosto 1988, poche settimane dopo la pubblicazione di questo disco, i Public Enemy suonano all'interno dell'enorme complesso carcerario newyorkese di Rikers Island. Qualche giorno dopo, la rivista Rolling Stone apre il racconto dell'evento con queste parole. A seconda del punto di vista, il penitenziario di Rikers Island a New York è il primo o l'ultimo posto in cui ci si aspetterebbe la presenza del controverso gruppo rap Public Enemy. Effettivamente era piuttosto sorprendente che la crew avesse avuto l'autorizzazione a esibirsi nella prigione.
1: Le autorità non potevano ignorare la natura politica del gruppo. Non sapevano, tuttavia, che l'ultimo disco contenesse un brano dal titolo Black Steel in the Hour of Chaos, il quale descriveva con tinte ben accese una violenta ribellione in carcere e una pianificazione collettiva di fuga. Il gruppo dovette promettere che non avrebbe suonato quella canzone. Solo così il concerto poté avere inizio nella palestra del penitenziario, davanti a 250 detenuti e 150 giornalisti.
0: I Public Enemy sentono che l'America è una grande prigione. Iniziò col dire Richard Griffin, meglio conosciuto come Professor Griff. Quindi vogliamo che sappiate che proviamo quello che provate voi.
1: A Rikers sono stati detenuti artisti della scena hip hop, quali Tupac, Slick Rick, Old Dirty Bastard, Lil Wayne. Vi sono stati anche però Thelonious Monk e Miles Davis, eppure Sid Vicious, nonché Mark David Chapman, l'assassino di John Lennon. Rikers Island è un gigantesco complesso carcerario dove sono recluse migliaia e migliaia di persone. Una prigione sovraffollata, dalle condizioni deteriorate, con detenuti lasciati nell'abbandono. Una lunga storia di abusi e violenze, delitti calpestati, arbitri, isolamenti, condizioni psichiatriche gravissime.
0: Anche Flavor Flav dei Public Enemy è stato un abitante di Rikers Island. Canterà il tragitto sul ponte che porta al penitenziario nel brano Bridge of Pain. Ho scritto questo pezzo su un ponte, quello che ti porta a

0: L'elenco delle sue incarcerazioni è lungo e articolato, le motivazioni sono le più svariate, da quando sparò a un vicino di casa e fu arrestato con l'accusa di tentato omicidio, alle volte che fu trovato in possesso di droga o di armi non autorizzate, alle varie accuse di violenza domestica, fino agli arresti legati alla guida senza patente, senza assicurazione, a velocità eccessiva o con troppo alcol in corpo. Insomma, si è guadagnato pienamente il suo diritto a comparire qui a Jailhouse Rock.
1: Chuck D non ha frequentato il sistema carcerario statunitense, che rinchiude percentuali di popolazioni mai viste al mondo, ma vi ha saputo sempre ragionare sopra. Si è mostrato ben conscio di come esso costituisca un'industria economicamente vantaggiosa, la quale si ciba fondamentalmente di afroamericani, di gran lunga sovrarappresentati dietro le sbarre. Compito dell'hip hop, per come Chuck D lo ha sempre inteso, è quello di creare consapevolezza diffusa su questi temi affinché la gente sia messa in grado di prendere in mano le proprie vite e le proprie lotte. È enormemente critico con le derive commerciali che hanno invaso il genere, mentre Fight the Power continua a venire cantata nelle manifestazioni di protesta, anche da giovani che ai tempi di The Right Thing non erano nemmeno nati.
0: Come è accaduto nel 2020, nelle settimane successive all'uccisione del 26enne afroamericano George Floyd, avvenuta a Minneapolis per mano di un poliziotto bianco. Il movimento Black Lives Matter, che ha invaso le città degli Stati Uniti d'America, ha ripreso con forza la canzone simbolo dei Public Enemy per esprimere la propria rabbia. Nei primi giorni dopo la morte di Floyd, gli ascolti in rete di Fight the Power sono aumentati di quasi il 90%.
1: I Public Enemy sono ancora in attività. L'ultimo album l'hanno pubblicato nel giugno del 2025. Ed è il 16° album in studio. Il titolo è Black Sky Over the Projects, Apartment 2025. Questa canzone la prendiamo però dal disco precedente, il 15°, del settembre 2020. Il titolo è What You Gonna Do When the Grid Goes Down. Da qui ci ascoltiamo l'ultimo brano della puntata di oggi. Questa è Beat Them All.
2: If we start controlling the Dow Jones Industrial, start getting some brothers in the World Bank, and every time the president want to raise the price of gold, he got to call 12 of us in and 6 of them. Then we saying something.

0: Beat Them All e Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata che abbiamo dedicato ai Public Enemy, che il prossimo 3 ottobre vedremo sul palco del grande concerto Power to the People, dove siamo davvero fortunati ad andare, ma vi racconteremo quello che abbiamo visto in questa strepitosa giornata di musica e giustizia. Durante la settimana, come sempre, potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e vi invitiamo a seguirci su Instagram e su Facebook, Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché purtroppo in prigione a volte si viene anche suonati. Ci risentiamo la prossima settimana e l'augurio per tutti e tutte di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Colnella.

0: anzi vi è saltato un anno, siamo tornati quest'anno e bene dai, come al solito un'oretta di rap insieme, hip hop, roba vecchia, soprattutto roba vecchia che a noi piace, soprattutto quella.
1: Super Classifica Show.

0: Chiaramente i più anziani come me si saranno accorti del campione che girava qua sotto, che è quello di Super Classifica Show, che era un bel programmino che andava in onda le domeniche pomeriggio al lunedì pomeriggio con chi era? Maurizio Simandi. Era un bel programmino dove facevano passare le classifiche dei brani, e quindi erano anni 80, mega spalline e tutto il resto. Beh, ricordi, dai, andiamo avanti con Ice Cube, It Was a Good Day.
1: Just waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. No barking from the dog, no smoke.

E quindi, ecco, il prossimo brano, come sentite, c'è sotto un altro campione molto figo, preso anche questo dagli anni 80, come quello prima del Telegattone. Questo qua invece era un altro telefilm, che era Strega per amore, se non erro, che ci teneva compagnia sempre negli orari

di noi a questo punto, vabbè, io sono Digibit del Made in Brescia, associazione culturale che... Allora, iniziamo a dire come mai facciamo un programma hip hop su Radio Onda d'Urto, non sarà l'unico, né? Però il nostro è un po', diciamo, diverso, in quanto l'associazione ha degli scopi un po' più rivolti ai ragazzi, ai gnari. Cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro scopo è quello di prendere l'arte che è in ogni ragazzo e farlo esprimere in ogni sua forma, soprattutto.

@gmail.com, oppure per chi vuole mandarci un WhatsApp, una chiamata durante la settimana, il numero è 351 951 3985. Salvatelo, il mio numero, così ci sentiamo direttamente. E anche perché in ogni puntata parleremo di qualcosa e mi piacerebbe che arrivino anche opinioni vostre che rimettete.

0: Grazie di Rakim. Se no ci lascia a piedi il brano, infatti è chiuso così. Allora, a parte, volevamo parlare anche un po' di del vecchio pop, come ho detto prima, e soprattutto anche di dei film che sono usciti soprattutto all'inizio anni 80, come Beat Street, che era uno dei tanti che è girato nel Bronx, la storia di due fratelli che cercano di far strada e che conoscono una ragazza che poi li aiuterà, alla fine li porterà persino a Roxy Music, nello sfondo bellissimo della metropolitana di New York, e sempre presente le sfide, le battle di breakdance, e rappresenta proprio bene la storia dell'inizio dell'hip hop di New York.
1: Ehi, hey, Ramo ci sta comprando delle magliette che fanno schifo, parola mia. E sai, quel tipo double fast. Su un lato la scritta Beat Street è il nostro nome, sull'altro delle linee ondulate. Prova a immaginartele durante le acrobazie. Sarà da vomitare, non ti pare? Una cosa incredibile.
2: Kenny, tesoro, perché non togli tutto dalla tavola e ti ci metti a dormire lungo disteso, già che ci sei? Credevo che avessimo smesso di ballare sui marciapiedi per due soldi.
1: Ehi, ma abbiamo fatto $46 l'ultima volta.
2: Non ne faccio una questione di soldi. Tirati su, Kenny. A che ora sei tornato ieri sera?
3: Verso mezzanotte.
2: Spero che tu mi dica ancora la verità.

Vuoi segnalarci un tuo brano, un tuo evento o qualsiasi altra cosa? Manda una mail a madebrescia@gmail.com oppure manda un WhatsApp a 351 951 3985.

Intanto ci siamo sentiti un paio di brani presi proprio dalla colonna sonora di Beat Street del 1984. Come avete sentito anche nel doppiaggio, è un po' tutto

Francesco di Gesù, o il contrario. E comunque ha scritto Faccio la mia cosa, un bel libro che non è solo autobiografico, ma ripercorre un po'. È un parallelo tra la sua vita e per quello che succedeva nel mondo per quanto riguarda l'hip hop. La scrittura non ve la sto a dire, penso che conosciate come scrive Frankie Energy. È una passeggiata a leggere questo libro. E la cosa figa è che ad ogni fine capitolo c'è un QR code che rimanda ai riferimenti proprio.

Sì, sentono meglio, anche questo testo sarebbe da far studiare a scuola. Cos'è, un album di quasi 30 anni fa, 1997, e c'ha ancora dei testi iper attuali che la gente non ha capito proprio, secondo me. Ecco, comunque dicevamo che anche se avete un brano da proporre, un brano vostro, se siete in procinto di produrre qualcosa, oltre a mandarci una mail o mandare un messaggio, potete anche seguire la pagina del Made in Brescia, che è made.in.brescia, e inviare direttamente lì un messaggio, e poi ripubblichiamo tutte le vostre cose senza problemi. Abbiamo detto che parlavamo anche un po' di argomento del giorno. Beh,

della Universal Domination, che ha anche il suo capitolo italiano, Universal Zulu Nation Italia, di cui parleremo e prenderemo

per l'appunto abbiamo sentito KRS One, Sandra La Police. E KRS è proprio uno degli artefici della Zulu Nation e è stato preso in ballo ultimamente per un'intervista dove accusavano che l'hip hop non è cultura e oltretutto è contro la società. E lui giustamente risponde: certo, se la società è quella che vediamo oggi, di guerre, di conflitti, di soldi, di tutto il resto, l'hip hop è l'ultimo baluardo che può difendere una società contraria alle idee attuali.

male. Vabbè, chiudiamo dicendo che la puntata non è finita, ma inizierà la seconda parte, che da quest'anno sarà dedicata ai mixtape. Quindi ogni DJ di Brescia, anche voi se volete mandare il vostro,

Too Funk, penso che tutti lo conosciate, ecco, l'abbiamo sentito all'inizio della puntata come producer che ha prodotto una marea di album e di brani agli artisti bresciani. Lì era un po' un producer, qui adesso lo sentiamo nella veste di DJ con una serie di brani che sono per l'appunto Kanye West, Common e Malik Yousef con Would You Like to Ride, People Under the Stairs Talking Back to the Streets, Ugly Duckin' con Dizzy, Fit Philly con Moving On, Gavlin con Past That, la mitica Missy Elliott con Bust the Blunt, The Cottage Culture con Too Much, Blue and Dizzy The Difference. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per l'ascolto, darvi l'appuntamento per la settimana prossima dalle 9 alle 10 sempre su Radio Ondadurto con il Made in Brescia Style.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: Hello.
1: Fiori che col vento stanno con i piedi a terra e col sentimento fanno guerra alla guerra. Fiore che in amore ti ripara a volte il pianto sulla giacca è una mossa del vanto. Fiori che ti aspettano nell'ombra e nelle ore e per questo hanno un altro colore. Fiori che al cospetto di una dama che sia lecito o mondana fanno presa sull'estetica del cuore.

che ti aspettano in cima alle spese, sanno ancora di falso e cortese, fiori che al cospetto di una dama che sia lecito mondana fanno presa sull'estetica.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Face alle amiche e agli amici ascoltatori sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, le 23 di venerdì 2 ottobre, Brace Platter.

0: music box the band.
1: Un'ora di ascolti condivisi dal 1995 tutta la musica elettronica che non troverete mai sulle frequenze delle radio commerciali. www.radioondadurto.org, cercate Brain Splatter in trasmissioni o in palinsesto nella serata di venerdì. Da lì il link alla paginetta, lo spazio web dedicato al magazine sul sito della radio, oppure alla pagina del gruppo Facebook, dove pubblico sempre il link anche del broadcast su Earthies, dove potete anche trovare le playlist complete. Anche questa settimana si parte con The History of Goa Trance. Ho ripreso a digitalizzare un po' di cosine dalla mia collezione dei vinili tra il 95 e il 2000 di trance, Goa Trance, qualcosa di techno. Settimana scorsa i danesi Oricalcum, il trio con The Curse of Akbar. Su TIP Records invece questa settimana tocchiamo un'altra delle storiche label che hanno spopolato dei dance floor in quel periodo. Parlo della Spirit Zone Recording tedesca, di cui ho preso una traccia dei Tarsis dal singolo Intoxication e Psychological FX. Ascolteremo questa sera per l'apertura Psychological FX. E poi continuiamo con qualche recensione delle tracce psychedelic, techno, acid, tropical e simili che erano inserite nel mio set al Wow Festival. La prima è Rogue Times di Thomas Jackson da Calypso volume 2 sulla Calypso Record, poi sulla Fenner Sphere Records

sulla Physica Records, Ulises Arieta da Borrasca con l'omonima traccia, su Duro Records messicana da Muy Duro volume 5 Nicazzo e Yaman con Hocus Pocus. Poi Royal Gates, sempre Phoenix Tier Recording, con Sole Sansa, Roe Tears Storm Remix. Ancora Ulises Arieta da Various Worldwide Volume 3 sulla Belly Dance Service Records, con Construction, Elfenberg con Forever Where Art 2, da All Spaces Crashed in Bogotà EP, sempre ancora sulla Phoenix Tier Records. E per chiudere CJ Plus e I1, una traccia dub da Odessa, Ucraina, con Spectrum, adesso è già partita sotto Psychological FX di Tarsis su Spirit Zone Records. Buon ascolto.

Ecco, intanto sono andato a riprendermi le pagine sia dei Tarsis che della Spirit Zone. Tarsis è un duo based in Germany, formato da Linus Wessel e Sebastian Kruger. Sebastian lo trovate, ricordate, anche come DJ Al Albion, Digital Sun, Discus Likers, appunto Tarsis, ma anche Vapor, mentre Linus è andato più sulla Progressive, Acid Ocean, Digital Sun, Discus Likers, sempre assieme a Sebastian, Space Fish, Sphere e Vapor. La Spirit Zone era mitica label tedesca fondata da DJ Antaro, e loro sono anche i fondatori del WoW Experience, mitico tra i primissimi open air festival in Germania. Ebbene, passiamo alla psychedelic techno più dei giorni nostri. Lui è Thomas Jackson sulla Calypso Records, da Calypso Volume 2. Ascoltiamo Rug Time.

0: It's not freaking nasty.
1: Ebbene, bene, lui era Thomas Jackson con Rough Times da Calypso volume 2, best tra Argentina e Messico. Questi invece sono gli Umbra con Velvet Backseat da Phoenix Year Zoo volume 4 su Phoenix Year Records, Germania.

Ebbene bene, la Umbra con Velvet Backseat da Phoenix Tier su volume 4 sulla Phoenix Tier Records, che rincontreremo per altre due tracce. Adesso Physica Records Messico con Ulises Arieta, ascoltiamo Borrasca.

Era la borrasca di Ulysses Arieta su Physica Records, lui di Osaka, così come messicana la Physica Records. Rimaniamo in Messico con la Duro Records da Maiduro volume 5, Nick Anzo e Yaman con Hocus Pocus.

Nick Hanzo e Yaman con Hocus Pocus da Muy Duro volume 5 sulla messicana Duro Records. E adesso torniamo sulla Fenestier Records di Colonia, da Fenestier Zoo volume 3, i Radial Gaze con Sole Sansa Roe Dears Storm Remix.

i Royal Gaze con Sole Sansa Roe Tears Storm Remix da Finish Tier Zoo volume 3 su Belly Dance Service Records da Various Worldwide 3, ancora Ulysses Arieta con Construction.

Ebbene, la Ulysses Arieta con Construction su Various Worldwide Volume 3, Belly Dance Service Records. Adesso ancora una traccia sulla Fener Steel Records. Lui è Elfenberg. Il titolo della traccia è Forever Where Heart 2, presa da Or Spaceship Crashed in Bogotà EP.

Stai ascoltando Brain Splatter, radio magazine di musica e cultura elettronico digitali. Ebbene, bene, l'ultima girata era di Elfenberg da Our Spaceship Crashed in Bogotà EP sulla Fenes Tier Record di Colonia. Il titolo

0: Revolution Rock, storia e tanta buona musica live dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto ogni venerdì. Revolution Rock è solo su Radio Onda d'Urto il venerdì sera.
1: Attenzione, attenzione.

Vai, vai, su con le mani, tutti su con le mani a tempo insieme a noi, dai! Vai così, vai così!

siamo, senti qua, Beppe Mondini alla batteria e Bruno Bonarrico al basso, sentili, sono depressa questi.

vicino strada, stelle che brillano come quelle di Don Andrea Gallo, stelle che brillano in alto come quelle di Mario Rigonister, Beppe Fenoglio, Italo Calvino, Primo Levi, Pierpaolo Pasolini, stelle che brillano come quelle di Luis Sepulveda, stelle che brillano come quelle di Enriquez, e la stella che si è accesa da qua

nostro amico di tutti che non c'è più, a Gianluca.

Ok, grazie, grazie. Di solito su questa canzone finiva la scaletta, ma da qualche giorno abbiamo doverosamente allungato, aggiungendo un omaggio, perché questa è la locomotiva. Non so chi vi sapesse.

0: Revolution Rock, storia, storia e tanta buona musica live dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto ogni venerdì. Revolution Rock è solo su Radio Onda d'Urto il venerdì sera.
1: Anche quest'anno il 2000 la tua dichiarazione dei redditi 730, ma non solo, sostieni attraverso il 5 per 1000 l'informazione indipendente di Radio Onda d'Urto. Dal basso, senza pubblicità, condizionamenti, articoli a pagamento, padroni o padrini, da 40 anni esatti. (02) 08 46 20174, questo il codice da inserire nella vostra dichiarazione dei redditi per contribuire a sostenere l'informazione libera e indipendente di Radio Onda d'Urto. Sostieni Radio Onda d'Urto a conoscere il mondo per trasformarlo. Assieme.
2: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
0: Revolution Rock, storia, storia e tanta buona musica live dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto ogni venerdì. Revolution Rock è solo su Radio Onda d'Urto il venerdì sera.
3: Attenzione, attenzione!

0: furto.
1: Bentornati su Radio Onda d'Urto con Onda Elettronica, programma di musica elettronica. Questa notte dedichiamo queste due ore a un genere musicale che ha fatto la storia, ancora la fa in tutto il mondo e soprattutto anche nei nostri locali degli anni 90 come il Dylan e tanti altri. Questo che ci sarà stasera è un appuntamento dedicato alla trance classica, quindi roba tipo 99-2001, i classiconi diciamo di quel genere musicale che ci ha contraddistinto alcuni dei migliori anni. Sono stati i sottofondi musicali dei forse i migliori ricordi e le migliori avventure vissute. Quindi ho deciso di dargli il giusto tributo questa notte e di condividerlo assieme a voi. Per le prossime due ore ascolteremo quindi un po' di trance e rivivremo queste sonorità fatte di tanta energia. Un salutone, buonanotte e soprattutto buon ascolto. Ciao, a venerdì prossimo.